0: Male. Sì, in questa canzone, sì. Ed è una canzone che tu ritieni sia adatta ai giovani?
1: Beh, io penso che i giovani, come tutti gli altri, siano adatti alle belle canzoni, insomma. Se questa canzone verrà giudicata una bella canzone, io l'ho già giudicata tale, se no non l'avrei portata qui.
0: Luigi Tenco è considerato di solito, dalla critica, dall'ambiente ufficiale della musica leggera, un cantautore un po' diverso, un po' difficile magari da affrontare, da poter giudicare.
1: Perché sono un cantautore difficile?
0: Cioè... Perché sei sempre stato alla ricerca di qualcosa di originale, spesso anticommerciale e volutamente antitradizionale, e probabilmente questa canzone determinerà un certo interesse proprio per la sua anticonvenzionalità. Possiamo dirlo questo, no?
1: Non lo so questo, perché appunto ti dicevo, questa linea che io sto cercando cerca proprio di riavvicinare un determinato tipo di testi e un determinato tipo di mentalità a delle linee più semplici, più accessibili, soprattutto più in comune con il pubblico.
0: Ma c'è un messaggio in questa canzone?
1: Sì, c'è un messaggio che però è detto con un linguaggio
0: diverso dal solito,
1: ma del pubblico.
0: Del pubblico.
1: Un linguaggio.
0: E vorrei una tua opinione sull'interpretazione che di questa canzone ne darà Dalida.
1: È senz'altro la migliore interpretazione che si potesse dare di questa canzone.
0: Tu speri in un'affermazione, in un'entrata in finale o in una vittoria?
1: Una vittoria. Sì.
0: Una vittoria a Sanremo.
1: Sì.
0: Allora diciamo che il pronostico di Luigi Tenco per questo 17° Festival della Canzone Italiana è a favore di Luigi Tenco.
1: Sì, è a favore di Dalida, quindi indirettamente a favore di Luigi Tenco.
0: Sempre forte, sempre simpatico. Volete dedicare ai nostri ascoltatori la vostra canzone?
1: Con molto piacere.
0: Bene, e la canzone ha come titolo?
1: Ciao.
2: Ciao amore.

27 gennaio 1967. Un cantante osa suicidarsi nel bel mezzo del Festival di Sanremo, la roccaforte del potere musicale italiano. Che sia stato davvero un suicidio, a dire il vero, dopo 45 anni non è ancora del tutto chiaro. Ci sono troppi lati misteriosi in quella morte e nelle indagini che seguirono o non seguirono. Quel drammatico evento, la morte di Luigi Tenco, fu comunque vissuta da tutti come un suicidio. Morire nel pieno della manifestazione più spensierata, più popolare, più convenzionale, più conservatrice, che segnava il costume dell'Italia cattolica pre-68, era un vero scandalo. Morire di propria mano, poi, per una canzonetta eliminata dalla gara. Ma come scrisse in quei giorni Salvatore Quasimodo, chi non è in grado di domandare un minimo di intelligenza a una canzone, non è in grado di capire una morte. Per le istituzioni Luigi Tenco diventa tabù. Già nei primi istanti dopo la morte si cerca di insabbiare quel che era accaduto. Il festival continua come niente fosse. L'establishment cerca di dimenticare quel ragazzo, di rimuoverlo. Per anni le sue canzoni non passeranno alla radio e tantomeno in TV. Ma nonostante questo ci sono tanti ragazzi come lui che rimangono colpiti dal dramma. Comincia un passaparola che fa circolare i suoi dischi. Se ne scopre anche retroattivamente la straordinaria valenza di poetico realismo. Nascono dei club intitolati a lui, in particolare a Venezia e più tardi a Sanremo, quel Club Tenco che tuttora è attivo con l'annuale rassegna della canzone d'autore e il premio Tenco, appunto. Bisogna arrivare a cavallo fra gli anni 80 e 90 perché l'opera di Tenco inizia ad essere riconosciuta, a divenire un fatto acquisito, un patrimonio fuori discussione, a qualificarsi come classica. Come ha ben analizzato il sociologo Marco Santoro, la morte di Tenco rappresentò di fatto un trauma culturale, un evento così carico di significati da produrre pian piano una nuova identità collettiva, da suscitare un nuovo processo di produzione culturale. Dopo di lui la musica leggera non è più cosa stupida, diventa una cosa seria. La canzone viene legittimata come forma culturale specifica, il suo valore artistico assume pure un valore sociale. Il suicidio di Luigi Tenco viene vissuto non come un fatto individuale, ma come sacrificio generato da un sistema industriale di mercato.

0: Io a Sanremo, ricordo benissimo quella sera, ero all'Hotel del Mare a Bordighera e avevamo la notizia, corremmo subito a Sanremo e trovammo la tragedia, rimanemmo molto scossi e io sono rimasto ancora segnato da quell'evento lì, nel senso che probabilmente decisi che da allora che mi sarei dedicato a alla musica meno facile, meno commerciale, insomma, qui sposato la causa della musica di qualità.
1: Lo conoscevi bene? L'avevi conosciuto, credo, anche in un programma, era venuto tuo ospite.
0: Sì, no, eravamo proprio amici, anche se non intimi, però eravamo amici. Quando ero venuto a Roma, Tenco aveva frequentato me, Boncompagni ed altri amici nostri, Magol, quindi si parlava di musica, si parlava di donne e motori, come si diceva allora, e eravamo anche un po' divisi tra noi appassionati di musica, perché Luigi aveva sposato la causa della canzone di protesta e della canzone cosiddetta impegnata allora, e da me anche condivisa. Altri avevano invece già scelto un'altra strada, che era una via della serenità, insomma una specie di conciliazione con la categoria dei ben pensanti, o comunque una linea di speranza, diciamo.

ho giusto 10.000 lire, di cui non so proprio che fare. Non so, va bene, visto

Perché in Italia capite che uno era vivo solo dopo che è morto? Esagerate sempre, gesticolate troppo, come chi affoga. Se vi dico Luigi Tenco, oggi vi vengono i lucciconi. Ma quando cantava a Sanremo dicevate che palle. Avete fatto lo stesso col Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e con quello sventurato di Guido Morselli, che la prima cosa che si è visto pubblicare è stato il suo necrologio. E per i Tenco, per i Morselli, per quell'altro sventurato di Salgari che mi dispiace. Per tutti i grandi che vi sono passati accanto e voi niente, neanche una carezza. Beh, con me non correte questo rischio. Io sono solo un DJ nel braccio della morte.

0: Fine gennaio del 1967 c'è un ragazzo che forse ancora non ha un grande successo, però ha moltissime cose da dire, come sapremo dopo. È il Festival di Sanremo, il ragazzo si chiama Luigi Tenco, si spara e muore. Secondo te perché?
1: Beh, il perché in questo caso, per cominciare, tutti i ragazzi che sono usciti sui 12, 13, 14, 15 anni nel 45 dopo la guerra avevano un'impostazione umana che li portava automaticamente all'autodistruzione. Questo era un fatto che era dentro di noi comunque, in tutta quella generazione. Non so se ti ricordi l'essenzialismo, certo. I vari suicidi gratuiti in Francia, queste cose, e in Italia. Questo era nell'aria. Poi c'era bisogno di un grosso autocontrollo, di una grossa responsabilizzazione, coscienzizzazione della persona per andare contro questi concetti. Luigi era un ragazzo molto, molto intelligente, molto giusto, eccetera, ed aveva una grossa dose di infantilismo, cioè era molto infantile come ragazzo, quindi indifeso in certi casi e molto duro in certi altri, quindi no, era discontinuo come tutti i bambini. E quando si è trovato a un certo punto di fronte a un muro chiuso, non diciamo tutto il contesto l'hanno detto i giornali, non è molto interessante. Quando si è trovato di fronte a un muro chiuso, un certo tipo di autodistruzione è venuta fuori e ha fatto il suo lavoro. Non credo, cioè io credo che non, quella è stata un'occasione, ma non poteva succedere in qualsiasi altra occasione, capito? Cioè il suicidio era dentro di noi in fondo.
0: Ecco, facciamo un passo indietro. È il 13 luglio del 63. Gino Paoli, se non sbaglio, ha 29 anni.
1: Non lo so, io adesso sono 40, bisogna fare il calcolo.
0: Sì, ho fatto un calcolo rapidissimo. E ha una pistola in mano, si spara al cuore. Non muore per un semplice caso, perché si è sparato veramente. Sì. Perché?
1: Beh, Dogliotti l'ha chiamato miracolo più che caso, del non morire. Perché non sono morto?
0: No, perché ti sei sparato.
1: Perché mi sono sparato. Beh, è un po' difficile dirlo a distanza. Le ragioni che allora sembravano valide oggi non sono più valide. La ragione allora era che io avevo tutto, non mi interessava di niente, mi sembrava che ogni giorno fosse vissuto fosse uguale al giorno prima, non vedevo la ragione e ho fatto questo passo, ma la cosa importante di questo passo è stata questa, che non era la distruzione di me stesso, ma la partenza verso qualcos'altro.
0: E invece si è risolto in continuare. Che in quel momento poteva essere per te molto pesante, che però alla distanza, ringraziando il cielo, va bene. Che vuol dire? Che ti ha insegnato qualche cosa questo?
1: Il suicidio non mi ha insegnato niente, non credo che possa insegnare niente il suicidio. Se riesce può insegnare qualche cosa, ma se non riesce no. No, è la vita che mi ha insegnato dell'altro. Cioè, io credo oggi che ogni giorno ti cambia completamente, o quasi completamente. Cioè, io ritengo oggi che il suicidio esista in noi ogni giorno, cioè tu ogni giorno ti addormenti, quindi sparisci, ogni giorno rinasci quando ti svegli. Quindi credo che sia, ogni giorno hai questa esperienza, se tu la accetti per quello che è. Quindi la cosa più importante è che ogni giorno ti arricchisce in qualche maniera, ti dà qualche cosa. Questo è, se tu sei disposto ad accettare in maniera non presuntuosa la realtà.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Io penso che Luigi Tenco è stato uno dei più grandi, se non il primo vero musicista italiano, secondo me. Io sono uno che l'ha amato moltissimo e perciò sto qua.
1: Tenco è stato per me una persona che mi ha portato moltissimo, perché a parte il suo incontro, a parte la persona che era ricca interiormente, ciò che è accaduto, che tutti sanno, che è una cosa penosa, drammatica, devo dire che nella mia vita è la cosa più importante che mi fosse arrivata.
2: Ciò che voglio dire è che mi ha dato una ricchezza interiore straordinaria. Ad un certo momento, infatti, mi sono svegliata e non sapevo più chi fossi. Cioè, ho cominciato a pormi delle domande, a chiedermi chi fossi, cosa facessi, dove andassi. Interrogativi metafisici che mi hanno spinto ad un lavorio interiore per sapere chi fossi. Così ho cominciato a cercare Dio, ma non l'ho trovato. Ho invece incontrato qualcuno che non conoscevo assolutamente.
3: Quando si mettono in gioco, si mettono in gare, in competizioni, i propri sentimenti, i sentimenti a cui si crede, si può correre il rischio di avere delle reazioni magari esageratamente dilatate di fronte ad un'eventuale sconfitta, più morale che non professionale.
4: Lui disse che si suicidava per protesta contro un certo modo di proporre la musica. Questa cosa mi colpì quando poi diventai appunto anche io un musicista. Queste contraddizioni le toccai direttamente e mi sembrò doveroso, insomma, ricordare questo cantante che io non ho conosciuto, ma che forse sarebbe diventato mio amico se l'avessi conosciuto.

0: come angia.
1: Senti, che aria tirava in Italia in quel periodo? C'era già qualche odore di 68 oppure no?
2: Come? L'odore era fortissimo, perché si parlava di Vietnam, proprio Tenco aveva scritto delle canzoni importanti in quel senso. Io dico no, quella canzone in cui diceva, parlava della guerra, e poi insomma praticamente si stava trasformando il movimento, diciamo, beat, che era nato soprattutto come fatto musicale, è un po' così all'insegna del giovanilismo e basta, si stava trasformando in un fatto politico, cosa che poi successe appunto poco dopo la fine di Tenco, cioè nel 68-69.
1: Ma tu cosa pensavi della canzone che Tenco portò a Sanremo?
2: La canzone io l'avevo vista proprio nascere, perché lui me l'aveva fatta sentire molte volte. Io mi ricordo quando mi portò e mi fece sentire questi violini che erano stati rallentati in sala di registrazione tecnicamente ed erano diventati violoncelli. La canzone però aveva un'atmosfera cupa, secondo me non era una delle migliori di Tenco. Però insomma io posso capire che un personaggio si senta talmente coinvolto in una canzone che in realtà era la prima canzone vera di protesta italiana, perché era una canzone che toccava l'unico problema che allora era veramente importante in Italia, cioè l'emigrazione dei nostri lavoratori o al nord per lavorare o addirittura fuori Italia. E quindi lui aveva sposato questa canzone come una causa. La delusione fu molto forte.

0: Mi ricordo perfettamente che stavo in una pensione a Trieste. Tutta la compagnia stava in questa pensione perché ci faceva dei prezzi speciali e facevamo cucina, mangiavamo, dormivamo, vivevamo lì. E al mattino ho ricevuto una telefonata da un mio amante segreto che, siccome era legato al mondo della canzone e al mondo, particolarmente era anche a Sanremo quell'anno, mi diede la notizia, credo prima ancora dei giornali. Mi colpì moltissimo come colpì, credo, tutti quelli che lo conoscevano e anche forse che lo conoscevano solo per le canzoni che aveva scritto. La maniera così stupida, così apparentemente ingiustificata di quel suicidio, così, insomma, per me Sanremo allora era una cosa che forse non si poteva neanche dire, era una parolaccia. Io amavo tutto fuorché quel genere di canzoni e quel genere di spettacolo. E sapere che una persona che io stimavo tanto, che amavo, che mi piaceva moltissimo, che reputavo un artista, sarà ammazzato per Sanremo, per come erano andate le cose a Sanremo, mi sembrò una cosa pazzesca. Ebbe uno shock vero, forse più grande di quello che ebbi quando poi morì Kennedy, che io seppi, non in quel momento ma dopo, ecco, perché mi era più legato, era proprio perché amavo i cantautori.
1: Lo conoscevi?
0: L'avevo incontrato una sera in un posto di Milano che si chiamava, credo, Crocevia, qualcosa del genere, dove lui cantava, e ne ero rimasta assolutamente folgorata.

Tenco, come altri cantautori di quei primi anni 60, soprattutto gli amici della cerchia genovese in cui era cresciuto, Paoli, Bindi, Lauzi, De André, ma anche Gabri, Annacci, Endrigo, Ciampi, compie il piccolo miracolo di fotografare la realtà delle cose e delle emozioni, stampandola poi su carta indelebile, ritagliata col gusto dell'artigiano, nelle dimensioni ridotte di una semplice canzone. È in Italia tra i primi a valorizzare il testo, per potersi esprimere con un certo spessore, senza per questo trascurare le musiche, che sono anzi raffinate, articolate, spesso fuori schema, le ha analizzate benissimo Giovanna Marini. Come in ogni canzone che si rispetti, la magia sta nella sintesi felice fra queste due forze, ma nei testi Tenco ha un'assoluta originalità. Recupera un linguaggio colloquiale, quotidiano e urbano, magari ereditato dai poeti più amati, Montale, Pavese, Saba, Sbarbaro, Caproni, un bagaglio culturale che fino ad allora non si chiedeva a un cantante, e spesso non si chiede neppure oggi, sorreggeva Tenco e i nuovi cantautori come lui. Anche Fenoglio e Silone, Sartre e Camus, la letteratura americana di Steinbeck ed Hemingway, quella di Kerouac e Ferlinghetti, leggeva Marx ma anche San Francesco o Ignazio di Loyola. Poi Tenco sa circoscrivere le situazioni in ambienti precisati, concreti, anche sensuali, apre a contenuti nuovi, stupefacenti per la canzone italiana dell'epoca. Parla d'amore ma anche di sesso e di morte. Natalia Aspesi nel 63 etichettava Tenco come paladino del sesso e della politica nella canzonetta italiana. Introduce in canzone vocaboli ed espressioni imprevedibili, fulminanti. Bidello, acchiappanuvole, contagocce, il bello della sera, mi piace vederti soffrire, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Quest'ultimo verso, che richiama concetti affini di disagio esistenziale presenti in Brecht, in Chekhov, in Prévert, in Moravia, in Antonioni. E questa è la frase canonica che segna forse il capolavoro di Tenco, non solo per la straordinaria bellezza in sé della canzone, ma appunto per la spiazzante originalità innovativa di linguaggio che stravolge gli schemi della retorica canzonettistica.

0: Il Festival di Sanremo proseguirà regolarmente questa sera, nonostante la tragica morte del cantante Luigi Tenco, avvenuta la scorsa notte.
1: Ho sentito delle grida. E allora sono corso subito, credo che fossero delle cose di allegria. Sono corso subito e Davide mi ha visto, mi ha chiamato e mi ha detto di andare a chiamare un medico, ero molto sconvolto. Allora io per un attimo ho visto Luigi che era steso.
2: Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tenco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Sta a noi fare soltanto della cronaca. È successo alle 2:15, noi stavamo ancora in smoking, al casinò. C'erano delle discussioni, indubbiamente, chi aveva perso, chi aveva vinto. Poi improvvisamente è giunto un suo amico, stravolto, ha avvisato tutti, è stata una corsa di decine di macchine a piedi, macchine a piedi della Terza Voglia, abbiamo trovato la hall già piena, la tragedia era compiuta da pochi minuti. Ci siamo precipitati giù nella dépendance, dove era Tenco, alla camera 219. È intervenuta la polizia, la camera è chiusa, non abbiamo visto niente, ci siamo guardati bene da entrare con la macchina da presa. Cosa vi devo dire? Si discute ancora nella hall adesso, sono le 5 del mattino. Si discute perché l'ha fatto. Molti nomi sono stati intervistati dai colleghi radiocronisti poco fa. Avemmo anche il coraggio di interpellare chiunque.

0: Una canzone è stata scartata, il cantante si è ucciso. Ma a Sanremo il festival continua a sorridere. La macchina della canzone deve proseguire la propria marcia. Più dischi, più cantanti, più consumo, più soldi. Una macchina che ha schiacciato chi non ha potuto sopportarne la violenza. Ciao amore ciao, la canzone di Luigi Tenco, si vende adesso a migliaia di copie. È un affare anche e soprattutto adesso che lui non c'è più. Sconfitto dalla catena di montaggio della canzone, Luigi Tenco non ha voluto più saperne di tutto questo. Mentre lì dentro il festival spietato continua, la gente guarda perplessa. E per lui, per Luigi Tenco, non ci sono ormai che pochi fiori sotto i manifesti.
1: La solita strada bianca.

Abbiamo trasmesso Per la testa grandi idee, storie di Luigi Tenco alla radio. Uno speciale a cura di Elisabetta Malantrucco. Seconda parte.

0: L'amica delle mogli di Luigi Pirandello con Anna Bonaiuto, Franco Graziosi, Sergio Romano, Valentina Sperlì. Regia di Guido De Monticelli.
1: Eccoci qua. Abbiamo fatto un po' tardi.
2: La corsa arriva alle 9, signora. C'è più di un'ora.
1: No, bisogna sbrigarci perché tutto sia pronto. Questi fiori, ecco, rega un po'.
2: Sì, signora.
1: No, forse è meglio posarli qua. Prendo le chiavi.
2: Intanto date luce qua al salotto e poi anche di là nella sala da pranzo.
1: Bisogna apparecchiare subito la tavola per due. Ecco, queste sono le chiavi della vetrina e della credenza.
2: Avvengo io a darvi la tovaglia e poi vi farò la consegna di tutto.
1: Posate qua i fiori anche voi. Penserò poi io a disporli un po' dappertutto. Anzi no, aspettate. Codesti sarà meglio portarli nella sala da pranzo.
2: Su, su, sveltezza, mi raccomando. E tenete aperta questa porta a vetri.
1: E questo è il salottino.
2: Oh, bello!
1: Bisognerà averne molta cura, altrimenti è così delicato che si scioperebbe subito. Andiamo, andiamo per la tavola.
2: E le camere da letto?
1: E su, al piano è già apparecchiato. Resta qua soltanto la tavola e da disporre codesti fiori.
2: Ah, e lasciate aperto anche quest'altro uscio.
1: Ah, sono così stanca. La mamma. Non è possibile.
2: Chi è? Mamma?
3: Apra, signorina.
1: Ah, è lei, Renzi. Ma scusi, perché picchia così? C'è il campanello, suoni. Credevo la mamma.
3: Mi apra ora.
1: Ecco. Ma com'è fatto entrare dal cancello?
4: Non è sola?
1: No, ci sono di là, come vede, le due donne e il cameriere che prendono servizio da questa sera. Ma com'è saputo, scusi, che la mamma picchia così, senza suonare il campanello?
4: Me l'ha detto mia moglie.
1: Ah, e a che proposito?
4: Senza nessun proposito. Non sa com'è? Nota le cose più sciocche e le dice. Dice tutto.
1: Ma lei ne ha approfittato. Perché?
4: Dica che non vuol capirlo.
1: Le dico proprio che non capisco.
4: Se fosse vero, non me lo domanderebbe con codest'aria di riprensione. Vuole che me ne vada?
1: Oh no, rimanga ora che è venuto.
2: Ma io ho da badare ancora tante cose. Ecco, devo disporre questi fiori nel salottino. E insegnare alle persone di servizio, che sono nuove anche della casa, come ci si debba muovere. Antonia, queste sono le chiavi di su. Una e due, per le due camere da letto accanto.
4: Li ha messi a dormire in due camere separate.
2: Come mi lascio detto Viani?
4: Ma in provincia non usa. E vedrà che la sposina non vorrà saperne.
1: Sarebbe un peccato, perché ho trovato per le due camere certi accordi.
4: L'accordo nelle camere.
1: Per quello degli animi ci penseranno loro. Certo, sarebbe stato meglio che invece di lei fosse venuta sua moglie ad aiutarmi. E lei più tardi, con gli altri, come se era rimasti ieri sera.
4: Sono venuto, se lo vuol sapere, per dirle che Anna forse non verrà.

0: Non verrà? Perché? Al solito?
1: Non la posso più soffrire.
0: Senta, questa volta se lei ha litigato con sua moglie, io sono proprio sicura che la colpa non è di Anna.
1: Non è Diana.
0: Di chi allora?
1: Sua, signorina.
0: Mia. Ma che dice?
1: Dico sua.
0: Ma come mia, scusi? No, si spieghi. Ha un certo modo di parlare lei stasera.
1: Supponga, per esempio, che io abbia indovinato la ragione per cui lei ieri sera si fece promettere con tanto impegno da mia moglie di non offrirmi il minimo pretesto di litigare con me.
0: Ebbene?
1: Ebbene, capirà che avendola indovinata.
0: La ragione. Ma è semplice.
1: No, non è semplice, tutt'altro che semplice, anzi, complicatissima. C'è tutta lei in questa ragione.
0: Sentiamola, quale sarebbe questa mia ragione, secondo lei, così
1: Non
0: complicata?
1: c'è bisogno che gliela dica io. Si guardi attorno. Basta vedere questa casa, la cura che se n'è data, no? Il gusto con cui ha comperato e disposto ogni cosa.
0: No, non capisco. Sarebbe allora questa casa la ragione per cui mi sarei fatto promettere da
1: Ma
0: Anna di...
1: non la casa per sé, la persona per cui la messa è curata così bene.
0: Lei è pazzo. Potrebbe pensare che 4 anni fa allora questa stessa cura,
1: Non la stessa, prego.
0: la stessissima come cura. Certo che allora non potei...
1: Già, non ero in condizione 4 anni fa di offrirle, come ora Viani, i mezzi per far vedere come lei sa metter su una casa.
0: Oh, insomma, Venzi, sa che è un bel modo codesto di ringraziarmi della pena che io mi sono data prestandomi a venire in aiuto a voi altri, amici, nell'imbarazzo d'approntare qui a Roma una casa...
1: Per le mogli che siamo andati a cercarci lontano, eh? Quando potevamo trovarne una vicina.
0: Ecco, benissimo, che mi risparmiasse la responsabilità di grosse spese della scelta di tutto, mobili, tappezzeria, col rischio anche di non indovinarne i gusti. Almeno lei 4 anni fa mi stette un po' attorno. Ma ora, Viani...
1: Non mi richiami quel tempo.
0: Ha torto se si vergogna di rivedersi col pensiero di com'era allora. Tanto, tanto più buono di ora.
1: Ma
0: Innamorato.
1: che innamorato!
0: E come?
1: Per abitudine, lunga come una serpe. 6 anni di
0: Ma
1: fidanzamento.
0: non dica ora. Le scriveva ogni
1: Sei
0: giorno.
1: anni d'amore epistolare. Che allegria!
0: Lettere innamoratissime. Non può negare, sa che le ho
1: E
0: lette.
1: lei sa che gliel'ho lacerate appunto perché gliele ha date da leggere.
0: Ah sì, bella prodezza, povera Anna.
1: Per me, una donna che fa questo.
0: Se n'era voluta compiacere con
1: Da
0: me.
1: stupida! Si dà a vedere a un'altra un simile compiacimento?
0: Lasciamo andare, lasciamo andare. Sa che io ho riprovato, indignata, quella sua cattiveria e torno a riprovarla. Vieni, adesso è stato impareggiabile. Se n'è andato al paese a godersi il suo mese prescritto di fidanzamento, lasciando a me il pensiero di tutto, senza saper dirmi nulla. Faccia lei, denari a profusione, libertà piena di
1: Ma
0: disporne.
1: stia tranquilla che resterà miratissimo, Vianni.
0: Grazie tante. Io penso alla sposina. Vorrei che ne restasse contenta lei. L'ho messa su per lei.
1: Mi piacerebbe tanto sapere come sarebbe questa casa se lei invece l'avesse messa su per sé.
0: Certo, che gusti possa avere questa mogliettina di Viani, io ancora non lo
1: Che
0: so.
1: gusti vuole che abbia? Glielo educherà poi lei il gusto, se sarà suscettibile d'educazione.
0: Si può sapere intanto cosa è avvenuto tra lei e sua moglie, per cui crede che Anna non debba
1: Una
0: venire?
1: cosa naturalissima. Mi ha fatto tanta stizza tutta questa mattina con la sua remissione a ogni cosa che le dicevo, che alla fine non ho più potuto resistere alla tentazione di dimostrare quanto era stupida obbedendole.
0: Obbedendo a me?
1: Sì, mantenendo la promessa che le aveva fatta. Ma
0: Gliel'ha dimostrato?
1: così bene che forse, le ripeto, non verrà.
0: Badi, Venzi, che lei comincia a urtarmi sul serio, avvelenando come fa le sue parole di un veleno che non so, non vedo come e perché mi voglia mordere. Parli, parli chiaramente. Che dimostrazione ha fatto ad Anna?
1: Se vuole proprio che gliela dica, gliela dirò. Le
0: Sì, dica, dica.
1: ho dimostrato che d'ora in poi, arrivando questa sera la nuova sposa, passerà in seconda linea.
0: Chi? Anna. E perché?
1: Ma perché lei certamente volgerà tutte le sue attenzioni alla giovane moglie di Viani, come si può vedere dalla casa che le ha apparecchiato.
0: Questo è cattivo. Ma forse più che cattivo, indegno, scusi da parte sua, Venzi. Perché Lei sa bene che dopo di lei sposò Barry, sposò Mordini. E l'amicizia, l'affetto che ho potuto avere per la moglie dell'uno e dell'altro, per Rosa, per Clelia, anche per la sorella di Clelia.
1: Già, anche per la cognatina.
0: Può non garbarmi come si comporta, ma io le voglio bene. Non hanno detratto nulla, proprio nulla, all'amicizia, all'affetto che io ho per Anna. Se ora ha sposato Viani, non vedo la ragione perché questo dovrebbe avvenire. La moglie di Viani sarà, se vorrà essere, un'amica di più, basta. Lei ha voluto ingelosire Anna.
1: La gelosia già c'era. L'ho accesa.
0: E perché l'ha fatto?
1: Gliel'ho detto. Per la stizza che m'ha cagionato.
0: Vedendola obbedire a me? Dunque confessa che lei, se Anna obbediva, lei ha temere che questo possa avvenire. Ecco, suonano. Scommetto che è proprio Anna.
1: Se è lei, una prova di più della sua stupidaggine. Mi sono sperduto in socche ciance. Ero venuto per farle un discorso molto serio.
0: Su che, Venzi?
1: Lei lo sa.
0: Io non so nulla.
1: Non mi provochi, per carità.
0: Basta, Venzio. O da questa sera in poi ogni relazione d'amicizia tra di noi sarà troncata.
1: Ma io non voglio niente da lei. So che non posso voler niente. Mi concedo un momento questa sera, appena può, di parlarle.
0: Non ho nulla da sentirmi dire da lei di nascosto. La finisca. Chi è? Ma che cosa avviene?
2: Niente, è Anna.
0: Dov'è?
2: Piange.
3: Sciocca.
0: Ma perché?
2: L'abbiamo persuasa a venire.
3: E ora non vuole entrare. È qua in giardino con Clelia e Paolo.
0: Vado io.
2: Per causa sua, pensi?
3: Senta, Anna è sciocca a piangere, ma lei è stato proprio cattivo, cattivo.
1: Sono sempre cattivo.
3: E invece con Anna dovrebbe sempre essere buono, perché è buona.
1: Se considera che il merito della sua bontà è tutto nella mia cattiveria.
3: Come sarebbe?
1: Che merito avrebbe ad essere buona se io fossi buono?
3: Ah sì, lei dunque è cattivo.
1: Per far esaltare la sua bontà. Non l'ha ancora capito.
0: Benzi, mi faccia il piacere di andare per un momento di là con Mordini. Lasciateci solo.
1: Ah, volentieri, sì. Guarda Paolo, la casa è ancora intatta. Viani non c'è. La moglie possiamo bene immaginarcela, ma non sappiamo ancora chi sia. Non ti fa l'impressione che la padrona qua...
0: Sia io, ecco, glielo dica per farlo contento.
4: Sì, veramente. La padrona a cui chiedere gli ordini e di cui considerarci ospiti, tutti quanti.
0: Dovrebbe infatti essere lei. Ti scappa di bocca, Anna.
1: Sì, brava. Dillo tu.
0: Sì, sì, lo dico io. Se ci fosse un po' di giustizia a questo mondo.
2: L'ho detto anch'io.
5: L'abbiamo detto tutte.
0: Che Viani è stato proprio uno sciocco a non sposare te. Ma insomma, la volete smettere?
1: Dio, Dio. Impagabile questo coro di mogli. Vieni, vieni, Mordini.
0: Come si fa a pensare e a dire una simile stupidaggine?
2: Perché?
0: Perché sì, tutte e tre. Viani ha sposato chi aveva in mente di sposare.
3: Ah, questo no.
0: Che ne sai tu?
3: Perché fu fino all'ultimo indeciso.
5: È vero, è vero.
0: Ecco, vedi?
2: E lo diceva a tutti.
5: Lo disse anche a mio marito.
0: Pareva stesse ad aspettare, non so. Ricorderai che te lo feci anche notare.
2: Sì, ma tu ricorda che ti pregai anche allora di smetterla. Come vi prego adesso. Questo discorso mi secca moltissimo, è fuori di luogo e non ha nessunissima ragione d'essere fatto. Andiamo, andiamo. Guarda piuttosto come ti sei sciupati gli occhi.
0: Oh, mi bruciano come il fuoco. Se sapessi, non resisto più.
2: Ma c'è messo il mastice, forse?
0: Bruciano.
2: Gliel'hai suggerito tu?
3: Io? No.
0: No, è stato lui è stato.
2: Tuo marito.
3: Oh, guarda! Il rimmel! Lo credo allora che ti bruciano.
0: Dio. Scommetto che mi ha fatto piangere apposta. Dio! Oddio.
3: Vedi un po' quel fazzoletto. Guarda, ti reggo lo specchio.
2: Ma brucia così tanto?
5: È terribile.
3: E non c'è nessun rimedio, purtroppo. Il fazzoletto così, fra le palpebre. Piano.
0: Piano.
3: Premi, non strofinare.
0: Mi pareva, infatti, che avesse negli occhi qualcosa di nuovo.
5: Già, anche a me. La stavo a guardare.
2: Ti passa?
0: Sì, un poco.
2: Ma come ti sei lasciata persuadere?
0: Me l'ha portato. Me l'ha passato lui stesso, con lo spazzolino.
3: Lui stesso? Venzi? Incredibile.
2: Avrà visto che tu te lo metti, Ninetta cara.
0: Eh sì, me l'ha detto, difatti. E vorrebbe anche che mi tagliassi i capelli come lei.
2: Anche i capelli?
3: Questo sì, te l'ho detto io. Ti starebbero benissimo.
0: Ah, no. Questo non lo credo e non lo farò mai davvero. So che a te non piacciono.
2: A me no di certo. Ma se veramente piacessero tanto a tuo marito?
0: Che? Non gli piace più niente di me a lui.
2: No, forse te l'avrà suggerito perché pare impossibile, ma tu, Anna mia, ti pettini male, male.
6: Mi si saranno disfatti.
2: Ma no, sei proprio pettinata male. Vuoi farteli come me e ti starebbero, ma non sai ancora farteli però. E te l'avrò insegnato 100 volte come si fanno. Ora ci penso io, dai, appena andiamo su.
6: Se la moglie di Viani viene coi capelli corti...
7: Oh, guarda, l'hai pensato anche tu.
5: Ce li taglieremo tutte e tre.
2: Tranquillatevi, perché la moglie di Viani li porta lunghi. E so che non se li taglierà.
6: Come lo sai?
2: Lo so.
7: Te l'ha detto lui, Viani?
6: Che la moglie non se li taglierà.
2: E tu da ascolto a me, non te li tagliare. Ti starebbero male.
6: Sì, sì, sì, lo so. E ne riderebbe dopo avermelo consigliato. Ride come un diavolo, non so perché di questi giorni.
2: Troppi fiori, Anna mia, troppe gioie. Guarda, pare che ti sia parata. No, no, no, aspetta, che accomoderemo tutto su. E tu, Rosa, Dio mio, ma come si fa a portare un abito così?
7: Perché? Come mi sta?
2: Male, cara.
7: Non vedo.
2: Vedo io, ti casca male. E poi codesto nastro, no, no, no, no, no, via, via, via.
7: L'ho messo apposta per far dispetto a lui.
2: Ma lo fai a te il dispetto così, non a tuo marito, scusa.
7: Mi farai il piacere di dirgli appena viene.
2: Permetti, cara? Io vorrei vedervi almeno per questa sera un po' tutte in pace e liete.
6: Ah, vedi, vedi che è vero.
2: Vero che cosa?
6: Che pensi a lei, a lei.
2: Ma lo sto dicendo per voi.
7: Hai detto però almeno per questa sera.
6: Ecco, l'ho sentito bene. Perché arriva lei, la moglie di Viani.
2: Appunto, appunto. E non vorrei che le deste il cattivo esempio proprio fin dalla prima sera.
7: Di litigare coi mariti?
2: Ma no, questo sarà affar suo, come dovrebbe essere il vostro. Io dico per me. Il cattivo esempio di una cosa a cui mi obbligate già da parecchio tempo e che comincia a seccarmi seriamente, se volete saperlo.
6: Che cosa?
2: Che cosa? La parte che mi fate rappresentare nei vostri continui bisticci. Nei dispetti che vi fate, litigi, picche, puntigli, malintesi, malumori. Fammi il piacere di dirgli, per carità, signorina, la prego di farle capire. Voi, con la scusa che conosco i vostri mariti da prima che vi sposassero, e loro, con la scusa che sono diventata vostra amica e che vi difendo quando è giusto. Vi consiglio come posso e cerco di lasciarvi contenti tutti quanti. Ecco.
3: Credevo che non ti dovesse dispiacere.
2: Non mi dispiace, infatti, se realmente riesco... mettendomi di mezzo a ristabilire l'accordo tra di voi. Ma che sia di mio gusto, no, via.
5: E chi l'ha mai detto?
2: Se qualcuno tra voi l'abbia detto o soltanto pensato...
6: Io no.
7: Io nemmeno.
5: E tantomeno io.
6: Nessuna, nessuna di noi.
3: Forse tuo marito, Anna.
2: Io non lo so. Dico però che se qualcuno c'è che l'abbia detto o pensato, è bene che se lo levi dalla testa. Sono qua anche questa sera per fare un piacere agli altri e non a me. E m'è costato cure, pensieri, è un grande affare. E non mi aspettavo davvero che tu, Anna, questa
6: no,
2: sera...
6: No, no, no, no, no, per carità, perdonami, perdonami. È lui, sì, sì, è stato lui. Lui a mettermi nella testa questo cattivo pensiero. Perdonami,
2: ma
6: perdonami,
2: sì, perdonami. Sì. Basta adesso, basta, andiamo su. Ah, ecco la mamma. Siete tutti?
8: Tutti, e anche qualche altro che non era nel conto.
2: Ah, lei migliori, bravo.
9: Eccomi, signorina.
10: Evviva, evviva. Oh, ma è bellissimo qua.
2: No, no, no, no, voi restate qua per ora. Tu, mamma, conducili un po' a vedere il salottino, la sala da pranzo, sì, lo studio, le altre stanze. Noi altri andiamo su.
9: E non potrei anch'io?
2: No, no, no, no, non vogliamo uomini. Poi verrete su voi altri. Avete intanto la mamma per guida. Andiamo.
10: Ma almeno il tempo di congratularci.
2: A poi le congratulazioni. E non a me, se mai al padrone di casa.
8: Già, al padrone di casa, dice.
10: Birbante Don Viani. Ma guarda che nido troverà, senza un mal di capo.
11: Cara signora mia, signor Erminia,
12: caro senatore, come va, come va? E tu, onorevole, vi siete fatti aspettare.
10: Sa che cosa dicevamo con Benzi?
11: Oh, guarda, Benzi, c'è anche lui, l'ultimo.
13: Come l'ultimo?
14: L'ultimo venuto?
11: Sì.
14: No, io sono arrivato insieme adesso con gli altri.
12: Sì, ma l'ultimo per ciò che si diceva con Benzi. Di noi tutti, come siamo venuti da tante parti, come ci siamo trovati insieme in casa del senatore, della signora Erminia, quel che ne abbiamo ricevuto, come siamo rimasti legati.
10: Ah, per me un vero, vero affetto filiale.
15: Grazie, grazie, cari.
10: Benzi diceva una cosa bellissima.
14: Ti prego, non ridirla.
13: Perché no? Sei bellissima, sentiamola.
16: Sì, sentiamo.
1: No, perché sono sicuro che la signora Erminia non piacerà.
16: Se è sincera, mi piacerà.
1: Sincera? Sì, signora. E appunto per questo mi secca che sia ridetta.
4: D'aula dovrebbe capirla meglio di tutti.
1: Al contrario, sciocco. Un maestro di musica.
16: Dio, fate venire una curiosità.
17: C'entra forse la musica?
4: Eh sì. Quando sentiamo suonare e siamo tristi, ecco, quella tenerezza angosciosa che ci prende d'una vita quale forse poteva essere e non è stata, d'una vita che forse si può ancora sognare, pur con la certezza che non sarà mai. Questo.
18: Sì, sarà bello come effetto della musica, quando si è tristi. Ma non vedo... So, forse perché non sono mai triste.
1: Ah, tu si capisce.
19: Ma scusa, perché si capisce?
1: Scapole!
18: Ah, la solita canzone, tristi perché sposate, ma Dio mio, secondo come ci si sposa.
1: Forse a te potrà toccare in sorte di non diventare triste neanche sposando. Può sempre avvenire, senza averne il minimo sospetto, di trovarci accanto uno destinato, chissà perché, a mostrarci il più inopinato dei miracoli.
18: Ecco, se parli per enigmi, io non ti capisco.
1: Ma D'aula forse ti farà lume.
17: Io?
13: Ma veramente, scusi, Benzi... Non capisco neppure io la relazione tra quell'effetto che lei dice per la musica e il legame della nostra amicizia.
20: Rimpianto di qualche cosa che poteva essere e non è stata. Non è così?
4: Ecco, così. Brava, signora Erminia.
1: E dunque, questa tenerezza di noi tutti per loro, che tante volte, quando si è tristi, diventa angosciosa. E tu, caro Migliori, non sei mai triste, dunque non potrai capirla mai.
16: Proprio così. Proprio così. Su, via! Ci conduca a vedere, signora Erminia, i prodigi che ha saputo fare la sua figliuola. Vieni, Paolo.
2: Sì. Prego, venite. Sì. Venite. Ecco, questo è il salottino.
4: Ah, mi spieghi, scusa, a che alluso Venzi dicendo... che tu mi farai lume.
21: Te lo spiego, sì. E sono tre imbecilli. E quattro conviani. Uno più dell'altro. Il rimpianto. Rimpiangono adesso.
4: D'aver preso moglie, già.
21: Ma io ho risposto bene, mi pare.
4: Sfido. Sono andati a prendersi certe mummie.
21: No, non è mica questo per loro il rimpianto.
4: Ah, sì. Ho capito qual è.
21: Lo consigliai prima all'uno. Poi all'altro e poi all'altro. A tempo, a tutti e quattro.
4: Ma tu credi che la signorina Marta...
21: Se si fossero fatti avanti?
4: Già, li avrebbe accettati. Lo credi?
21: Nessuno osò farsi avanti.
4: Dio mio, ma tu vedi com'è.
21: Com'è?
4: Quando fu di Viani, mi fece tanto ridere. Io non potei fare a meno d'osservare, sorpreso... Perché nessuno si aspettava che dovesse sposare così all'improvviso. Oh, guarda, anche Viani. E allora lei... Già, è curioso. Di tanto in tanto qualcuno sparisce e poi torna con la moglie.
21: E questo ti fece ridere?
4: Per il modo come lo disse. Così, come te lo sto dicendo io. Sono in casa del senatore l'ultimo venuto, come dice Viani. Caro mio... Affabilità, sì, gentilezza, vera bontà. E da parte della signorina la confidenza più graziosa, che leva subito d'impaccio e rassicura. Ma poi, nascosto da una disinvoltura, come devo dire, sorridente e sfuggente. Un ritegno che ha impedito sempre, almeno a me, anche di tentare d'entrare nelle sue grazie. Ognuno forse ha pensato sposerebbe me come un altro. Allora tu capisci, a un certo punto, appena s'avverte, si tocca la freddezza di questo ritegno e ci si ritrae. E tu credi, per esempio, che...
21: Se tu ti facessi avanti...
4: No, dico...
21: Ma caro, è il momento giusto per te.
4: Credi proprio?
21: Non dovresti perdere un minuto di tempo.
4: Perché dici il momento giusto?
21: Ma non vedi questa casa? Pronta! Ma non è per lei!
2: Che
0: meraviglia! Che meraviglia!
2: Un amore?
0: Uno splendore!
17: Quell'angolino lì fra le due camere con quell'effetto di luce nello specchio!
20: E la camera di lei!
0: Quell'inginocchiatoio! Quell'inginocchiatoio!
17: E la piletta su per l'acqua santa!
22: Anche l'inginocchiatoio!
0: Crede che noi donne siamo tutte scomunicate come lei?
22: Prega anche lei, signorina Ninetta, la sera prima di andare a letto?
17: Se avessi un inginocchiatoio come quello, pregherei!
23: Benissimo! Non poteva ribattere meglio!
24: Assediamo, signori! Sediamo!
25: Sì, sì. Da poco gli sposi dovrebbero arrivare!
24: Intanto si potrebbe provare il pianoforte!
17: Sì, sì, suoni, Dalla!
25: Senza farsi pregare!
26: Non mi sono mai fatto pregare!
25: Benissimo, benissimo!
27: E Marta canti!
0: Sì, sì, benissimo!
17: No, no, no, no, no!
0: Ma chi volete che canti?
27: Sì, piacere!
0: Dai, canta! Dai, canta!
25: Di
0: sì, sì, quella della neve! Com'è?
27: Bellissima! Bellissima!
24: Ah, bellissima, sì! Malinconia della neve!
26: Ah. Ci faccia questa grazia, signorina.
25: La preghiamo tutti.
0: Sì, sì, vero? Sì, sì, sì. Non so neppure se ho una voce. Sono tanto stanca.
24: No.
0: No.
24: Su, su.

0: Grazie, grazie. Eccoli. Saranno loro. Saranno loro.
1: Ma che sta accadendo?
2: Mi sento male. No. Ma no! È faccio da me! Quante smorfie! Ho bisogno di buttarmi sul letto, subito! Non voglio vedere nessuno!
1: Abbi pazienza!
2: Dov'è la camera da letto? Per dove si prende? Ho bisogno di riposare!
0: Ecco, di qua! Di qua, signore.
1: Ma almeno prima ringrazia questi signori.
2: Ho già ringraziato, basta. Io mi sento male. Ma è ridotta così e vuoi che mi mostri come una bestia alla fiera?
1: Ma sì, ma sì, sì, vieni su, vieni. Io chiedo scuse.
3: Dopotutto... Sì, si sentirà male, ma dico...
4: Beh, sì, non è il modo di ringraziare.
5: Eravamo venuti per accoglierla. Questa al mio paese si chiama Villania.
4: Lui stesso aveva scritto...
5: Sì, che avrebbe avuto caro di presentare la moglie subito al suo arrivo agli amici.
4: Sì.
6: Noi siamo state invitate da te. Chi si poteva immaginare una simile accoglienza?
7: Non saremmo certo venute.
8: Ma badate che deve star male davvero.
5: Sì, me l'ha detto.
1: Me l'ha detto lui?
5: Lui. Che è stata gravissima, all'improvviso. Anzi, ha detto, mi sono visto perduto.
1: Sì, sì, l'ho sentito anch'io.
9: Mi dispiace per te, Marta, sinceramente.
5: Ma che dici per me?
6: Tante pene,
10: tante cure.
6: Per poi averne questo ringraziamento.
5: Ma chi pensa adesso al ringraziamento?
1: È un incidente momentaneo.
5: Mi dispiace per lei, se sta così male. E dell'impressione sgradevole che ha potuto avere di noi.
6: A noi non c'entriamo.
5: Forse sarebbe bene che tu mamma andassi su a sentire.
0: Ah, no. Io non vado.
5: Vado io, allora.
6: Noi ce ne andiamo.
10: Sì, sì. Via tutti, via tutti.
6: Che si sta più a fare qua? Siamo stati lasciati così?
4: Sì, certo, meglio andarsene.
11: In tanti si fa ingombro.
4: Sì,
11: credo anch'io, sì.
12: Buonanotte, signora.
10: Buonanotte.
5: Tu, Anna, dovresti restare, mi pare.
9: Io? Perché?
1: Ma no, ce ne andiamo anche noi.
5: Almeno andare su a domandare, a sentire.
1: Ah, no, le donne di servizio, il cameriere.
5: Fate come volete. Io sento che devo andare.
9: Io non c'ho nessuna confidenza.
1: Ma sì, è meglio lasciarli soli tra loro. Sarà stanca.
9: Sono tanto addolorata per Marta, piuttosto.
1: Signora Erminia,
13: sì.
1: Senatore, cerchino di condursela via. Le facciano intendere, per Dio, che è stata trattata male e che il suo posto non è qua. Buonanotte.
13: Buonanotte.
12: Buonanotte.
1: Buonanotte. Buonanotte.
14: Che crudeltà.
15: Ma tu credi proprio?
14: Io l'ho sentita piangere.
15: Forse non sarà per questo. Non mi pare che potrebbe essere così ora, se fosse per questo.
14: Ma crudeltà è lo stesso.
15: Ah, certo. A pensare che è ancora lì.
14: Che previdenza. Che giudizio! Sarebbe la benedizione di una casa.
1: Mi perdonino anche di questa attesa adesso.
14: E Marta?
1: Ecco, scende fra un attimo.
15: Ci duole per la signora.
14: Come sta ora?
1: Si è messa a letto. Signora, io sono pieno di riconoscenza ed ammirazione per sua figlia.
14: Si è data molta cura.
1: No, non dico della casa. Ho intravisto appena quel che ha saputo fare. Parlo di un altro miracolo, signora. Quello che ha operato su mia moglie. In un momento. Ne sono... non so come dire. Ecco, tremo tutto dalla gioia. Mia moglie è scontrosa. Purtroppo, sì. È cresciuta, poverina... senza madre. Mi si è rivelata in questi pochi giorni inasprita, certo, dal male, d'un'indole così risentita, acerba, ed è arrivata con tali prevenzioni contrarie. Ma l'hanno vista, mi ha fatto veramente mortificare.
15: Ma quando si sta male...
1: Sì, sta male davvero. Ma è bastato alla signorina Marta mostrarsi... aprire appena le labbra. Io non so come ha fatto. ha trovato il modo d'offrire con una tale schiettezza, con una tale premura, la sua amicizia, la sua carità, che subito Elena le si è abbandonata. Si è lasciata mettere a letto, se la tiene vicina, con una confidenza di già che non par vero, non par vero.
14: Ah, ne sono contenta.
1: E si figuri io. Mi sapeva tanto male che dopo tutto quello che ha fatto fosse rimeritata con uno sgarbo da mia moglie malata. E invece saranno amiche, come io ho tanto desiderato. Ecco che discende.
5: Vada su, Viani. Pare che il riposo le faccia bene. Le ho promesso che domani mattina presto sarò qua con la mamma. Ah, bisognerà consultare un buon medico specialista. Mi ha fatto tanta pena.
1: Sì, io ci ho già pensato.
5: E ha bisogno di avere una donna accanto come la mamma in questo momento. Si sente sola. Vada.
1: Sì, non so come dirle grazie di tutto. A domani, signora. Buonanotte, signorina.
5: Buonanotte.
1: Buonanotte, senatore.
12: Buonanotte.
5: Andiamo, mamma. Andiamo, papà.
14: Sarai tanto stanca, figliola mia.
5: Stanca, sì. Ma anche contenta ora. Tanto contenta, sai, mammina? Andiamo.

0: Marta, le dico di no.
1: Non è stata lei? Allora suo marito?
0: Nemmeno. Se me l'avesse consigliato lui, forse ci sarei rimasta.
1: Dunque, è stata proprio lei a volerne uscire?
0: Io avrò fatto male.
1: Ha fatto malissimo.
0: Lo so, ma d'altra parte, se non mi ci potevo più vedere. Tutto sta ora se veramente con questo male io non mi trovo a un caso di morte.
1: Ma che caso di morte? Non lo dica nemmeno, non può essere.
0: Se è, caro avvocato, non potrà impedirlo né lei né nessuno.
1: Ma i medici che l'escludono?
0: Sì, prima dell'operazione, ma ora assicuravano che liberandomi sarei guarita. Non sono guarita.
1: Ma guarirà, sicuramente. Curandosi, però. Non doveva lasciare la clinica.
0: Mi ci sentivo, oddio, soffocare.
1: Era assistita.
0: Da Marta, mattina e sera. È rimasta con me anche più di una notte.
1: Anche di notte?
0: Eppure Anna veniva.
1: E vede dunque che la compagnia non le mancava.
0: Grazie. Chiusa lì, soffocata. E soffocando tutte con me. Scusi, se gli stessi medici, del resto, pure opponendosi, alla fine si sono arresi e hanno lasciato che uscissi, che significa?
1: Che ritengono che lei, avendosi quei riguardi, che certo nella clinica avrebbe potuto aver meglio, guarirà senza dubbio.
0: E allora, se è così?
1: Ma bisogna che i riguardi se li abbia.
0: E non me li ho?
1: Va fuori, quando dovrebbe stare in casa, riposata, il più possibile a letto.
0: Ah, no, sono stanca. Stanca di stare a letto, basta. Ma sai che ancora non ho potuto vedere nulla di Roma?
1: Avrà tanto tempo di vederla, Roma.
0: Aspetto Marta per certe compere da fare.
1: Ma gliele propongono loro con queste compere.
0: Loro chi?
1: Quelli che le stanno più vicini.
0: Marta? Mio marito?
1: Anche Anna.
0: Ah.
1: Non dovrebbero!
0: Ma le preme dunque tanto davvero che io guarisca?
1: Tanto, sì. Quanto lei certo non si immagina.
0: Strano. A giudicare da come lo dice, sembra che non le prema soltanto per me.
1: Oh, per lei! Per lei soprattutto!
0: E per chi altro?
1: Per chi da capo? Per tutti coloro che le vogliono bene.
0: Fausto? Marta?
1: Anche Anna.
0: Anche Anna. E perché non si mette nel numero anche lei?
1: Anche io! Non rida!
0: Ho avuto paura che mi dovesse dire che le premeva soltanto per sé.
1: E se fosse proprio così?
0: Per sé? Ma che dice?
1: Perché guai a me, guai a tutti, se lei ora qua, Dio non voglia, venisse a mancare.
0: Lei mi stordisce, avvocato. Ma che cos'è?
1: Ma come non capisce? Come non vede?
0: Io capisco, sa che cosa? E lo vedo da 8 giorni, da che sono uscita dalla clinica. Una cosa che mi fa ribrezzo, orrore.
1: Ah, dunque se n'è accorta?
0: Sì, e lei se ne dovrebbe non solo vergognare, ma fare un rimorso.
1: Io?
0: Sì, un grande, grande rimorso nello stato in cui mi trovo. Tanto più che è un'infamia.
1: Un'infamia?
0: Che lei voglia farmi sospettare di mio marito e di Marta. Sì.
1: Non sospettare, no! Accorgersi!
0: Di che dovrei accorgermi?
1: No, forse di nulla ancora. Ma riconoscere...
0: Che la casa qua è pronta appena io non ci sarò più per loro due.
1: Ecco, già! Questo, pronta!
0: Come Marta se l'è messa su, di suo gusto, non è vero? Senza sapere nulla di me.
1: E come lui? Gliela lasciò mettere su, non volendo dir nulla, contento d'avere una casa come lei gliel'avrebbe fatta trovare. Non è così, non è così.
0: Ma me la fa pensare lei, questa cosa infame, da 8 giorni.
1: Perché la riconosce giusta?
0: No, infame.
1: Ma che infame?
0: Infame per Fausto e per Marta.
1: Giusta, per tutte e due.
0: Non è vero, l'ha pensata lei, loro no.
1: Ne può essere più che sicura.
0: No, lei, e l'ha fatta pensare anche a me.
1: L'uno e l'altra.
0: No! Io sono stata attenta, ho osservato, spiato, pesato ogni loro parola. Sono alieni.
1: Sì,
0: dal pensare e fino anche dal supporre che altri possa pensare di loro una tal cosa.
1: Ma lei la pensa?
0: Ma perché me l'ha messa lei nella testa?
1: No, perché la vede possibile. Io la vedo certa.
0: E questa è la crudeltà sua.
1: Mia?
0: Sì, sua. Vera crudeltà, feroce, verso di me. Far vedere anche a me com'è possibile che una tal cosa avvenga.
1: Perché quasi è.
0: Ma senza che loro ne sappiano nulla!
1: Come vuole che non lo sappiano?
0: Nulla, nulla, non c'è da far loro colpa di nulla.
1: Ah, no?
0: Nulla di cui possano poi avere rimorso.
1: Innocenti!
0: Lo deve avere lei, lei invece, il rimorso per me. Non porta armi?
1: Io? Armi?
0: Se mi avesse attirato con un'arma? Ma sai che io ora, condannata come mi sento, non resisto più a pensare questa cosa? E posso da un momento all'altro? Fausto ha là nel cassetto della scrivania una rivoltella.
1: La levo subito.
0: La levi, sì, la levi. Grazie. Ne ho avuto la tentazione. Ieri.
1: Non lo dica nemmeno per scherzo.
0: Oh, ci è mancato poco.
1: Ma è pazza? Se lo levi dalla testa, vuol darla vinta a loro? Non cercano di meglio.
0: Ma è per me. Perché io non posso più vivere ora con questo pensiero che mi dilania. Non è per loro, che ne sono sicura. Non ne hanno il minimo sospetto. Sarà possibile? Per lei, certo. Ma se domani avviene...
1: Ah, non avverrà.
0: Ma il tormento per me è che io lo possa pensare. E senza potermene nemmeno adontare. Perché non avrebbero nessuna colpa loro, nessuna. Nessun rimorso di coscienza. La vita che resta per loro, quando io non ci sarei più. Il loro diritto. Posso ribellarmi? Io non dormo più. Sento il letto nell'insonnia suo. Come lei lo sentirà quando sarà là, al mio posto, col suo corpo, là, invece del mio, col mio diritto sulle cose mie, su mio marito.
1: No, no! Questo non avverrà, non avverrà, glielo dico io.
0: Ma capisce che lei mi ha avvelenato ora. Anche tutte le cure, tutte le premure, le attenzioni che hanno per me. Io debbo ora ogni volta sforzarmi di nascondere il ribrezzo che ne provo. Ingiusto, ingiusto, ma irrefrenabile. Se penso che con esse acquistano sempre più il diritto di godere dopo, come di un compenso che nella vita, nella coscienza potranno loro negare. Con mani innocenti tutte e due mi accompagnano, amorosi e addolorati, fino alla soglia della morte. Povera Elena, che vuoi? Abbiamo fatto di tutto, ma la vita non ti ha voluta e ora... Questo è martirio e me l'ha dato lei. Lei? Perché? Una ragione ci deve essere. Ma che le ho fatto io?
1: C'è. C'è. Non lo sente che c'è.
0: Oddio. Lei? Marta.
2: Elena! Elena!
0: Oddio.
2: Elena!
0: Oddio!
2: Cosa? Elena! Si sente male?
1: Elena! Elena! Tutto un tratto sentendosi chiamare.
2: Di là, di là! A letto! Vieni, la sorrega!
1: Sì.
2: Piano,
1: sì.
2: Anna!
1: Sì.
2: A letto, su! Apra quell'uscio! Portiamola di là, su! Dio, com'è fredda! Niente, niente, le daremo delle gocce. Attenzione!
1: Chiama il medico.
3: Non si ria?
1: È il solito attacco cardiaco.
4: Lasci, lasci, Vieni! Si sta riprendendo!
1: Ah, meno male. Parla?
4: Sì. Marta, ha fin anche sorriso.
1: Vengo a vedere.
4: No, no, no, stia là. Ora Marta la sta mettendo a letto, verrà poi.
1: È stato così all'improvviso, mentre parlava con te?
3: Sì, ha sentito la signorina Marta che la chiamava e...
1: Dovevano uscire insieme.
3: Il suono della voce. Tu fai male, caro mio.
1: A farla uscire?
3: Anche. Male, dico, per questa compagnia...
1: Della signorina Marta?
3: Non è mica una cieca, né una stupida tua moglie.
1: Ma che dici? T'ha parlato lei?
3: No, no, tutt'altro. Anzi, della signorina, tanto bene.
1: Oh, e allora?
3: Lo vedi? Ti sei sentito sollevare.
1: Io? Di che?
3: Hai fatto... Oh, subito, appena t'ho rassicurato, che non me l'aveva detto lei.
1: Sfido, perché sarebbe indegno. Enorme.
3: Indegno, enorme. Non gonfiare la cosa.
1: Ma tu supponi davvero...
3: Non suppongo. Sono certo che se vuoi che tua moglie guarisca, bisogna che tu allontani la signorina Tolosani dalla tua casa.
5: Dimmi la verità, Venzi, in nome di Dio. Non è il caso di nascondermi nulla.
3: Mi pare che più chiaro di come ti sto parlando non potrei parlarti.
5: Ma mi parli a nome di Elena?
3: Ma no! Non me n'ha mica dato l'incarico.
5: Ma t'ha confidato?
3: No, niente, anzi.
5: Allora è una tua supposizione?
3: Quando si soffre di cuore, te lo insegnano perfino i medici. La sensibilità.
5: Tu devi aver promesso a Elena di tacermi qualcosa che lei t'ha confessato.
3: Ma non ho promesso nulla.
5: Sì, deve averti detto qualche cosa che non vuole che si sappia per un riguardo che io non posso né debbo ammettere, dato il suo male. È gelosa della signorina Marta?
3: No, t'ho detto, no. La più grande stima, anzi, e anche di te. Nessuna confessione da parte sua, nessuna promessa da parte mia. Tant'è vero che t'ho consigliato io. Io. Consiglio che parte da me. Se vuoi che tua moglie guarisca...
5: Da allontanare dalla mia casa...
3: Quell'altra.
5: Perché credi che Elena ne soffra?
3: Atrocemente.
5: Ma non l'ha mai dato a vedere.
3: Avrà dato a vedere, anzi, il contrario.
5: È il contrario, appunto.
3: Ma ne soffre. Ne soffre.
5: Te l'ha detto?
3: No, ma è così.
5: Perché lo supponi tu?
3: Perché l'ho capito benissimo. E avresti dovuto da un pezzo capirlo anche tu.
5: Ma come? Se la cerca lei stessa, la vuole, non ha bene, non ha requie se non la con sé, se non se la sente vicina e non la sente parlare. Perché lei sola sa trovare i modi di rasserenarla, di rassicurarla.
3: Lo vedi, eh? Lo vedi come ti si fa dolce la voce.
5: Ma che dici? Dici a me?
3: Ah sì, a te, ti sto vedendo. E vuoi che tua moglie non veda? Non se ne accorga.
5: Ma tu sei pazzo. Che vedi?
3: Quello che neppure tu, forse, sospetti ancora in te.
5: No, sei pazzo.
3: Pazzo? Ma cieco tu che non vedi.
5: Che vuoi che veda?
3: Come ti bei. Come ti bei, parlando dei modi che lei sola sa trovare per rasserenarti e rassicurarti la moglie. Ma è questo. Tu non hai scoperto ancora l'insidia.
5: L'insidia?
3: Le abbiamo portato le nostre mogli, felici di come ella ce le ha accolte. E prima anche di tutto quello che aveva fatto per noi. Della casa che ci aveva preparato, di tutte le cure che si era date. Per pura amicizia, per gentilezza d'animo, e chi ha mai potuto dubitarne? Tu hai provato orrore al pensiero che tua moglie potesse esserne gelosa. Ma come essere gelosa? Di lei, che è l'amica, l'amica vera delle nostre mogli, che ce l'aggiusta, ce le guida, ce l'ammaestra, ce le riduce buone e mansuete accanto. Ma non capisci che ce la fa lei, la nostra vita? Ce la compone lei. Le nostre mogli non possono più farne a meno. Sono nelle sue mani, felici di starci. La seguono come affascinate. Non sanno più né parlare, né vestirsi, né muoversi senza di lei. E ne sono gelose. Sì, ma tra di loro. Appena temono che la voglia bene più all'una che all'altra. E guai a toccargliela. E la cosa più buffa e più spaventosa è questa. Che te lo fanno vedere. Te lo fanno vedere loro stesse che valgono tutte meno di lei. Di lei che tu... E non sai più come. Ora che te la vedi così, presente, sempre nella tua vita, anche quando non c'è, presente e imprescindibile, tu prima non sai più come. Eri a tempo. Potevi prendertela e la lasciasti là. Per prenderti invece questa, che sei venuto a metterle accanto e che ti dice lei stessa quanto valga di meno, come più la conosci, come più te ne stanchi. Mentre quella ti resta lì davanti, intatta, intangibile, che tu puoi soltanto adorare, adorare come una santa, stizzito, urtato, che con te l'adori anche tua moglie, d'una maniera che ti dà una smania feroce che ti ci mette qua allo stomaco e ti provoca a far cose da pazzo. Guarda, te ne faccio subito la prova. Anna! Anna!
5: Ma no, lascia!
3: Aspetta! Anna, vieni qua!
5: Ma che prova vuoi fare?
3: Sta a vedere. Anna!
6: Che vuoi? Con la tua vociaccia l'hai fatta saltare.
5: Si assopiva?
6: Stava per assopirsi.
3: E non c'è Marta accanto?
6: Non se ne stacca un momento.
3: E dunque, se assopirà di nuovo, non temere. Come le fa? Come le fa? Come le dice?
7: Io non so. Ha la voce e le mani fatate.
3: Ecco, la senti?
5: Ma potresti capire che non è il caso.
7: Perché? Non capisco.
3: No, no, aspetta, aspetta. Di un po', Anna. Ma che stupidi! Che imbecilli siamo stati noi, tutti quanti, ad aver conosciuto prima la signorina Marta, esserle stati accanto, accolti in casa, ed essere poi andati a sposare un'altra. Di, non è vero? Tu, fossi stata uomo, non avresti sposato lei?
7: Lei, sì, te l'ho già detto 100 volte e te lo ripeto. Sicurissima che meglio di lei non avrei potuto trovarmi.
3: La senti? Ma già lo disse di te, e non lei sola. Anche tutte le altre lo dissero. La moglie di Barry, la moglie di Mordini, prima che tu arrivassi.
7: Ma no, che c'entra più adesso?
3: Sì, sì, che eri stato uno stupido a non sposarla. Ma anche io, sì, uno stupido, vero? Anche Barry, anche Mordini.
5: Finiscila, per Dio, non mi pare il momento. Con lei di là.
3: Lei chi?
5: Mia moglie, che sta male e può sentire.
3: Ah, credevo lei. Basta, basta. Perché non te li sei tagliati i capelli?
7: I capelli?
3: Sì. T'avevo detto di tagliarteli. Perché non te li sei tagliati?
7: Perché non me li sono voluti tagliare.
3: Non è vero.
7: Non me li sono voluti tagliare.
3: Tu te li saresti tagliati? Te l'ha sconsigliato lei, la signorina Marta?
7: E se fosse? Ma convinta che mi sarebbero stati male.
3: Ma tu devi piacere a me, non a lei.
7: E difatti mi disse appunto così. Tu devi piacere a tuo marito.
3: Senti. E allora perché non te li sei tagliati?
7: Perché ho capito che me l'avevi detto apposta per riderti di me.
3: E Marta?
7: Anche lei l'ha capito. E allora mi ha consigliato di non farlo. Ma via, sto ad arretta a te, lasciami andare.
3: Hai capito, eh? Hai capito? Liberati di lei. Liberati. Se sei ancora a tempo.
7: Shh. Sei assopita.
2: Ho dovuto penare tanto a ritirare la mano senza svegliarla. Bisognerebbe far venire il medico. Sarebbe bene che lei andasse a cercarlo.
5: Perché? Ha notato qualche cosa?
2: No, ora è tranquilla. Ma mi dà pensiero una certa contrazione che dice di avere qua, alla bocca dello stomaco.
8: Irradiazione cardiaca. Preludio di sincope.
3: Che diavolo dici?
8: Medicina legale.
5: È segno grave, dunque?
2: È già scomparso. Non si agiti adesso. È per questa notte. Sarebbe bene, per prudenza, chiamare un'infermiera. Non so se mi sarà possibile rimanere.
5: Sì. Ma dove trovarlo ora, questo medico? Se è in giro per le visite.
2: Provi a passare dalla clinica.
5: Sì, anche per l'infermiera.
2: E tu, Anna, fammi il piacere. Avverti la mamma che mi trattengo qua fino a tardi.
7: Sì, vado.
2: Dille che non posso lasciarla sola.
5: Grazie, signorina, di tutto quello che fa.
2: Ma non dica, per carità. Torno da lei. Può chiamare da un momento all'altro.
5: Andiamo, signora Anna.
7: Arrivederci, poi vado a casa.
5: Arrivederci, Renzi.
8: Arrivederci.
3: Aspetti.
2: Temo che si svegli.
3: Si direbbe che ha paura di restare un momento sola con me.
2: Ma non secchi. Ho da badare a ben altro che a lei in questo momento.
3: Si inganna, sa? Bada a tutti. E soltanto a me, no? Ho da dirle qualche cosa.
2: Che riguarda lei?
3: Me. Ma non per me stesso. Per coloro, anzi, a cui lei in questo momento vuol badare.
2: Elena?
3: Elena e Fausto.
2: Che cosa?
3: Il discorso che ho fatto oggi stesso all'una e all'altro contro di lei.
2: E crede che possa importarmi?
3: Sì, moltissimo. Per quello che ne è venuto fuori.
2: Contro di me?
3: Sul male che lei fa.
2: Io?
3: Sa che si può fare anche senza volerlo?
2: Ah, certo.
3: Io non so fino a qual punto lei non lo voglia. So che è molto grave.
2: Questo male che io farei?
3: Questo male che lei fa. Sì, molto grave.
2: Bisognerebbe che lo sapessi per riconoscerlo, se è vero.
3: Ah, per essere vero. Stia sicura che è vero.
2: Lo riconosci altri qua, vero? Oltre che lei?
3: Sì.
2: Ah, sì? Mi dica chi.
3: Chi ne soffre di più?
2: Elena.
3: Perché dice subito Elena?
2: Perché è quella qua che in questo momento soffre di più.
3: Elena, sì.
2: Ma io ho creduto finora che soffrisse del suo male. Non di quello che io davvero non ho alcun sospetto di farle. Ma gliel'ha detto Elena?
3: Sì. Poco prima che svenisse, sentendo la sua voce.
2: Oh, per questo. Le ha detto di questo gran male che io le faccio?
3: Sì, enorme.
2: Volendolo,
9: sapendolo.
1: No, Elena si rifiuta ad ammettere qualsiasi colpa in lei. È indignata, anzi posso aggiungere indignata veramente, contro di me, che invece l'ammetto.
9: Non mi importa che lei l'ammetta. Elena ha dunque il sospetto che suo marito...
1: No, ma è questo appunto il male di cui soffre. Di non poterne far colpa a nessuno dei due, né a lei né al marito, e di dovere per giunta provare il rimorso di ciò che è pur costretta a pensare di voi.
9: Costretta? Perché costretta?
1: Perché senza volerlo lo pensa, anzi ribellandosi a questo pensiero. Tutto qua però, questa casa, la vostra presenza, i vostri modi, le cure, l'amore, le attenzioni che avete per lei, tutto, tutto le mette davanti e addosso. Questo orrore. Me l'ha detto. Cose m'ha detto. Che fanno veramente strazio a sentirle. Di quello che soffre là nel suo letto, di notte, nell'insonnia, pensando una pena orribile. Il martirio.
9: E lei, sentendo queste cose orribili, anche per carità del suo male, non le ha detto nulla.
1: Io? Ma se ne penso anch'io.
9: Ma Diego, per carità del suo male.
1: Che carità? Se ne soffro più di lei.
9: Che lei soffra o non soffra, non mi importa.
1: E ha torto. Ha torto, perché, vede, è stata la mia sofferenza invece. Proprio la mia sofferenza a svelarle tutto nel vedervi qua, voi due, attorno a lei.
9: Ma svelarle che cosa? Sa lei quello che dice?
1: Giuro che non le ho detto una parola. Me l'ha letto negli occhi.
9: Che cosa?
1: La mia sofferenza. Le si è attaccata per contagio. Dice appunto che sono stato io a fargliela pensare questa cosa infame di voi due.
9: Infame?
1: No, intenda bene. Infame appunto perché osa pensarlo di lei. Ma la pensa come me.
9: Ma che cosa pensa? Che io possa...
1: Sì, dopo la sua morte.
9: Oh, è orribile.
1: Come pensiero per lei, ma non la cosa in sé però. Possibile, possibilissima, quasi certa.
9: Che dice?
1: E via! Lei non l'ha pensata?
9: Si stia zitto. Mi fa ribrezzo solo poter supporre che anche a uno come lei sia potuto venire in mente un tale pensiero.
1: Ma si pensano, sa? Si pensano certe cose.
9: Si stia zitto, le dico! Io non posso più sentirla parlare.
1: Si può tutto pensare, tutto, di nascosto a noi stessi. È così naturale, creda, pensarle certe cose.
9: Sì. Per uno come lei.
1: Eh già, che sono in grado anche di dirle.
9: Che dice?
1: E via. Ma sia sincera. Una cosa che poteva essere, che forse doveva essere, e non è stata, che potrà essere domani, senza che nessuno ci possa vedere nulla di male. La casa qua è pronta.
9: Oh, me ne vado.

0: Radio Tekete. State ascoltando Radio Tekete. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Rai Play Sound e scarica l'app.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera ho chiamato al telefono una mia vecchia conoscenza e anche una vostra vecchia conoscenza, una delle attrici più brave che ci siano oggi nel nostro paese, un'attrice che da qualche tempo vediamo un pochino meno, ma che ci auguriamo di rivedere presto e in grande forma. Intanto vi permetto di farle gli auguri, si tratta di Pupella Maggio, che ha compiuto, credo, qualche mese fa, 72 anni. Tanti auguri, Pupella.
1: Ti ringrazio.
0: Sono un po' in ritardo perché avrei dovuto farteli prima, ma ho saputo soltanto da te in questi giorni che il tuo compleanno era già passato.
1: Non ti sento molto bene, Lucignani.
0: Come mai? Hai il telefono che non funziona bene?
1: No, c'è il telefono che è buonissimo, non ho capito perché, ci sono delle interferenze.
0: Ma io ho provato prima quando ti chiamavo, ho sentito due o tre volte la linea di Napoli che era un pochino occupata.
1: Sì.
0: Ora mi senti bene?
1: Adesso sì. Ecco. Se alzi un pochino la voce, meglio.
0: Va bene. Senti, Pupella, ti volevo dire, cos'è stato per il tuo compleanno? Mi hai detto che c'era qualche cosa...
1: Il mio compleanno è stato il 25 aprile.
0: Sì, ma qualche cosa che aveva fatto Fellini per te, mi pare.
1: Ah, Fellini?
0: Sì.
1: Perché io mi trovavo al Valle di Roma e così ho dichiarato in pubblico di questa mia veneranda età. Se non che lui si trovava in sala con la signora, con la Masina, con la Giulietta, e la sera dopo mi ha mandato questa grande pianta di ortensi bellissima, e mandandomi, dice: mia Pupella, auguri per i tuoi 27 anni.
0: Beh, cioè, trovo che ha ragione, tra l'altro.
1: Giulietta...

0: ecco.
1: Sì, vedo.
0: Sì, è stata una cosa molto bella.
1: Tu hai lavorato con Federico Pupella?
0: Sì, ho fatto la Marcor.
1: Ah, ecco, pensa, è un film che io non ho visto, purtroppo.
0: Sì,
1: avevi
0: sì,
1: un ruolo importante?
0: Sì, facevo la mamma, era una parte molto bella, siccome lui mi diceva sempre che io somigliavo alla sua mamma, in tutte le cose, in tutti gli atteggiamenti, la dolcezza, la calma, la verità, la tranquillità, e tutto quanto, e lui era molto attaccato a me, ecco, e lo è sempre.
1: Senti, Pupella, ma come mai sei lì a...
0: Non ti sento, Lucignani.
1: Dico, come mai sei lì a Napoli e...
0: Sono a Napoli
1: e non stai lavorando?
0: Ho finito il giro della compagnia, riposo, e quest'anno proprio ho deciso non lavorare.
1: Quindi non ti vedremo quest'anno?
0: No, io mi spiace molto perché ho avuto delle offerte stupende, ma preferisco godermi un anno la mia casa, piccola casa, perché mi spiacerebbe di godermela per pochi giorni o per molti anni sotto una poltrona senza poter agire. Invece, siccome posso agire adesso mentalmente e fisicamente, voglio godermi questa piccola casa che ho fatto con tanti stessi e sudori.
1: Ma penso che è una casa inaugurata da poco, Pupella.
0: Non ti sento, Luciano.
1: È disturbata la linea. Senti, dico, è
0: disturbata, sì, la linea.
1: Dicevo, è una casa inaugurata da poco, Pupella?
0: No. È una casa che io ho preso qui a Napoli dopo che sono venuta, perché io abitavo a Milano.
1: Sì.
0: Dunque ce l'ho dal 70.
1: Ma non te la sei mai goduta?
0: No, mai.
1: Beh,
0: mai,
1: allora...
0: Mai.
1: Beh, allora vale veramente la pena, Pupella, di... Senti una cosa. Lasciamo passare questi piccoli disturbi.
0: Non si capisce niente, Lucina. Tu mi senti bene o sì?
1: No, io ti sento benissimo. E
0: io
1: credo
0: non ti sento per niente.
1: Credo che anche gli ascoltatori ti sentano bene, non ti preoccupare. Credo che anche gli ascoltatori ti sentano bene, non ti preoccupare.
0: Sì, adesso ti sento.
1: Adesso
0: bene.
1: È un po' più calma la linea,
0: ma
1: sì.
0: Non ti posso rispondere bene perché non ti sento, in modo che non vorrei che tu dici una cosa, io ti rispondo un'altra cosa.
1: Oh, ora mi senti?
0: Sì, lui compare.
1: Dico, ora mi senti, Pupella?
0: Sì, ma sento dei disturbi.
1: Lo so, deve essere qualche cosa che c'è sulla linea.
0: Sì.
1: Senti una cosa, va bene, raccontami intanto come... cosa hai fatto tu nel cinema oltre con che Fellini?
0: Che cosa?
1: Nel cinema, dicevo, che altro hai fatto oltre le cose...
0: Che cosa ho fatto?
1: Sì.
0: Ho fatto quel... Beh, veramente non era un romanzo appuntato. Era una cosa che più hanno fatto anche per il cinema, ho fatto la storia di Pranadulis.
1: Ah, sì, la conosco, sì, l'ho sentito,
0: sì.
1: Quello l'ho anche visto, hai ragione, no?
0: Peppino Ferrari, sì, è stata una cosa molto, molto bella. E poi ho fatto anche questa cosa, sempre perché adesso non lo so perché, cioè non lo so perché.
1: Lo sai, cioè?
0: Sì, sai.
1: Certo.
0: Per il cinema, e poi ho fatto tante di quelle cose con Charles Bronson, pure ho lavorato, ho fatto delle cose, ho fatto la cosiddetta Bibbia, ho fatto dei film un po' buoni, diciamo. Non
1: ma so... il tuo cuore è sul palcoscenico o no?
0: Ma il mio cuore è Lucina, è dove mangio.
1: Oh, Dio, che dichiarazione prosaica da una grande attrice tutta piena di sentimento.
0: Io ho fatto l'attrice perché volevo fare, perché mi piaceva.
1: Ah, no?
0: No, perché, amore mio, mia madre ha fatto tanti e tanti di quei figli, 21, e allora c'era una gran fame, e logicamente, avendo papà sulle scene, avendo la mamma sulle scene, ci hanno buttati a tutti quanti lì.
1: Perché i Maggio sono una grande famiglia teatrale italiana, no? Anche Beniamino Maggio mi pare che fa parte.
0: Dante, mio fratello Enzo, Rosalia, sono un po' tutti, perché a me piaceva fare la modista.
1: Ma tu pensa un po'. Ti saresti trovata disoccupata adesso, Pupella? Ti saresti trovata disoccupata?
0: Non ti sento, Lucina.
1: Ti saresti trovata disoccupata, ti dicevo,
0: no,
1: a fare la modista.
0: Vabbè, ma non importa, ma a me mi piaceva quello. Mi piacevano tutte quell'epoca, i fiori, le ciliegie, mi piaceva sta roba qui, insomma.
1: E pensare che come attrice sei bravissima.
0: Sono brava.
1: Una delle più brave che io abbia mai ascoltato, e non è un'opinione solo mia, lo sanno tutti, lo pensano tutti.
0: L'ho fatto senza scuola, senza accademia. Faccio così, quella che sento, quello che sono.
1: Sì, ma non è che lo possono fare tutti, Pupella. Evidentemente una vocazione c'era,
0: ma
1: qualche
0: forse
1: cosa.
0: C'era anche, forse anche questo.
1: Sai, i figli d'arte non hanno poi nemmeno bisogno di sentire la vocazione. La cosa gli passa nel sangue, così, attraverso i genitori, insomma.
0: Forse anche questo, tesoro. Solamente che non è che l'ho fatto perché mi piaceva, l'ho fatto perché... che tu mi hai detto che sono prosaica, non è vero, non è vero. Si tratta del mio pane, la faccio questa, faccio questo mestiere, diciamo, se si può chiamare anche arte.
1: Questa professione, vai, diciamo, certo.
0: Questa professione, come tu la voglia chiamare, faccio con la coscienza, con, diciamo, con verità e con piacere, insomma, non è che paro.
1: Ah, beh, certo, questo lo so, l'ho visto, certo. Però, insomma, la ragione iniziale è stata la necessità di procurarsi da vivere. Dico, la ragione iniziale è stata la necessità di procurarsi da vivere, insomma.
0: Certo, tesoro, come tutte le cose, il mio lavoro è stato questo e sono andata avanti. Non ero mica neanche una bella donna, non lo sono mai stata.
1: Adesso non fare la modesta.
0: No, che modesta, amore mio. All'epoca dell'epoca si postavano le belle donne con le belle forme e io non ho avuto mai forme. E allo stato sono andata avanti proprio per quella pochissima abilità che avevo, pochissima.
1: Quanti anni sono che sei in palcoscenico, Pupella?
0: Ah, io sono uscita la prima volta, avevo 2 anni.
1: Accidenti.
0: Avevo 2 anni nel teatro Orfeo, facevo una specie di bambola in uno scatolone.
1: Ma questo è il destino di quasi tutti gli attori napoletani, anche Edoardo, che cito così perché tu sei stata per molto tempo anche accanto a lui, mi pare che ha debuttato facendo una piccola parte di Cinesino in non mi ricordo più quale commedia di Scarpetta, insomma,
0: non lo
1: mi pare.
0: So questo, ma non mi ricordo la commedia.
1: Comunque da bambino anche lui, insomma, i bambini cominciavano a recitare da bambini e continuavano poi, no?
0: Come Luca che usciva a fare un ragazzo che mi portava il pane in una commedia di Edoardo.
1: Luca è il figlio di Edoardo?
0: Sì, Luca, sì. E così è andata avanti.
1: La compagnia nella quale hai debuttato era quella dei tuoi genitori e dei tuoi fratelli o era una compagnia?
0: La sceneggiata con papà.
1: Ah, che bello che...
0: Facevo queste ragazze che andavano a cantare nelle osterie e avevo una vocina discreta allora e poi facevo anche cantavo dei pezzi di operette perché allora cantavo, ballavo e poi logicamente il ballo senza scuola, la voce andava... andava un po' ingrossandosi, facendo insomma che avevo questa vocina bianca, perché facevo poi recitavo, e logicamente non è che avevo scuola, non sapevo gli appoggi, il diaframma e tutto quanto, e poi mi sono buttata.
1: È andata bene lo stesso, però.
0: Sì, è andata bene lo stesso, grazie a Dio.
1: Senti, Pupella, tu mi hai parlato della sceneggiata. Io qualche volta l'ho anche vista, perché in tempi recenti tu sai che a Napoli c'è stato un certo ritorno e c'è questo Merola, per esempio, ora, che è una specie di principe della sceneggiata.
0: Sì.
1: Che cosa pensi della sceneggiata? Che genere era, in un certo senso? Che valore, voglio dire?
0: Il genere d'allora... Non c'erano tante sparatorie come lo sono adesso. C'era la botta finale o del revolver o del coltello.
1: Perché il dramma deve essere di sangue, no? Nella sceneggiata, insomma.
0: Già, c'era questo. Adesso si è detto, ma è sempre la stessa. Allora c'erano dei grandi autori pure che scrivevano, adesso ci sono ugualmente, logicamente si adeguano alla canzone attuale.
1: Ma può avere ancora una sua vitalità, pensi, la sceneggiata?
0: Amore, il pubblico adesso è diverso da quello che era un giorno. Certo, il popolino ci crede ancora in tutte queste cose.
1: E per gli altri? Per il pubblico, diciamo, più smaliziato, non pensi che la sceneggiata abbia magari un valore, come dire, di ritratto d'epoca, insomma, quindi... Ecco, può essere apprezzato ugualmente da un punto di vista non diretto di partecipazione, ma così come si ascolta, non so, un piccolo classico, insomma, perché è un classico, se pure popolare, ma un classico.
0: Merola a Roma fa tanti soldi.
1: Ma non solo a Roma, anche negli Stati Uniti, anche in America è apprezzatissimo Merola.
0: A Milano Merola ha fatto molto bene ovunque.
1: E tu come lo giudichi? Lo trovi bravo?
0: Mi piace, sì, molto piace Merola.
1: Perché certi napoletani... altri napoletani così sempre che sono nel mestiere del teatro così lo vedevano con un certo, non dico con disprezzo perché non è possibile disprezzare una figura di interprete così poderosa, insomma, come è Merola, però avevano qualche cosa da ridire sul suo gusto che evidentemente era un po' troppo legato all'antico. Però credo che Merola rispondeva che la sceneggiata o si fa così o non si fa per niente.
0: Certo, certo, non è che si può trovare la via di mezzo, la sceneggiata quella è e quella è, c'è niente da fare. Poi certo, no, le epoche cambiano, gli atteggiamenti, il modo di recitare, tu puoi dire sempre per premettere che Merola è un cantante, in modo che tutto ciò che prosa è tutta una cosa diversa, lo fa tutto lui, anzi troppo bravo è vero, è quello che è, lui non è che recita, lui è quello che è.
1: Ecco, la sceneggiata, Pupella, visto che siamo venuti a parlare di questo...
0: amore mio, non ti sento.
1: Ora, no, cerco di parlare più vicino al microfono così mi senti. Mi senti meglio ora? Adesso mi senti, Pupella?
0: No.
1: Io ti sento benissimo, non ti preoccupare. Sento un pochino la linea disturbata, però ti sento bene.
0: Io non ti sento per niente, sento un rumore di continuo.
1: Beh, mi dispiace, però abbiamo comunque fatto lo stesso la nostra conversazione, Pupella.
0: Lo so, amore mio, non è che ti posso rispondere a quello che mi chiedi.
1: Lo so, tanto guarda, Pupella, la ragione principale di questa nostra chiacchierata era farti gli auguri, farti sentire dal pubblico che da qualche tempo non ti sentiva, perlomeno quello fuori Roma.
0: Grazie, Luciano,
1: e salutarti. Ecco, noi siamo arrivati praticamente alla fine di questa laboriosa conversazione, dovuta, la laboriosità è stata dovuta così ai disturbi che la linea ha ricevuto, però io faccio in tempo ancora a darti tanti auguri ancora, Pupella, e augurarti la buonanotte. Mi hai sentito adesso?
0: No.
1: Ti volevo dire buonanotte, Pupella.
0: Ah, ti ringrazio.
1: Ciao, perché abbiamo terminato.
0: E grazie del pensiero.
1: Grazie a te.
0: Grazie e buon lavoro, Luciana.
1: Grazie altrettanto.
0: Ciao, caro, ciao.
1: E buonanotte a tutti voi, gentili ascoltatori.
0: A tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, da Pupella Maggio e da Luciano Lucignani, uniti insieme.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio. Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Stasera ho pensato di raggiungere a Torino un'attrice impegnata a ricordare Pierpaolo Pasolini, scomparso circa 10 anni fa. Pronto, Laura Betti, ci sei?
1: Pronto?
0: Ci sei, evidentemente.
1: Sì, ciao Silvana.
0: Mi dispiace, ciao Laura, mi dispiace solo che tu sia stanca. Penso proprio di sì.
1: Perché, insomma, le prove sono faticose.
0: Ecco, le prove in cui è impegnata Laura Betti sono quelle proprio di una commedia di Pasolini con la regia di Mario Missiroli, L'Orgia, che verrà portata a Parigi nell'ambito di una serie di manifestazioni molto importanti, a mio avviso, e significative, non in omaggio, la parola non mi piace, ma per ricordare un poeta, uno scrittore, un regista così spietatamente ucciso. Paola, scusa, non so perché questo lapso, detto Paola.
1: Qual è stata l'ultima Paola che hai sentito?
0: Ecco, brava, non era Paolo Pasolini. L'ultima Paola è stata Paola Masino. Quindi
1: allora,
0: vedi il lapso.
1: Ti è rimasta molto impressa.
0: Beh sì, perché anche molto caustica e imperiosa e drastica addirittura. Senti, tu mi sembri più docile, se non altro per stanchezza, sebbene tu sia una temperamentosa.
1: La voce pubblica è un po' contraria,
0: appunto, dico stasera docilità. Forse hai dei cedimenti da stanchezza a causa delle prove, perché Emiliana puro sangue, passi per una bella temperamentosa, no? Senti, vogliamo parlare un momentino del personaggio, anzi dei personaggi, sono due, no, che interpreti nell'Orgia. Che cosa sei?
1: Dunque, Orgia è una commedia. È la prima delle commedie scritte da Pierpaolo, e l'ha scritta nel 65, e però la mise in scena lui,
0: sì,
1: a Torino, sempre a Teatro Stabile, nel 68, e io la recitai con lui, e ho sempre avuto un desiderio enorme di riprenderla, poi così non ce la facevo, mi sembrava
0: di poterla tradire,
1: ma insomma, sì. Invece
0: no,
1: adesso in questo momento sono molto contenta, perché
0: e sei convinta, oltretutto
1: sono più che convinta, ma
0: esatto,
1: poi soprattutto abbastanza felice, quasi come pacificata, perché
0: questo è importante che dici,
1: perché la poesia di Pierpaolo è importante, ed è importante farla conoscere, diffondere, cioè voglio dire, quando ho detto che sono felice, che è una parola eccessiva, però mi sto in effetti muovendo dentro quello che di Pierpaolo è più inviolabile,
0: sì,
1: più sacro, direi, e questi versi sono estremamente, veramente ti colmano, e penso che riusciremo a creare un rapporto molto solido col pubblico. Per adesso siamo davvero molto contenti.
0: Un pubblico che, tra l'altro, disponibile, scusa se ti interrompo, basti pensare che i francesi hanno trovato un titolo secondo me felicissimo per le manifestazioni, per la serie di manifestazioni: Con le armi della poesia. Pensa, armi nobilissime che soccombono di fronte a quella della stupidità, a quelle della stupidità e della violenza, ma che sono molto importanti.
1: Le armi della poesia fa parte di un poema di Pierpaolo, di uno,
0: sì,
1: dei più belli, che si chiama La disperata vitalità. Comunque ti dicevo, la regia di Mario Missiroli,
0: sì,
1: e anche questo è un riallaccio che io ho voluto e mi ha fatto molto piacere. Mario era amico di Pierpaolo, e soprattutto nel lontanissimo 63 io e Mario avevamo fatto insieme uno spettacolo provocatorissimo che si chiamava
0: tipo Missiroli e tipo Betti, insomma,
1: sì, Potentissima Signora, in cui c'era appunto già un atto unico di Pierpaolo, dal titolo Italy Magique, quindi è tutto un legame,
0: sì,
1: che mi consente di sentirmi un po' a casa mia, di questo ne avevo bisogno.
0: Ecco, insomma, di ritrovarti, se non altro, ammesso, sì, che tu ti fossi un po', sì, smarrita. Certo, dei momenti di sgomento li avrai avuti.
1: Beh, quelli non passano, però
0: no, voglio dire, rimangono, certo.
1: Poi è tanto tempo che non facevo teatro, poi sono due personaggi.
0: Ecco,
1: e una
0: ti avevo chiesto dei personaggi.
1: L'uomo è Alessandro Haber,
0: sì,
1: che è bravissimo, è molto simpatico ed è bolognese.
0: Quindi anche un'altra affinità, un altro legame, quindi proprio in famiglia, famiglia tra virgolette.
1: Sì. E poi c'è una ragazza che è una piccola parte ma molto bellina, che si chiama Daniela Vitali, e anche lei è deliziosa. E debutteremo a Parigi.
0: Ecco, quando ti volevo chiedere dove.
1: Dunque, questa manifestazione, forse...
0: Sì.
1: Bene che te ne parli, questa manifestazione...
0: Sì, è bene ricordarlo a tutti.
1: Ecco, nasce in un modo estremamente casalingo, perché penso che mai avrei potuto far nascere un'impresa così gigantesca andando in giro per ministeri.
0: Aspetta, perché tu sei... Facendo... Scusa se ti interrompo, ma è bene dirlo, sei, hai una carica...
1: Oh, la Madonna.
0: No, no, è la Madonna, ma è proprio vero, dunque sei la responsabile dell'associazione Fondo Pierpaolo Pasolini, ho sbagliato?
1: Beh, io sarei il direttore, ma
0: direttore,
1: così, per motivi emergenti, soprattutto ho potuto...
0: Quali che siano,
1: perché...
0: sei il direttore.
1: Sì, perché è una piccola associazione... composta anche lì di amici di Pierpaolo, quindi è stata, ma insomma più che altro è il mio rapporto con la Francia che andava solidificandosi in questi anni. Io ho lavorato moltissimo in Francia, molto più che in Italia, al cinema, moltissimo, e così a poco ho avuto degli amici, per cui per me parlare di Pierpaolo con degli amici è una cosa normale,
0: naturale,
1: ed è nata normalmente questa cosa immensa, perché
0: proprio
1: anche,
0: immensa, sì,
1: sì, anche per i francesi sono
0: senza precedenti, mi dicono.
1: Sì,
0: c'è una mostra che comprende tutti i film di Pasolini, anche quelli ai quali aveva partecipato come sceneggiatore, poi ci sono molte opere teatrali, appunto.
1: Però insomma, voglio dire, c'è, ed è la manifestazione ha inaugurato il primo ottobre,
0: sì,
1: ed è in pratica è articolata un po' su tutta Parigi,
0: sì,
1: tutta la parte teatro, e sono diverse commedie, sta al Beaubourg,
0: e al Beaubourg andrà all'Orgia, approderà all'Orgia,
1: andrà anche Orgia, prima ha debuttato Giovanna Marini con uno spettacolo,
0: sì,
1: bellissimo, preso dalla Nuova Gioventù, adesso sta debuttando Gianni Fiore con Amado Mio, poi il collettivo di Parma con Uccellacci e Uccellini, dove reciterà Ninetto.
0: Quindi vedi, tutti Davoli, amici, tutta gente che lo ricorda,
1: sì,
0: proprio con uno stato d'animo di autentica,
1: sì, non
0: sincerità,
1: amo le, non,
0: sì,
1: amo le cose
0: senza
1: morte,
0: retoriche,
1: sì,
0: no?
1: Sì, e questo mi sembra abbastanza vitale.
0: Sì, penso anch'io.
1: Ecco, poi c'è appunto Orgia, da un'altra parte, sparsa per Parigi, la Maison de Culture, c'è Passion di Piovanelli, poi c'è alla Chapelle de la Sorbonne,
0: sì,
1: che è una bellissima chiesa sconsacrata, dove,
0: sì, me l'hanno detto,
1: ma dove in mezzo, insomma, è enorme, immensa, e lì ho capito che la pittura, le cose per Pierpaolo ci sarebbero state bene, perché
0: benissimo,
1: c'è questa cappella incredibile, enorme, piantata proprio nel mezzo della Sorbona, cioè con tutte queste giovani che vanno, che vengono, entrano, sa, e nel mezzo della cappella pende una cordaccia nera tutta slabrata, e a circa un 10 metri da terra, zac, un altro dondolio, è il cappello del cardinale Richelieu.
0: Laura, ci stai facendo voglia di fare un salto, di prendere l'aereo e di fare un salto a Parigi, a parte il piacere e il desiderio di prendere parte, di partecipare, sì, diciamo, a questi ricordi pasoliniani, doverosi, sì, mi sembra, e poi anche bello che avvengano in un clima europeistico, perché veramente ci andiamo, non credo sia un ottimismo il mio, sprovincializzando sul piano dell'arte, della cultura, il respiro sta diventando più largo.
1: Ma
0: proprio
1: per adesso l'aria è estremamente vitale, ecco, viva.
0: Beh, viva perché il contributo lo danno persone che sentono di darlo, dico, nessuno gliel'ha obbligato. Tu parlavi di amici, e non è casuale il tutto, no?
1: No, io devo dire che Sai, per esempio i seminari sì, sono per la Francia invece importantissimi, sì, ma devo dire far muovere tutti gli intellettuali non è facile,
2: no.
1: Noi abbiamo avuto delle adesioni incredibili e insomma davvero bisogna dirlo, perché oltretutto in genere c'è anche un piccolo cachet.
2: Certo.
1: Qui proprio non c'è niente,
2: perché,
1: insomma, è gigantesca, ma appunto come tale, poi ci sono delle restrizioni di...
0: Ma anche la mancanza del piccolo cachet è una manifestazione di vitalità,
1: benissimo,
0: cioè di adesione spontanea.
1: Sì,
0: pare
1: sì,
0: che tutta l'intelligenza italiana sia stata mobilitata,
1: sì,
0: per l'inaugurazione,
1: sì,
0: al Centre Pompidou, non so, da,
1: sì,
0: Moravia,
1: sì,
0: a Bernardo Bertolucci, a Vittorio Gasman per la parte
1: Scola,
0: interpretativa, Ettore Scola,
1: tutti,
0: a Siciliano,
1: sì,
0: insomma, c'erano Jean Pierre Fay, poi di non,
1: sì,
0: italiani, insomma,
1: sì,
0: c'era una bella rappresentanza. Senti Laura, veniamo un istantino su un altro piano, accantonando l'orgia, che non hai detto quando andrà in scena.
1: Il 21 novembre.
0: Beh, insomma, non siamo vicini, ma non siamo lontani,
1: no,
0: ancora.
1: Non siamo affatto
0: un mese, sì, il mese della vigilia che tiene sempre in tensione gli attori.
1: Molto.
0: Laura, un tuo pensiero, dici che parlare con gli amici di Pasolini non ti costa, ti viene naturale, fa conto che chi ti ascolta faccia parte della schiera degli amici. Il tuo pensiero su Pasolini, uomo, persona, o il segno che ti ha lasciato, le persone che ci lasciano e che ci sono state vicine in un modo o nell'altro ci lasciano un segno, perché lezione non mi piace.
1: Ma io non lasciano un segno, tu dici, non lo so,
0: sì.
1: Io penso che questo non sia
0: che
1: in
0: poi
1: grado
0: il sentimento...
1: di saperlo. Penso che in effetti se c'è un'interruzione di rapporto,
0: esatto,
1: non giustificata,
0: sì,
1: questo rapporto non cessa mai.
0: Non cessa mai, ecco.
1: Mai, e quindi
0: il dialogo continua.
1: Non posso nemmeno capire se mi ha lasciato un segno o no.
0: Continua il dialogo, non si è interrotto.
1: Non penso.
0: Questo è importante, più di un segno. Artisticamente, se dovessi in sintesi esprimere il tuo parere su Pasolini, quale aspetto di lui così poliedrico privilegeresti? A quale aspetto daresti una priorità? Quello di poeta, di scrittore?
1: Io davvero non sono in grado di dare un parere di Pierpaolo esterno, perché per me è complessivo, non so come dire,
0: è tutto complessivo,
1: io non posso scindere,
0: ecco,
1: l'altezza che io ritengo tale della poesia di Pierpaolo dal mugolio in versi per la scoperta di un piatto di spaghetti alla matriciana fatti in un altro modo, non lo so.
0: No, ti esprimi perfettamente.
1: Il tratto di vita e di il mio giudizio e di quotidianità non lo so mai dare, e anzi fra l'altro è uno dei rischi più tremendi che corrono, non ho più voglia di correrli,
0: no.
1: Adesso smetto, perché per esempio la stampa in Francia mi chiede i testi di Pierpaolo e io mi rendo conto che non ho un giudizio assolutamente né saggio né specialistico, non riesco, e quindi ho proprio anche delle paure, insomma, poi le traduzioni. Poi
0: molto oneste, tra l'altro.
1: Ma non credo che sia per tutti così, non so.
0: Nulla accade comunque nella vita in maniera casuale, non il fatto che tu sia una protagonista di queste manifestazioni, di questa manifestazione trattino ricordo, e neanche il fatto che tu ritorni a Parigi, con la quale avevi stabilito dei legami, specie ultimamente, per recitare una commedia di Pasolini, dicevamo orgia, perché è stato proprio Pierpaolo Pasolini, in un anno caldo, il 1968, se non ricordo male, a far venir fuori il meglio di te, attrice, le tue qualità interpretative, la tua intensità.
1: In un
0: film intitolato Teorema. È vero?
1: Sì.
0: 68, quanti anni sono passati? Quasi 20, mio Dio, come corre il tempo.
1: Sì.
0: Tu fu un film col quale vincesti un premio prestigioso, la Coppa Volpi,
1: sì,
0: al Festival di Venezia.
1: Sì.
0: E facevi.
1: Però non avevi soldi per prendere l'aereo e andare a ritirarle.
0: Ah, mannaggia, rimasta
1: no.
0: A Venezia. Beh, una coppa in meno, quindi un obiettivo in meno per i ladri.
1: Me l'hanno riportata, me l'hanno. E andai subito al Monte di Pietà a impegnarla.
0: È rimasta, no, l'hai ripresa?
1: Dopo l'ho ripresa, ecco. Mi diedero, credo, 120.000 lire, non doveva essere d'oro.
0: No, penso, no. Sono sempre simili
1: a queste
0: cose. Comunque, moralmente, diciamo, il riconoscimento fu importante, ma fu ancora più importante, secondo me, il fatto che lui riuscì a tirar fuori il meglio di te, attrice. Eri una domestica che ti immedesimavi talmente bene nei panni di Kolff che non lo dimenticherò mai dopo averlo visto. Dunque, adesso
1: solo che mi offesi molto quando me la propose.
0: Sì, eh? E invece dopo capisti che andava benissimo.
1: Dopo un bel po'.
0: Senti,
1: un bel po', perché
0: succede?
1: No, non mi sentivo affatto, io non...
0: Io la Kolff no, poi
1: no,
0: allora non si diceva ancora Kolff. Io la Serva no. Senti, e che reazione hai avuto quando ti hanno insignita dell'onorificenza di commendatore?
1: Quella Madonna, quella è dura.
0: Appunto, perché io dico sei responsabile, tu mi correggi, direttore dell'associazione Fondo Pierpaolo Pasolini. È stata dura, eh?
1: Ma no, perché... No, adesso questo te lo voglio anche dire, tanto è tardi, è notte, non mi sembra nemmeno adesso la radio, non so.
0: Però quello che io spero di dare come sensazione in genere.
1: No, è vero che dunque, in primo luogo io pensavo, ma guardate che qui commendatore in Italia è una cosa che intanto è dedicata a Milano, è sempre di Milano,
0: sì,
1: commendatore,
0: con
1: l'appartamentino per l'amante, tutte queste
0: sì,
1: cose qua. Io ero rimasta lì, quindi ero un po' di vita. Poi per loro invece è un'onorificenza altissima.
0: Di tutto rispetto.
1: Solo che in effetti io ero durante la cerimonia della cosa.
0: Lo diciamo ai radioascoltatori che te l'ha data questa onorificenza il ministro francese della cultura Lang. Ecco,
1: Jack, insomma, Lang,
0: no, Jack Lang, non uno
1: sì,
0: qualsiasi.
1: Sì, no.
0: Tutto solenne. Cosa...
1: E io ero da una parte intimidita, dall'altra...
0: Divertita,
1: ecco, sì, devo dire la verità, un certo
0: confessa, modo. Divertita anche, no? Sotto sotto.
1: Sì, e dall'altra anche così mi sentivo un po' fuori posto. Poi mi sono ripresa subito dando un colpo sulle ginocchia al ministro dicendo sì, io c'ho il collo corto. È scappata quella, perché insomma questo nastro mi affogava.
0: E Lang come reagì, fu di spirito?
1: Prendeva, è molto simpatico.
0: Se nomino una parola, che effetto ti fa? La parola è jazz.
1: Jazz?
0: Legata alle tue origini, magari ci fosse in questo momento. Dunque, chi non lo sa deve saperlo, anche per colmare una lacuna, che Laura Betti è nata come cantante jazz.
1: E poi dopo sono diventata anche una grande cantante intellettuale e ancora mi sento meglio di quella
0: impegnata, dicono.
1: Anche se non canto, mi dispiace, mi sento meglio di Milva, mi sento meglio di tutte.
0: Bene, e lo dici chiaramente, a chiare lettere,
1: sì,
0: pubblicamente.
1: Adesso io non canto.
0: E poi poliedrica, ecco, questo è un tuo punto in comune con Pasolini. Dopo il jazz hai fatto rivista, poi ti sei tuffata nella rivista, poi sei passata a una seria compagnia di prosa, Brignone, Santuccio, Pilotto, vedi, sono informata, no?
1: L'ho fatta in tutti i colori, lì è la prima
0: direi proprio
1: parte
0: di sì.
1: Della mia vita grande, perché Adriana Asti, che faceva la privatrice, si era ammalata. Allora, lei notoriamente è molto piccolina, anch'io,
0: sì,
1: ma lei è più piccolina di me, e c'ha delle scarpe, credo, dei piedini tipo 34, e io ho un bel 39, ero talmente emozionata che non mi accorsi nell'infilare questo costume, entrare in scena, che avevo le scarpe di Adriana.
0: Oddio!
1: E alla fine dello
0: sarai stata rossa come papà.
1: Mi ritrovai coi piedi anchilosati.
0: Quindi collo corto quando diventasti commendatore, piedi anchilosati. Troppo bello. Senti, mi piaceva ricordare anche i 7 peccati, abbiamo un minuto e mezzo, i 7 peccati capitali di Brecht e Weil, no? Hai avuto anche questa esperienza.
1: L'unica che li ha cantati senza microfono al mondo.
0: Vedi che
1: Milva
0: bisognava.
1: Con microfono.
0: Milva, allora, Betti, Milva 1-0, vedi che bisognava ricordare Brecht, Weil, ma la notorietà maggiore, e questo si ricollega a quello che stai facendo in questo momento e deve darti sprint, te l'ha dato Teorema di Pierpaolo. E sì, Teorema in cui hai dato proprio, ripeto, il meglio di te come nei tuoi indimenticabili recitals chiamati Impegnati. Io, se permetti, senza ridurli, li definirei genuini, autentici, veri come te, che sei una donna vera. Senti, allora, nel salutarti, io credo che debba chiamarti commendatore, va, troppo divertente. Ma qualcuno ti ha chiamato in Francia commendatore?
1: Tutti mi chiamano commendatore.
0: Sai che non so come si dice in francese commendatore?
1: Commendateur.
0: Ah, commendateur.
1: Sì.
0: Allora, madame la commendateur, molte grazie e soprattutto un bel in bocca al lupo che crepi.
1: Grazie, Silvana.
0: Non soltanto per la prima dell'orgia, ma per il modo in cui riuscirai a far rivivere con Missy Rolli e tutti i tuoi compagni di lavoro un poeta, un autore, uno scrittore, una grande persona, come è stata e rimane Pierpaolo Pasolini.
1: Sei molto cara.
0: Grazie Laura e buon lavoro.
1: Ciao,
0: buonanotte
1: Susanna.
0: A tutti
1: buonanotte.
0: I radioascoltatori.
2: Once more, under the stars.
3: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Silvana Gaudio.

Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: 30 anni a Tullio Murri e al dottor Pio Naldi per omicidio premeditato. 10 anni per concorso nel fatto a Linda Murri Bonmartini e al suo amante dottor Carlo Secchi. 7 anni alla guardarobiera Rosina Bonetti. L'uccisione del conte Francesco Bonmartini, avvenuta a Bologna nel 1902, fu un caso discusso sotto molti aspetti: psicologico, psicopatologico, sociale, politico, legale, religioso, morale e altro ancora. Ma c'è un aspetto, amici radioascoltatori, che oggi ci colpisce particolarmente, ed è l'aspetto postale. Poiché abbiamo la fortuna di avere qui la protagonista, colei che sentiamo così vicina a tutti noi nelle sue trepidazioni di mittente e destinataria, le chiediamo senz'altro. Negli atti del processo che ho qui davanti leggo: in bucaia alle 14 da Venezia un espresso per Tullio, espresso che giunse a Bologna alle 19 dello stesso giorno. Leggo inoltre nel suo libro di memorie: in bucaia una lettera per mia madre a Rimini che la raggiunse in giornata. È esatto?
1: Tutto esatto.
0: Può dirci dove imbucava? Alla posta centrale, direttamente ai treni?
1: No, nella buca più vicina, tenendo presente l'orario di levata.
0: Avete sentito, amici radioascoltatori? E quanto ai telegrammi che raggiungevano il destinatario più volte nel giro di poche ore, ottenendo immediata risposta, tutto nel giro di mezza giornata?
1: Non mettevo alcuna cura particolare.
0: Senza entrare nel merito della eventuale correità della nostra intervistata, notiamo che se il buon andamento di un piano delittuoso così complesso avesse dovuto riposare sulla odierna efficienza del nostro servizio postale, il conte Francesco Bonmartini passeggerebbe ancora sotto i portici del Pavaglione o berrebbe il cognacchino al Pedrocchi di Padova, sua città natale. Ha proprio ragione il vecchio adagio: non tutti i servizi vengono per nuocere. Ringraziamo l'intervistata della sua gentile collaborazione.
1: Come? Tutto qui?
0: Sì, grazie.
1: Nessun'altra domanda? Lei mi ha qui? E niente? Lei prima si vanta di avere qui la protagonista del processo del secolo e poi niente?
0: Dispiace anche a me, mi creda, ma finirei per entrare nel merito.
1: Entri pure. Il mondo intero entrò nella mia vita privata, fece irruzione nei miei sentimenti più intimi. Doveva vedere in tribunale, doveva esserci alle assise di Torino, quando io fui chiamata a deporre. L'aula era au grand complet. Le signore della migliore società si erano contese i posti. I giornalisti di tutta Italia, d'Europa, d'America. E lei? Niente? Ci fu un mormorio quando io mi avanzai pallida, tremante, sorretta dal brigadiere di servizio. Appena seduta mi copersi la faccia con le mani guantate e scoppiai in un pianto dirotto. E lei? Ah, ma la domanda che lei non vuole farmi, io la faccio sempre a me stessa: colpevole o innocente? E rispondo.
0: Aspetti, signora.
1: La prego, mi si rivolga per intanto con quel titolo al quale, certo, né io né alcuno dei miei badammo quando mi sposai. E anzi, il mio adorato papà, nel vedere le partecipazioni, esclamò: non sono conte, non sono nobile, sono Augusto Murri, e corone non ne voglio. Ma un titolo che nessuna congiura di mezze calze può più rubarmi, nessuna infamia giudiziaria negarmi.
0: Contessa Bonmartini, siamo sorpresi.
1: Non mi si rivolga, la prego, con quel nome, il nome di un povero uomo al quale in memoria non voglio alcun male. Come mai gliene volli da vivo? Mai, glielo giuro. Ma che però, prima ancora che vittima, è stato causa, sì, causa delle sventure mie e del mio infelicissimo fratello.
0: Si calmi, non c'è motivo, contessa Linda.
1: O forse la mia storia non le interessa?
0: Sinceramente, se proprio dovessi affondare le mani in questo, che può apparire senza offesa, un nodo di vipere.
1: Un museo degli orrori, un sabba. Chi vuole che si offenda più? Noi siamo le streghe di Bologna.
0: Le direi che dentro ci vedo almeno due personaggi straordinari.
1: Due? Ma chi è l'altro?
0: I due complici di suo fratello, contessa, due anime dostoevskiane.
1: Come? Quella zoppina, figlia di un ladro?
0: La Rosina Bonetti, sì, un po' guardarobiera.

0: è un po' donnina facile, che impazzì in carcere, una povera ignorante che aveva nascosto suo fratello Tullio quando era nei guai come socialista durante i moti del 98 e che era pronta a uccidere per lui.
1: E quel rifiuto della medicina, losco di anima come di corpo?
0: Il dottor Naldi, strabico, squattrinato, baro di professione e sicario avventizio.
1: Non dirà che in confronto a me...
0: Di lei si sa già tutto, contessa, i giornali illustrati, il cinema...
1: Niente sapete, non potete sapere niente.
0: Anche in teatro, vede, a volte le figure minori sono i personaggi più gustosi. Non esistono piccole parti, esistono piccoli attori, diceva un famoso regista.
1: E gli attori cosa ne dicono?
0: Beh, veramente dicono che non esistono piccoli attori, esistono piccole parti.
1: E cosa preferiscono fare i suoi attori, le piccole parti gustose o i protagonisti coi fiocchi?
0: I protagonisti, contessa, con o senza fiocchi.
1: E hanno ragione, tutte le ragioni. Chi è che ha tenuto divisa per anni l'opinione pubblica italiana? Se non fosse per me, nessuno degli altri sarebbe più ricordato.
0: Tranne forse?
1: Tranne il mio adorato papà.
0: Allora, proprio dalla sua famiglia potremmo...
1: Da me. 10 anni, capisce? Troppo pochi per un'assassina, troppi per un innocente. Oh, i miei nervi, i miei poveri nervi.
0: Da lei il seno alla famiglia, proponevo di cominciare. E ci parli di suo padre, luminare della medicina, terapeuta di fama nazionale.
1: Mondiale.
0: Il professor Augusto Murri dell'Università di Bologna, scienziato alle cui ricette non pochi di noi, colgo volentieri l'occasione per affermarlo, ci sentiamo tuttora, e non per modo di dire... visceralmente debitori.
1: Accorrevano a lui da tutta Europa, gli attribuivano poteri miracolosi.
0: Ed era laico,
1: ateo,
0: illuminato,
1: progressista,
0: positivista,
1: divorzista.
0: Vale retro, il dolore lo manda Dio, come la proprietà privata e i matrimoni sbagliati.
1: E dopo la tragedia tutta Bologna disse: ecco i figli dell'ateismo, ecco i frutti della libertà sfrenata. Menzogne, nefandezze. Se in casa nostra si è ceduto in qualcosa è stato in severità verso me e mio fratello. Una camera non riscaldata, merenda di pane secco, mai un sorriso materno, e questo ci ha stretti l'uno all'altro.
0: Risulta che Tullio diventò la disperazione del padre, un fannullone, un dissipatore.
1: Era generoso, lottava per le buone cause.
0: Uno scriteriato, a sentire il padre.
1: Fu eletto consigliere comunale socialista.
0: Il fotografo delle serve lo chiamavano a Bologna.
1: Ah, la provincia, che orrore! Io ero fatta per vivere in una capitale. Tullio aveva un'anima d'artista, in prigione scrisse romanzi, gli accorciarono la pena perché era diventato un altro uomo.
0: Soprattutto era diventato fascista.
1: Ah, i miei nervi, i poveri nervi.
0: Lei si affanna, contessa, si riposi.
1: È inutile, sono stanca d'anima.
0: Si distenda e proviamo a prendere la storia dal suo inizio. Da quando la questura di Bologna, il 2 settembre, viene avvertita che dall'appartamento del conte Bombartini esce un tanfo insopportabile. Poiché lei, contessa, non c'è...
1: Io sono a Venezia, ai bagni di mare.
0: E nessuno ha le chiavi, la polizia sfonda la porta e trova il cadavere del conte crivellato da colpi di coltello. Ci sono tracce di lotta, i cassetti scassinati, i portafogli vuoto, tutto indica una rapina. Alla vista di un bigliettino galante, di una bottiglia di champagne e di un paio di mutande da donna rosa con ricchi pizzi, Tullio Murri, chiamato d'urgenza, suggerisce una prima versione. Il conte è caduto vittima del mantenuto di una cocotte. Ma dopo le prime indagini la polizia si orienta diversamente.
1: Se non dice perché?
0: È l'Avvenire di Bologna che consiglia di indagare non fuori ma dentro la famiglia Murri.
1: Una campagna santa, la chiameranno, una campagna santa.
0: Qualche giorno dopo il professor Murri convoca il giudice istruttore e gli dice di avere ricevuto una lettera con la seconda versione di Tullio, fuggito dai Balcani con l'Oriente Espresso.
1: Ma pentito, deciso a tornare a costituirsi come farà a metà settembre.
0: Perché intanto si sarà scoperta la sua relazione col dottor Secchi, contessa, e lei sarà stata arrestata.
1: Un arbitrio per dare soddisfazione al giornale dei preti, senza neppure aspettare che Tullio torni a spiegare che ha improvvisato la messa in scena della cocotte dopo che il povero Cesco gli è morto fra le mani durante un diverbio.
0: E cosa ne dice il professor Murri?
1: Che è stata legittima difesa.
0: Di fronte a un cadavere trafitto da 13 coltellate, di cui 3 mortali? È il padre che parla o l'esperto di medicina legale, autore di perizie che fanno testo?
1: Il mio adorato papà, nella sua visione eroica della vita, è arrivato fino a consegnare l'unico figlio maschio alla giustizia.
0: Nella speranza, si dice, di tenere fuori la figlia prediletta.
1: Dunque, io che adoro mio fratello, io che lo ho sempre esortato a iniziare una vita di lavoro, io, per salvarmi, sarei pronta a abbandonarlo, proprio io, che con la vista, con i racconti delle mie sofferenze coniugali, l'ho involontariamente esasperato. Povero Tullio, suggestionato.
0: A fare di lei una ricca vedova e del dottor Secchi il futuro beneficiario. Salterà fuori una lettera con la prova che il dottor Secchi ha finanziato Tullio.
1: Per simpatia gli ha pagato i debiti, per far contenta me.
0: Comunque il dottor Secchi, interrogato, ammette di avere una relazione con lei, ma per intanto non è accusato di nulla.
1: Basto io, sono io la causa di tutto. Questo insinua il giornale dei preti, in odio a una famiglia di liberi pensatori, di socialisti.
0: Ma anche, siamo giusti, in difesa dei Bombartini, vecchia nobiltà cattolica, il cui capo famiglia figura ucciso in circostanze sordide, in peccato mortale.
1: La prego, lasciamola stare dov'è l'anima del povero Cesco. Era tanto timorato, aveva sempre il rosario con sé, lo baciava prima di mettersi in viaggio. E poi, perfino con me, si vantava delle sue conquiste venali, squacquerava le sue promiscuità da caffè chantant. Oh, io non gli voglio male e mai gliene volli. Lo compativo, anzi, per i suoi difetti, però gabellarlo per un santuomo, lasciamo stare. In Assise, a Torino, ci sarà una deposizione.
0: Un bel colpo dei suoi difensori, contessa. Una vostra cameriera deporrà che il conte Bonmartini si era vantato di aver approfittato insieme ad altri del cadavere di una vergine in sala d'anatomia.
1: E agli atti.
0: Ma anche a suo carico, contessa, emergeranno dei particolari piccanti.
1: Uno solo, poco, non le sembra per una donna definita la messalina felsinea?
0: La corte d'assisi ci insisterà un po'.
1: Un po'? Tre volte se lo faranno raccontare. Dalla Bon tedesca, da lui e dalla governante di lui che l'aveva saputo dalla Bon, quei piemontesi sepolcri imbiancati.
0: Il presidente, la ringraziamo, Fräulein, di essere venuta dalla Germania. La testa è mio dovere.
1: Ci gode la porca, secondo me neanche l'hanno pagata.
0: Il presidente, lei riconosce tra gli imputati l'ospite che durante quelle vacanze si faceva chiamare l'ingegnere? La teste, eccolo lì, indica il dottor Secchi.
1: Sensazione.
0: Il presidente, riferisca ciò che vide. La teste, messi a dormire i bambini...
1: Su questo conta l'accusa, sul sonno dei piccoli innocenti, mentre io, la madre snaturata...
0: La teste, entrai nel salottino della villa e vidi l'ingegnere seduto su una sedia. La contessa era in ginocchio accanto a lui, con la testa fra le ginocchia di lui. Era scarmigliata e col seno scoperto. A questa vista fuggii. Il presidente, cosa stavano facendo? La teste, non so.
1: Stavamo facendo un po' di lettura. Lui mi aveva preso per scherzo la camicetta che si slacciò e io mi ero accovacciata per abbottonarmi. Un gesto di pudore.
0: Avvocato di parte civile, l'imputata era rossa in volto? La teste, sì, era rossa in volto. Avvocato di parte civile, agli atti. Avvocato difensore, un momento, era rossa o diventò rossa, eccetera. Un duello senza esclusione di colpi.
1: Un grande processo, questo sì, il mio processo.
0: Tullio, appena sa che lei è stata arrestata, si costituisce alla frontiera, ma ignora che la polizia gli ha già scoperto un complice nella persona del dottor Naldi e gli ha già cavato di bocca una terza versione.
1: La versione di un fallito, di un avanzo di osteria.
0: Amico di suo fratello.
1: Conoscente per via di una borsa di studio che nostro padre gli aveva procurato all'università.
0: Il dottor Naldi comincia col dire che quella sera ha incontrato Tullio fuori di sé dalla rabbia contro il cognato e che lo ha seguito nell'appartamento
1: per impedirgli di fare sciocchezze, riconoscente ancora nostro padre.
0: Ma poi via via confessa di essere stato prezzolato da Tullio per nascondersi lì tutti e due ad aspettare bene e variamente armati, addio dunque legittima difesa, che il conte tornasse da Venezia dove era in villeggiatura con la famiglia e da dove lei, contessa, avrebbe segnalato la sua venuta con quelle tali missive in termini convenzionali.
1: Biglietti innocenti, telegrammi, si figuri, per un vestito che mi occorreva e che il povero Cesco doveva consegnare alla guardarobiera.
0: La Rosina Bonetti, appunto, amante di Tullio e probabile proprietaria delle mutande rosa, condannata per aver introdotto i due nell'appartamento con le chiavi che lei, contessa, avrebbe procurato.
1: Già, e che a cose fatte mi sarebbero state rispedite a Venezia in un pacchetto.
0: Che lei è arrivato puntualmente il giorno dopo perché si è ritrovata la bolletta.
1: Ma lo sa lei che cosa c'era nel pacchetto incriminato? È grottesco. C'era soltanto un lassativo, già, della cascara sagrada speciale per la mia stipsi ostinata. Lo sa lei che cosa dirà un mio difensore in udienza? Dirà: l'origine della tragedia fu proprio la stipsi della mia cliente, perché la esasperava, la rendeva insofferente. Oh, ma se tutti gli stitici fossero uxoricidi...
0: Tullio deve ammettere di essere entrato lì nell'appartamento con il Naldi.
1: Ma spiega di avere cambiato idea nell'attesa. Se n'è andato prima che arrivasse il povero Cesco da Venezia. Tutte e due, lui e quel Naldi, dicono di essersene andati. Più tardi Tullio torna sotto casa da solo, incontra Cesco, salgono per parlare di me. Scoppia la lite, mio marito minaccia di portare me e i bambini a Padova, una cittadina dal clima malsano, dove io sarei sola, in preda ai cattivi ricordi, lontana dai miei.
0: E dal dottor Secchi?
1: No, il povero Cesco di noi due non sa e non ha mai sospettato.
0: Diranno che sapeva ma taceva per i bambini.
1: Al contrario, usava di me e dei bambini per ricattare mio padre. Le racconterò, Tullio gli dice: Linda è molto malata, tu così la fai morire. Si sente rispondere che io sono una finta malata e nostro padre un traditore. Tullio perde la ragione e gli tira un pugno. Il povero Cesco allora cava di tasca il coltello e lo ferisce. Lottano
0: e suo marito si busca 13 coltellate da un uomo assai meno forte di lui.
1: La forza della disperazione e l'istinto di conservazione.
0: Con l'aiuto di un complice pagato col denaro del dottor Secchi.
1: Ma lei da che parte stava a rubare il mestiere al pubblico ministero che raccoglieva lo sterco e lo gettava sul mio volto cereo?
0: Il suo matrimonio, contessa, non era felice, questo è innegabile. Vi eravate separati legalmente, anche se poi vi siete riconciliati.
1: Ma con divisione dei letti, lo dica. Del resto, già prima della separazione, io avevo ottenuto di vivere come fratello e sorella. Per me era impossibile, concesco.
0: Avevate due figli.
1: E per loro ho accettato di riconciliarmi, per i miei due tesori.
0: Della riconciliazione si è occupato il cardinale di Bologna in persona. Era in gioco l'educazione religiosa dei due piccoli eredi di un grande patrimonio.
1: Grande anche la tacagneria del povero Cesco, e avevo fatto presto a scoprirlo, perché alla fine di un viaggio di nozze, non certo da nababbi, la magione a vita nel Veneto si era rivelato un palazzotto cadente, gelido, con un solo servitore affamato che fungeva da portiere, da cocchiere, da maggiordomo, da camerista.
0: Ma le terre, le case, le azioni c'erano.
1: Me lo rinfaccerà sempre il giudice istruttore, il cattolicissimo giudice Stanzani. Si abbatterà su di me anche il peso di un conflitto politico. Il mio processo, appena aperto, sarà sospeso e mi rimanderanno a intristire nelle carceri. E se non lo dice...
0: Colpa delle gondole.
1: Colpa delle elezioni.
0: L'età giolittiana è un'età feconda, ha detto bene Benedetto Croce, di opere e di speranze. E davvero, senza le speranze dei contadini che ti occupano le terre incolte, non avresti l'opera dell'arma benemerita che ti scarica i moschetti nel mucchio. E senza le speranze dei tessitori che ti chiedono aumenti, non avresti l'opera dei tribunali che te li stipano in carcere per incitamento all'odio di classe. Tutti particolari comuni e insignificanti, ha detto bene Benedetto Croce, in cui non ti devi smarrire di fronte a tempi così alacri e prosperi. Ma le masse non apprezzano l'alacrità delle tassazioni indirette e la prosperità delle banche d'affari. E nel sereno settembre del 1904 bloccano l'Italia con tanto di sciopero generale. Per 4 giorni perfino le gondole a Venezia si fermano. I possidenti chiedono la maniera forte. Giolitti invece calcola che le sinistre si sono esposte troppo. E il momento è buono per indire le elezioni anticipate. Ma fai i conti senza l'oste.
1: Io, donna ribelle alla schiavitù coniugale, e mio fratello socialista, e mio padre che ci ha educati al libero pensiero, veniamo dati in pasto al volgo bigotto.
0: Cioè alle masse cattoliche. La Chiesa, dopo Porta Pia, ha sottratto i cattolici alla vita politica con la formula né eletti né elettori. Ma si prepara ad attenuare il divieto per creare un suo baluardo contro l'avanzata socialista. Il risultato è che Giolitti strappa molti seggi alle sinistre. Ma fra i due litiganti il terzo gode, perché una campagna in nome della famiglia e dell'educazione religiosa porta per la prima volta in Parlamento 6 deputati cattolici.
1: Senza di me la storia d'Italia sarebbe stata diversa. Mi si renda almeno questa giustizia.
0: Ogni paese ha il caso Dreyfus che si merita.
1: L'istruttoria divulgata ai 420 non lo sa perché mi ero riconciliata secondo quel segugio, lo sa perché ero tornata a convivere col povero Cesco, per avere la vittima a portata di mano. Ma non è mostruoso?
0: Però in effetti, contessa, l'appartamentino preso in affitto dal dottor Secchi con un altro nome...
1: Nella stessa casa, sì, era stato poco delicato, lo ammetto.
0: Sullo stesso pianerottolo, contessa.
1: Era stato un po' eccessivo, se glielo ammetto io stessa, ma per poterci scambiare qualche tenerezza, non per covare luxoricidio.
0: Si saranno trovati resti di festini a base di ostriche e champagne. E il pubblico ministero potrà parlare di lascivia, di traviamento dei sensi.
1: Ma quali sensi? In quel periodo stavo anche più male del solito. I miei nervi, i miei poveri nervi, gli occhi. Soffrivo di nefrite, di anemia, di enterite. Quelle enterite tremende.
0: In seguito vi saranno trovate boccette con residuati di sostanze benefiche. E l'enterite che aveva colpito anche suo marito sarà vista sotto tutt'altra luce.
1: Io non so di veleni, né so chi ve li ha messi. E le coliche sono venute a me per la prima. I miei poveri visceri passavano da un estremo all'altro. Avevo dovuto accettare di riconciliarmi, perché altrimenti lui minacciava di portarmi via i bambini, come del resto ha continuato tale e quale a minacciare di strapparmeli in nome della iniqua patria potestà se io non inducevo mio padre a prenderlo come assistente all'ospedale. Sì, un ricatto!
0: Anche suo marito era medico?
1: Non mi faccia ridere! Medico! Stia a sentire. Senza avere niente, capisci? Niente, neppure la licenza elementare. Il povero Cesco, che a Padova passava le sue giornate su di una poltrona nella stanza dove io lavoravo, di cucito, di maglia, fumando silenzioso, fisso per ore intere. E quando io, impressionata, gli chiedevo: a che pensi, Cesco? A niente rispondeva. E se è possibile pensare a niente, certo, egli a niente pensava. Stia a sentire. Senza aver mai letto un libro, io non gli ho mai visto in mano neppure un giornale. Per lui il resto del Carlino era un foglio sovversivo e me lo strappava di mano. Dunque, un uomo così fatto, dopo un po' che siamo sposati, si mette in testa di volersi addottorare dal niente. Sì, a 26 anni suonati e per essere iscritto all'università chiede l'appoggio di mio padre, che egli crede onnipotente.
0: E non è il solo.
1: Ma naturalmente si sente rispondere che è impossibile. E allora esclama: gliela farò vedere io a tuo padre. Doveva farti sposare un lazzarone venuto su dal nulla come lui e non un conte. Detto e fatto, in meno di un anno raggranella non so quanti certificati, ginnasio, liceo, stia a sentire. Ottiene dal ministro tutte le autorizzazioni, viene accettato all'università di Camerino, riesce a carpire una laurea in medicina e con quel pezzo di carta in mano osa pretendere che Augusto Murri lo nomini suo assistente, si figuri.
0: Torniamo ancora a suo padre, o meglio, partiamo ancora una volta da lui.
1: E che cosa vuole? Figlia di medico, moglie di medico e, ahimè, la mia sola colpa pure, amante di medico e quindi esperta in veleni.
0: Il nostro tempo sta passando e resta appunto da parlare del dottor Secchi.
1: Ahimè.
0: E della governante di lui, che vi prestava la casa e i buoni uffici per i convegni d'amore.
1: Ahimè.
0: Ma che quando anche lui sarà arrestato...
1: Mi si rivolterà contro quella virago, sì, per salvarlo in memoria dei benefici.
0: La governante deporrà che suo fratello aveva chiesto al dottor Secchi una siringa e del curaro, esponendo un piano a cui lei, contessa, non era estranea.
1: Il curaro, già, un piano da Lucrezia Borgia. Del resto neppure le accuse di incesto mi saranno risparmiate col mio infelicissimo Tullio. E passi, passi, ma col mio adorato papà.
0: Del curaro ne ha comprato il dottor Secchi durante un viaggio in Germania che ha fatto con lei, contessa.
1: Per i suoi esperimenti.
0: Difatti lo sperimenta su un agnello in presenza di Tullio per dimostrargli, così dirà il dottor Secchi, l'assurdità del piano.
1: Così dirà, con la speranza di cavarsene fuori.
0: Del piano faceva parte la Rosina Bonetti, se non sbaglio.
1: Quella povera conculcata.
0: Che si diceva disposta anche a far morire di voluttà il conte Bonmartini fra le sue esperte braccia bolognesi.
1: Meglio ancora, io e la Bonetti dovevamo star pronte con la siringa mentre Tullio sfidava per sport alla lotta. Il povero Cesco lo immobilizzava. E noi, zac, una puntura di curaro all'altezza del cuore, un veleno che non lascia traccia per far credere al collasso cardiaco. Ma non è pazzesco, dica lei!
0: C'è stata, però, una lotta.
1: In spiaggia per gioco?
0: O per prova generale?
1: Il povero Cesco era un toro alzato in aria Tullio come un fuscello.
0: Onde poi, secondo l'accusa, il bisogno di un complice, il dottor Naldi.
1: Lascia stare quel mentecatto.
0: Da parte sua, il dottor Secchi, il suo amante, a cui la governante ha preparato il terreno, potrà sostenere di avere respinto con orrore le folli richieste di suo fratello, siringa, curaro, e anzi... di avere messo in guardia lei, contessa.
1: Lo potrà sostenere, lo sosterrà, incurante di segnare così la mia condanna. Colui per scagionarsi si comporterà verso di me, tal quale si era comportato tanti anni prima.
0: Quando, di fronte alla collera dei suoi genitori per i vostri tête-à-tête?
1: Innocenti, innocentissimi, nel salotto di casa nostra. Io ho 14 anni e lui 31. È discepolo di mio padre.
0: Eppure sua madre si adonta.
1: La mia cara mamma, sempre depressa o sovreccitata, tormentata e tormentatrice.
0: Si lagna con suo padre dell'audacia di quel dottorino principiante.
1: E colui sparisce senza difendermi, neppure allora, dalle accuse ingiuste. Mia madre mi dirà cose atroci che lui va raccontando a tutta Bologna, che per colpa mia, di me, stupidella civetta, ha dovuto tralasciar di venire in casa Murri e io per 10 anni non vivrò. Mi lascerò vivere, sbaglierò a sposarmi, sbaglierò tutto, tutto cenere. E così, quando ci incontreremo di nuovo 10 anni dopo, io ormai disperata per l'errore fatto legandomi a un uomo troppo diverso da me, lui ormai ricco, pieno di successo, introdotto in società...
0: L'incontro avverrà per caso?
1: Nel salotto di una nobildonna bolognese.
0: Sua ultima fiamma?
1: No, erano rimasti allo spirituale. Lui me lo giurerà, mi giurerà che mia madre 10 anni prima mi aveva mentito. E soprattutto quando mi giurerà di avermi sempre avuta nel cuore, in ginocchio me lo giurerà. Io gli crederò, gli perdonerò e comincerà di lì la mia caduta.
0: Per prima cosa lui forse le chiede se è felice o infelice.
1: No, non mi sembra, aspetti. Per prima cosa mi chiede di mio padre.
0: Ah.
1: Sì, se è ancora adirato con lui e mi fa promettere che gli porterò i suoi più devoti saluti.
0: Per prima cosa suo padre.
1: Il suo maestro, per primissima cosa.
0: Il tempo sta per finire, contessa.
1: Di già.
0: Abbiamo anzi abusato. Ora devo concludere e mi tocca concludere... che ho intervistato la persona sbagliata.
1: Come? Ah, già, lei preferisce le mezze figure, le scartine.
0: Mi segua. Eliminando suo marito, Tullio poteva credere o no di rendere un grande servizio a suo padre?
1: No, a me, povero Tullio.
0: E dimostrare così di cos'era capace lui, il figlio buon a nulla, schiacciato dall'immagine paterna?
1: Che cosa dice? Ha fatto tutto per me.
0: Chi avevano eletto consiglieri i socialisti? Tullio Murri o il figlio di Murri?
1: Mio fratello.
0: Il complice, lo sciagurato Naldi. A chi voleva mostrarsi riconoscente per quella vecchia borsa di studio?
1: Che cosa dice mai?
0: E con chi voleva riconciliarsi l'anziano dottor Secchi? giurando in ginocchio la sua antica buona fede?
1: Con me?
0: Il giovane dottor Secchi non aveva previsto che accostarsi a Linda quattordicenne significava offendere Augusto Murri e non prenotarsi come genero.
1: Sei tornato a me sposata.
0: Quando ormai il marito prescelto, il conte Bonmartini, con le sue pretese di neolaureato, era diventato un genero imbarazzante per suo padre.
1: Mi giurava che io ero tutto per lui.
0: Meno che vedova. Mentre guardandosi allo specchio, il dottor Secchi si trovava ormai più che accettabile come genero.
1: Mai si è parlato di questo fra me e lui.
0: E il ricchissimo conte Bonmartini? Chi aveva sposato?
1: Me.
0: Con la sua dote non opulenta? O piuttosto...
1: Piuttosto che cosa?
0: Un ospedale, una università.
1: Lei vuole insinuare?
0: Io devo concludere.
1: Che non fu per me? Ma è assurdo. Tutti sanno che il processo fu mio. Mio.
0: Suo padre, a un certo punto, vi parve direttamente coinvolto, almeno per il tentativo di deviare la giustizia.
1: Ma nulla contro di lui, mai nulla poterono, e tanto più si accanirono su Tullio e su di me.
0: I figli? Ma era il padre che il giudice istruttore aveva sognato di trascinare in assise.
1: Ma io vi fui trascinata.
0: Suo padre come educatore era il bersaglio politico.
1: Ma io fui colpita.
0: E in questo senza sua colpa, glielo ammetto. Almeno in questo, certissimamente.
1: Non facevano la corte a me. Non era me che sposavano. Non si riconciliavano con me. Non amavano me. Non uccidevano per me, non processavano me. Ma è me che hanno condannato. Me. Non è giusto.
0: Ha voluto lei che io le domandassi.
1: Tutto per diventare suoi assistenti, suoi preferiti, suoi parenti, suoi protetti nelle cliniche, negli atenei, nelle riviste mediche, nelle case farmaceutiche. A lui tutto. La gloria scientifica, le ricette prodigio, l'aureola del dolore paterno. E a me? A me? Cosa resta? Vogliono togliermi anche il mio processo? Tutto quello che ho? Ah, ma io non accetto, eh. Io allora, se è così, non guardo più in faccia a nessuno, eh. Io dico tutto, è tutto, eh. Ascolti, abbiamo ancora 5 minuti?
0: Contessa.
1: 3 minuti? 2? No, non se ne vada. Aspetti, io dico tutto, tutto. Erano i giorni più caldi di quel caldissimo mese d'agosto e...

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Luigi Squarzina con Linda Murri. Linda Murri era Adriana Asti. Regia di Luigi Squarzina.

0: Rai Radio Techete.
1: Ma sì, sarà il carattere o la malinconia che sta dietro al carattere come una gelosia. Sarà il pensiero vergine che ha la fantasia vissuta dal carattere come una frenesia.

nel vento forse è nato, il luogo sembra arido e acerbido lasciato, ma il vino spara fulmini e barbariche orazioni.

ti dicessi mio amore, che temo la mattinata, non so che stelle sono queste.

0: a changé de cuillère et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres.
1: Rai Radio Techete.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
3: Setlist. La musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

anniversario della liberazione d'Italia dal fascismo. Il disco raccoglie una serie di canti partigiani reinterpretati da vari gruppi contemporanei, accanto a canzoni inedite ispirate al tema della resistenza italiana. La raccolta fu un progetto ideato e curato dal Consorzio Produttori Indipendenti, l'emanazione discografica dei CSI, la band di Giovanni Lindo Ferretti per intenderci, a partire da una richiesta del Comune di Correggio per festeggiare il cinquantenario della Festa della Liberazione, con l'intento di unire idealmente due generazioni, quella del rock e quella dei partigiani, che difficilmente si sarebbero incontrate in una giornata di celebrazioni rituali. Oltre al CD musicale furono prodotti e pubblicati un libro e un documentario diretto dai registi Guido Chiesa e Davide Ferrario. E il 25 aprile del 95 fu organizzato un concerto nella campagna intorno a Correggio, vicino ai luoghi dove avevano agito i gruppi partigiani dell'Emilia. Quello che vi proponiamo oggi, al di là del momento celebrativo, è quello anche di fare una fotografia dell'epoca, cioè degli anni 90, anni nei quali il rock indipendente italiano esprimeva il meglio di sé. Io direi di cominciare proprio con i CSI e con il brano Guardali negli occhi, una canzone che ne possiede al suo interno altre due, la citazione dei versi di Bella Ciao e un altro canto di resistenza, Il bersagliere a cento penne. CSI, Guardali negli occhi.

Erano i CSI forse la band rock più importante di quegli anni, anni che videro anche l'emergere di band come i Modena City Ramblers, che seguendo l'esempio di gruppi stranieri come i Pogues, mischiarono la canzone d'autore con il folk irlandese. I Modena City Ramblers parteciparono a materiale resistente con il più classico dei motivi della tradizione musicale partigiana, Bella Ciao. Ma oltre a questo contributo, realizzarono poi nel tempo ben due album dedicati alle storie della Resistenza, cioè Appunti Partigiani e Battaglione Alleato. Ascoltiamo i Modena City Ramblers nella loro versione di Bella Ciao.

mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano,

Modena City Ramblers con Bella Ciao, altro gruppo presente in questa opera, materiale resistente, disco che ricordo è uscito fuori produzione e secondo me dovrebbe anche essere ristampato, è la band dei Gang, formata dai fratelli Severini, questa volta sul modello dei Clash. Anche loro continuarono poi nei loro canti di resistenza con un album tutto loro dove reinterpretavano questa volta canzoni dei colleghi cantautori. Il disco, lo ricordo, si intitolava La Rossa Primavera. Sia in quell'album che in materiale resistente è contenuta la loro Eurialo e Niso, Gang.

Erano i Gang in uno dei loro brani più belli. Parlavamo anche di antiretorica, il rock di quegli anni lo è sicuramente stato. Adesso ascolteremo un gruppo che, proprio per aver vissuto e rappresentato le vicissitudini e le contraddizioni politiche del nostro paese, è stato spesso travisato ed è stato vittima delle proprie stesse strategie di comunicazione. L'effimera storia di Disciplinata, conclusasi alla fine degli anni 90, è comunque rappresentativa di un fermento interessante e creativo. Il loro contributo a materiale resistente è stato Ti ricordi quel 18 aprile? Canzone scritta da Lanfranco Belotti, un contadino comunista, che parla del giorno della prima votazione democratica della storia d'Italia e della sconfitta del Fronte Popolare. Disciplinata, insieme al coro delle mondine di Correggio, vi ricordate quel 18 aprile?

0: rovinare la gioventù, senza pensare a rovinare la gioventù. Rovinare la gioventù. La gioventù. Tu.
1: Erano i Disciplinata che insieme al coro delle Mondine creavano un unicum, l'incontro tra il rock industriale e la musica popolare. E parlando di una maniera di rappresentare queste canzoni in modo anticonformista, non possiamo non far ascoltare gli Schiantos e ricordarli, quindi il gruppo del compianto Frick Antoni, ai quali fu affidata una delle canzoni più difficili da interpretare senza cadere in una rappresentazione di maniera. Sto parlando di Fischia il vento e ascoltiamo il canto situazionista di Frick accompagnato dai suoi abituali compari degli Schiantos.

0: tieni sulla bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.
1: Erano gli Skiantos con Fischia il vento, gli Yo-Yo Mundi adesso, gruppo piemontese di Acqui Terme, che volle contribuire con un brano di propria produzione intitolato I banditi della Acqui, una canzone dedicata all'eccidio dei soldati italiani a Cefalonia e dalla quale poi nascerà uno spettacolo teatrale intitolato Il bandito della Acqui, memorie di un soldato dimenticato. Da qui in poi il tema della resistenza italiana sarà uno dei più importanti della loro produzione, tanto da dedicargli un intero spettacolo intitolato appunto Resistenza. Yo-Yo Mundi, I banditi della Acqui.

Tra le band degli anni 90 ci sono state anche delle meteore che promettevano molto, ma che forse poi sono rimaste impigliate nel fenomeno di rinascita del rock e non sono riuscite ad emanciparsi da esso e spiccare un volo più personale. Tra questi gli AFA, ovvero Acid Folk Alleanza, un gruppo musicale in attività dal 93 fino al 99, e sono presenti anche loro nella compilation di materiale resistente con il brano di autore anonimo Con la guerriglia, canto di battaglia della brigata garibaldina Cichero e di altre formazioni partigiane combattenti proprio sull'Appennino Ligure. Acid Folk Alleanza.

Sempre Ugo Coccia in conduzione con un programma tutto dedicato al disco Materiale Resistente, pubblicato nel 1995 in occasione del 50° anniversario della liberazione d'Italia. Dagli AFA, Acid Folk Alleanza, ad Umberto Palazzo, fondatore dei Massimo Volume, ma soprattutto frontman del gruppo Il Santo Niente. Anche qui siamo di fronte ad un musicista e ad una band nata negli anni 90 e molto radicata in quell'epoca. In Materiale Resistente sono presenti con Wir sind Partisanen, versione tedesca di una canzone dell'Armata Rossa. Po Dolinam i Po Vergoiam. Come si può capire, oltre ai canti di lotta più conosciuti, il lavoro di ricerca aveva spinto i compilatori a trovare brani non appartenenti ad una tradizione solo italiana. Questo è anche uno dei brani più convincenti dell'intero album. Umberto Palazzo e Il Santo Niente, Wir sind Partisanen.

Era Umberto Palazzo, il Santo Niente, gli Us Mamò adesso sono un'altra band che ha avuto gloria nel decennio dei 90, costituita attorno alla figura della cantante Mara Redeghieri, forse l'unica frontwoman del periodo di grande presenza carismatica e personalità. Gli Us Mamò parteciparono con Siamo i ribelli della montagna, uno dei pochissimi canti partigiani originali di cui sia rimasta traccia. Venne composto nel marzo del 1944 alla Cascina Grilla da soldati della Terza Brigata d'Assalto che operava in provincia di Alessandria. Composto da Emilio Casalini e Angelo Rossi, due partigiani, durante un turno di guardia, prendendo appunti su carta da pacchi. Quindi un brano composto proprio nel momento dei fatti e quindi di per se stesso non celebrativo. Siamo i ribelli della montagna, Us Mamò.

Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice...

Erano gli Usmamò con una versione elettronica del canto di battaglia partigiano Siamo i ribelli della montagna. Abbiamo lasciato alla fine del programma la band più antica, nata nel 1983 e ancora in attività, le Officine Schwarz, un gruppo musicale che fonde industrial e folk. Oltre alle produzioni discografiche, le Officine Schwarz sono specialiste in spettacoli che fondono la musica live con performance, teatro e danza. La loro musica, come ho detto, è composta da ritmiche industrial, spesso generate da strumenti metallici autocostruiti, elettronica, canzone popolare e canti operai. Li ascoltiamo in una versione originale di Bella Ciao, che per l'occasione viene smontata sin dal titolo, diventando Ciao Bella. Il brano, così alterato e apparentemente, ma solo apparentemente sbeffeggiato, riacquista invece il suo significato originale. Officine Schwarz, Ciao Bella.

Erano le officine Schwarz con Ciao Bella. Chiudiamo la puntata di oggi dedicata alla compilation Materiale Resistente con un brano appartenente ad un altro disco con il titolo quasi uguale, Materiali Resistenti, ed uscito questo all'inizio degli anni 10 del nuovo millennio, con il medesimo intento, e cioè quello di far incontrare le realtà del rock del momento con i significati della resistenza. Un altro capitolo che vede voci importanti. Noi ci salutiamo con il lungo brano dei Giardini di Miró, con la partecipazione di Angela Baraldi, la cantautrice emiliana, canzone caratterizzata da un lungo loop finale in cui le voci si incrociano e si ripetono per oltre 3 minuti. Uno dei brani più convincenti dell'intero album è dedicata ai morti di Reggio Emilia, un altro degli episodi più gravi della resistenza italiana. Il brano si intitola Bufera. Un saluto da Ugo Coccia.

che è sangue di noi tutti. Sia ben chiaro quello che non vedi, è sangue che non butti. Ed uguale la canzone che resta da cantare, morti di tutti i morti, uscite dalla fossa con noi. Per quelli che sono stati

companion.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: La prima volta che sono andato a vedere il Cirmo parlando, che del 1000, quando dunque c'avevo 14 anni, avevo io, quando che sono andato a vedere al teatro di Margherita, a Baren, che si vedeva, tanto bellissima. Poi sono andato ad Altamura, che io giravo, e sono andato anche ad Altamura a vedere questo Cirmo parlare.
3: E qual è l'ultimo spettacolo che ha visto lei?
2: Il spettacolo, sono andato a vedere la Gioconda, sono andato a vedere anche un Varietà e Barbieri di Sovini, sono andato a vedere anche, come si chiama pure, anzi molto bellissima. E fino adesso non ho visto più niente, perché non posso andare, perché col fatto, come ripeto, che non posso allontanare.

0: il sommario di questa settimana. Scelte del pubblico fra cinema e teatro. Giorgio Strehler, il posto di combattimento per l'uomo di spettacolo. Maturità e sublimazioni di Vittorio Gassman. Giancarlo Cobelli, viaggio di una cinepresa attraverso il buco della serratura. Con Valerio Zurlini in teatro di posa e di prosa. Franco Brusati, la libertà è in ogni luogo. Come Lina Wertmüller, senza piacersi mai, cerca di piacere di più. Chi riporterà in teatro Ugo Tognazzi, uomo di oggi? Le mancate occasioni di Rossella Falk. Con Monica Vitti, dall'alienazione al comico, attraverso la normalità. Mariangela Melato e Ottavia Piccolo, autoritratti su telone. E ancora e sempre il parere del pubblico. Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino. Presenta Velio Baldassarre.
1: Teatro o cinema, cinema e teatro. La tentazione del cinema per chi fa teatro, la tentazione del teatro per chi fa cinema. Un gioco di attrazioni che opera su molti uomini di spettacolo, a partire dai registi, a partire da Giorgio Strehler.
2: Io credo che si stia per nascere, è già nato in parte, un'altra figura, non più di regista del film, regista della televisione, regista della radio, regista degli spettacoli di teatro, di prosa esclusivamente, come degli attori per esempio, ma questo tipo di uomo di spettacolo che oggi nella società nostra, che è così articolata, che è così... Che si è così divisa in un certo senso attraverso le varie branche, può essere chiamato l'uomo, un uomo di spettacolo. Cioè io trovo estremamente legittimo ed estremamente giusto che, non so, Federico Fellini, che non ha fatto per esempio del teatro, faccia del teatro. Per esempio, noi abbiamo per esempio, è così Strehler, che ha fatto sempre del teatro, faccia anche del cinema. Abbiamo un esempio per esempio di Bergman. Bergman è un magnifico uomo di cinema ed è un magnifico uomo di teatro. Egli uno dei pochi, forse l'unico, che riesce a coesistere, a far coesistere i due settori, diciamo così. E così Orson Welles per esempio è un'altra persona, ma ce ne potremmo fare tanti di esempi. E questo è un fenomeno che si sta allargando, che io in un certo tempo storico, per certe necessità, per certe propensioni personali anche e certe scelte anche, ho pensato che era necessario che io lottassi là dove sapevo fare meglio, dove potevo fare meglio, dove ne sapevo di più, abbia fatto soltanto il teatro e nel teatro intendo anche l'opera lirica e abbia trattato il cinema, questo è uno dei problemi rimasti aperti. Io credo di essere un uomo ancora abbastanza vivo e abbastanza, nonostante tutto, giovane da poter a un certo momento ancora vivere, non solamente vedere da lontano, ma vivere personalmente questo fenomeno, di questo allargamento, di questa attività dell'uomo non più di teatro o di cinema o di televisione, ma dell'uomo di spettacolo.
1: Nato in teatro, Gassman è passato al cinema da molti anni. Per sempre?
3: Io penso che continuerò a regolarmi come ho fatto negli ultimi anni, cioè tentando di giocare nei due settori.
1: E sentiamo Giancarlo Cobelli.
4: Parliamo delle emozioni che uno ha, un regista ha facendo il teatro, facendo il cinema. Il teatro, questo continuo rapporto umano di amore quasi viscerale tra lui e gli attori e viceversa, che poi passa attraverso odi, insofferenze e tutto, e che determina addirittura l'umore di una giornata o della notte che poi si passerà. Splendida avventura continua di grande immaginazione. E il cinema, che è questo voyeurismo, questo gusto di guardare attraverso questa macchina e di potersi intromettere molto oscenamente, quasi, in situazioni che sembrano non più appartenerti, anche se le crei tu in quel momento. E indubbiamente è una cosa che a me piace moltissimo, mi è sempre piaciuto sin da bambino guardare attraverso il buco della serratura. Penso di alternare tutta la mia attività tra teatro e cinema, perché uno completa l'altro.
5: Signora, lei cosa preferisce, il cinema o il teatro?
6: Beh, tutte e due, però il cinema mi piacciono quelli d'avventura, anche i film gialli. E il teatro pure, ci vado volentieri.
5: Ma c'è una differenza nelle sensazioni che provoca il fatto di andare a teatro o al cinema? Cioè quando uno sta seduto davanti a uno schermo oppure davanti al palcoscenico, il fatto di vedere, non so, gli attori in carne ed ossa invece che vederli così proiettati?

0: Beh, la stessa cosa. Non ha importanza questo.
1: Il cinema è una scuola di verità, laddove il teatro è in fondo una scuola di magnificazione della menzogna sublimata.
2: Patrice Chéreau, regista di punta del giovane teatro francese che anche in Italia ha messo in scena spettacoli di grande rilievo come La Lulu con Valentina Cortese, si prepara a fare un film con Romy Schneider e Simon Signoret.
3: Credo che il cinema sia prima una cosa molto, molto diversa dal teatro, cioè non so, la prima cosa che penso facendo teatro è che non sono sicuro che il teatro possa raffigurare, possa descrivere bene giustamente, cioè con giustezza, con chiarezza il mondo moderno, se vuoi, cioè la prima cosa. Secondo me il teatro è un po', io penso sempre, più lavoro, più penso che il teatro è un po' girato verso il passato, diciamo, un po', non so se si dice passeista, cioè più un'arte un po' nostalgico. Cioè non so se si può il mondo di oggi o dei veri problemi di oggi o dei veri personaggi di oggi, non so se in teatro o dei veri luoghi, anche delle scene così di oggi, possano avere una vera esistenza in palcoscenico. Comunque io non credo di poterlo fare. E allora la prima cosa che ho pensato è di fare un film sia per questo motivo che per altri, come per esempio di cercare di andare più oltre nel... la cosa che mi spinge a fare cinema è, prima di cercare di rappresentare meglio, di raccontare una storia di oggi, diciamo, anche se non è, se l'Ormando che prendo, che è la chair, la carne dell'orchidea di Chase, di James Hurley Chase, non è di oggi, però può raccontare una situazione precisa e una realtà di adesso, così della Francia, diciamo, di adesso, anche allegoricamente. E poi, questa è la prima cosa, e poi anche per provare per me stesso, diciamo, altri modi di espressione, diciamo, perché io credo che, cioè, ho fatto un po' di cinema, cioè due piccolissimi film per la televisione, e credo che i mezzi siano totalmente diversi. Questa è una banalità, però sono veramente diversi, cioè sono due mestieri che sono completamente opposti, anche se le possono fare le stesse persone, diciamo. Quindi voglio provare delle nuove cose nelle mie corde, nel mio mondo, ma provare altri mezzi per raccontarli, altri modi narrativi, diciamo, e poi raccontare una cosa che possa succedersi oggi nel 1974.
4: Lei, non so, quando vuol divertirsi, la domenica, il sabato, cosa preferisce fare, andare al cinema o al teatro?
5: Teatro non offre niente di nuovo per ora, secondo me. Cinema qualche cosa, qualche volta offre.
4: Ma se invece il teatro offrisse qualcosa di nuovo, le piacerebbe?
5: Sì, senz'altro, ma attualmente per me è zero.
4: Ecco, ma che cosa vorrebbe dal teatro lei?
5: Qualche novità, che adesso non c'è, perché anche ripresentano continuamente questi lavori antichi, rifatti sempre sullo stesso tema, quindi non offrono niente di nuovo.
4: Invece il cinema comunque si rinnova?
5: Secondo me qualche volta sì.
4: Il teatro o cinema?
6: Teatro.
4: Teatro perché?
6: Perché sono sempre cose nuove, diciamo, da scoprire, mentre il cinema è sempre il solito filone, western, poliziesco, sempre le stesse cose.
4: Insomma. Per esempio, non so, uno stesso attore che faccia teatro o cinema, tipo Gassman, oppure, non so, Manfredi, ecco, tu dove lo preferisci?
6: Il cinema.
4: Del cinema, però preferisci il teatro come tipo di spettacolo,
6: sì,
4: diciamo. Ecco, e secondo te il cinema impegnato non è abbastanza impegnato? Cioè, hai detto che fanno sempre i soliti filoni, western, eccetera, eppure c'è anche un filone di film impegnati, no?
6: Non lo sanno impegnare, capito? Sono sempre le stesse cose. Andare al cinema è come... Io andare al cinema è quando non tengo niente da fare.
1: È chiaro che il cinema ha attratto, e giustamente, molte forze, perché e giovani e anche non giovani. Perché poi il cinema in Italia effettivamente ha rubato molti dei compiti che più naturalmente sarebbero spettati al teatro. Che il cinema sia stato veicolo di idee e modo di imporre dei significati, dei temi, degli stilemi perfino, molto più che il teatro negli ultimi 20 anni, questo è un fatto storicamente avvenuto e innegabile. Quindi intorno al cinema si sono accesi molti interessi, giustissimi e giustificati. È triste che al teatro sia rimasto così poco, effettivamente, perché ci sono molti compiti che solo il teatro, il cinema no. Il cinema non può assolvere, ecco.
2: Al contrario dei registi che abbiamo sentito prima, Valerio Zurlini è un uomo di cinema che a volte si è trovato a mettere in scena delle commedie. In questi giorni si rappresenta, per esempio, La strega, da lui diretta per Anna Proclemer. Ci piacerebbe sapere in che modo Zurlini vive questo diverso rapporto.
7: Io che ho cominciato la mia attività con il teatro, mi sono poi trovato in disaccordo col teatro stesso per un motivo. Anzi, per molti motivi, ma il principale è proprio una questione di carattere. Secondo me il teatro richiede una partecipazione così scoperta e talvolta così priva di pudore del regista nei confronti di quello che fa, che è molto lontana da me. Il dirigere degli attori che sono talvolta dotati di fortissima personalità, diventa uno scontro anche. È uno scontro che nel cinema non siamo abituati a sostenere. Non a caso, per esempio, molti grandi registi teatrali sono degli attori, cioè sono persone che a volte, anche dovendo fare una cosa semplice come l'insegnare, semplice, complicata, creativa come l'insegnare, rivestono molto spesso prima di tutto una funzione di attori loro stessi. Si vede il caso di Strehler, si vede il caso di Luca Ronconi e i casi ancora più illustri, o non più illustri, per carità, anzi. Cioè, i casi collaterali di Laurence Olivier, che è un ottimo regista, di Jean-Louis Barrault e di allora di Louis Jouvet. Cioè, erano abituati al confronto e al contrasto con altre umanità, con altre personalità. Il cinema consente, attraverso questa grossa parete che la macchina da presa, di consentirsi di riservarsi anche un angolo di pudore e di segreto. Io in fondo, davanti a un attore cinematografico, anche grande che sia, e a volte ho lavorato con dei grandi attori cinematografici, non ho mai dovuto spiegare, non mi sono mai dovuto mettere in quella condizione in fondo di recitazione che il regista teatrale deve per forza mettersi. Diventava un rapporto psicologico, creativo, di grande influenza sull'attore, ma in definitiva distante, distaccato.
2: Quello di Brusati è il caso a sé stante di un successo che arriva indiscriminatamente sui due binari dell'autore di commedie e del regista di cinema, da Pietà di Novembre a Pane e Cioccolata. Che differenza trova tra i due mezzi di espressione?
8: La prima differenza, direi quella fondamentale per un autore, è quella che concerne la sua libertà. Senza dubbio, scrivere una commedia è una cosa assai meno condizionata di quanto lo sia fare un film, nel senso che per scrivere una commedia io non ho che avere i fogli di carta, la penna e delle idee, e finché la commedia è scritta generalmente nessuno mi disturba e nessuno interferisce. Fare un film significa mettere in moto una macchina che non è soltanto artistica, come lei sa benissimo, ma anche una macchina commerciale. Quindi significa già, mentre si scrive, oserei dire, avere dei contatti, alle volte, se si ha un collaboratore, già dei contratti e dei rapporti finanziari. Significa poi avere la possibilità di trovare parecchi milioni per fare il film. Si è condizionati la volta nella scelta degli attori, anche se credo di essere tra le persone al mondo che si fanno condizionare meno. Cioè, il film è un'operazione senza dubbio che richiede maggior collaborazione e che è condizionata dall'esterno assai più che non scrivere una commedia.
4: Ecco, da questo discorso si dovrebbe desumere che c'è maggiore soddisfazione a far l'autore teatrale, invece mi sembra che sia il contrario.
8: La libertà è una cosa molto importante, ma a prescindere dal fatto che uno se la può difendere anche nel cinema, si parla molto spesso, almeno io credo quasi sempre, anche per il piacere di essere ascoltati. Ora, i vantaggi, adesso se vogliamo vedere da quell'altro lato, di fare del cinema sono, anzitutto, che sia più, almeno io ho più l'impressione di agire quando faccio del cinema. Voglio dire, a me piace avere una responsabilità. L'idea che ci sono delle grosse somme che dipendono dal modo come io conduco la barca, che ci sono delle intere truppe di lavoratori, di attori, di tecnici, eccetera, che il cui andamento è condizionato ancora una volta dal timone che io ho in mano. E il fatto soprattutto che un'operazione, diciamo francamente, oggi in Italia, ma credo nel mondo, certamente di maggior risonanza che non scrivere per il teatro, insomma ti metti più nella corrente della vita, nella corrente delle altre persone, esige da te un maggior numero di contatti E questo naturalmente ha anche i suoi vantaggi, più inebriante, ti dà l'impressione di agire, se più che non lo dire teatro.
4: Che differenza c'è tra quel che si scrive per il teatro e quel che si scrive per il cinema?
8: Ah, una differenza enorme. Io considero la commedia finita, cioè io considero che l'equivalente dell'autore di teatro è il regista di cinema, non l'autore di cinema. Il film scritto è un mezzo necessario per arrivare alla creazione definitiva, che è l'operazione di regia. Non per niente coloro che fanno soltanto gli sceneggiatori, come lei sa, come ero anch'io una volta, si trovano molto spesso come svuotati dall'interno, perché è un'operazione, a mio parere, contro natura, è come fare un bambino artificiale.
2: Del lavoro di sceneggiatore ci parla Renato Mainardi. Pur lavorando assiduamente in questo campo, Mainardi può anche vedere le cose un po' dall'esterno, dato che anche lui è soprattutto noto come commediografo.
9: La cosa più curiosa del cinema, per quello che è toccato a me, è questa qui. Cioè che tutto incomincia nella maniera più ufficiale, più importante, addirittura con le conferenze stampa o altro, eccetera, con la firma dei contratti. E tutto finisce per stanchezza nella maniera più misteriosa. Per cui non si trovano più le porte degli uffici, i numeri dei telefoni, gli uscieri, le segretarie, tutta questa gente. Non si vede più nessuno e non si sa perché un film vada a finire finito. Per cui io ho avuto soltanto l'onore di gran bei principi, ma se mi dovessero chiedere come mai questi film non sono stati fatti, beh, non lo so mica. Anzi, è uno dei miei crucci di oggi. Io, per esempio, ho scritto un film per De Laurentiis, era, con la regia di Stefano Vanzina, che sarebbe Steno poi, fra l'altro, che si chiamava I Cavalieri delle Tenebre, un film sulla filosofia del nazismo. Ho lavorato come un pazzo con Gian Piero Bona, co-sceneggiatore con me, e con Vanzina stesso. Dopodiché, non lo so perché, ma è proprio la montagna sacra, così non ci si arriva mai. Non si arrivava più, abbiamo arrancato tutti e tre, ci siamo stancati, ci siamo seduti, è passato il tempo, ci siamo dimenticati che l'abbiamo scritto e ora me ne accorgo perché me lo vedo lì di fronte, c'è un fascicolo dove c'è scritto I Cavalieri delle Tenebre. Ma non so più perché sia finito così.
10: Il cinema è una scuola di verità, laddove il teatro è in fondo una scuola di magnificazione della menzogna sublimata.
2: Il regista Tinto Brass, un po' emarginato dallo schermo dopo una serie di film proibiti, si è messo a lavorare in un teatrino romano.
11: In teatro mi sono trovato in un ambiente dove il problema espressivo è assolutamente preeminente, prima di tutto. Secondo me non esiste assolutamente neanche un problema di comunicazione, è solo un fatto espressivo. E dopo, naturalmente, così, le prime difficoltà o comunque le incertezze, le sorprese della novità, mi sono trovato abbastanza a mio agio, anche aiutato molto da loro, che mi hanno svelato buona parte dei segreti, così, e misteri del teatro. Questo era uno dei motivi per cui non queste differenze che ci sono, però non sono state tanto determinanti, tanto così gravi nei miei confronti. Un altro è che a me è sempre piaciuto lavorare con gli attori, anche in cinema. A me piace lavorare con gli attori veri, tipo i Proietti o Vanessa Redgrave, tutto il genere, perché mi piace, più è Guitto, più è Gigione, più è, insomma, più l'attore vero, più mi piace. E in teatro mi sono reso conto che in teatro l'attore è tutto, poi il protagonista assoluto, più, molto più che la regia, che il testo stesso, dico, il teatro è fatto dall'attore. In cinema si sa, bisogna avere a che fare costantemente non tanto con, purtroppo, con attrici, quanto con sessi, sedere, mammelle di bambole che ti mettono fra i piedi per fare un film.
12: La qualità di cinema che preferisco non sono questi cinema sessi, eccetera. Preferisco cinema, insomma, sia d'avventure, film gialli, quello dell'Enea, eccetera, questa qualità di film qua.
13: Il cinema, siccome lo conosco da vicino e so che è tutta una messa in scena, allora lì non è un attore, è soltanto un pupazzo che fa quello che vuole un'altra persona. Mentre invece un attore di teatro è una persona che fa quello che vuole veramente, se vuole.
4: Capito, come mai dice che lo conosce da vicino il cinema?
13: Perché inizialmente 2 anni fa ho fatto qualcosa al cinema e allora ho visto veramente che è uno schifo.
4: Ecco, invece lei pensa che a teatro sia diverso?
13: Molto. Se non altro lì vedi direttamente l'attore, praticamente vedi lavorare l'attore da vicino e lì vedi subito se la cosa, cioè, è vera o no.
2: Ma c'è realmente questa differenza tra l'attore in teatro e in cinema? o tra l'attore di teatro e l'attore di cinema? Franco Brusati.
8: Scherzando un pochino, ma non tanto, direi che l'attore è un ben strano animale in entrambi i campi. La Chiesa, nella sua saggezza, negava loro un tempo sepoltura. Mi domando se non ha fatto male a cambiare idea. Uscendo dallo scherzo, devo dire che l'attore teatrale generalmente mi sembra, anche se ho avuto come interpreti degli attori famosissimi e molto bravi, ha una partecipazione più umile, più appassionata forse. Tutto ciò che in cui è coinvolto meno denaro forse porta come compenso una maggiore passione. Però oserei dire che non c'è una grande differenza, a prescindere dal fatto che alcuni attori teatrali possono diventare attori cinematografici. Questo prova che il passaggio non è così staccato, è così netto.
2: Torniamo a Gassman.
14: Io ormai ho raggiunto una certa maturità, quindi mi preparo a una fase in cui soprattutto uno tenta di fare le cose che gli piacciono di più. E io, al termine, diciamo, di questo lungo giro, dopo aver fatto circa, credo, non so, 90 o 100 film e credo 120 opere teatrali, non è che preferisco il teatro, ma penso che la mia collocazione più naturale, più comoda, se non pigra, sia effettivamente nel teatro, proprio perché tra questa verità quotidiana, ispezionata così da vicino con una lente di ingrandimento, e i modi indiretti, e aggiungo, perché è proprio la spiegazione delle mie aspirazioni, con una forte accentuazione ludica, mi scuso dalla parola troppo usata, ma è quella che effettivamente spiega meglio. Del teatro mi sono perso, ho fatto un lungo discorso, ma ci ritorno subito. Voglio dire, preferisco oggi vedermi in teatro. Credo di avere più cose da dire in teatro che in cinema.
2: Lina Wertmüller, dopo Mimì Metallurgico, sembra votata al cinema. Come si piace di più Lina Wertmüller, come regista di cinema o di teatro?
15: Io non mi piaccio quasi mai. Mi diverto, ma non è che mi piaccio molto. Comunque io nasco nel teatro, faccio parte del teatro per la vita, credo, per la mia natura, e in ogni caso non trovo che ci sia questa gran differenza. Lo spettacolo è lo spettacolo, qualsiasi mezzo si adoperi, è un po' sempre lo stesso mondo, secondo me, la stessa matrice. Non faccio nessuna differenza, sono due cose che amo molto tutte e due e che faccio volentieri tutte e due. Certamente quello che amo di più è che ci sia il pubblico, quindi la differenza del teatro è tutta lì. In questo momento un discorso più popolare si può fare più attraverso il cinema che non attraverso il teatro, ecco.
4: Lei ci va al cinema?
16: Qualche volta.
4: E a teatro?
16: Non mai.
4: Come mai? Cioè, proprio una scelta andare al cinema e non a teatro per divertirsi, oppure no?
16: No, ma non ci vado proprio perché non ci vado.
4: A cinema sì, a teatro no. A teatro no, come mai?
17: Non saprei, non ci ho mai provato ad andarci.
4: Tu quanti anni hai?
17: 18.
4: Ecco, e tra i tuoi compagni e amici c'è qualcuno che va a teatro?
17: No.
2: Carmelo. Bene.
18: In teatro le cose, anche i gesti più sapienti, no? Erano sempre compromessi, perché uno spettacolo, una frazione di spettacolo, diciamo un tempo, nato oggettivo, cioè abbastanza serenato in questo senso, veniva sempre compromesso da una polemica che non poteva che nascere, mi spiego, con la platea, coi palchi, con lo giovane anche. E in cinema no, in cinema in cinema si fa da soli, si fa in altro modo, altre difficoltà, d'accordo? E l'oggettivo quindi non è più minato da questa polemica col pubblico. La polemica col pubblico è quello che in fondo ha rovinato sempre tutti i miei spettacoli.
4: Ecco, senta, lei va al cinema o a teatro?
17: No, non vado a nessun posto.
4: Come mai?
17: Da quando c'è la televisione non mi basta quelle spettacoli che mi fanno in televisione.
19: Sì, le commedie sì, mi piacciono. E i film, secondo, i film, io dico la verità, non mi divertono poco. Sarà perché uno non ci è andati mai, poco ci si è andati, allora non mi...
4: Ecco, voi non siete abituati ad andare al cinema, insomma.
19: Ecco, bravo, perché stavamo in campagna e allora ci andava poco.
4: Ecco, lì qual era il divertimento?
19: È così, dedicarsi alla casa, i ragazzini, ecco tutto. Andare al paese, se non era freddo, se non pioveva, è così.
4: Ecco. Di che paese siete voi?
19: Perugia. Ecco la nostra vita, campagnola.
2: Alcuni dei più grossi attori del nostro cinema, come Manfredi o Tognazzi, hanno fatto teatro. Come mai non ne fanno più? Forse un loro collega, Vittorio Gassman, può spiegare questa loro posizione.
14: L'hanno fatto, Manfredi fra l'altro ha debuttato in teatro con me nel 1947, la mia prima compagnia come capocomico, in cui debuttava lui, Boazzelli e altri appena usciti dall'Accademia, come del resto io ero uscito pochi anni prima. Quindi l'hanno fatto, evidentemente a un certo punto si sono stufati, oppure hanno trovato il cinema. È chiaro che questa è la ragione fondamentale. Io credo che, per esempio, Tognazzi sia un attore più tipicamente, biologicamente cinematografico che teatrale, quindi secondo me fa benissimo fare il cinema.
2: Sentiamo Tognazzi. Nessun rimpianto per il teatro?
20: Beh, non c'è rimpianto, c'è più nostalgia in certi momenti. È chiaro che ogni volta che vado a teatro, questo rito del teatrante con il suo pubblico mi lascia una certa traccia, mi emoziona e devo dire che per un certo periodo ricomincio intensamente a pensare a quanto sarebbe bello ritornare a fare del teatro. Ho resistito finora e resisto tuttora su delle posizioni forse un po' presuntuose, perché mi piacerebbe ritornare in teatro, ma ci vorrei ritornare per quello che riguarda me stesso interiormente in grande stile, e cioè mi sembrerebbe sciocco ripropormi al teatro soltanto per offrire a un impresario la possibilità di una buona operazione commerciale. Non so, mi piacerebbe poter fare un sunto di tutte le mie esperienze e poterle riproporre attraverso il teatro con una spremuta giusta, una spremuta di magari di personaggi che offrano a me e diano al pubblico la possibilità di un atto di constatazione, cioè venire fuori da me un personaggio completo, comico, così anche pensoso un pochino. Vorrei approfittare della comicità per fare un racconto attraverso dei personaggi, un po' come mi succede di volto in volto, come spero e cerco di fare nel cinema, e cioè di poter avere un contatto con il pubblico per parlargli di quello che è l'uomo oggi.
2: Mentre i suoi film collezionano grossi incassi, Lando Buzzanca ha preso la decisione di darsi al teatro.
21: E in questo periodo, in questo momento in cui tutto mi va così bene a gonfie vele, io ho preso questa grossa decisione perché per due motivi fondamentali. I motivi potrebbero essere più di due, ma quelli più importanti sono: è che non voglio fare 4-5 film l'anno. Allora, siccome io sono uno staganovista, uno che non può stare fermo, se mi fermo mi annoio, oppure mi vengono manie suicide, allora ho deciso che era il caso di fare teatro. L'altra ragione, ma non è che viene dopo perché è meno importante della prima, e l'altra ragione è che sento la necessità di stare in mezzo al pubblico, di vedere il pubblico, e perché è attraverso le lettere che mi arrivano, è quello che sento quando la gente mi vede per la strada, sento che la gente, il pubblico, ha voglia di vedermi.
4: E lei cosa preferisce, andare al cinema o a teatro, così in linea di massima?
22: In linea di massima al cinema, perché è uno spettacolo più economico al cinema, qualche volta anche a teatro.
4: Ecco, ma è solo una questione di soldi o no?
22: Sì, è una questione di soldi anche relativamente. Secondo me il cinema è più pratico. Più pratico, il cinema è una cosa più semplice. Si va a un orario qualsiasi e via.
2: Il cinema e Rossella Falk.
15: Io ho fatto pochissime cose in cinema. Però ho avuto il piacere di incontrarmi sempre con dei registi molto importanti. Uno è stato Fellini, in 8 e mezzo, poi Giollosi, Modesty Blaise, Robert Aldrich, in un film che ho girato in America, la leggenda di Lila Clare. Gli incontri con i registi sono stati molto importanti. Purtroppo da questi film non è che sia uscito un personaggio cinematografico, Rossella Falk, direi proprio di no. Forse Io ho un fisico così, anche molto particolare, non, anche quando ero più giovane, voglio dire, quindi non ci sono mai stati dei ruoli, cioè io non sono la bella ragazza, cioè non sono mai stata la bella ragazza che andava di moda o va ancora di moda, ahimè, nel cinema italiano. Quindi avrebbero dovuto cercare, se qualcuno si fosse interessato alla mia persona, dei ruoli un pochino più particolari, cioè pensati esattamente su di me. Per modo di dire, non so, in Francia c'è un'attrice, ci sono tante attrici, non so, Jean Moreau, Annie Girardot, non si può dire che siano delle donne stupefacenti di bellezza, però sono delle bravissime attrici e i film vengono costruiti proprio sul personaggio di questa, dell'attrice, di come in Italia questo non è mai avvenuto. Ma così non ho nessun rimpianto, comunque non credo che la mia carriera cinematografica possa più iniziare, probabilmente parteciperò così a qualche film, ma non è un discorso al quale non penso. Se potessi scegliere mi piacerebbe lasciare il teatro per qualche anno, no? E fare del cinema, però non credo che potrei lasciare il teatro definitivamente, sempre.
0: Voi ci andate al cinema?
3: No.
0: Mai?
3: No.
0: Neanche tu?
3: No.
0: E a teatro?
3: No, nemmeno. Siamo in casa, ecco.
0: State in casa?
3: Sì.
0: Ecco, ma se volete divertirvi, cosa fate? Dove andate?
3: No, noi non ci divertiamo perché siamo dal paese.
0: E nei paesi non ci si diverte?
3: No, si esce solo quando uno è fidanzato, uno può uscire qualche volta, cosa.
0: E voi non siete fidanzate?
3: No, siamo libere.
0: Oppure dite che siete libere, però in fondo siete fidanzate.
3: No, siamo libere, non siamo.
0: Ecco, e quindi non potete mai uscire, diciamo, neanche per fare una passeggiata?
3: Sì, usciamo, ecco, dalla messa e poi torniamo.
0: Solo la domenica uscite?
3: Sì, la domenica, dipende, pure serale lavorativo.
0: Ma voi lavorate?
3: Sì, lavoriamo.
0: Che lavoro fate?
3: Paglieria.
0: Quindi ecco, la sera vi fanno uscire a casa, i vostri
3: genitori? No, guarda, noi prendiamo il pullman e già veniamo tardi, già andiamo tardi a casa. Allora non vale la pena di uscire.
2: Monica Vitti in teatro forse non se la ricordano in molti, eppure...
5: Io ho cominciato in teatro e facendo il teatro pensavo di fare solo il teatro tutta la mia vita, disprezzando a quell'epoca il cinema, dicendo che non era per me. E a teatro ho fatto un po' di tutto, da Eschilo a Brecht, a Shakespeare, a Ionesco, a Feydeau, a Cotelin, a Tofano. Ho fatto di tutto. Un bel giorno però ho cominciato il cinema e la persona che aveva deciso che io avevo una faccia giusta per il cinema, insolita come dicevano loro, era Antonioni, è stato Antonioni. La ragione per cui io ho cominciato a fare del cinema con il mio viso, con una personalità che poteva essere diversa da quella che riuscivo ad alternare in teatro. E in cinema quando uno comincia con 4 film consecutivi, con un autore così preciso come Antonioni, è difficile con certi argomenti così... singolari, così precisi, è difficile togliersi e togliere alla gente l'immagine che si fanno di un personaggio. Ma il desiderio folle di fare anche nel cinema delle cose che avevo già fatto a teatro è stato prima Blasetti, devo dire, che mi ha fatto fare uno sketch molto divertente e poi ho fatto degli altri sketch, stupendo tutti, dicendo: ma com'è possibile questa faccia così drammatica, alienata, non è possibile che possa far ridere. E invece questa faccia normale è riuscita fortunatamente a fare ridere.
2: Parliamo ancora del debutto in cinema. Mariangela Melato.
23: Dunque, si è verificato in un modo abbastanza banale, perché io non ho mai pensato di poter essere un'attrice di cinema, forse lo penso tuttora o lo pensano gli altri, ma invece lavorando proprio nell'Orlando è stato un periodo abbastanza duro, perché è venale dirlo, ma prendevamo pochissimi soldi, quelli che prendevamo comunque non ci bastavano, e mi sono avvicinata al cinema proprio per arrotondare questo stipendio, per prendermi invece che un panino mortadella, per stare un po' più tranquilla, non credendo assolutamente nel cinema e soprattutto in me come attrice di cinema. E poco per volta ho fatto delle piccolissime cose, dei passaggi, delle quinte, dei primi piani di Nuca, di Cariglie, in diversi film per soldi, finché non mi è capitata la fortuna di lavorare con un regista che mi ha fatto capire che l'attore, soprattutto l'attrice, può non essere, poteva non essere anche in Italia solo un oggetto che poteva parlare, recitare, e che un primo piano cinematografico poteva servire per l'attrice proprio, non parlo per il pubblico, tanto quanto un monologo intero in teatro. Ed è una cosa affascinantissima. Difatti io adesso, se dovessi porre la domanda meglio cinema, meglio teatro, non saprei rispondere.
14: In ogni modo, per concludere sul dubbio più o meno amletico fra teatro e cinema, dico questo, che oggi come oggi, mentre il cinema continua ad interessarmi come un modo espressivo appunto straordinariamente alla page con l'epoca che viviamo, però ritengo che via via il mio ritorno al teatro diventerà più consistente, più duraturo e forse più definitivo, perché credo che la mia natura mi porti tutto sommato più a questo che è la caratteristica del teatro, di essere sì uno specchio della realtà, però uno specchio, se non proprio deformato, uno specchio o magnificante o riducente. C'è sempre una porzione di magia nel teatro e c'è sempre una porzione di gioco, quindi mi attira anche perché io intendo avere una vecchiaia estremamente divertente. E a parte gli scherzi, ritengo che anche proprio i miei mezzi espressivi siano più vicini, più imparentati con il teatro che non con questa scuola di osservazione minuziosa che è fondamentalmente il cinema.
2: Ottavia Piccolo, enfant prodigio in teatro a 12 anni, premio a Cannes per la migliore attrice cinematografica a 20.
1: Io, cominciando a lavorare in teatro, l'anno dopo Anna dei Miracoli, cioè nel 62, ho fatto il mio primo film, che era Il Gattopardo, con Visconti, dove facevo la figlia di Burt Lancaster. Praticamente il cinema così lo facevo delle piccole cose. Il primo film importante è stato Serafino, di Germi. Così ho scoperto che il cinema mi piaceva, che anche il cinema poteva forse farmi dire delle cose. Devo dire che è molto più difficile che in teatro, perlomeno per quanto mi riguarda e per le cose che ho fatto finora, perché nel cinema ci sono talmente tanti interessi al di fuori di quello che sono gli attori, quello che l'attore vuole dire, quello che vuole dire poi il regista, poi c'è l'operatore, poi c'è il produttore, soprattutto c'è la distribuzione, poi c'è ancora la gente che va al cinema. Insomma, siamo talmente tanti che ora che arrivi alla fine magari hai perso completamente per strada il discorso. Ecco, io perlomeno per quanto mi riguarda aspetto ancora di fare un film mio, cioè qualcosa che mi riguardi un po' più da vicino.
0: Che differenza vede lei tra teatro e cinema, così in due parole?
6: No, mi piace più il teatro perché ci sta più partecipazione del pubblico, no? Uno vede una cosa da vicino.
0: Ecco, ma
6: può anche vedere gli attori, insomma, se più o meno valgono oppure no. Il cinema valgono tutti e non valgono nessuno.
2: Ma serve per il cinema aver fatto teatro? È più difficile lavorare in teatro o in cinema? Melato, Vitti, Gassman, Piccolo.
23: Trovo che il cinema sia molto più difficile, per cui anche lo sforzo fisico è minore in teatro, contrariamente a quanto si pensa, perlomeno per me è così. Mi piace fare l'attrice di cinema come un'attrice di teatro.
5: Per fare il cinema io ho dovuto completamente dimenticare il teatro, perché sono due cose completamente diverse, come due mestieri diversi. Nel teatro tutto è preparato, è tutto un puzzle, una specie di gioco preciso, matematico, che deve risultare, che poi man mano sarà risciolto e rivissuto e ringiovanito e rinfrescato ogni sera con quello che ogni giorno si porta di nuovo nell'individuo, ma è una cosa ben precisa. Mentre nel cinema, che è una lastra inesorabile, una radiografia dell'anima senza precedenti, bisogna essere in uno stato di addirittura di purezza, quasi di incoscienza, che non si deve avere a teatro, che invece è di assoluta coscienza in teatro.
14: Il cinema è una scuola di verità, laddove il teatro è in fondo una scuola di magnificazione della menzogna sublimata.
1: In teatro hai diverse possibilità, per ogni età, per ogni tipo di maturazione cambi le parti. In cinema, purtroppo, perlomeno il cinema come è adesso in Italia, quando smetti di essere la ragazzina ingenua, allora o devi diventare la supermaggiorata oppure devi adattarti a fare i secondi ruoli. E siccome a me il cinema interessa soltanto a condizione che, che io riesca a dire qualcosa, non me ne importa niente. Preferisco fare il teatro dove so che ho un ruolo preciso che con la mia maturazione spero maturi anche il ruolo.
2: E Monica Vitti non farà più teatro?
5: Lo farò, giuro che lo farò.
21: Sento che la gente, il pubblico ha voglia di vedermi.
7: Preferisco oggi vedermi in teatro. Credo di aver più cose da dire in teatro che in cinema.
9: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per i loro interventi Giorgio Strehler, Vittorio Gassman, Giancarlo Cobelli, Patrice Chéreau, Valerio Zurlini, Franco Brusati, Renato Mainardi, Tinto Brass, Lina Wertmüller, Carmelo Bene, Ugo Tognazzi, Lando Buzzanca, Rossella Falk, Monica Vitti, Mariangela Melato, Ottavia Piccolo. Interviste di Claudio Sestieri e di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Michelangelo Romano. Ha presentato Velio Baldassarre, regia di Chiara Serino. Un programma di Franco Quadri.

poi liceo che potevo fare, non c'era che l'università, ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare, e bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto.

0: lo seguirò!
1: Tra millennial e boomers, con l'arrivo del 2000, il fenomeno di internet e dei social cambia il mondo del linguaggio. In un universo in cui il politico entra direttamente in contatto con l'elettorato senza la cassa di compensazione dei media.
2: Parlamento 2.0. La politica online. La democrazia in rete. L'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: Buon pomeriggio da Enrico Pulcini. Oggi parliamo di un anniversario che non è l'anniversario di una persona, bensì l'anniversario di un'entità, di una dimensione che ci accompagna da 35 anni. Sì, perché il 13 novembre del 1990 è il giorno in cui Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra, insieme a Robert Calliot, presentò ufficialmente una proposta di sviluppo del sistema che diventerà il World Wide Web. Buon pomeriggio a Stefano Epifani.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Stefano Epifani, uno dei maggiori esperti di tecnologia e innovazione in Italia. Beh, professore, è passato molto tempo e oggi ci troviamo di fronte a un qualcosa che non era quel qualcosa primordiale.
1: No, in effetti, se pensiamo al fatto che Tim Berners-Lee aveva inventato il web per mettere delle risorse in condivisione con i suoi colleghi e questa cosa poi è uscita dal CERN di Ginevra ed è diventata la piattaforma di condivisione di conoscenza aperta più grande del mondo, se guardiamo a quello che è oggi la rete, effettivamente la realtà è diventata un po' diversa.
0: Ecco, però c'è da dire anche che ciò che ha fatto diventare diversa la rete oggi, soprattutto negli ultimi anni, non sono gli utenti, ma sono le azioni di piattaforme online e di altri soggetti che stanno operando con sistemi che di umano hanno poco a che fare, è così?
1: Assolutamente sì, noi siamo partiti da una rete aperta e collaborativa e su questa rete aperta e collaborativa che è il web abbiamo costruito quelli che si chiamano giardini murati, walled garden, cioè delle gabbie dove gli utenti sono convinti di stare benissimo ma che in realtà li imprigionano rispetto a modelli di apertura. Sono i social network site, le grandi piattaforme da Meta, TikTok, passando per tutte quelle sulle quali le persone ormai passano quotidianamente diverse ore al giorno. Sono degli strumenti che sono totalmente diversi dal web della prima ora e che rappresentano una rete che ha cambiato completamente aspetto. Dall'apertura siamo passati alla chiusura, dalla condivisione siamo passati a un flusso quasi monodirezionale, da utenti siamo diventati fruitori passivi.
0: Ecco, negli anni 90 internet è stata a lungo un'attività da avanguardisti culturali, roba per appassionati computer che avevano tantissimo tempo
1: sì,
0: a disposizione.
1: Poi inizialmente proprio il World Wide Web consentì a chiunque di diventare potenzialmente un attore che condivideva informazioni e questo fatto è piaciuto tantissimo. Si sono sviluppati milioni e milioni di blog, si chiamavano al tempo, che erano i weblog, i diari telematici fatti da persone comuni, fatte da professionisti, fatte da istituzioni, e al tempo la costruzione del contenuto era una cosa preziosa. Oggi invece siamo passati da quell'economia a un'economia chiusa, un'economia che vede pochissimi attori, pochissime piattaforme governate da altrettanto pochissime persone generare una dinamica informativa che è diventata assolutamente meno interessante dal punto di vista della varietà e della produzione e della ricchezza di quanto non fosse in passato.
0: Fin qui il passato, professore, guardiamo un attimo al presente e

0: Soprattutto al futuro, l'invasione degli agenti intelligenti, figli della rivoluzione di AI, potrebbe rendere Internet un luogo dove macchine comunicano con macchine. Già accade questo, ma come diventerà
1: Sì,
0: il web?
1: di fatto già si stima che oltre un terzo dei contenuti pubblicati online siano contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Il problema è che le persone non sanno o non sanno quasi mai quali sono i computer generati, i contenuti generati dall'intelligenza artificiale e quelli generati da altre persone. Quindi spesso ci troviamo a interagire inconsapevolmente con contenuti artificiali e questo naturalmente ha un impatto fortissimo sul nostro modo di percepire l'informazione, di incontrare le persone. Oggi gli algoritmi determinano le informazioni con le quali veniamo in contatto, ma anche le persone con le quali veniamo in contatto, quindi determinano il nostro modo di percepire la realtà e lo fanno sulla base di regole che spesso non sono trasparenti.
0: Ecco, ma lei non crede che quel sogno dell'internet orizzontale che dava spazio a tutti, non solo dal punto di vista dell'espressività del pensiero, ma anche sul piano dell'intraprendenza economica, non solo sia finito, ma il rischio adesso è che chi intraprende su internet non abbia più possibilità di fuoriuscire?
1: Ci sono due discorsi da fare. Sul primo punto, quello del fatto che oggi pochissimi attori governano la rete, sono totalmente d'accordo. Noi abbiamo di fatto, mi verrebbe da dire, sprecato il regalo di democrazia, apertura e partecipazione che ci aveva fatto la internet della prima ora e stiamo deviando su modelli che sono assolutamente e inconcepibilmente meno aperti, meno interessanti e orientati soprattutto a estrarre valore dagli utenti piuttosto che portare valore agli utenti. Per quanto riguarda le possibilità economiche, c'è da dire che la rete da sempre ci ha, la tecnologia, l'innovazione da sempre ci ha mostrato che quando crediamo che un monopolio sia consolidato arriva qualcuno che lo rompe. E oggi ci sono barriere all'ingresso fortissime, ma non perdo la speranza che ci sia qualche attore che rompa queste barriere e riesca a creare dei nuovi modelli. In questo l'Europa con il Digital Market Act e il Digital Service Act sta facendo molto. Tuttavia devo dire che il rischio che sia soltanto un'utopia c'è ed è forte perché i potentati del web, quindi quelle 6, 7, 8 aziende al mondo che sono più grandi di alcuni grandi stati, oggi hanno un potere che è decisamente troppo forte e che le sposta da un solo potere economico a un potere economico, politico e sociale sul quale dovremmo riflettere anche in termini di governance.
2: Lontane nel tempo le pause nei discorsi di Massimo D'Alema, imitate in tutti gli interventi del Partito Democratico della sinistra appartenenti alla sua corrente. La riflessione, vera o finta che fosse, era sinonimo di intelligenza, sofferta e preparazione assoluta, destinata a tenere l'auditorio con il fiato sospeso. Con i 5 Stelle e Beppe Grillo, la politica diventa spettacolo e il linguaggio, dopo il popolo del vaffa, si fa sempre più aggressivo e antisistema.
3: Dobbiamo riportare la politica verso i cittadini. La politica la dobbiamo fare noi, un pochino sempre di più, tutti i giorni, quando facciamo la spesa, quando andiamo in autobus, quando siamo fermi ai semafori, quando andiamo a scuola. Siamo noi che facciamo la politica. Valium, che abita qui, dicono che abita qui Valium. Ma scusate, Prodi è nato a Bologna, i bolognesi dicono no, no, no, no, no. Comunque se n'è andato e ha detto una cosa prima di andarsene, sempre ai soliti giornali, vergognosi. Ha detto che bisogna che la politica si riavvicini ai cittadini. Se ne è accorto troppo tardi, perché se oggi i cittadini si avvicinano leggermente ai politici, io non glielo consiglio, perché quando un politico che dovrebbe rappresentare i cittadini entra in una macchina blindata, va nel suo ufficio antiproiettile, entra in Parlamento, vuol dire che ha paura dei suoi cittadini. Vaffanculo!

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Senatori, signori deputati, il periodo che si chiude con la settennale presidenza di Luigi Einaudi apparirà certo nella storia del nostro paese come uno dei più significativi e fecondi. L'Italia, uscita dal terribile travaglio della guerra, ha atteso con tenace volontà a curare le sue ferite, a restituire al proprio organismo le possibilità fisiologiche di normale esistenza, a riconquistare il suo posto di nazione libera nella grande famiglia dei popoli europei.
1: Era il 23 giugno 1959 e in visita ufficiale in Italia c'era il famosissimo presidente della Repubblica Francese Charles de Gaulle, quando alla Scala il capo dello Stato Giovanni Gronchi cadde a terra per la disattenzione di un collaboratore nello spostargli la sedia nel palco reale.

La stampa aveva taciuto il fatto increscioso, ma durante il programma televisivo 1-2-3 la perfida coppia Tognazzi-Vianello replicò l'accaduto in uno sketch che gli costò la cacciata dalla Rai. Togliendo la sedia di sotto al collega, Vianello aveva detto, rivolto a Tognazzi: «Ma chi ti credi di essere?» Mentre l'altro, ormai seduto sul pavimento, rispondeva: «Tutti possono cadere». Il pubblico rise, ma al ritorno nei rispettivi camerini i due comici trovarono la lettera di licenziamento di Ettore Bernabei, il solerte dirigente di stampo fanfaniano, che non aveva gradito l'ironia verso Gronchi, che non solo era il presidente della Repubblica ma anche esponente di spicco di quella sinistra democristiana a cui lui stesso apparteneva.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

tu fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se tu

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Allora eccoci cari amici, pronti per partire con una nuova puntata di Al di qua delle Olimpiadi. Come sempre le note che caratterizzano questa trasmissione, o meglio i numeri. Siamo alla 31esima puntata e mancano solo 51 giorni al D-Day. Visto che parliamo di ambiente britannico, richiamiamo il giorno del grande sbarco in Normandia. Questa volta il grande sbarco sarà fatto all'interno dello stadio olimpico dai rappresentanti di tutte le nazioni che sfileranno al centro dello stadio e ascolteranno i discorsi ufficiali, i giuramenti, quello dell'atleta e quello dei giudici in particolare, e poi naturalmente la dichiarazione d'apertura fatta dai reali britannici. Ma naturalmente nel frattempo la squadra italiana è cresciuta molto e ci fa molto piacere, perché naturalmente essere in squadra significa soprattutto che si è guadagnato il posto, si sono fatti dei tempi, delle misure, delle prestazioni tali da essersi guadagnato il biglietto per Londra già in anticipo. Bene, allora a questo punto diciamo anche che prosegue il viaggio della fiaccola, che è partita in maggio e proseguirà adesso tutto giugno e anche tutto luglio, perché concluderà il suo tragitto, i suoi 8.000 chilometri soltanto il giorno dell'inaugurazione, arrivando proprio nello stadio olimpico. Oggi 16° giorno della fiaccola, questa verrà portata dall'Irlanda, cioè da Dublino, sino all'Irlanda del Nord, cioè a Belfast, quindi è una fiaccola che fa anche un percorso decisamente politico. Bene, detto questo, e poi via via le altre novità che si

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: E allora con molto piacere apriamo questa parentesi delle nostre interviste con i medagliati italiani olimpici che compiono gli anni in questa settimana, nel fare allora gli auguri di buon compleanno proprio oggi, proprio questo mercoledì, ad Antonella Ragno, che ci sente, alla quale facciamo naturalmente i nostri migliori auguri, ma anche, come tutte le persone che abbiamo ospiti qui da noi, un invito a raccontarci quelle che sono state le loro esperienze olimpiche. E Antonella Ragno di esperienze olimpiche ne ha tante, perché ha partecipato a 4 Olimpiadi e in una di queste è arrivata anche a vincere la medaglia d'oro. Ma non soltanto, perché poi naturalmente di soddisfazioni nella sua carriera ne ha avute tante. Allora buon compleanno Antonella Ragno.
2: Io la ringrazio, mi fa piacere che ve ne siate ricordati, e devo dire che sono 40 anni in questa Olimpiade che io ho vinto le Olimpiadi, 40 anni fa, sono nel 72 e siamo nel 2012, quindi è anche un bel compleanno.
1: Un bel anniversario, 40 anni.
2: Sì, è proprio un bel anniversario.
1: Da quelle famose Olimpiadi di Monaco, di Baviera, che per altri versi conosciamo invece per i suoi drammatici ricordi, ma che in questa occasione invece è un piacevolissimo ricordo.
2: Il coronamento di una carriera, della quarta Olimpiadi, e sarebbe stata l'ultima sicuramente, perché ormai avevo famiglia, avevo già un bimbo di 2 anni e poi la famiglia voleva essere un po' più grande, mio marito voleva un altro figlio, eccetera eccetera, quindi era chiaro che era un addio al mio sport. E quindi ricordo quell'Olimpiadi con grandissimo piacere, anche perché mi ha dato la soddisfazione più grande. Comunque voglio ricordare quella del 60, e in questa occasione ricordo anche
1: 60, ecco, ma 60 naturalmente medaglia di bronzo, bisogna dirlo, nel fioretto a squadra.
2: Ho dovuto faticare per arrivare al 72, ho dovuto faticare molto.
1: Beh, eri molto giovane, bisogna dire,
2: sì,
1: Antonella Ragno
2: giovane,
1: nel 60 era non era ancora maggiorenne, possiamo dire,
2: no,
1: che a quell'epoca.
2: Infatti mio papà si crogiolava nel dire che ero il più giovane cavaliere d'Italia, perché ero ancora maggiorenne, quindi ero già cavaliere.
1: Ma poi diciamo che poi successivamente, 4 anni dopo, nelle Olimpiadi di Tokyo nel 64, ancora medaglia di bronzo, questa volta però nell'individuale, quindi era molto più...
2: Invece poi l'ho vista vicina anche la medaglia d'oro, è stato una grande emozione. Io avevo un carattere particolarmente emotivo, che mi sono portata dietro tutta la vita probabilmente, perché devo dire che non ho avuto un'infanzia facile, e quindi questa emotività me la sono trascinata sempre. Bisogna pensare quindi al passato, un'infanzia difficile con la guerra, con la morte di una mamma, io ho perso la mamma a 9 anni, quindi c'era un collegio, sono uscita dalle suore a 14 anni e poi mio papà ha detto: adesso ti faccio fare sport perché sei abbastanza formata, allora puoi farlo. E quindi poi ecco, è traumatico uscire da un istituto dove ero interna e cominciare a fare uno sport, che mi ha aiutato tantissimo, perché ero anche molto timida, quindi per me è stato veramente una grande cosa fare lo sport.
1: Perché la scherma poi? Che all'epoca le donne nella scherma,
2: sì,
1: erano pochissime.
2: Con questo papà che l'aveva fatta, che me l'aveva fatta amare e mi raccontava delle cose straordinarie. Lui aveva fatto Los Angeles, Berlino, poi aveva fatto Londra, ancora quando erano tutti quanti un po' rattoppati, poveretti, dopo la guerra si sono messi insieme, hanno fatto queste Olimpiadi ancora, ma lui adorava questo sport e quindi dovevo farlo, ecco, era una cosa che lui non aveva, purtroppo il figlio maschio era morto e quindi dovevo farla io, ero il suo lollo, e la Lollo doveva fare la scherma.
1: E quando si è

0: figli d'arte, però non è facile, anche perché poi c'è sempre un po' di rivalità in famiglia. Allora è più importante Antonella Ragno o Ragno papà?
1: No, era talmente generoso che avrebbe dato non so che cosa, perché io facessi più di lui. Veramente, lui mi ha dato l'anima, veramente.
0: Hai fatto più di lui?
1: Non lo so se ho fatto più di lui, perché lui era poi il campione di tutte e tre le armi, a quell'epoca...
0: Ma in quell'epoca esisteva solo il fioretto, esisteva, per cui anche sì, volendo tu hai fatto sì, il massimo di quello che potevi fare.
1: Sì, sì, però devo dire che lui non ha avuto la gioia, perché si arriva sempre tardi agli appuntamenti, non mi ha visto vincere, mi ha visto che arrivavo seconda, che arrivavo terza, e dicevi sei come tuo padre. E allora, ma me lo diceva poverino sorridendo... ma con dispiacere, perché lui mi voleva veder vincere, ma ha visto anche vincere tanto, ha visto vincere campionati, lui ne aveva 25, io ne ho 29, lei era felicissimo quando ho battuto il suo record, ecco, per dire.
0: Abbiamo detto che Antonella Ragno va dalle Olimpiadi Roma del 60 al Monaco 72, nel momento in cui proprio le Olimpiadi, a detta di tutti, sono proprio cambiate completamente come filosofia, sì, come modo
1: come
0: di essere,
1: spirito,
0: come spirito.
1: Sì.
0: Ecco, cos'è che Antonella Ragno rimpiange della prima rispetto all'ultima e cos'è che gli è piaciuta dell'ultima più della prima?
1: Della prima, l'entusiasmo della prima Olimpiade, di questo cameratismo, di questo poter camminare in mezzo ad atleti, tutti, eravamo tutti fratelli, tutti insieme, ma devo dire che anche a Monaco eravamo tutti così. Però è successo questo dramma che nessuno si aspettava, tantomeno i tedeschi, che era una riappacificazione con il mondo, e invece gli è crollato tutto, perché peggio di così non poteva succedere. E da quella volta poi è cambiato tutto, è diventato tutto blindato, è tutto diventato difficile, noi si poteva entrare e uscire dai ragazzi, i ragazzi no, non potevano venire dal villaggio femminile, un'assurdità, invece noi si poteva andare da loro, per dire, ma comunque era veramente una cosa molto molto bella. E penso che ora sia cambiato tutto. Io in villaggio olimpico non ci sono più entrata qui 72, sono andata a due Olimpiadi, nel 92 a Barcellona e nel 2004 ad Atene, però nel villaggio non sono potuta entrare, ho visto le gare, ho visto insomma un bel mondo, sempre il mondo sportivo è sempre meraviglioso.
0: Ecco, dove e come guarda queste medaglie Antonella Ragno?
1: Ah, io ho sempre nascosto tutto, detesto i trofei, detesto tutto, le mie due, cioè la mia e quella di Gianni, ecco, abbiamo creato una piccola un piccolo mobiletto, una vetrinetta, diciamo, dove abbiamo messo tanti ricordi, tante cose che ci ricordano, e queste due medaglie le abbiamo messe vicine.
0: Ecco bisogna a questo punto si è svelata un po' Antonella Ragno, perché ha detto due medaglie, la mia e quella di Gianni. Bisogna dire che Gianni ha un cognome che è Lonzi, e che il suo sport è stato la pallanuoto, e la sua vittoria è stata la bellissima vittoria del Sette Bello alle Olimpiadi, quindi anche lui una grande soddisfazione, un'altra bellissima medaglia d'oro, anche se condivisa in questo caso e non individuale.
1: Però era talmente bella, perché era un gruppo di ragazzi giovani, ai tanti spensierati, che forse non se l'aspettavano neanche, ed è arrivata così veramente con grande gioia, e quindi questa medaglia è splendida anche per loro, è rimasta veramente una grande soddisfazione. Mi dispiace che non c'è quella del papà, perché fra le guerre una cosa un'altra, quella del 36 non c'è più.
0: Mi dispiace. Comunque, prima, tra l'altro, ti ho fermato, ma stava Antonella Ragno ricordando il grande Mangiarotti, che è il suo compagno di squadra a Roma, quando
1: esatto,
0: lui era già anziano.
1: Volevo ricordarlo perché era il nostro portabandiere, e poi con Edoardo abbiamo avuto una grande amicizia, proprio grazie anche a mio papà, perché pur essendo stati avversari avevano una grande stima l'uno dell'altro. Mio padre fu commissario tecnico nel 52, quando Edoardo e Dario fecero il primo e il secondo e vinsero a squadre, e quindi era rimasto un grande affiatamento, un grande affetto fra di loro.
0: E allora lo ricordiamo, l'abbiamo ricordato, tra l'altro l'abbiamo intervistato proprio poche settimane fa, proprio in occasione del suo 93° compleanno.
1: Mamma
0: è stato
1: mia.
0: Credo l'ultima intervista che lui ha rilasciato, e ricordiamo con grandissimo affetto
1: certo.
0: La sua figura. E prende ancora in mano qualche volta il fioretto?
1: Ma cosa vuole, ormai l'abbiamo appeso da tanto tempo. Mio marito poi appunto pensava che proprio avrei smesso, quindi le mie armi le ha regalate, proprio finita la gara di Monaco le ha regalate una mia compagna che continuava.
0: Beh,
1: non avere dubbi,
0: senza...
1: anche perché lui era diventato il mio orbaiolo, ma mi aiutava in quel senso lì, sono passati 40 anni e prima ancora lo stesso, ma era veramente un fai da te. Tutto fai da te, tutto da te. Quindi lui mi aiutava, si era inventato a diventare meccanico, mi ha aiutato quell'anno a farmi fare un po' più di ginnastica, perché diceva: voi della scherma non fate abbastanza ginnastica. Quindi avevamo, ecco, questa collaborazione casalinga.
0: Bene,
1: un po' fatta in casa.
0: Bene, Antonella Ragno, grazie di essere stata con noi, grazie per queste testimonianze olimpiche che ci ha rilasciato. E naturalmente, ancora in chiusura, un buon compleanno, Antonella Ragno.
1: Grazie infinite, mi avete fatto un bel regalo.
0: Nella nostra trasmissione Di qua delle Olimpiadi siamo abituati a sentire gli atleti italiani olimpici in occasione del loro compleanno, quelli che hanno vinto le medaglie. In questa occasione non sentiamo un atleta, ma sentiamo un presidente, ma comunque anche in questa occasione abbiamo l'opportunità di fargli gli auguri di buon compleanno, perché li compierà il prossimo 11 giugno, il prossimo lunedì, e quindi a maggior ragione che facciamo gli auguri di buon compleanno e invitiamo a stare con noi il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Enrico Gandola. Allora, buongiorno presidente, e allora con gli auguri, però anche ci dica l'impegno di questa sua federazione in occasione delle Olimpiadi.
2: Buongiorno a tutti. L'impegno in occasione di queste Olimpiadi è massimo, abbiamo qualificato 7 imbarcazioni, un ottimo risultato, e questo risultato ci impone di gestire con attenzione questi ragazzi e queste ragazze che andranno a Londra ai primi di agosto per, si spera, portare a casa qualche medaglia.
0: Ecco, questo è naturalmente l'impegno di tutti noi, quello di portare, cioè tutti noi come sportivi, come appassionati, di vedere, di seguire l'impegno di una federazione, però naturalmente e soprattutto di tipo organizzativo, l'impegno di una federazione. Ecco, come sono andate queste selezioni? Poi abbiamo visto anche, diciamo, 2 settimane fa, in occasione delle prove di Lucerna, l'ultimo equipaggio a qualificarsi, con Alessio Sartori soprattutto, che arriva alla sua ennesima Olimpiade.
2: Sì, Alessio è la quinta Olimpiade, è stato un grandissimo risultato la sua qualifica, e ovviamente gli equipaggi che dovevano qualificarsi hanno seguito una preparazione un po' più anticipata rispetto agli altri, che invece puntano ad arrivare al picco solo alle Olimpiadi. Non c'era la necessità ovviamente di spingere molto la preparazione in questo momento, perciò hanno fatto una preparazione più lunga, più di fondo, con meno intensità. Certamente adesso è una fase importante che culminerà con un allenamento in quota a Livigno per poter arrivare al massimo della preparazione alle Olimpiadi di Londra. Un'Olimpiade difficilissima, dove l'Inghilterra ha preparato degli equipaggi incredibilmente forti e c'è tutto il mondo che vuole strappargli il podio. Quindi saranno sicuramente delle competizioni molto interessanti, molto entusiasmanti.
0: Ecco, diciamo che il canottaggio è uno sport fatto un po' da nazioni che tradizionalmente hanno il remo nel loro bagaglio d'esperienza, ma in queste ultime stagioni ormai sono tante le nuove nazioni che si affacciano al canottaggio, e anche abbiamo visto nelle ultime gare, negli ultimi campionati, tante nuove realtà. Ma un canottaggio quindi che trova sempre più vitalità.
2: Certamente, siamo passati dagli anni 50, quando addirittura il canottaggio era praticato prevalentemente in Europa, con pochissime eccezioni nel resto del mondo, ad avere in questa Olimpiade 59 nazioni con un filtro alla partecipazione, perché non dimentichiamoci che nazioni importanti, remiere come la Spagna, non hanno qualificato equipaggi e quindi sono state escluse. Potrebbero essere molto di più le nazioni partecipanti che praticano il canottaggio, ma siccome ci sono dei numeri limitati alle Olimpiadi contingentati dal CIO, anche il numero di nazioni è inferiore rispetto a quello che potrebbe essere. Si parla dunque nel canottaggio viene praticato in circa 130 paesi e 59 paesi ad Olimpiadi non è cosa da poco.
0: Ecco, Presidente, 7 equipaggi qualificati sui massimo di un totale di teorico di 14, tante sono le specialità olimpiche. È un, mediamente lei lo considera un buon risultato o gli è rimasto qualche cosa, come dire, con un groppo in gola che non ha potuto mandare giù?
2: Ma è senz'altro un ottimo risultato, perché di questi tempi c'è una polverizzazione dei risultati olimpici e agonistici in generale in tutti gli sport e in particolar modo nel canottaggio. Ci sono altre nuove nazioni, come diceva lei, che si affacciano con equipaggi di primissimo piano che portano, cercano di portare via il posto. Certamente nelle recenti prove di qualifiche abbiamo visto l'esclusione per circa un secondo di un doppio pesi leggeri femminile che certamente poteva dire la sua in chiave olimpica, ma ovviamente bisogna fare i conti anche con gli avversari che qui erano agguerriti. C'è stata una Germania veramente imprendibile e un'Olanda che è stata un pochino più brava di noi, ma sicuramente farà molto bene alle Olimpiadi. Quindi c'è questo rammarico, perché evidentemente avere un equipaggio in più Olimpiadi femminile sarebbe stato la ciliegina sulla torta.
0: Ecco, proprio il settore femminile, che aveva avuto a un certo momento un certo risveglio, si è come dire un po' passato sottotono in queste ultime edizioni importanti. Perché?
2: Ma non è passato sottotono, è che effettivamente il canottaggio femminile sta crescendo in Italia. Abbiamo una base, abbiamo allargato la base e abbiamo tantissime nuove leve che saranno pronte per la prossima Olimpiadi. Abbiamo lavorato bene, ma soltanto 3 anni e mezzo, e questi 3 anni e mezzo non sono sufficienti per creare un campione olimpico. Abbiamo comunque un equipaggio, il 2 senza alle Olimpiadi è una affermazione storica, perché non è, c'è mai stato un 2 senza femminile alle Olimpiadi da parte dell'Italia, e quindi anche questo è un risultato importante che si aggiunge a tutti quelli che abbiamo raccolto in questi 3 anni. Evidentemente, come dicevo, non è facile creare il vertice se non si allarga la base. Noi abbiamo allargato la base e stiamo lavorando per avere un vertice nel più breve tempo possibile.
0: Mi sembra un ottimo viatico, come dire, queste Olimpiadi come trampolino di lancio per anche una maggior promozione del canottaggio, anche perché sappiamo la difficoltà dei bacini remieri, sappiamo la difficoltà anche della promozione di uno sport così duro di fatica come il canottaggio, anche perché è bello, soprattutto uno sport completo, uno sport che possiamo dire ha anche pochissime controindicazioni, e a livello promozionale specialmente nei confronti dei genitori credo che questo sia importantissimo.
2: Certamente sì, è uno sport, come dice lei, da provare, da praticare, da consigliare. Chi lo prova non lo lascia più, perché effettivamente remare in mezzo all'acqua, quindi un elemento naturale in posti bellissimi, è una emozione indimenticabile.
0: Bene, Presidente, io naturalmente la lascio non soltanto con gli auguri, ma anche con i nostri migliori auspici per il suo impegno come Presidente della Federazione Canottaggio in quel di Londra. Noi sappiamo, siamo sicuri che tornerà con qualcosa al collo dei suoi ragazzi. Non facciamo le previsioni, ma personalmente metto avanti la sicurezza che torneremo con qualche soddisfazione anche dal settore canottaggio. Grazie Enrico Gandola per essere
2: Grazie
0: stato con noi, e ancora buon compleanno.
2: Grazie, arrivederci.
0: Ed ecco il momento di parlare con il presidente della Federazione Italiana di Ginnastica, Riccardo Agabio, perché la Federazione Ginnastica presenterà a Londra una serie di squadre, oltre che di concorrenti, possiamo parlare di squadre, come mai prima nella storia d'Italia, credo, perché mai tanti atleti si erano qualificati nelle varie specialità della ginnastica. Adesso sentiremo anche dalla voce del Presidente quali sono esattamente, e soprattutto con importanti aspettative di medaglia. Parliamo di aspettative, vero Presidente? Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie della presentazione. Come voi sapete, per ogni federazione, per ogni ciclo olimpico, l'impegno più importante di una federazione è quello di rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici, che ha una cadenza quadriennale e quest'anno appunto capita a Londra. E l'impegno della federazione era quello di qualificare le nostre specialità olimpiche, che sono quattro, e siamo riusciti a questa impresa, che non è facile perché sta diventando sempre più difficile. I nostri atleti comunque saranno presenti a Londra ai Giochi Olimpici, sia nella ginnastica artistica maschile con una rappresentativa di squadra, sia con la ginnastica artistica femminile, anche qui con una rappresentativa di squadra, sia nella ginnastica ritmica con la partecipazione di insieme, quindi squadra individualista, e sia nel trampolino elastico. Quindi quattro discipline olimpiche, abbiamo una rappresentativa in tutte le nostre quattro discipline olimpiche, per un totale di 18 elementi, che a dire la verità non sono pochi. Questo è stato il nostro primo impegno. E diciamo che noi, da questo punto di vista, un po' le Olimpiadi per la partecipazione le abbiamo già vinte. Adesso si tratta però di concretizzare qualcosa di più metallico, che non è di facile soluzione, però noi andremo con lo spirito, tra virgolette, vincente, per vedere di farci rispettare.
0: Beh, il fiore all'occhiello, Presidente, e lo ricordiamo, è sicuramente la ginnastica ritmica, che naturalmente è importante, perché l'Italia arriva da tre volte un titolo mondiale, quindi veramente le premesse sono sicuramente, lasciamo perdere la vittoria, ma con qualche metallo sì, per esempio.
2: È vero, le premesse ci sono tutte, e quindi anche il fatto di avere dei precedenti così eclatanti, spero che siano molto significativi anche per la giuria, perché il nostro problema è quello non solo di dover far bene, ma di cercare di fare in modo che questo bene sia riconosciuto anche dalla giuria, cosa che non sempre avviene, perché mi ricordo ancora la beffa subita a Pechino, dove ci trovammo così, non so come, ai piedi del podio, ma credo più per demerito di chi ci ha espresso il giudizio del risultato delle nostre atlete. Sicuramente le premesse ci sono per ben figurare, noi contiamo di fare bene e naturalmente forti anche dei risultati precedenti, che impongono una determinata attenzione nei nostri confronti.
0: Ecco, abbiamo visto una squadra, sicuramente squadra fortissima, tre volte il titolo mondiale, e di questo naturalmente anche le giurie dovranno tener conto, perché non possono immaginare di mettere sul gradino più alto del podio per tre anni una formazione e poi lasciarla andare solo perché siamo ai Giochi Olimpici. Ma detto questo, naturalmente ci sono anche poi le individualiste in questa specialità, che possono andare bene ugualmente.
2: Abbiamo la nostra Giulietta Cantalupi, che si presenta fra le individualiste, però dobbiamo anche dire che lì abbiamo una concorrenza spietata nelle ginnaste dell'est, che effettivamente ancora sono a dei livelli altissimi, però la combinazione degli esercizi di questa nostra ginnasta potrebbero in parte contrastare un po' quello che è il loro predominio. Parlerei anche delle altre sezioni di attività, dove la ginnastica artistica femminile presenta una squadra formata da due veterane, di cui una è l'ex campionessa del mondo Vanessa Ferrari, e da altre tre giovani promettenti che si sono ultimamente messi in evidenza anche ai giochi della giovanile di Singapore. Fra queste c'è Ferlito che potrebbero effettivamente darci, e speriamo, regalarci qualche soddisfazione.
0: Ecco, credo la ginnastica artistica sia stato il momento, da un punto di vista di ammissione ai giochi olimpici, per lei di maggiore soddisfazione, perché tutte e due le squadre insieme non si avevano veramente da tantissimi anni, e soprattutto squadre che hanno fatto e preso la qualificazione negli ultimi mesi, due mesi fa, credo, se non sbaglio. E che vuol dire che sono, come dire, arrivati ad essere una bella squadra forte e compatta, come dire, nel momento giusto, prima delle Olimpiadi.
2: Speriamo, ecco, noi su questo ci contiamo, così come contiamo nelle prestazioni degli individualisti, soprattutto nel settore maschile, dove la presenza di tradizioni forti come abbiamo avuto sempre all'anello in passato con Iuri Checchi prima e Coppolino, e ecco l'attuale Matteo Morandi, di essere ancora una volta, almeno in questo attrezzo, protagonisti. Abbiamo anche degli altri individualisti nella specialità del cavallo con maniglie e del volteggio. Ci manca un primo della classe, che era Cassina, che qualche anno fa ha deciso di lasciare le scene della ginnastica artistica, per cui non sarà facile essere protagonisti alla sbarra, perché non avendo più un numero uno come Cassina partiamo in una condizione di inferiorità. Però Enrico Pozzo, anche lui ha la possibilità in questa specialità di potersi difendere.
0: Ecco, ricordiamo Igor Cassina, medaglia d'oro alla sbarra in quelle di Atene, fu una grande sorpresa, ma per noi che l'avevamo seguito nella preparazione preolimpica avevamo già visto che aveva dei numeri da vendere. Quindi una ottima squadra quella maschile, e una buona squadra, se non sbaglio molto giovane, ma questo ci conforta in quella femminile. Ecco, le nazioni, come dire, da battere o con la quale noi ci scontreremo sono sempre le stesse, perché però la ginnastica è cambiata molto in questi ultimi anni.
2: Sì, è cambiata molto, è cambiata, intanto si è accentuato un po' quello che è l'aspetto della difficoltà a danno di quello dell'aspetto artistico e dell'esecutivo, però nello stesso tempo si è cercato, attraverso dei codici di punteggi, di mettere un po' delle norme tali che rispettino un po' quelle che sono poi le esecuzioni migliori. Si parte da un livello di difficoltà, ci si aggiunge la parte di esecuzione, quindi il valore dell'esercizio viene determinato da due aspetti fondamentali: la difficoltà e l'esecuzione. L'esecuzione è sempre 10 punti, la difficoltà può variare a seconda della combinazione degli esercizi. Questo potrebbe in parte garantire, se effettivamente ci sono delle nazioni che possono essere competitive, di non essere giudicate sempre da un aspetto di routine, dice, siccome sono questi bravi, questi devono prendere per forza i punteggi migliori. No, adesso con questo nuovo codice si dovrebbe un po' rispettare quelli che sono i valori in campo. Però, cioè, ecco, questi valori consentono sempre un margine di giudizio che poi diventa determinante, soprattutto in una fase come quello dei giochi olimpici, dove i livelli sono molto alti e si equivalgono, quindi pochi centesimi di punto possono determinare l'attribuzione o meno di una medaglia. Spero che sia questo l'aspetto che noi ci auguriamo che rispettino, che siano il codice ma anche il valore messo dai giudici rispondenti a quelli che sono i veri, reali valori in campo.
0: E poi un ultimo bravo, bisogna dirlo, al nostro rappresentante italiano nel trampolino elastico, spettacolare disciplina nuova, e con il nostro Cannone abbiamo ottenuto il diritto a partecipare, anche se è una specialità che da noi, insomma, vede pochi appassionati.
2: È vero, qui non abbiamo una tradizione, una cultura nelle nostre società, anche per la grandezza dell'attrezzo in cui vengono svolte questi salti, e dalla mancanza di spazi ampi non abbiamo nelle nostre società
0: una tradizione,
2: esatto. In questo senso abbiamo questo grosso atleta che si chiama Cannone, che se spara bene potrebbe avere anche lui le possibilità di inserirsi in un contesto di ginnasti, tra i ginnasti migliori. Nelle precedenti Olimpiadi è sempre andato in finale, il nostro scopo è quello di raggiungere ancora la finale per poi eventualmente battersela nel momento della competizione finale.
0: Presidente Riccardo Agabbio ci ha dato un quadro direi molto completo, positivo della nostra ginnastica. Poi tra l'altro la ginnastica sappiamo è tra gli sport favoriti ai giochi olimpici, sono quelli che si seguono con più attenzione insieme all'atletica leggera, e quindi la speranza di vedere la ginnastica ancora una volta sul podio e lei naturalmente a gioire con i suoi ragazzi. Grazie di aver partecipato. Grazie. Alla nostra trasmissione.
2: Grazie a voi, e questo è il nostro auspicio, il nostro augurio. Grazie a tutti.

0: Bene, dopo i saluti a questi personaggi è anche il momento di completare il quadro degli auguri con gli altri medagliati che questa settimana compiono gli anni e quindi buon compleanno anche a Noemi Todt, atleta medaglia d'oro nella pallanuoto femminile in quel di Atene nel 2004, poi medaglia di bronzo nella scherma Cosimo Ferro e Luigi Roncaglia, medaglia d'argento e bronzo nel 64 e nel 68 nel ciclismo. Gianfranco Dalla Barba, medaglia d'oro nell'84 a Los Angeles e bronzo nel 88 a Seul nella scherma. Emiliano Moretti, bronzo nel 2004 ad Atene nel calcio. Giovanni Enrichiello, medaglia di bronzo nella pallavolo. Alberto Ghibellini, medaglia di bronzo nel 96 nella pallanuoto. Bene, è tutto. Adesso è il momento della storia. La nostra puntata di da Olimpia a Seul ci porta ai giochi olimpici, quali giochi olimpici in particolare? Quelli di Mosca, caratterizzati, come molti sapranno, dalla bellissima medaglia d'oro di Pietro Mennea.
1: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Il protagonista di oggi è uno dei più grandi atleti che l'Italia abbia mai avuto. Fino al 1984 ha partecipato a 4 Olimpiadi, distinguendosi in una delle specialità più classiche dell'atletica leggera. Ascolteremo dalla sua voce particolari inediti riguardanti la sua gara, una delle più emozionanti di tutta la storia dei giochi. L'atleta che ancora oggi, con la sua classe e la sua volontà a 36 anni, si trova a contendere la vittoria giovanissimi è Pietro Mennea. L'Olimpiade, la 22esima, quella moscovita. È il 25 luglio 1980. Allo Stadio Olimpico di Mosca, il britannico Alan Wells vince la finale dei 100 metri con il tempo di 10 secondi e 25 centesimi. Secondo è il cubano Leonard, terzo il bulgaro Petrov. Tra gli 8 finalisti non c'è alcun italiano. Pietro Mennea, il miglior velocista azzurro, è stato eliminato in semifinale.
1: Fu un'amarezza quella in un primo momento, perché effettivamente puntavo anche a una prestazione nei 100. Però, siccome l'atletica è come la matematica, io non potevo esprimermi a certi livelli nei 100 perché non ero in condizioni. Infatti mi ero fatto male la schiena e non avevo svolto una preparazione accurata per poter far bene anche i 100 metri.
0: Senti Pietro, sono passati 2 giorni da quel 25 luglio e siamo alle eliminatorie del 200. Come ti sentivi in quel momento?
1: Posso raccontare alcuni aneddoti di quelle batterie dei 200 metri. Io in quella circostanza non ho fatto altro che isolarmi e tirare fuori un po' di grinta e pensare un po' alle cose che più mi avevano fatto male in quel periodo. Infatti un po' mi aveva deluso la stampa, perché in quel momento mi aveva cantato il De Profundis senza avere il rispetto di uno che per tanti anni aveva dato molto all'atletica leggera italiana e internazionale. Cosa ho fatto? Sono sfogato un po' con le persone più a me vicine, i miei familiari, ho tirato fuori tutta la mia grinta e difatti è venuta fuori. Questo ne sono molto contento, perché quello è stato un successo personale.

0: Seconda batteria dei 200 metri, la partenza di Mannea è buona. Il velocista barlettano in curva si avvantaggia sugli avversari, rallenta l'andatura nel rettilineo finale, conclude in scioltezza vincendo in 21 secondi e 26 centesimi. L'atleta italiano sembra aver ritrovato la forma migliore. Secondo a 8 centesimi arriva l'ungherese Kiss, terzo è il tedesco dell'Est Prenzler, quarto il britannico McFarlane. Mannea, quella batteria fu un impegno da nulla, vero?
1: Sì, indubbiamente. La prima batteria è stato un risultato a vincere, cercando di consumare il meno possibile.
0: Nelle altre batterie si qualificano tra gli altri i cubani Lara e Leonard, il polacco Voronin, il sovietico Sidorov, il campione olimpionico dei 100 metri Alan Wells e il giamaicano Don Curry. È proprio Curry ad imporsi nel primo quarto di finale in 20-89. Si qualificano nell'ordine anche Voronin, Lara e Kiss. Nella seconda serie tre atleti si contendono il primo posto. È necessario il photo finish per stabilire l'ordine d'arrivo. La spunta il cubano Leonard in 20-93. Secondo è il francese Arame, staccato di 2 centesimi di secondo. Terzo in 20-96 è il tedesco dell'Est Hoff. Quarto l'inglese Sharp. L'inglese Wells dà una prova di potenza ed agilità nel corso della terza serie. Vince in 20-59 staccando Chilkes di 2 metri. Al terzo e quarto posto si classificano rispettivamente il nigeriano Okodogbe e il tedesco Prenzler. Ultimo quarto di finale. Mannea ha un'ottima partenza, esce dalla curva in piena velocità. All'inizio del rettilineo ha un vantaggio consistente. Rallenta e controlla gli inseguitori voltandosi spesso negli ultimi 50 metri. Vince nettamente. Il tempo impiegato dall'italiano è di 20 secondi e 60 centesimi. Al secondo posto è Sidorov in 20-83. Terzo Dunecki, quarto Bruce. La superiorità di Mannea è stata schiacciante.
1: Sì, facile, facile perché ormai, come ho detto prima, si era sbloccato qualcosa, cioè ormai mi ero isolato e non ascoltavo più nessuno e sinceramente non ho fatto altro che isolarmi dal mio allenatore Vittorio, il quale non faceva altro che dirmi: questo non è un meeting. Addirittura paragonava la gara olimpica al meeting di Viareggio, a un meeting, quindi ha menzionato proprio il meeting di Viareggio, quindi le ricordo bene queste cose. Come fai ad ascoltare queste parole, perché non sono parole che ti possono accompagnare durante una parentesi olimpica, perché durante la parentesi olimpica scattano determinati meccanismi che è difficile esternare, perché in fondo un atleta vive per l'Olimpiadi, non c'entra nulla il record del mondo, non c'entrano nulla le vittorie ai campionati d'Europa, niente. L'atleta quando nasce dal punto di vista sportivo pensa alla vittoria olimpica.
0: Alla delusione per l'eliminazione nei 100 metri fa seguito un moto di sorpresa e di speranza. Gli osservatori e i critici tornano a inserire Mannea tra gli aspiranti al successo finale. Ecco il commento del Corriere dello Sport Stadio.
2: Si potrebbe affermare che Mannea sia rinato. Non lo facciamo soltanto perché in questi ultimi giorni troppe sono state le docce fredde, l'altalenare delle speranze con le delusioni per poterci sbilanciare troppo. Si può sicuramente dire che se nella finale Mannea correrà come ha fatto nei quarti, può temere solo Wells, che come al solito ha destato impressione di enorme potenza, con una curva perfettamente pennellata ed un rettilineo percorso con falcate redditizie e agili.

0: Stadio Olimpico di Mosca, sono le 17.20 del 28 luglio. Sui blocchi di partenza sono i partecipanti alla prima semifinale dei 200 metri. Alan Wells è il neo campione olimpionico dei 100 metri. Silvio Leonard, campione del mondo, è accreditato di un primato di 20 secondi e 6 centesimi. James Gilkes ha corso in 20 e 14 nel 78. Marian Voronin ha conquistato la medaglia di bronzo in Coppa Europa nel 79. Completano il quadro dei partenti Hoff, Okodogbe, Bruce e Kiss. Accederanno alla finale i primi quattro. I favoriti sono Wells e Leonard. Il cubano scatta bene, si avvantaggia sugli avversari. La sua andatura in curva è molto elegante. Nel rettilineo controlla gli inseguitori e vince in 20.61. Hoff è secondo, staccato di 8 centesimi. Terzo è Voronin, quarto Wells.
1: Wells non è finito quarto per merito, cioè per merito degli altri. È finito quarto per merito suo, perché in fondo lui era consapevole che nei 200 doveva lottare di più se voleva portare a casa la seconda medaglia d'oro. E quindi con la semifinale ha risparmiato molte energie per poterle conservare nella finale, che sarebbe stata molto dura.
0: Seconda semifinale, il più temibile avversario di Mennea è il 29enne giamaicano Don Curry. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, vanta un primato di 19.86 nei 200. È considerato uno dei più grandi sprinter mai esistiti. Pietro Mennea è da molti anni il numero uno tra i velocisti europei ed è sicuramente tra i migliori del mondo. Nel 71, a 18 anni, stabiliva il record italiano dei 100 metri. Nel 72 batteva il primato nazionale del 200. Vinceva poi per tre volte i campionati d'Europa e arrivava terzo nei 200 alle Olimpiadi di Monaco. Nel 79, a Città del Messico, stabiliva il nuovo record del mondo dei 200 metri in 19.72, correndo ad una velocità mai raggiunta da un essere umano. Batteva inoltre il primato europeo dei 100 metri in 10 secondi e un centesimo. In gara Mennea svolge una sicurezza disarmante, è talmente sicuro di vincere che l'unica sua preoccupazione è quella di risparmiare energie. Ecco il racconto della corsa dalla voce dello stesso protagonista.
1: Ho capito Wells e ho capito che lui era il più in forma in quella circostanza di tutti, quindi era solo lui poteva perdere la seconda medaglia d'oro. Cosa ho fatto in quella semifinale? Ero con il mio amico Quarry ed ero alle spalle di Quarry, se non erro, in corsia. Superato Quarry, ho cercato di mollare le tensioni e cercare di risparmiare un po' più di energie, e ho fatto con la mano di rallentare, perché da vecchietti allora stiamo parlando dell'80, quindi 8 anni fa, avevamo bisogno di tutte le energie possibili per poter contrastare il predominio di Alan Wells, che in quella circostanza si mostrava il più forte di tutti.
2: Allora hai fatto questo segno a te stesso e all'amico Quarry?
1: All'amico Quarry, perché in fondo siamo avversari in pista, però siamo anche amici fuori, quindi era un avvertimento a me stesso e un avvertimento a lui, perché in fondo se volevamo difendere il nostro piccolo prestigio dovevamo risparmiarci un po', perché l'avversario da temere era altrove.
0: Il tempo di Mennea è 20.70. Quarry è secondo a 6 centesimi dall'italiano. Dunecki e Lara si classificano al terzo e quarto posto. Sono eliminati Prenzel, Rame, Sidorov e Sharp.

0: Sono le 19.45. Mancano pochi minuti alla partenza della finale dei 200 metri. Gli atleti entrano in campo.
1: Mi ricordo che mi accompagnava un lottatore, si chiamava Castabiano. Sembrava la mascotte, un amico sincero, un buon amico, colui che, diciamo, nei momenti difficili mi era vicino. Tra la semifinale e questa finale, questo amico col Caltabiano mi teneva compagnia. Il massaggiatore ha fatto un buon lavoro. Qualcuno è venuto e mi ha riferito della quarta corsia. Avevano estratto le corsie e mi avevano attribuito la quarta corsia. Era una corsia vantaggiosa e mi stava bene, perché in fondo ero al centro e potevo così misurarmi con gli altri, vedere chi mi scappava o chi tardava alla partenza. Ma quando sono andato in camera d'appello, subito le cose sono cambiate, non so perché. Era successo questo, che Wells era capitato in settima e io in quarta. Allora, ed era un po' svantaggiosa per Wells. Quindi cosa hanno fatto? Dalla quarta mi hanno spostato in ottava. Quindi Wells aveva dinanzi l'avversario più temibile, che poteva misurare e poteva controllare benissimo. Doveva fare solo questo per vincere.
0: E allora ascoltiamo la radiocronaca di Giacomo Crosa di quella finale.
2: Partiti, Pietro Mennea in ottava corsia, Wells subito lo affianca come avevamo previsto. Ora Pietro Mennea, vediamo il loro duello, settimo, ottava corsia. Ballan Wells, 2 metri di vantaggio su Pietro Mennea, che cerca di rimontare. All'interno c'è Leonard, avanti a Mennea che corre, rimonta Mennea, è una grande rimonta, Pietro Mennea oro!
0: Ecco Pietro, questa era la radiocronaca di quella finale di quel 28 luglio del 1980. Che si prova a risentire a 8 anni di distanza una cosa come questa?
1: Brividi, pelle d'oca, sono momenti indimenticabili. Quella finale forse è stata attribuita dagli esperti, dai tecnici, dagli addetti ai lavori, uno dei momenti più belli di tutti i giochi olimpici dell'era moderna. Quindi è stata una finale, come si dice, alla Hitchcock. Difatti coloro che erano in curva non avevano capito assolutamente nulla chi avesse vinto, e hanno capito solo quando ho fatto quel giro d'onore, quel giro di campo che in fondo è con Mosca, che ha sempre rappresentato qualcosa per la mia parentesi sportiva, perché in fondo in Russia avevo colui che il mio acerrimo nemico, Borzov, sto parlando di Borzov, colui che mi ha plasmato anche dal punto di vista diciamo sportivo e anche umano, dal quale ho imparato tantissimo e che mi ha insegnato tantissime cose. Prima della finale, prima dei 200, sono stato a pranzo con Borzov e lui mi aveva pagato, paragonato a un diamante opaco, un diamante spento. Difatti in un'intervista alla radio lui aveva dato favorito Wells e aveva dato me sconfitto.
0: Senti Pietro, 2 centesimi, 20 a 19 contro 20 a 21 in una finale, ecco quanto sono? Dillo un po'.
1: Ma roba di 20-30 centimetri, però potevano essere di più, perché io nel finale era talmente la gioia, ho alzato così le mani perché non credevo nemmeno a me stesso. Raccontando un po', ecco, la parte finale, se vogliamo dire, di quella gara è stata bellissima, e quando io ho visto superarmi da Wells nella corsia interna non è che mi sono demoralizzato, è andato via, perché lui è passato credo in 10.25, quanto lo stesso tempo che ha fatto in finale nei 100, quindi molto veloce, e io quando mi sono visto Wells avanti ho visto anche il rettilineo che mi aspettava, e lì mi sono detto che bisognava reagire e che era l'ultima possibilità se volevo portare qualcosa di buono a casa.
0: Pietro Mennea vince la medaglia d'oro correndo i 200 metri in 20 a 19, Wells è secondo a 2 centesimi, terzo è Corri in 20 a 29, quarto Leonard, quinto Hoff, sesto Dunecki. Voronin e Lara occupano gli ultimi 2 posti. Vanni Loriga del Corriere dello Sport Stadio.
3: Mennea rinasce così immediatamente dalle sue ceneri. Risale dalla polvere dell'eliminazione sui 100 metri all'altare dei 200 metri, la gara che ha sempre preferito, conquistando quell'oro che 20 anni or sono fu di Livio Berruti, portando la terza medaglia d'oro alla bistrattata atletica leggera italiana, che esce a testa altissima da questo convegno moscovita.

0: Ernesto Sciomeri è stato il segretario della spedizione azzurra in 12 Olimpiadi, tra Olimpiadi invernali ed estive, ed ha vissuto particolarmente da vicino la vicenda Mennea del 1980. Ecco, ce la vuoi ricordare, Ernesto?
1: Pietro, il giorno che ha perso i 100 metri era il 25. Rientrò al villaggio e disse che era un uomo finito. E pensai, in quel momento mi venne in testa di mettergli un ragazzo che era molto spiritoso e voleva molto bene a Pietro Mennea. Era un lottatore, Caltabiano. E io dissi a Caltabiano: tu non devi lasciare mai Pietro. Dico, anzi, devi cercare di andare a dormire anche nello stesso appartamento, perché lo devi tenere su di corda. E in quei due giorni ha tenuto il morale di Pietro all'ennesima potenza. Mi ricorderò un episodio che eravamo io e Vittori il giorno 28 e accompagnammo Caltabiano e Pietro Mennea alla pista di riscaldamento. E gli dissi a Pietro, dico: guarda Pietro, c'è una grossa responsabilità, perché tutti quanti dicono che mancano gli americani e tu potrai vincere ugualmente, ma tanto tu gli americani poi li incontrerai al meeting che si verrà fatto a Roma, perciò tu devi vincere due volte. E gli dissi, dico: guarda, io e Vittori ti aspettiamo in curva. Agli 80 metri Pietro era, credo, quarto o quinto, non ricordo bene perché sono onesto, non ho visto la partenza perché io mi emoziono troppo. E domandai a Carlo Vittori, dico: Carlo, è partito male, mi ha detto. Dice: però non ti preoccupare. Quando è stato all'arrivo, penso che, ti dirò che ancora mi emoziono a pensare questo, perché è stato talmente leale, onesto, sapendo chi è che gli era stato vicino, che è venuto a cercarci in curva. E si possono anche vedere dei fotogrammi della televisione. Questo è stato uno dei più grossi episodi della mia vita da dirigente, diciamo. E dobbiamo ringraziare questo grandissimo atleta.
0: Senti, c'è un altro episodio, una telefonata alla madre che tu hai costretto Pietro a fare, vero?
1: Sì, è successo proprio finita la gara dei 100. Erano difficili le comunicazioni con l'Italia, però prendemmo subito la telefonata con la mamma e lui fece una specie di confessione alla madre. Dice: sono un uomo finito, in dialetto barlettano. E gli disse, dice: cara mamma, sono un cavallo pazzo, però i cavalli pazzi finiscono pure loro. E non voleva più gareggiare. Quella notte facemmo una discussione fino alle 2 di notte.
0: Pietro, abbiamo parlato di quello che è successo, abbiamo ascoltato la radiocronaca. Adesso ascoltiamo anche l'intervista a caldo che ti fece Gustavo Delgado sulla pista dello stadio di Mosca.
2: Pietro, siamo felici con te, Pietro. Complimenti, ce l'hai fatta. Non te ne andare. Hai visto che festa ti hanno fatto?
3: Sembrava di essere tutta gente cordiale. Tutta gente cordiale.
2: Ma dici la verità, Pietro. Tu avevi rinunciato ai 100 metri. Puntavi sui 200 decisamente.
3: Puntavo anche ai 100. Purtroppo sono un po' stanco internamente con questi giorni, ho fatto una fatica doppio per ricaricarmi.
2: Ti posso capire, perché tu hai penato e abbiamo penato anche noi un pochino con te.
3: Non ci so, se mi dicessero di riprovare tutta questa carriera anche per non so quale, per dico miliardi, non la farei mai.
2: Non la faresti più, però ti mancava solo questa medaglia, di la verità.
3: Mancava solo questa medaglia, però penso di aver vinto tutto.
2: È stata una lezione per chi non credeva nella tua capacità, eh?
3: Ma non una nessuno ha capito il Mennea.
2: La tua resistenza, nessuno
3: ha capito ancora. Scrivono, dicono un sacco di sciocchezze, ma nessuno fino ad oggi ha capito qual è il vero Mennea.
0: Confermi tutto quello che hai detto?
4: Solo una cosa, confermo tutto. Solo una cosa, non confermo, quello che non farei, non avrei fatto quello che ho fatto per qualsiasi cifra al mondo, invece no, lo rifarei anche gratis, perché sono momenti che difficilmente gli altri possono vivere, nemmeno uno scienziato vive quei momenti, perché sono momenti che solo una persona che arriva a quei vertici riesce a vivere. Sono momenti belli che io auguro, diciamo, a moltissimi di coloro che riescono a esprimersi nello sport italiano ad altissimo livello.

E siamo quindi giunti alla conclusione di questa 31ª puntata. Vi ringrazio amici per averci seguito. L'appuntamento, come sempre, fra 7 giorni, poi tutto il resto lo potete sempre trovare in podcast e anche le precedenti puntate per chi avesse voglia di un po' sentire come sono state le opinioni e le storie dei nostri ospiti, che poi mettiamo sempre anche sul sito. E quindi è il momento dei saluti. Ringrazio tutti gli amici in redazione Alessandra Fiori e a tutti voi l'appuntamento quindi tra 7 giorni con Al di qua delle Olimpiadi. Arrivederci a tutti.

Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech. Per la testa grandi idee. Storie di Luigi Tenco alla radio. Uno speciale a cura di Elisabetta Melantrucco. Seconda parte.
1: Seconda parte dello speciale che Radio 6 Teca dedica a Luigi Tenco, a 50 anni dalla sua morte, avvenuta a Sanremo, ricordiamolo, durante il festival a cui partecipava con il brano Ciao amore ciao. Era in coppia con Dalida. Questo secondo appuntamento si apre con un documento davvero raro. Si tratta di un'intervista radiofonica realizzata da Daniele Piombi proprio in occasione di quel festival. Si sente la voce di un Tenco tonico, simpatico, allegro e si sente anche la voce di Dalida. Ecco, questo documento è stato custodito per tanto tempo dal giornalista e storico della canzone Enrico De Angelis nel suo preziosissimo archivio privato. È un regalo che ha fatto a Radio 1 in occasione del premio Tenco di cui è stato direttore artistico per 20 anni. Ora fa questo regalo anche a noi di Radio 6. Ascolteremo anche la sua voce, tratta dalla trasmissione di Radio 3 Wikiradio. Dal programma Dove eravamo invece è tratta l'intervista a Renzo Arbore e quella a Mariangela Melato. Gino Paoli invece è intervistato da Dina Luce. Le testimonianze di De André, De Gregori e Dalida sono sempre tratte da Wikiradio, così come il servizio giornalistico che chiude la puntata. Dall'archivio del giornale radio viene invece il servizio di Lello Bersani e dall'archivio dell'audioteca Rai quello che contiene l'intervista a Lucio Dalla. Ascolteremo poi uno stralcio della mitica trasmissione di Diego Cugia, Alcatraz, un DJ nel braccio della morte, da Radio 2. Mentre dal premio Tenco è tratta la bellissima interpretazione dal vivo di Pino Daniele del brano Un giorno dopo l'altro. Le canzoni di questa puntata sono nell'ordine. Ciao amore, ciao, nell'interpretazione di Dalida. Ho capito che ti amo, Vita sociale, la già citata Un giorno dopo l'altro. La ballata del marinaio nella rilettura sarda di Elena Ledda, tratta dal CD Luigi Tenco inediti della collana I dischi del Club Tenco, e ancora Lontano lontano, Mi sono innamorato di te e Il ragazzo mio nella versione di Loredana Bertè. Il montaggio di canzoni di Tenco è invece un esperimento, una concatenazione realizzata dallo scrittore Annino La Posta, sempre in occasione del premio Tenco 2016. Ricordiamo poi che la sigla di apertura è No, no, no nella versione strumentale al piano di Stefano Bollani e quella di chiusura Ciao amore, ciao. Un saluto da Elisabetta Malantrucco e da Radio 6 e buon ascolto.
2: Si tratta di una canzone con la quale vorrei cercare di tracciare una nuova linea per questa che è la canzone italiana, cioè pur sfruttando i suoni e quello che possono essere le innovazioni tecniche che si sono trovate in tutto il mondo, però inserire in queste

0: già giudicata tale, se no non l'avrei portata qui. Luigi Tenco è considerato di solito, dalla critica, dall'ambiente ufficiale della musica leggera, un cantautore un po' diverso, un po' difficile magari da affrontare, da poter giudicare.
1: Perché sono un cantautore difficile?
0: Cioè? Perché sei sempre stato alla ricerca di qualcosa di originale, spesso anticommerciale e volutamente antitradizionale. E probabilmente questa canzone determinerà un certo interesse proprio per la sua anticonvenzionalità. Possiamo dirlo questo, no?
1: Non lo so questo, perché appunto ti dicevo, questa linea che io sto cercando cerca proprio di riavvicinare un determinato tipo di testi e un determinato tipo di mentalità a delle linee più semplici, più accessibili, soprattutto più in comune con il pubblico.
0: Ma c'è un messaggio in questa canzone?
1: Sì, c'è un messaggio che però è detto con un linguaggio
0: diverso dal solito,
1: ma del pubblico.
0: Del pubblico.
1: Un linguaggio.
0: E vorrei una tua opinione sull'interpretazione che di questa canzone ne darà Dalida.
1: È senz'altro la migliore interpretazione che si potesse dare di questa canzone.
0: Tu speri in un'affermazione, in un'entrata in finale o in una vittoria?
1: Una vittoria, sì.
0: Una vittoria a Sanremo?
1: Sì.
0: Allora diciamo che il pronostico di Luigi Tenco per questo 17° festival della canzone italiana è a favore di Luigi Tenco.
1: Sì, è a favore di Dalida, quindi indirettamente a favore di Luigi Tenco.
0: Sempre forte, sempre simpatico. Volete dedicare ai nostri ascoltatori la vostra canzone?
1: Con molto piacere.
0: Bene, e la canzone ha come titolo?
1: Ciao.
2: Ciao amore.

27 gennaio 1967. Un cantante osa suicidarsi nel bel mezzo del Festival di Sanremo, la roccaforte del potere musicale italiano. Che sia stato davvero un suicidio, a dire il vero, dopo 45 anni non è ancora del tutto chiaro. Ci sono troppi lati misteriosi in quella morte e nelle indagini che seguirono o non seguirono. Quel drammatico evento, la morte di Luigi Tenco, fu comunque vissuta da tutti come un suicidio. Morire nel pieno della manifestazione più spensierata, più popolare, più convenzionale, più conservatrice, che segnava il costume dell'Italia cattolica pre-68, era un vero scandalo. Morire di propria mano, poi, per una canzonetta eliminata dalla gara. Ma come scrisse in quei giorni Salvatore Quasimodo, chi non è in grado di domandare un minimo di intelligenza a una canzone, non è in grado di capire una morte. Per le istituzioni Luigi Tenco diventa tabù. Già nei primi istanti dopo la morte si cerca di insabbiare quel che era accaduto. Il festival continua come niente fosse. L'establishment cerca di dimenticare quel ragazzo, di rimuoverlo. Per anni le sue canzoni non passeranno alla radio e tantomeno in TV. Ma nonostante questo ci sono tanti ragazzi come lui che rimangono colpiti dal dramma. Comincia un passaparola che fa circolare i suoi dischi. Se ne scopre anche retroattivamente la straordinaria valenza di poetico realismo. Nascono dei club intitolati a lui, in particolare a Venezia e più tardi a Sanremo, quel Club Tenco che tuttora è attivo con l'annuale rassegna della canzone d'autore e il premio Tenco, appunto. Bisogna arrivare a cavallo fra gli anni 80 e 90 perché l'opera di Tenco inizia ad essere riconosciuta, a divenire un fatto acquisito, un patrimonio fuori discussione, a qualificarsi come classica. Come ha ben analizzato il sociologo Marco Santoro, la morte di Tenco rappresentò di fatto un trauma culturale, un evento così carico di significati da produrre pian piano una nuova identità

collettiva, da suscitare un nuovo processo di produzione culturale. Dopo di lui la musica leggera non è più cosa stupida, diventa una cosa seria. La canzone viene legittimata come forma culturale specifica, il suo valore artistico assume pure un valore sociale. Il suicidio di Luigi Tenco viene vissuto non come un fatto individuale, ma come sacrificio generato da un sistema industriale di mercato.

0: Io a Sanremo, ricordo benissimo quella sera, ero all'Hotel del Mare a Bordighera e avevamo la notizia, corremmo subito a Sanremo e trovammo la tragedia, rimanemmo molto scossi e io sono rimasto ancora segnato da quell'evento lì, nel senso che probabilmente decisi che da allora che mi sarei dedicato alla musica meno facile, meno commerciale, insomma, avevi sposato la causa della musica di qualità.
1: Lo conoscevi bene? L'avevi conosciuto, credo, anche in un programma, era venuto tuo ospite.
0: Sì, no, eravamo proprio amici, anche se non intimi, però eravamo amici. Quando ero venuto a Roma, Tenco aveva frequentato me, Boncompagni ed altri amici nostri, Magol, e quindi si parlava di musica, si parlava di donne e motori, come si diceva allora, e eravamo anche un po' divisi tra noi appassionati di musica, perché Luigi aveva sposato la causa della canzone di protesta, della canzone cosiddetta impegnata allora, e da me anche condivisa. Altri avevano invece già scelto un'altra strada, che era una via della serenità, insomma una specie di conciliazione con la categoria dei ben pensanti, o comunque una linea di speranza, diciamo.

ho giusto 10.000 lire, di cui non so proprio che fare. Non so. Va bene.

0: là.
1: Ma perché in Italia capite che uno era vivo solo dopo che è morto? Esagerate sempre, gesticolate troppo, come chi affoga. Se vi dico Luigi Tenco, oggi vi vengono i lucciconi. Ma quando cantava a Sanremo dicevate che palle. Avete fatto lo stesso col Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e con quello sventurato di Guido Morselli, che la prima cosa che si è visto pubblicare è stato il suo necrologio. E per i Tenco, per i Morselli, per quell'altro sventurato di Salgari che mi dispiace, per tutti i grandi che vi sono passati accanto e voi niente, neanche una carezza. Beh, con me non correte questo rischio. Io sono solo un DJ nel braccio della morte.

0: Fine gennaio del 1967 c'è un ragazzo che forse ancora non ha un grande successo, però ha moltissime cose da dire, come sapremo dopo. È il Festival di Sanremo, il ragazzo si chiama Luigi Tenco, si spara e muore. Secondo te perché?
1: Beh, il perché in questo caso, per cominciare, tutti i ragazzi che sono usciti sui 12, 13, 14, 15 anni nel 45 dopo la guerra avevano un'impostazione umana che li portava automaticamente all'autodistruzione. Questo era un fatto che era dentro di noi comunque, in tutta quella generazione. Non so se ti ricordi l'essenzialismo, certo. I vari suicidi gratuiti in Francia, queste cose, e in Italia. Questo era nell'aria. Poi c'era bisogno di un grosso autocontrollo, di una grossa responsabilizzazione, coscienzizzazione della persona per andar contro questi concetti. Luigi era un ragazzo molto, molto intelligente, molto giusto, eccetera, ed aveva una grossa dose di infantilismo, cioè era molto infantile come ragazzo, quindi indifeso in certi casi e molto duro in certi altri, quindi no, era discontinuo come tutti i bambini. E quando si è trovato a un certo punto di fronte a un muro chiuso, non diciamo tutto il contesto l'hanno detto i giornali, non è molto interessante. Quando si è trovato di fronte a un muro chiuso, un certo tipo di autodistruzione è venuta fuori, ha fatto il suo lavoro. Non credo, cioè io credo che non, quella è stata un'occasione, ma non poteva succedere in qualsiasi altra occasione, capito? Cioè il suicidio era dentro di noi in fondo.
0: Ecco, facciamo un passo indietro. È il 13 luglio del 63. Gino Paoli, se non sbaglio, ha 29 anni.
1: Non lo so, io adesso sono 40, bisogna fare
0: sì,
1: il calcolo.
0: Sì, ho fatto un calcolo rapidissimo. E ha una pistola in mano, si spara al cuore. Non muore per un semplice caso, perché si è sparato veramente. Sì. Perché?
1: Beh, Dogliotti l'ha chiamato miracolo più che caso del non morire. Perché non sono morto?
0: No, perché ti sei sparato.
1: Ah, perché mi sono sparato. Beh, è un po' difficile dirlo a distanza. Le ragioni che allora sembravano valide oggi non sono più valide. La ragione allora era che io avevo tutto, non mi interessava di niente, mi sembrava che ogni giorno fosse vissuto fosse uguale al giorno prima, non vedevo la ragione e ho fatto questo passo, ma la cosa importante di questo passo è stata questa, che non era la distruzione di me stesso, ma la partenza verso qualcos'altro.
0: E invece si è risolto in continuare, che in quel momento poteva essere per te molto pesante, che però alla distanza, ringraziando il cielo, va bene. Che vuol dire? Che ti ha insegnato qualche cosa questo?
1: Il suicidio non mi ha insegnato niente, non credo che possa insegnare niente il suicidio. Se riesce può insegnare qualche cosa, ma se non riesce no. No, è la vita che mi ha insegnato dell'altro. Cioè, io credo oggi che ogni giorno ti cambia completamente, o quasi completamente. Cioè, io ritengo oggi che il suicidio esista in noi ogni giorno, cioè tu ogni giorno ti addormenti, quindi sparisci, ogni giorno rinasci quando ti svegli. Quindi credo che sia, ogni giorno hai questa esperienza, se tu la accetti per quello che è. Quindi la cosa più importante è che ogni giorno ti arricchisce in qualche maniera, ti dà qualche cosa. Questo è, se tu sei disposto ad accettare in maniera non presuntuosa la realtà.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Io penso che Luigi Tenco è stato uno dei più grandi, se non il primo vero musicista italiano, secondo me. Io sono uno che l'ha amato moltissimo e perciò sto qua.
1: Tenco è stato per me una persona che mi ha portato moltissimo, perché a parte il suo incontro, a parte la persona che era ricca interiormente, ciò che è accaduto, che tutti sanno, che è una cosa penosa, drammatica, devo dire che nella mia vita è la cosa più importante che mi fosse arrivata.
2: Ciò che voglio dire è che mi ha dato una ricchezza interiore straordinaria. Ad un certo momento, infatti, mi sono svegliata e non sapevo più chi fossi. Cioè, ho cominciato a pormi delle domande, a chiedermi chi fossi, cosa facessi, dove andassi. Interrogativi metafisici che mi hanno spinto ad un lavorio interiore per sapere chi fossi. Così ho cominciato a cercare Dio, ma non l'ho trovato. Ho invece incontrato qualcuno che non conoscevo assolutamente.
3: Quando si mettono in gioco, si mettono in gara, in competizione, i propri sentimenti, i sentimenti a cui si crede, si può correre il rischio di avere delle reazioni magari esageratamente dilatate di fronte ad un'eventuale sconfitta, più morale che non professionale.
4: Lui disse che si suicidava per protesta contro un certo modo di proporre la musica. Questa cosa mi colpì quando poi diventai appunto anche un musicista. Queste contraddizioni le toccai direttamente e mi sembrò doveroso, insomma, ricordare questo cantante che io non ho conosciuto, ma che forse sarebbe diventato mio amico se l'avessi conosciuto.

0: Che aria tirava in Italia in quel periodo? C'era già qualche odore di 68 oppure no?
1: Come? L'odore era fortissimo, perché si parlava di Vietnam, proprio Tenco aveva scritto delle canzoni importanti in quel senso. Io dico no, quella canzone in cui diceva, parlava della guerra, e poi insomma praticamente si stava trasformando il movimento, diciamo, beat, che era nato soprattutto come fatto musicale, un po' così all'insegna del giovanilismo e basta, si stava trasformando in un fatto politico, cosa che poi successe appunto poco dopo la fine di Tenco, cioè nel 68-69.
0: Ma tu cosa pensavi della canzone che Tenco portò a Sanremo?
1: La canzone io l'avevo vista proprio nascere, perché lui me l'aveva fatta sentire molte volte. Io mi ricordo quando mi portò e mi fece sentire questi violini che erano stati rallentati in sala di registrazione, tecnicamente ed erano diventati violoncelli. La canzone però aveva un'atmosfera cupa, secondo me non era una delle migliori di Tenco. Però insomma io posso capire che un personaggio si senta talmente coinvolto in una canzone che in realtà era la prima canzone vera di protesta italiana, perché era una canzone che toccava l'unico problema che allora era veramente importante in Italia, cioè l'emigrazione dei nostri lavoratori o al nord per lavorare o addirittura fuori Italia. E quindi lui aveva sposato questa canzone come una causa. La delusione fu molto forte.

0: Mi ricordo perfettamente che stavo in una pensione a Trieste. Tutta la compagnia stava in questa pensione perché ci faceva dei prezzi speciali e facevamo cucina, mangiavamo, dormivamo, vivevamo lì. E al mattino ho ricevuto una telefonata da un mio amante segreto che, siccome era legato al mondo della canzone e al mondo, particolarmente era anche a Sanremo quell'anno, mi diede la notizia, credo prima ancora dei giornali. Mi colpì moltissimo, come colpì credo tutti quelli che lo conoscevano e anche forse che lo conoscevano solo per le canzoni che aveva scritto. La maniera così stupida, così apparentemente ingiustificata di quel suicidio, così, insomma, per me Sanremo allora era una cosa che forse non si poteva neanche dire, era una parolaccia. Io amavo tutto fuorché quel genere di canzoni e quel genere di spettacolo. E sapere che una persona che io stimavo tanto, che amavo, che mi piaceva moltissimo, che reputavo un artista, sarà ammazzato per Sanremo, per come erano andate le cose a Sanremo, mi sembrò una cosa pazzesca. Ebbe uno shock vero, forse più grande di quello che ebbi quando poi morì Kennedy, che io seppi, non in quel momento ma dopo, ecco, perché mi era più legato, era proprio perché amavo i cantautori.
1: Lo conoscevi?
0: L'avevo incontrato una sera in un posto di Milano che si chiamava, credo, il Crocevia, qualcosa del genere, dove lui cantava, e ne ero rimasta assolutamente folgorata.

Ecco, come altri cantautori di quei primi anni 60, soprattutto gli amici della cerchia genovese in cui era cresciuto, Paoli, Bindi, Lauzi, De André, ma anche Gabri, Annacci, Endrigo, Ciampi, compie il piccolo miracolo di fotografare la realtà delle cose e delle emozioni stampandola poi su carta indelebile, ritagliata col gusto dell'artigiano nelle dimensioni ridotte di una semplice canzone. È in Italia tra i primi a valorizzare il testo per potersi esprimere con un certo spessore, senza per questo trascurare le musiche che sono anzi raffinate, articolate, spesso fuori schema, le ha analizzate benissimo Giovanna Marini. Come in ogni canzone che si rispetti, la magia sta nella sintesi felice fra queste due forze, ma nei testi Tenco ha un'assoluta originalità. Recupera un linguaggio colloquiale, quotidiano e urbano, magari ereditato dai poeti più amati, Montale, Pavese, Saba, Sbarbaro, Caproni, un bagaglio culturale che fino ad allora non si chiedeva a un cantante, e spesso non si chiede neppure oggi, sorreggeva Tenco e i nuovi cantautori come lui. Anche Fenoglio e Silone, Sartre e Camus, la letteratura americana di Steinbeck ed Hemingway, quella di Kerouac e Ferlinghetti. Leggeva Marx, ma anche San Francesco o Ignazio di Loyola. Poi Tenco sa circoscrivere le situazioni in ambienti precisati, concreti, anche sensuali. Apre a contenuti nuovi, stupefacenti per la canzone italiana dell'epoca. Parla d'amore, ma anche di sesso e di morte. Natalia Aspesi nel 63 etichettava Tenco come paladino del sesso e della politica nella canzonetta italiana. Introduce in canzone vocaboli ed espressioni imprevedibili, fulminanti. Bidello, acchiappanuvole, contagocce, il bello della sera, mi piace vederti soffrire, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Quest'ultimo verso, che richiama concetti affini di disagio esistenziale presenti in Brecht, in Chekhov, in Prévert, in Moravia, in Antonioni. E questa è la frase canonica che segna forse il capolavoro di Tenco, non solo per la straordinaria bellezza in sé della canzone, ma appunto per la spiazzante originalità innovativa di linguaggio che stravolge gli schemi della retorica canzonettistica.

0: Il Festival di Sanremo proseguirà regolarmente questa sera, nonostante la tragica morte del cantante Luigi Tenco, avvenuta la scorsa notte.
1: Ho sentito delle grida. E allora sono corso subito, credo che fossero delle cose di allegria. Sono corso subito e Davide mi ha visto, mi ha chiamato e mi ha detto di andare a chiamare un medico, ero molto sconvolto. Allora io per un attimo ho visto Luigi che era steso.
2: Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tenco, con il suo gesto, ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Sta a noi fare soltanto della cronaca. È successo alle 2:15, noi stavamo ancora in smoking, al casinò. C'erano delle discussioni, indubbiamente, chi aveva perso, chi aveva vinto. Poi improvvisamente è giunto un suo amico, stravolto, ha avvisato tutti, è stata una corsa di decine di macchine a piedi a terza voglia, abbiamo trovato la hall già piena, la tragedia era compiuta da pochi minuti. Ci siamo precipitati giù nella dépendance, dove era Tenco, alla camera 219. È intervenuta la polizia, la camera è chiusa, non abbiamo visto niente, ci siamo guardati bene da entrare con la macchina da presa. Cosa vi devo dire? Si discute ancora nella hall adesso, sono le 5 del mattino. Si discute perché l'ha fatto. Molti nomi sono stati intervistati dai colleghi radiocronisti poco fa. A me manca il coraggio di interpellare chiunque.

0: Una canzone è stata scartata, il cantante si è ucciso, ma a Sanremo il festival continua a sorridere. La macchina della canzone deve proseguire la propria marcia. Più dischi, più cantanti, più consumo, più soldi. Una macchina che ha schiacciato chi non ha potuto sopportarne la violenza. Ciao amore ciao, la canzone di Luigi Tenco, si vende adesso a migliaia di copie. È un affare anche e soprattutto adesso che lui non c'è più. Sconfitto dalla catena di montaggio della canzone, Luigi Tenco non ha voluto più saperne di tutto questo. Mentre lì dentro il festival spietato continua, la gente guarda perplessa. E per lui, per Luigi Tenco, non ci sono ormai che pochi fiori sotto i manifesti.
1: La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare.
2: Abbiamo trasmesso Per la testa grandi idee, storie di Luigi Tenco alla radio. Uno speciale a cura di Elisabetta Malantrucco. Seconda parte.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: L'amica delle mogli di Luigi Pirandello con Anna Bonaiuto, Franco Graziosi, Sergio Romano, Valentina Sperlì. Regia di Guido De Monticelli.
1: Eccoci qua. Abbiamo fatto un po' tardi.
2: La corsa arriva alle 9, signora. C'è più di un'ora.
1: No, bisogna sbrigarci perché tutto sia pronto. Questi fiori, ecco, rega un po'.
2: Sì, signora.
1: No, forse è meglio posarli qua. Prendo le chiavi.
2: Intanto date luce qua al salotto e poi anche di là nella sala da pranzo.
1: Bisogna apparecchiare subito la tavola per due. Ecco, queste sono le chiavi della vetrina e della credenza.
2: Avvengo io a darvi la tovaglia e poi vi farò la consegna di tutto.
1: Posate qua i fiori anche voi, penserò poi io a disporli un po' dappertutto. Anzi no, aspettate. Codesti sarà meglio portarli nella sala da pranzo.
2: Su, su, sveltezza, mi raccomando. E tenete aperta questa porta a vetri.
1: E questo è il salottino.
2: Oh, bello!
1: Bisognerà averne molta cura, altrimenti è così delicato che si scioperebbe subito. Andiamo, andiamo per la tavola.
2: E le camere da letto?
1: E su, al piano è già apparecchiato. Resta qua soltanto la tavola e da disporre codesti fiori.
2: Ah, e lasciate aperto anche quest'altro uscio.
3: Ah, sono così stanca. La mamma. Non è possibile.
2: Chi è? Mamma?
4: Apra, signorina.
1: Ah, è lei, Renzi. Ma scusi, perché picchia così? C'è il campanello, suoni. Credevo la mamma.
4: Mi apra ora.
1: Ecco. Ma com'è fatto entrare dal cancello?
5: Non è sola?
1: No, ci sono di là, come vede, le due donne e il cameriere che prendono servizio da questa sera. Ma com'è saputo, scusi, che la mamma picchia così, senza suonare il campanello?
5: Me l'ha detto mia moglie.
1: Ah, e a che proposito?
5: Senza nessun proposito. Non sa com'è? Nota le cose più sciocche e le dice. Dice tutto.
1: Ma lei ne ha approfittato. Perché?
5: Dica che non vuol capirlo.
1: Le dico proprio che non capisco.
5: Se fosse vero, non me lo domanderebbe con codest'aria di riprensione. Vuole che me ne vada?
1: Oh no, rimanga ora che è venuto.
2: Ma io ho da badare ancora tante cose.

0: Due, per le due camere da letto accanto.
1: Ah, li ha messi a dormire in due camere separate.
0: Come mi lasciò detto Viani?
1: Ma in provincia non usa. E vedrà che la sposina non vorrà saperne.
0: Sarebbe un peccato, perché ho trovato per le due camere certi accordi.
1: L'accordo nelle camere.
0: Per quello degli animi ci penseranno loro. Certo, sarebbe stato meglio che invece di lei fosse venuta sua moglie ad aiutarmi. E lei più tardi, con gli altri, come se era rimasti ieri sera.
1: Sono venuto, se lo vuol sapere, per dirle che Anna forse non verrà.
0: Non verrà? Perché? Al solito?
1: Non la posso più soffrire.
0: Senta, questa volta se lei ha litigato con sua moglie, io sono proprio sicura che la colpa non è di Anna.
1: Non è di Anna.
0: Di chi allora?
1: Sua, signorina.
0: Mia. Ma che dice?
1: Dico sua.
0: Ma come mia, scusi? No, si spieghi. Ha un certo modo di parlare, lei stasera.
1: Supponga, per esempio, che io abbia indovinato la ragione per cui lei ieri sera si fece promettere con tanto impegno da mia moglie di non offrirmi il minimo pretesto di litigare con me.
0: Ebbene?
1: Ebbene, capirà che avendola indovinata.
0: La ragione? Ma è semplice.
1: No, non è semplice, tutt'altro che semplice, anzi, complicatissima. C'è tutta lei in questa ragione.
0: Sentiamola, quale sarebbe questa mia ragione, secondo lei, così
1: Non
0: complicata?
1: c'è bisogno che gliela dica io. Si guardi attorno. Basta vedere questa casa, la cura che se n'è data, no? Il gusto con cui ha comperato e disposto ogni cosa.
0: No, non capisco. Sarebbe allora questa casa la ragione per cui mi sarei fatto promettere da
1: Ma
0: Anna di...
1: non la casa per sé, la persona per cui l'ha messa e curata così bene.
0: Lei è pazzo! Potrebbe pensare che 4 anni fa, allora, questa stessa cura,
1: Non la stessa, prego.
0: la stessissima come cura. Certo che allora non potei...
1: Già, non ero in condizione 4 anni fa di offrirle, come ora Viani, i mezzi per far vedere come lei sa metter su una casa.
0: Oh, insomma, Venzi, sa che è un bel modo codesto di ringraziarmi della pena che io mi sono data prestandomi a venire in aiuto a voi altri, amici, nell'imbarazzo d'approntare qui a Roma una casa...
1: Per le mogli che siamo andati a cercarci lontano, eh? Quando potevamo trovarne una vicina.
0: Ecco, benissimo. Che mi risparmiasse la responsabilità di grosse spese della scelta di tutto. Mobili, tappezzeria, col rischio anche di non indovinarne i gusti. Almeno lei 4 anni fa mi stette un po' attorno. Ma ora, Viani...
1: Non mi richiami quel tempo.
0: Ha torto. Ha torto se si vergogna di rivedersi col pensiero di com'era allora. Tanto, tanto più buono di ora.
1: Ma
0: Innamorato.
1: che innamorato!
0: E come?
1: Per abitudine, lunga come una serpe. 6 anni di fidanzamento.
0: Ma non dica ora. Le scriveva ogni
1: Sei
0: giorno.
1: anni d'amore epistolare. Che allegria!
0: Lettere innamoratissime. Non può negare. Sa che le ho
1: E
0: lette.
1: lei sa che gliele ho lacerate appunto perché gliele ha date da leggere.
0: Ah, sì. Bella prodezza. Povera Anna.
1: Per me, una donna che fa questo.
0: Se n'era voluta compiacere con
1: Da
0: me.
1: stupida! Si dà a vedere a un'altra un simile compiacimento?
0: Lasciamo andare, lasciamo andare. Sa che io ho riprovato, indignata, quella sua cattiveria e torno a riprovarla. Viani adesso è stato impareggiabile. Se n'è andato al paese a godersi il suo mese prescritto di fidanzamento, lasciando a me il pensiero di tutto, senza saper dirmi nulla. Faccia lei, denari a profusione, libertà piena di
1: Ma stia
0: disporne.
1: tranquilla che resterà ammiratissimo, Viani.
0: Grazie tante. Io penso alla sposina. Vorrei che ne restasse contenta lei. L'ho messa su per lei.
1: Mi piacerebbe tanto sapere come sarebbe questa casa se lei invece l'avesse messa su per sé.
0: Certo, che gusti possa avere questa mogliettina di Viani, io ancora non lo
1: Che
0: so.
1: gusti vuole che abbia? Glielo educherà poi lei il gusto, se sarà suscettibile d'educazione.
0: Si può sapere intanto cosa è avvenuto tra lei e sua moglie, per cui crede che Anna non debba venire?
1: Una cosa naturalissima. Mi ha fatto tanta stizza tutta questa mattina con la sua remissione a ogni cosa che le dicevo, che alla fine non ho più potuto resistere alla tentazione di dimostrare quanto era stupida obbedendole.
0: Obbedendo a me.
1: Sì, mantenendo la promessa che le aveva fatta.
0: Gliel'ha
1: Ma
0: dimostrato?
1: così bene che forse, le ripeto, non verrà.
0: Badi, Venzi, che lei comincia a urtarmi sul serio, avvelenando come fa le sue parole di un veleno che non so, non vedo come perché mi voglia mordere. Parli, parli chiaramente. Che dimostrazione ha fatto ad Anna?
1: Se vuole proprio che gliela dica.

0: le ho dimostrato che d'ora in poi, arrivando questa sera la nuova sposa, passerà in seconda linea.
1: Chi? Anna? E perché?
0: Ma perché lei certamente volgerà tutte le sue attenzioni alla giovane moglie di Viani. Come si può vedere dalla casa che le ha apparecchiato.
1: Questo è cattivo. Ma forse più che cattivo, indegno, scusi, da parte sua, Venzi. Perché lei sa bene che dopo di lei sposò Berry, sposò Mordini. E l'amicizia, l'affetto che ho potuto avere per la moglie dell'uno e dell'altro, per Rosa, per Clelia, anche per la sorella di Clelia.
0: Già, anche per la cognatina.
1: Può non garbarmi come si comporta, ma io le voglio bene. Non hanno detratto nulla, proprio nulla, all'amicizia, all'affetto che io ho per Anna. Se ora ha sposato Viani, non vedo la ragione perché questo dovrebbe avvenire. La moglie di Viani sarà, se vorrà essere, un'amica di più, basta. Lei ha voluto ingelosire Anna.
0: La gelosia già c'era. L'ho accesa.
1: E perché l'ha fatto?
0: Gliel'ho detto. Per la stizza che m'ha cagionato.
1: Vedendola obbedire a me? Dunque confessa che lei, se Anna obbediva, lei a temere che questo possa avvenire. Ecco, suonano. Scommetto che è proprio Anna.
0: Se è lei, una prova di più della sua stupidaggine. Mi sono sperduto in sciocche ciance. Ero venuto per farle un discorso molto serio.
1: Su che, Venzi?
0: Lei lo sa.
1: Io non so nulla.
0: Non mi provochi, per carità.
1: Basta, Venzio. O da questa sera in poi ogni relazione d'amicizia tra di noi sarà troncata.
0: Ma io non voglio niente da lei. So che non posso voler niente. Mi concedo un momento questa sera, appena può, di parlarle.
1: Non ho nulla da sentirmi dire da lei di nascosto. La finisca. Chi è? Ma che cosa avviene?
2: Niente, è Anna.
1: Dov'è?
2: Piange, sciocca.
1: Ma perché?
2: L'abbiamo persuasa a venire.
3: E ora non vuole entrare. È qua in giardino con Clelia e Paolo.
1: Vado io.
2: Per causa sua, pensi?
3: Senta, Anna è sciocca a piangere, ma lei è stato proprio cattivo, cattivo.
0: Sono sempre cattivo.
3: E invece con Anna dovrebbe sempre essere buono, perché è buona.
0: Se considera che il merito della sua bontà è tutto nella mia cattiveria.
3: Come sarebbe?
0: Che merito avrebbe ad essere buona se io fossi buono?
3: Ah sì, lei dunque è cattivo.
0: Per far esaltare la sua bontà. Non l'ha ancora capito.
1: Venzi, mi faccia il piacere di andare per un momento di là con Mordini. Lasciate giù solo.
0: Ah, volentieri, sì. Guarda Paolo, la casa è ancora intatta. Viani non c'è. La moglie possiamo bene immaginarcela, ma non sappiamo ancora chi sia. Non ti fa l'impressione che la padrona qua...
1: Sì, è io. Ecco, glielo dica per farlo contento.
4: Sì, veramente. La padrona qui chiedere gli ordini e di cui considerarci ospiti, tutti quanti.
5: Dovrebbe infatti essere lei.
1: Che ti scappa di bocca, Anna?
0: Sì, brava. Dillo tu.
5: Sì, sì, lo dico io. Se ci fosse un po' di giustizia a questo mondo.
6: L'ho detto anch'io.
7: L'abbiamo detto tutte.
5: Che Viani è stato proprio uno sciocco a non sposare te.
1: Ma insomma, la volete smettere?
0: Dio, Dio. Impagabile questo coro di mogli. Vieni, vieni, Mordini.
1: Come si fa a pensare e a dire una simile stupidaggine?
5: Perché?
1: Perché sì, tutte e tre. Viani ha sposato chi aveva in mente di sposare.
3: Ah, questo no.
1: Che ne sai tu?
3: Perché fu fino all'ultimo indeciso.
7: È vero, è vero.
5: Ecco, vedi?
7: E lo diceva a tutti. Lo disse anche a mio marito.
5: Pareva stesse ad aspettare, non so.
1: Ricorderai che te lo feci anche notare.
7: Sì, ma tu ricorda che ti pregai anche allora di smetterla. Come vi prego adesso. Questo discorso mi secca moltissimo. È fuori di luogo e non ha nessunissima ragione d'essere fatto.
1: Andiamo, andiamo. Guarda piuttosto come ti sei sciupati gli occhi.
5: Oh, mi bruciano come il fuoco. Se sapessi. No, non esisto più.
1: Ma ci hai messo il mastice, forse?
5: Bruciano.
1: Gliel'hai suggerito tu?
3: Io? No.
5: No, è stato lui. Lui è stato.
1: Tuo marito.
3: Oh, guarda! Il rimmel! Lo credo allora che ti bruciano.
5: Dio. Scommetto che mi ha fatto piangere apposta. Dio! Oddio.
3: Vedi un po' quel fazzoletto. Guarda, ti reggo lo specchio.
1: Ma brucia così tanto?
7: È terribile.
3: E non c'è nessun rimedio, purtroppo. Il fazzoletto così, fra le palpebre. Piano, piano. Premi, non strofinare.
1: Mi pareva, infatti, che avesse negli occhi qualcosa di nuovo.
7: Già, anche a me. La stavo a guardare.
1: Ti passa?
7: Sì, un poco.
1: Ma come ti sei lasciata persuadere?
7: Me l'ha portato.
8: Me l'ha passato lui stesso, con lo spazzolino.
3: Lui stesso? Venzi! Incredibile.
7: Avrà visto che tu te lo metti, Ninetta cara.
8: Eh sì, me l'ha detto, difatti. E vorrebbe anche che mi tagliassi i capelli come lei.
7: Anche i capelli?
3: Questo sì, te l'ho detto io. Ti starebbero benissimo.
8: Ah no, questo non lo credo e non lo farò mai davvero. So che a te non piacciono.
7: A meno di certo. Ma se veramente piacessero tanto a tuo marito?
8: Che? Non gli piace più niente di me a lui.
7: Ma no, forse te l'avrà suggerito perché pare impossibile. Ma tu, Anna mia, ti pettini male, male.
8: Mi si saranno disfatti.
7: Ma no, sei proprio pettinata male. Vuoi farteli come me e te starebbero. Ma non sai ancora farteli però. E te l'avrò insegnato 100 volte come si fanno. Ora ci penso io, dai, appena andiamo su.
8: Se la moglie di Viani viene coi capelli corti...
6: Oh, guarda, l'hai pensato anche tu.
7: Ce li taglieremo tutte e tre. Tranquillatevi, perché la moglie di Viani li porta lunghi. E so che non se li taglierà.
8: Come lo sai?
7: Lo so.
6: Te l'ha detto lui, Viani?
8: Che la moglie non se li taglierà.
7: E tu da ascolto a me, non te li tagliare. Ti starebbero male.
8: Sì, sì, sì, lo so. E ne riderebbe dopo avermelo consigliato. Ride come un diavolo, non so perché di questi giorni.
7: Troppi fiori, Anna mia, troppe gioie. Guarda, pare che ti sia parata. No, no, no, aspetta, che accomoderemo tutto su. E tu, Rosa, Dio mio, ma come si fa a portare un abito così?
6: Perché? Come mi sta?
7: Male, cara.
6: Non vede.
7: Vedo io, ti casca male. E poi codesto nastro, no, no, no, no, no, via, via, via.
6: L'ho messo apposta per far dispetto a lui.
7: Ma lo fai a te il dispetto così, non a tuo marito, scusa.
6: Mi farai il piacere di dirgli appena viene.
7: Permetti, cara? Io vorrei vedervi almeno per questa sera un po' tutte in pace e liete.
8: Ah, vedi, vedi che è vero.
7: Vero che cosa?
8: Che pensi a lei, a lei.
7: Ma lo sto dicendo per voi.
6: Hai detto però almeno per questa sera.
8: Ecco, l'ho sentito bene. Perché arriva lei, la moglie di Viani.
7: Appunto, appunto. E non vorrei che le deste il cattivo esempio proprio fin dalla prima sera.
6: Di litigare coi mariti?
7: Ma no, questo sarà affar suo, come dovrebbe essere il vostro. Io dico per me. Il cattivo esempio di una cosa a cui mi obbligate già da parecchio tempo e che comincia a seccarmi seriamente, se volete saperlo.
8: Che cosa?
7: Che cosa? La parte che mi fate rappresentare nei vostri continui bisticci. Nei dispetti che vi fate, litigi, picche, puntigli, malintesi, malumori. Fammi il piacere di dirgli, per carità, signorina, la prego di farle capire. Voi, con la scusa che conosco i vostri mariti da prima che vi sposassero, e loro, con la scusa che sono diventata vostra amica e che vi difendo quando è giusto. Vi consiglio come posso e cerco di lasciarvi contenti tutti quanti. Ecco.
3: Credevo che non ti dovesse dispiacere.
7: Non mi dispiace, infatti, se realmente riesco... mettendomi di mezzo a ristabilire l'accordo tra di voi. Ma che sia di mio gusto, no, via.
9: E chi l'ha mai detto?
7: Se qualcuno tra voi l'abbia detto o soltanto pensato...
8: Io no.
6: Io nemmeno.
9: E tantomeno io.
8: Nessuna, nessuna di noi.
3: Forse tuo marito, Anna.
7: Io non lo so. Dico però che se qualcuno c'è che l'abbia detto o pensato, è bene che se lo levi dalla testa. Sono qua anche questa sera per fare un piacere agli altri e non a me. Oh, e m'è costato cure, pensieri e un gran da fare. E non mi aspettavo davvero che tu, Anna, questa
8: no,
7: sera...
8: No, no, no, no, no, per carità, perdonami, perdonami. E lui, sì, sì, è stato lui. Lui a mettermi nella testa questo cattivo pensiero. Perdonami,
7: ma
8: perdonami,
7: sì, sì. Perdonami. Basta adesso, basta, andiamo su. Ah, ecco la mamma. Siete tutti?
10: Tutti, e anche qualche altro che non era nel conto.
7: Ah, lei migliori, bravo.
10: Eccomi, signorina.
11: Evviva, evviva! Oh, ma è bellissimo qua.
7: No, no, no, no, voi restate qua per ora. Tu, mamma, conduceli un po' a vedere il salottino, la sala da pranzo, lo studio, le altre stanze. Noi altri andiamo su.
10: E non potrei anch'io?
7: No, no, no, no, non vogliamo uomini. Poi verrete su voi altri. Avete intanto la mamma per guida. Andiamo.
11: Ma almeno il tempo di congratularci.
7: A poi le congratulazioni. E non a me, se mai al padrone di casa.
10: Già, al padrone di casa, dice.
11: Birbante non Viani. Ma guarda che nido troverà, senza un mal di capo.
12: Cara signora mia, signor Erminia, caro senatore, come va, come va? E tu, onorevole, vi siete fatti aspettare. Sa che cosa dicevamo con Venzi?
11: Oh,
12: Guarda, Benzi, c'è anche lui, l'ultimo.
0: Come l'ultimo?
13: L'ultimo venuto?
12: Sì.
0: No, io sono arrivato insieme adesso con gli altri.
12: Sì, ma l'ultimo per ciò che si diceva con Benzi, di noi tutti, come siamo venuti da tante parti, come ci siamo trovati insieme in casa del senatore, della signora Erminia, quel che ne abbiamo ricevuto, come siamo rimasti legati.
13: Ah, per me è un vero, vero affetto filiale.
14: Grazie, grazie, cari.
13: Benzi diceva una cosa bellissima.
0: Ti prego, non ridirla.
14: E perché no? Se è bellissima, sentiamola.
13: Sì, sentiamola.
0: No, perché sono sicuro che la signora Erminia non piacerà.
7: Se è sincera, mi piacerà.
0: Sincera? Sì, signora. E appunto per questo mi secca che sia ridetta.
12: D'aula dovrebbe capirla meglio di tutti.
0: Al contrario, sciocco. Un maestro di musica.
13: Dio, fate venire una curiosità.
15: C'entra forse la musica?
12: Eh sì. Quando sentiamo suonare e siamo tristi, ecco, quella tenerezza angosciosa che ci prende d'una vita quale forse poteva essere e non è stata, d'una vita che forse si può ancora sognare, pur con la certezza che non sarà mai. Questo.
0: Sì, sarà bello come effetto della musica, quando si è tristi. Ma non vedo. Non so, forse perché non sono mai triste.
13: Ah, tu si capisce.
0: No, scusa, perché si capisce?
13: Scapole!
0: La solita canzone, tristi perché sposate, ma Dio mio, secondo come ci si sposa. Ma
13: forse a te potrà toccare in sorte di non diventare triste neanche sposando. Può sempre avvenire, senza averne il minimo sospetto, di trovarci accanto uno destinato, chissà perché, a mostrarci il più inopinato dei miracoli.
0: Ecco, se parli per enigmi, io non ti capisco.
13: Ma D'aula forse ti farà lume.
15: Io?
14: Ma veramente, scusi, Benzi, non capisco neppure io la relazione tra quell'effetto che lei dice per la musica e il legame della nostra amicizia.
7: Rimpianto di qualche cosa che poteva essere e non è stata. Non è così?
12: Ecco, così. Brava, signora Erminia.
0: E dunque, questa tenerezza di noi tutti per loro, che tante volte, quando si è tristi, diventa angosciosa. E tu, caro Migliori, non sei mai triste, dunque non potrai capirla mai.
13: Proprio così. Proprio così. Su, via! Ci conduca a vedere, signora Erminia, i prodigi che ha saputo fare la sua figliuola. Vieni, Paolo.
7: Sì. Prego, venite.
0: Sì.
7: Venite. Ecco, questo è il salottino.
0: Ah,
13: mi spieghi, scusa, a che alluso Venzi dicendo che tu mi farai lume?
15: Te lo spiego, sì. E sono tre imbecilli. E quattro conviani, uno più dell'altro. Il rimpianto. Rimpiangono adesso.
13: D'aver preso moglie, già.
15: Ma io ho risposto bene, mi pare.
13: Sfido. Sogno andati a prendersi certe mogli.
15: No, non è mica questo per loro il rimpianto.
13: Ah, sì. Ho capito qual è.
15: Lo consigliai prima all'uno, poi all'altro e poi all'altro. A tempo, a tutti e quattro.
13: Ma tu credi che la signorina Marta...
15: Se si fossero fatti avanti?
13: Già. Li avrebbe accettati. Lo credi?
15: Nessuno osò farsi avanti.
13: Dio mio, ma tu vedi com'è.
15: Com'è?
13: Quando fu di Viani, mi fece tanto ridere. Io non potei fare a meno d'osservare, sorpreso, perché nessuno si aspettava che dovesse sposare così all'improvviso. Oh, guarda, anche Viani. E allora lei... Già, è curioso. Di tanto in tanto qualcuno sparisce e poi torna con la moglie.
15: E questo ti fece ridere?
13: Per il modo come lo disse. Così, come te lo sto dicendo io. Sono in casa del senatore l'ultimo venuto, come dice Viani. Caro mio, affabilità, sì, gentilezza, vera bontà. E da parte della signorina la confidenza più graziosa, che leva subito d'impaccio e rassicura. Ma poi, nascosto da una disinvoltura, come devo dire... sorridente e sfuggente. Un ritegno che ha impedito sempre, almeno a me, anche di tentare d'entrare nelle sue grazie. Ognuno forse ha pensato sposerebbe me come un altro. Allora tu capisci A un certo punto, appena s'avverte, si tocca la freddezza di questo ritegno e ci si ritrae. E tu credi, per esempio, che
15: se tu ti facessi avanti?
13: No, dico...
15: Ma caro, è il momento giusto per te.
13: Credi proprio?
15: Non dovresti perdere un minuto di tempo.
13: Perché dici il momento giusto?
15: Ma non vedi questa casa? Pronta! Ma non è per lei!
16: Che meraviglia!
17: Un amore!
16: Uno splendore!
18: Quell'angolino lì fra le due camere con quell'effetto di luce nello specchio!
19: E la camera di lei!
18: Quell'inginocchiatoio! E la piletta su per l'acqua santa!
19: Anche l'inginocchiatoio!
16: Crede che noi donne siamo tutte scomunicate come lei?
19: Prega anche lei, signorina Ninetta, la sera prima di andare a letto?
18: Se avessi un inginocchiatoio come quello, pregherei!
20: Benissimo! Non poteva ribattere meglio!
21: Assediamo, signori! Sediamo!
22: Sì, tra poco gli sposi dovrebbero arrivare!
21: Intanto si potrebbe provare pianoforte.
18: Sì, sì, suoni, Dallo.
22: Senza farsi pregare.
15: Non mi sono mai fatto pregare.
22: Benissimo.
23: E Marta canti.
24: Sì, benissimo.
16: No. Ma che volete che canti?
23: Oh, sì, piacere.
16: Dai, canta. Dai, canta.
23: Sì, quella della neve. Com'è?
16: Bellissima,
19: sì. Malinconia della neve.
14: Ci faccia questa grazia, signorina.
22: La preghiamo tutti.
16: Sì, sì, sì, sì. Non so neppure se ho la voce. Sono tanto stanca.
22: No. Su, silenzio.

0: Grazie, grazie. Eccoli. Saranno loro. Saranno loro.
1: Ma che sta accadendo?
2: Mi sento male. No. Ma no! E faccio davvero! Quante smorfie! Ho bisogno di buttarmi sul letto, subito! Non voglio vedere nessuno!
1: Abbi pazienza!
2: Dov'è la camera da letto? Per dove si prende? Ho bisogno di riposare!
0: Ecco, di qua, signore.
1: Ma almeno prima ringrazia questi signori.
2: Ho già ringraziato, basta! Io mi sento male! Ma è ridotta così e vuoi che mi mostri come una bestia alla fiera?
1: Ma sì, ma sì, sì, vieni su, vieni. Io chiedo scuse.
3: Dopotutto, sì, si sentirà male, ma dico...
4: Beh, sì, non è il modo di ringraziare.
5: Eravamo venuti per accoglierla. Questa al mio paese si chiama Villania.
4: Lui stesso aveva scritto...
5: Sì, che avrebbe avuto caro di presentare la moglie subito, al suo arrivo, agli amici.
4: Sì.
6: Noi siamo state invitate da te. Chi si poteva immaginare una simile accoglienza?
7: Non saremmo certo venute.
8: Ma badate, che deve star male davvero.
5: Sì, me l'ha detto.
9: Me l'ha detto lui?
5: Lui. Che è stata gravissima, all'improvviso. Anzi, ha detto, mi sono visto perduto.
1: Sì, sì, l'ho sentito anch'io.
10: Mi dispiace per te, Marta, sinceramente.
5: Ma che dici per me?
6: Tante pene,
11: tante cure.
6: Per poi averne questo ringraziamento.
5: Ma chi pensa adesso al ringraziamento?
9: È un incidente momentaneo.
5: Mi dispiace per lei, se sta così male. E dell'impressione sgradevole che ha potuto avere di noi.
6: A noi non c'entriamo.
5: Forse sarebbe bene che tu mamma andassi su a sentire.
0: Ah, no. Io non vado.
5: Vado io, allora.
11: Noi ce ne andiamo. Sì, sì. Via tutti, via tutti.
6: Che si sta più a fare qua? Siamo stati lasciati così?
4: Sì, certo, meglio andarsene.
8: In tanti si fa ingombro.
4: Sì,
8: credo
4: sì,
8: anch'io, sì.
12: Buonanotte, signora.
11: Buonanotte.
5: Tu, Anna, dovresti restare, mi pare.
10: Io? Perché?
9: Ma no, ce ne andiamo anche noi.
5: Almeno andare su a domandare, a sentire.
9: Ma no, le donne di servizio, il cameriere.
5: Fate come volete. Io sento che devo andare.
10: Io non c'ho nessuna confidenza.
9: Ma sì, è meglio lasciarli soli tra loro. Sarà stanca.
10: Sono tanto addolorata per Marta, piuttosto.
9: Signora Erminia,
13: sì.
9: Senatore, cerchino di condursela via. Le facciano intendere, per Dio, che è stata trattata male e che il suo posto non è qua. Buonanotte.
13: Buonanotte.
12: Buonanotte.
9: Buonanotte. Buonanotte.
14: Che crudeltà.
15: Ma tu credi proprio?
14: Io l'ho sentita piangere.
15: Forse non sarà per questo. Non mi pare che potrebbe essere così ora, se fosse per questo.
14: Ma crudeltà è lo stesso.
15: Ah, certo. A pensare che è ancora lì.
14: Che previdenza. Che giudizio! Sarebbe la benedizione di una casa.
1: Mi perdonino anche di questa attesa adesso.
14: E Marta?
1: Ecco, scende fra un attimo.
15: Ci duole per la signora.
14: Come sta ora?
1: Si è messa a letto. Signora, io sono pieno di riconoscenza ed ammirazione per sua figlia.
14: Si è data molta cura.
1: No, non dico della casa. Ho intravisto appena quel che ha saputo fare. Parlo di un altro miracolo, signora. Quello che ha operato su mia moglie. In un momento. Ne sono... non so come dire. Ecco, tremo tutto dalla gioia. Mia moglie è scontrosa. Purtroppo, sì. È cresciuta, poverina... senza madre. Mi si è rivelata in questi pochi giorni, inasprita, certo, dal male, d'un'indole così risentita, acerba, ed è arrivata con tali prevenzioni contrarie. Ma l'hanno vista, mi ha fatto veramente mortificare.
15: Ma quando si sta male...
1: Sì, sta male davvero. Ma è bastato alla signorina Marta mostrarsi... aprire appena le labbra. Io non so come ha fatto. trovato il modo d'offrire con una tale schiettezza, con una tale premura, la sua amicizia, la sua carità, che subito Elena le si è abbandonata. Si è lasciata mettere a letto, se la tiene vicina, con una confidenza di già che non par vero, non par vero.
14: Ah, ne sono contenta.
1: E si figuri io. Mi sapeva tanto male che dopo tutto quello che ha fatto fosse rimeritata con uno sgarbo da mia moglie malata. E invece saranno amiche, come io ho tanto desiderato. Ecco che discende.
5: Vada su, Viani. Pare che il riposo le faccia bene. Le ho promesso che domani mattina presto sarò qua con la mamma. Ah, bisognerà consultare un buon medico specialista. Mi ha fatto tanta pena.
1: Sì, ci ho già pensato.
5: Ha bisogno di avere una donna accanto come la mamma in questo momento. Si sente sola. Vada.
1: Sì, non so come dirle grazie di tutto. A domani, signora. Buonanotte, signorina.
5: Buonanotte.
1: Buonanotte, senatore.
12: Buonanotte.
5: Andiamo, mamma. Andiamo, papà.
14: Sarai tanto stanca, figliola mia.
5: Stanca, sì. Ma anche contenta ora. Tanto contenta, sai, mammina? Andiamo.

0: certa. Le dico di no.
1: Non è stata lei? Allora suo marito?
0: Nemmeno. Se me l'avesse consigliato lui, forse ci sarei rimasta.
1: Dunque, è stata proprio lei a volerne uscire?
0: Io avrò fatto male.
1: Ha fatto malissimo.
0: Lo so, ma d'altra parte, se non mi ci potevo più vedere. Tutto sta ora se veramente con questo male io non mi trovo a un caso di morte.
1: Ma che caso di morte? Non lo dica nemmeno, non può essere.
0: Se è, caro avvocato, non potrà impedirlo né lei né nessuno.
1: Ma i medici che l'escludono?
0: Sì, prima dell'operazione, ma ora assicuravano che liberandomi sarei guarita. Non sono guarita.
1: Ma guarirà, sicuramente. Curandosi, però. Non doveva lasciare la clinica.
0: Mi ci sentivo, oddio. Soffocare.
1: Era assistita.
0: Da Marta, mattina e sera. È rimasta con me anche più di una notte.
1: Anche di notte?
0: Eppure Anna veniva.
1: E vede dunque che la compagnia non le mancava.
0: Grazie. Chiusa lì, soffocata. E soffocando tutte con me. Scusi, se gli stessi medici, del resto, pure opponendosi, alla fine si sono arresi e hanno lasciato che uscissi, che significa?
1: Che ritengono che lei, avendosi quei riguardi, che certo nella clinica avrebbe potuto aver meglio, guarirà senza dubbio.
0: E allora, se è così?
1: Ma bisogna che i riguardi se li abbia.
0: E non me li ho?
1: Va fuori, quando dovrebbe stare in casa, riposata, il più possibile a letto.
0: Ah, no, sono stanca. Stanca di stare a letto, basta. Ma sai che ancora non ho potuto vedere nulla di Roma?
1: Avrà tanto tempo di vederla, Roma.
0: Aspetto Marta per certe compere da fare.
1: Ma gliele propongono loro con queste compere.
0: Loro chi?
1: Quelli che le stanno più vicini.
0: Marta? Mio marito?
1: Anche Anna.
0: Ah.
1: Non dovrebbero!
0: Ma le preme dunque tanto davvero che io guarisca?
1: Tanto, sì. Quanto lei certo non si immagina.
0: Strano. A giudicare da come lo dice, sembra che non le prema soltanto per me.
1: Oh, per lei! Per lei soprattutto!
0: E per chi altro?
1: Per chi da capo? Per tutti coloro che le vogliono bene.
0: Fausto? Marta?
1: Anche Anna.
0: Anche Anna. E perché non si mette nel numero anche lei?
1: Anche io! Non rida!
0: Ho avuto paura che mi dovesse dire che le premeva soltanto per sé.
1: E se fosse proprio così?
0: Per sé? Ma che dice?
1: Perché guai a me, guai a tutti, se lei ora qua, Dio non voglia, venisse a mancare.
0: Lei mi stordisce, avvocato. Ma che cos'è?
1: Ma come non capisce? Come non vede?
0: Io capisco, sa che cosa? E lo vedo da 8 giorni, da che sono uscita dalla clinica. Una cosa che mi fa ribrezzo, orrore.
1: Ah, dunque se n'è accorta?
0: Sì, e lei se ne dovrebbe non solo vergognare, ma fare un rimorso.
1: Io?
0: Sì, un grande, grande rimorso nello stato in cui mi trovo. Tanto più che è un'infamia.
1: Un'infamia?
0: Che lei voglia farmi sospettare di mio marito e di Marta. Sì.
1: Non sospettare, no! Accorgersi!
0: Di che dovrei accorgermi?
1: No, forse di nulla, ancora. Ma riconoscere...
0: La casa qua è pronta appena io non ci sarò più per loro due.
1: Ecco, già! Questo, pronta!
0: Come Marta se l'è messa su, di suo gusto, non è vero? Senza sapere nulla di me.
1: E come lui? Gliela lasciò mettere su, non volendo dir nulla, contento d'avere una casa come lei gliel'avrebbe fatta trovare. Non è così, non
0: da
1: è così.
0: Me la fa pensare lei, questa cosa infame, da 8 giorni.
1: Perché la riconosce giusta.
0: No, infame.
1: Ma che infame?
0: Infame per Fausto e per Marta.
1: Giusta, per tutte e due.
0: Non è vero, l'ha pensata lei, loro no.
1: Ne può essere più che sicura.
0: No, lei, e l'ha fatta pensare anche a me.
1: L'uno e l'altra.
0: No! Io sono stata attenta, ho osservato, spiato, pesato ogni loro parola. Sono alieni.
1: Sì,
0: dal pensare e fino anche dal supporre che altri possa pensare di loro una tal cosa.
1: Ma lei la pensa?
0: Ma perché me l'ha messa lei nella testa?
1: No, perché la vede possibile. Io la vedo certa.
0: E questa è la crudeltà sua.
1: Mia?
0: Sì, sua. Vera crudeltà, feroce, verso di me. Far vedere anche a me com'è possibile che una tal cosa avvenga.
1: Perché quasi è.
0: Ma senza che loro ne sappiano nulla!
1: Come vuole che non lo sappiano?
0: Nulla, nulla, non c'è da far loro colpa di nulla.
1: Ah, no?
0: Nulla di cui possano poi avere rimorso.
1: Innocenti!
0: Lo deve avere lei, lei invece, il rimorso per me. Non porta armi?
1: Io? Armi?
0: Se mi avesse attirato con un'arma? Ma sai che io ora, condannata come mi sento, non resisto più a pensare questa cosa? E posso da un momento all'altro? Fausto ha là nel cassetto della scrivania una rivoltella.
1: La levo subito.
0: La levi, sì, la levi. Grazie. Ne ho avuto la tentazione. Ieri.
1: Non lo dica nemmeno per scherzo.
0: Oh, ci è mancato poco.
1: Ma è pazza? Se lo levi dalla testa, vuol darla vinta a loro? Non cercano di meglio.
0: Ma è per me. Perché io non posso più vivere ora con questo pensiero che mi dilania. Non è per loro, che ne sono sicura. Non ne hanno il minimo sospetto. Sarà possibile? Per lei, certo. Ma se domani avviene...
1: Ah, non avverrà.
0: Ma il tormento per me è che io lo possa pensare. E senza potermene nemmeno adontare. Perché non avrebbero nessuna colpa loro, nessuna. Nessun rimorso di coscienza. La vita che resta per loro, quando io non ci sarei più. Il loro diritto. Posso ribellarmi? Io non dormo più. Sento il letto nell'insonnia suo. Come lei lo sentirà quando sarà là, al mio posto, col suo corpo, là, invece del mio, col mio diritto sulle cose mie, su mio marito.
1: No, no! Questo non avverrà, non avverrà, glielo dico io.
0: Ma capisce che lei mi ha avvelenato ora. Anche tutte le cure, tutte le premure, le attenzioni che hanno per me. Io debbo ora ogni volta sforzarmi di nascondere il ribrezzo che ne provo. Ingiusto, ingiusto, ma irrefrenabile. Se penso che con esse acquistano sempre più il diritto di godere dopo, come di un compenso che nella vita, nella coscienza potranno loro negare. Con mani innocenti tutte e due mi accompagnano, amorosi e addolorati, fino alla soglia della morte. Povera Elena, che vuoi? Abbiamo fatto di tutto, ma la vita non ti ha voluta e ora... Questo è martirio e me l'ha dato lei. Lei? Perché? Una ragione ci deve essere. Ma che le ho fatto io?
1: C'è. C'è. Non lo sente che c'è.
0: Oddio. Lei? Marta.
2: Elena! Elena!
0: Oddio.
2: Elena!
0: Oddio!
2: Cosa? Elena! Si sente male!
1: Elena! Elena! Tutto un tratto sentendosi chiamare!
2: Di là, di là! A letto! Vieni, la sorrega!
1: Sì!
2: Piano,
1: sì.
2: Anna!
1: Sì!
2: A letto, su! Apra quell'uscio! Portiamola di là, su! Dio, com'è fredda! Niente, niente, le daremo delle gocce! Attenzione!
1: Chiama il medico!
3: Non si ria?
1: È il solito attacco cardiaco!
4: Lasci, lasci, Vieni! Si sta riprendendo!
1: Ah, meno male! Parla?
4: Sì! Marta, ha fin anche sorriso.
1: Vengo a vedere.
4: No, no, no, stia là. Ora Marta la sta mettendo a letto, verrà poi.
1: È stato così all'improvviso, mentre parlava con te?
3: Sì, ha sentito la signorina Marta che la chiamava e...
1: Dovevano uscire insieme.
3: Il suono della voce. Tu fai male, caro mio.
1: A farla uscire?
3: Anche. Male, dico, per questa compagnia...
1: Della signorina Marta?
3: Non è mica una cieca, né una stupida tua moglie.
1: Ma che dici? T'ha parlato lei?
3: No, no, tutt'altro. Anzi, della signorina, tanto bene.
1: Oh, e allora?
3: Lo vedi? Ti sei sentito sollevare.
1: Io? Di che?
3: Hai fatto... Oh, subito, appena t'ho rassicurato che non me l'aveva detto lei.
1: Sfido, perché sarebbe indegno. Enorme.
3: Indegno, enorme. Non gonfiare la cosa.
1: Ma tu supponi davvero...
3: Non suppongo. Sono certo che se vuoi che tua moglie guarisca, bisogna che tu allontani la signorina Tolosani dalla tua casa.
5: Dimmi la verità, Venzi, in nome di Dio. Non è il caso di nascondermi nulla.
3: Mi pare che più chiaro di come ti sto parlando non potrei parlarti.
5: Ma mi parli a nome di Elena?
3: Ma no! Non me n'ha mica dato l'incarico.
5: Ma t'ha confidato?
3: No, niente, anzi.
5: Allora è una tua supposizione?
3: Quando si soffre di cuore, te lo insegnano perfino i medici. La sensibilità.
5: Tu devi aver promesso a Elena di tacermi qualcosa che lei t'ha confessato.
3: Ma non ho promesso nulla.
5: Sì, deve averti detto qualche cosa che non vuole che si sappia per un riguardo che io non posso né debbo ammettere, dato il suo male. È gelosa della signorina Marta?
3: No, t'ho detto, no. La più grande stima, anzi, e anche di te. Nessuna confessione da parte sua, nessuna promessa da parte mia. Tant'è vero che t'ho consigliato io. Io. Consiglio che parte da me. Se vuoi che tua moglie guarisca...
5: Da allontanare dalla mia casa...
3: Quell'altra.
5: Perché credi che Elena ne soffra?
3: Atrocemente.
5: Ma non l'ha mai dato a vedere.
3: L'avrà dato a vedere, anzi, il contrario.
5: È il contrario, appunto.
3: Ma ne soffre. Ne soffre.
5: Te l'ha detto?
3: No, ma è così.
5: Perché lo supponi tu?
3: Perché l'ho capito benissimo. E avresti dovuto da un pezzo capirlo anche tu.
5: Ma come? Se la cerca lei stessa, la vuole, non ha bene, non ha requie se non la con sé, se non se la sente vicina e non la sente parlare. Perché lei sola sa trovare i modi di rasserenarla, di rassicurarla.
3: Lo vedi, eh? Lo vedi come ti si fa dolce la voce.
5: Ma che dici? Dici a me?
3: Ah sì, a te, ti sto vedendo. E vuoi che tua moglie non veda? Non se ne accorga.
5: Ma tu sei pazzo. Che vedi?
3: Quello che neppure tu, forse, sospetti ancora in te.
5: No, sei pazzo.
3: Pazzo? Cieco tu che non vedi.
5: Che vuoi che veda?
3: Come ti bei, parlando dei modi che lei sola sa trovare per rasserenarti e rassicurarti la moglie. Ma è questo. Tu non hai scoperto ancora l'insidia.
5: L'insidia?
3: Le abbiamo portato le nostre mogli, felici di come ella ce le ha accolte. E prima anche di tutto quello che aveva fatto per noi. Della casa che ci aveva preparato, di tutte le cure che sarà date. Per pura amicizia, per gentilezza d'animo, e chi ha mai potuto dubitarne? Tu hai provato orrore al pensiero che tua moglie potesse esserne gelosa. Ma come essere gelosa? Di lei, che è l'amica, l'amica vera delle nostre mogli, che ce la giusta, ce le guida, ce la maestra, ce le riduce buone e mansuete accanto. Ma non capisci che ce la fa lei, la nostra vita? Ce la compone lei. Le nostre mogli non possono più farne a meno. Sono nelle sue mani, felici di starci. La seguono come affascinate. Non sanno più né parlare, né vestirsi, né muoversi senza di lei. E ne sono gelose. Sì, ma tra di loro. Appena temono che la voglia bene più all'una che all'altra. E guai a toccargliela. E la cosa più buffa e più spaventosa è questa. Che te lo fanno vedere. Te lo fanno vedere loro stesse che valgono tutte meno di lei. Di lei che tu... E non sai più come. Ora che te la vedi così, presente, sempre nella tua vita, anche quando non c'è, presente e imprescindibile. Tu prima non sai più come. Eri a tempo. Potevi prendertela e la lasciasti là. Per prenderti invece questa, che sei venuto a metterle accanto e che ti dice lei stessa quanto valga di meno, come più la conosci, come più te ne stanchi. Mentre quella ti resta lì davanti, intatta, intangibile, che tu puoi soltanto adorare, adorare come una santa, stizzito, urtato, che con te l'adori anche tua moglie, d'una maniera che ti dà una smania feroce che ti ci mette qua allo stomaco e ti provoca a far cose da pazzo. Guarda, te ne faccio subito la prova. Anna! Anna!
5: Ma no, lascia!
3: Aspetta! Anna, vieni qua!
5: Ma che prova vuoi fare?
3: Sta a vedere. Anna!
6: Che vuoi? Con la tua vociaccia l'hai fatta saltare.
5: Si assopiva?
6: Stava per assopirsi.
3: E non c'è Marta accanto?
6: Non se ne stacca un momento.
3: E dunque, se assopirà di nuovo, non temere. Come le fa? Come le fa? Come le dice?
7: Eh? Io non so. Ha la voce e le mani fatate.
3: Ecco, la senti?
5: Ma potresti capire che non è il caso.
7: Perché? Non capisco.
3: No, no, aspetta, aspetta. Di un po', Anna. Ma che stupidi! Che imbecilli siamo stati noi, tutti quanti, ad aver conosciuto prima la signorina Marta, esserle stati accanto, accolti in casa, ed essere poi andati a sposare un'altra. Eh? Di, non è vero? Tu, fossi stata uomo, non avresti sposato lei?
7: Lei, sì, te l'ho già detto 100 volte e te lo ripeto. Sicurissima che meglio di lei non avrei potuto trovarmi.
3: La senti? Ma già lo disse di te, e non lei sola. Anche tutte le altre lo dissero. La moglie di Barry, la moglie di Mordini, prima che tu arrivassi.
7: Ma no, che c'entra più adesso?
3: Sì, sì, che eri stato uno stupido a non sposarla. Ma anche io, sì, uno stupido, vero? Anche Barry, anche Mordini.
5: Finiscila, per Dio, non mi pare il momento. Con lei di là.
3: Lei chi?
5: Mia moglie, che sta male e può sentire.
3: Ah, credevo lei. Basta, basta. Perché non te li sei tagliati i capelli?
7: I capelli?
3: Sì. T'avevo detto di tagliarteli. Perché non te li sei tagliati?
7: Perché non me li sono voluti tagliare.
3: Non è vero.
7: Non me li sono voluti tagliare.
3: Tu te li saresti tagliati? Te l'ha sconsigliato lei, la signorina Marta?
7: E se fosse? Ma convinta che mi sarebbero stati male.
3: Ma tu devi piacere a me, non a lei.
7: E difatti mi disse appunto così. Tu devi piacere a tuo marito.
3: Senti. E allora perché non te li sei tagliati?
7: Perché ho capito che me l'avevi detto apposta per riderti di me.
3: E Marta?
7: Anche lei l'ha capito. E allora mi ha consigliato di non farlo. Ma via, sto ad arretta a te, lasciami andare.
3: Hai capito? Liberati di lei. Liberati. Se sei ancora a tempo.
7: Si è assopita.
2: Ho dovuto penare tanto a ritirare la mano senza svegliarla. Bisognerebbe far venire il medico. Sarebbe bene che lei andasse a cercarlo.
5: Perché? Ha notato qualche cosa?
2: No, ora è tranquilla. Ma mi dà pensiero una certa contrazione che dice di avere qua, alla bocca dello stomaco.
8: Irradiazione cardiaca. Preludio di sincope.
3: Che diavolo dici?
8: Medicina legale.
5: È segno grave, dunque?
2: È già scomparso. Non si agiti adesso. È per questa notte. Sarebbe bene, per prudenza, chiamare un'infermiera. Non so se mi sarà possibile rimanere.
5: Sì. Ma dove trovarlo ora, questo medico? Se è in giro per le visite.
2: Provi a passare dalla clinica.
5: Sì, anche per l'infermiera.
2: E tu, Anna, fammi il piacere. Avverti la mamma che mi trattengo qua fino a tardi.
7: Sì, vado.
2: Dille che non posso lasciarla sola.
5: Grazie, signorina, di tutto quello che fa.
2: Ma non dica, per carità. Torno da lei. Può chiamare da un momento all'altro.
5: Andiamo, signora Anna.
7: Arrivederci, poi vado a casa.
5: Arrivederci, Renzi.
9: Arrivederci.
3: Aspetti.
2: Temo che si svegli.
3: Si direbbe che ha paura di restare un momento sola con me.
2: Ma non secchi. Ho da badare a ben altro che a lei in questo momento.
3: Si inganna, sa? Bada a tutti. E soltanto a me, no? Ho da dirle qualche cosa.
2: Che riguarda lei?
3: Me. Ma non per me stesso. Per coloro, anzi, a cui lei in questo momento vuol badare.
2: Elena?
3: Elena e Fausto.
2: Che cosa?
3: Il discorso che ho fatto oggi stesso all'una e all'altro contro di lei.
2: E crede che possa importarmi?
3: Sì, moltissimo. Per quello che ne è venuto fuori.
2: Contro di me?
3: Sul male che lei fa.
2: Io?
3: Sa che si può fare anche senza volerlo?
2: Ah, certo.
3: Io non so fino a qual punto lei non lo voglia. So che è molto grave.
2: Questo male che io farei?
3: Questo male che lei fa. Sì, molto grave.
2: Bisognerebbe che lo sapessi per riconoscerlo, se è vero.
3: Ah, per essere vero. Stia sicura che è vero.
2: Lo riconosce altri qua, vero? Oltre che lei?
3: Sì.
2: Ah, sì? Mi dica chi.
3: Chi ne soffre di più?
2: Elena.
3: Perché dice subito Elena?
2: Perché è quella qua che in questo momento soffre di più.
3: Elena, sì.
2: Ma io ho creduto finora che soffrisse del suo male, non di quello che io davvero non ho alcun sospetto di farle. Ma gliel'ha detto Elena?
3: Sì, poco prima che svenisse, sentendo la sua voce.
2: Oh, per questo le ha detto di questo gran male che io le faccio?
3: Sì, enorme.
2: Volendolo,
9: sapendolo.
3: No, Elena si rifiuta ad ammettere qualsiasi colpa in lei. È indignata, anzi posso aggiungere indignata veramente, contro di me, che invece l'ammetto.
9: Non mi importa che lei l'ammetta. Elena ha dunque il sospetto che suo marito...
3: No, ma è questo appunto il male di cui soffre. Di non poterne far colpa a nessuno dei due, né a lei né al marito, e di dovere per giunta provare il rimorso di ciò che è pur costretta a pensare di voi.
9: Costretta? Perché costretta?
3: Ma perché senza volerlo lo pensa, anzi ribellandosi a questo pensiero. Tutto qua però, questa casa, la vostra presenza, i vostri modi, le cure, l'amore, le attenzioni che avete per lei, tutto, tutto le mette davanti e addosso. Questo orrore. Me l'ha detto. Cose m'ha detto. Che fanno veramente strazio a sentirle. Di quello che soffre là nel suo letto, di notte, nell'insonnia, pensando una pena orribile. Il martirio.
9: E lei, sentendo queste cose orribili, anche per carità del suo male, non le ha detto nulla.
3: Io? Ma se ne penso anch'io.
9: Ma Diego, per carità del suo male.
3: Che carità? Se ne soffro più di lei.
9: O che lei soffra o non soffra, non mi importa.
3: E ha torto, perché, vede, è stata la mia sofferenza invece. Proprio la mia sofferenza a svelarle tutto nel vedervi qua, voi due, attorno a lei.
9: Ma svelarle che cosa? Sa lei quello che dice?
3: Giuro che non le ho detto una parola. Me l'ha letto negli occhi.
9: Che cosa?
3: La mia sofferenza. Le si è attaccata per contagio. Dice appunto che sono stato io a fargliela pensare questa cosa infame di voi due.
9: Infame?
3: No, intenda bene. Infame appunto perché osa pensarlo di lei. Ma la pensa come me.
9: Ma che cosa pensa? Che io possa...
3: Sì, dopo la sua morte.
9: Oh, è orribile.
3: Come pensiero per lei. Ma non la cosa in sé, però. Possibile, possibilissima, quasi certa.
9: Che dice?
3: E via! Lei non l'ha pensata?
9: Si stia zitto. Mi fa ribrezzo solo poter supporre che anche a uno come lei sia potuto venire in mente un tale pensiero.
3: Ma si pensano, sa? Si pensano certe cose.
9: Si stia zitto, le dico! Io non posso più sentirla parlare.
3: Si può tutto pensare, tutto, di nascosto a noi stessi. È così naturale, creda, pensarle certe cose.
9: Sì. Per uno come lei.
3: Eh già, che sono in grado anche di dirle.
9: Che dice?
3: E via. Ma sia sincera. Una cosa che poteva essere, che forse doveva essere e non è stata, che potrà essere domani senza che nessuno ci possa vedere nulla di male. La casa qua è pronta.
9: Oh, me ne vado.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Rai Play Sound e scarica l'app.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera ho chiamato al telefono una mia vecchia conoscenza e anche una vostra vecchia conoscenza, una delle attrici più brave che ci siano oggi nel nostro paese, un'attrice che da qualche tempo vediamo un pochino meno, ma che ci auguriamo di rivedere presto e in grande forma. Intanto vi permetto di farle gli auguri. Si tratta di Pupella Maggio, che ha compiuto, credo, qualche mese fa 72 anni. Tanti auguri, Pupella.
1: Ti ringrazio.
0: Sono un po' in ritardo perché avrei dovuto farteli prima, ma ho saputo soltanto da te in questi giorni che il tuo compleanno era già passato.
1: Non ti sento molto bene, Lucignani.
0: Come mai? Hai il telefono che non funziona bene?
1: Ora no, mi senti? No, c'è il telefono che è buonissimo, non ho capito perché, ci sono delle interferenze.
0: Ma io ho provato prima quando ti chiamavo, ho sentito due o tre volte la linea di Napoli che era un pochino occupata.
1: Sì.
0: Ora mi senti bene?
1: Adesso sì. Ecco. Se alzi un pochino la voce, meglio.
0: Va bene. Senti, Pupella, ti volevo dire, cosa è stato?

0: se non che lui si trovava in sala con la signora, con la Masina, con la Giulietta, e la sera dopo mi ha mandato questa grande pianta di ortensi bellissima, e mandandomi, dice, mia pupilla, auguri per i tuoi 27 anni.
1: Beh, cioè, trovo che ha ragione, tra l'altro.
0: Giulietta, no? E Federico.
1: Sì, vedo.
0: Sì, è stata una cosa molto bella.
1: Tu hai lavorato con Federico Pupella?
0: Sì, ho fatto la Marcor.
1: Ah, ecco, pensa, è un film che io non ho visto, purtroppo.
0: Sì,
1: avevi un ruolo importante?
0: Sì, sì, sì, facevo la mamma, era una parte molto bella, siccome lui mi diceva sempre che io somigliavo alla sua mamma in tutte le cose, in tutti gli atteggiamenti, la dolcezza, la calma, la verità, la tranquillità e tutto quanto, e lui era molto attaccato a me, ecco, e lo è sempre.
1: Senti, Pupella, ma come mai sei lì a...
0: Non ti sento, Lucignani.
1: Dico, come mai sei lì a Napoli e...
0: Sono a Napoli
1: e non stai lavorando?
0: Ho finito il giro della compagnia, riposo, e quest'anno proprio ho deciso non lavorare.
1: Quindi non ti vedremo quest'anno?
0: No, io mi spiace molto perché ho avuto delle offerte stupende, ma preferisco godermi un anno la mia casa, piccola casa, perché mi spiacerebbe di godermela per pochi giorni o per molti anni sotto una poltrona senza poter agire. Invece, siccome posso agire adesso mentalmente e fisicamente, voglio godermi questa piccola casa che ho fatto con tanti stessi e sudore.
1: Ma penso che è una casa inaugurata da poco, Pupella.
0: Non ti sento, Luciano.
1: È disturbata la linea. Senti, dico, è
0: disturbata, sì, la linea.
1: Dicevo, è una casa inaugurata da poco, Pupella?
0: No, no, no, no, no. È una casa che io ho preso qui a Napoli dopo che sono venuta, perché io abitavo a Milano.
1: Sì.
0: Dunque ce l'ho dal 70.
1: Ma non te la sei mai goduta?
0: No, mai.
1: Beh,
0: mai,
1: allora...
0: mai, mai.
1: Beh, allora vale veramente la pena, Pupella, di... Senti una cosa... lasciamo passare questi piccoli disturbi.
0: Non si capisce niente, Lucina. Tu mi senti bene o sì?
1: No, no, io ti sento benissimo e
0: io
1: credo
0: non ti sento per niente.
1: Credo che anche gli ascoltatori ti sentano bene, non ti preoccupare. Credo che anche gli ascoltatori ti sentano bene, non ti preoccupare.
0: Sì, adesso ti sento
1: adesso
0: bene.
1: È un po' più calma la linea,
0: ma
1: sì.
0: Non ti posso rispondere bene perché non ti sento, in modo che non vorrei che tu dici una cosa, io ti rispondo un'altra cosa.
1: Oh, ora mi senti?
0: Che lui compare.
1: Dico, ora mi senti, Pupella?
0: Sì, ma sento dei disturbi.
1: Lo so, deve essere qualche cosa che c'è sulla linea.
0: Sì.
1: Senti una cosa, va bene, raccontami intanto come... cosa hai fatto tu nel cinema oltre con che Fellini?
0: Che cosa?
1: Nel cinema, dicevo, che altro hai fatto oltre le cose...
0: Che cosa ho fatto?
1: Sì.
0: Ho fatto quel... Beh, veramente non era un romanzo appuntato. Era una cosa che più hanno fatto anche per il cinema, ho fatto la storia di Pranadulis.
1: Ah, sì, sì, la conosco, sì, sì, l'ho sentito, sì. Quello l'ho anche visto, hai ragione, no?
0: Peppino Ferrari, sì, è stata una cosa molto, molto bella. E poi ho fatto anche questa cosa, sempre perché adesso non lo so perché, cioè non lo so perché.
1: Lo sai, cioè?
0: Sì, sai.
1: Certo, certo.
0: Per il cinema, e poi ho fatto tante di quelle cose con Charles Bronson, pure ho lavorato, ho fatto delle cose, ho fatto la cosiddetta Bibbia, ho fatto dei film un po' buoni, diciamo. Non
1: ma so... il tuo cuore è sul palcoscenico o no?
0: Ma il mio cuore è Lucina, è dove mangio.
1: Oh, Dio, che dichiarazione prosaica da una,
0: prosaica,
1: da una grande attrice tutta piena
0: io
1: di sentimento.
0: Io ho fatto l'attrice perché volevo fare, perché mi piaceva.
1: Ah, no?
0: No, perché, amore mio, mia madre ha fatto tanti e tanti di quei figli, 21, e allora c'era una gran fame, e logicamente, avendo papà sulle scene, avendo la mamma sulle scene, ci hanno buttati a tutti quanti lì.
1: Perché i Maggio sono una grande famiglia teatrale italiana, no? Anche Beniamino Maggio mi pare che fa parte.
0: Dante, mio fratello Enzo, Rosalia, sono un po' tutti, perché a me piaceva fare...

0: modistas.
1: Ma tu pensa un po'. Ti saresti trovata disoccupata adesso, pupilla. Ti saresti trovata disoccupata.
0: Non ti sento, Lucigna.
1: Ti saresti trovata disoccupata, ti dicevo,
0: no,
1: a fare la modista.
0: Vabbè, ma non importa, ma a me mi piaceva quello. Mi piacevano tutte quell'epoca, i fiori, le ciliegie. Mi piaceva sta roba qui, insomma.
1: E pensare che come attrice sei bravissima.
0: Sono brava.
1: Una delle più brave che io abbia mai ascoltato, e non è un'opinione solo mia, lo sanno tutti, lo pensano tutti.
0: L'ho fatto senza scuola, senza accademia. Faccio così, quella che sento, quello che sono.
1: Sì, ma non è che lo possono fare tutti, pupilla. Evidentemente una vocazione c'era,
0: ma
1: qualche
0: forse
1: cosa.
0: Forse anche questo.
1: Sai, i figli d'arte non hanno poi nemmeno bisogno di sentire la vocazione. La cosa gli passa nel sangue, così, attraverso i genitori, insomma.
0: Forse anche questo, tesoro. Solamente che non è che l'ho fatto perché mi piaceva. L'ho fatto perché... che tu mi hai detto che sono prosaica, non è vero, non è vero. Si tratta del mio pane, la faccio questa, faccio questo mestiere, diciamo, se si può chiamare anche arte.
1: Questa professione, vai, diciamo, certo.
0: La professione, come tu la voglia chiamare, la faccio con la coscienza, con, diciamo, con verità e con piacere, insomma, non è che paro.
1: Ah, beh, certo, questo lo so, l'ho visto, certo. Però, insomma, la ragione iniziale è stata la necessità di procurarsi da vivere. Dico, la ragione iniziale è stata la necessità di procurarsi da vivere, insomma.
0: Certo, tesoro, come tutte le cose, il mio lavoro è stato questo e sono andata avanti. Non ero mica neanche una bella donna, non lo sono mai stata.
1: Adesso non fare la modesta.
0: No, che modesta, amore mio. All'epoca dell'epoca ci stavano le belle donne con le belle forme e io non ho avuto mai forme. E allo stato sono andata avanti proprio per quella pochissima abilità che avevo, pochissima.
1: Quanti anni sono che sei in palcoscenico, pupilla?
0: Ah, io sono uscita la prima volta, avevo 2 anni.
1: Accidenti.
0: Avevo 2 anni nel teatro Orfeo. Facevo una specie di bambola in uno scatolone.
1: Ma questo è il destino di quasi tutti gli attori napoletani. Anche Edoardo, che cito così perché tu sei stata per molto tempo anche accanto a lui. Mi pare che ha debuttato facendo una piccola parte di Cinesino in non mi ricordo più quale commedia di Scarpetta, insomma,
0: non lo
1: mi pare.
0: So questo, ma non mi ricordo la commedia.
1: Comunque da bambino anche lui, insomma, i bambini cominciavano a recitare da bambini e continuavano poi, no?
0: Come Luca che usciva a fare un ragazzo che mi portava il pane in una commedia di Edoardo.
1: Luca è il figlio di Edoardo?
0: Sì, Luca, sì.
1: E tu?
0: E così è andata avanti.
1: La compagnia nella quale hai debuttato era quella dei tuoi genitori e dei tuoi fratelli o era una compagnia?
0: La sceneggiata con papà.
1: Ah, che bello che...
0: Facevo queste ragazze che andavano a cantare nelle osterie e avevo una vocina discreta allora e poi facevo anche cantavo dei pezzi di operette perché allora cantavo, ballavo e poi logicamente il ballo senza scuola, la voce andava... andava un po' ingrossandosi, facendo insomma che avevo questa vocina bianca, perché facevo poi le recitavo, e logicamente non è che avevo scuola, non sapevo gli appoggi, il diaframma e tutto quanto, e poi mi sono buttata.
1: È andata bene lo stesso, però.
0: Sì, è andata bene lo stesso, grazie a Dio.
1: Senti, pupilla, tu mi hai parlato della sceneggiata. Io qualche volta l'ho anche vista, perché in tempi recenti tu sai che a Napoli c'è stato un certo ritorno e c'è questo Merola, per esempio, ora, che è una specie di principe della sceneggiata.
0: Sì.
1: Che cosa pensi della sceneggiata? Che genere era, in un certo senso? Che valore, voglio dire?
0: Il genere d'allora... Non c'erano tante sparatorie come lo sono adesso. C'era la botta finale o del revolver o del coltello.
1: Perché il dramma deve essere di sangue, non nella sceneggiata, insomma.
0: Già, c'era questo. Adesso c'è detto, ma è sempre la stessa. Allora c'erano dei grandi autori pure che scrivevano. Adesso ci sono... sono ugualmente, logicamente si adeguano alla canzone attuale.
1: Ma può avere ancora una sua vitalità, pensi, la sceneggiata?
0: Amore, il pubblico adesso è diverso da quello che era un giorno. Certo, il popolino ci crede ancora in tutte queste cose.
1: E per gli altri? Per il pubblico, diciamo, più smaliziato, non pensi che la sceneggiata abbia magari un valore, come dire, di ritratto d'epoca, insomma, quindi... Ecco, può essere apprezzato ugualmente da un punto di vista non diretto di partecipazione, ma così come si ascolta, non so, un piccolo classico, insomma, perché è un classico, sia pure popolare, ma un classico.
0: Merola a Roma fa tanti soldi.
1: Ma non solo a Roma, anche negli Stati Uniti, anche in America è apprezzatissimo Merola.
0: A Milano Merola sta andando molto bene ovunque.
1: E tu come lo giudichi? Lo trovi bravo?
0: Mi piace, sì, molto piace Merola.
1: Perché certi napoletani... altri napoletani così sempre che sono nel mestiere del teatro così lo vedevano con un certo, non dico con disprezzo perché non è possibile disprezzare una figura di interprete così poderosa, insomma, come è Merola, però avevano qualche cosa da ridire sul suo gusto che evidentemente era un po' troppo legato all'antico. Però credo che Merola rispondeva che la sceneggiata o si fa così o non si fa per niente.
0: Certo, non è che si può trovare la via di mezzo, la sceneggiata quella è e quella è, c'è niente da fare. Poi certo no, le epoche cambiano, gli atteggiamenti, il modo di recitare, tu poi devi sempre premettere che Merola è un cantante, in modo che tutto ciò che prosa è tutta una cosa diversa, lo fa tutto lui, anzi troppo bravo è vero, è quello che è, lui non è che recita, lui è quello che è.
1: Ecco, la sceneggiata, Pupella, visto che siamo venuti a parlare di questo...
0: Amore mio, non ti sento.
1: Ora, no, cerco di parlare più vicino al microfono così mi senti. Mi senti meglio ora? Adesso mi senti, Pupella?
0: No.
1: Io ti sento benissimo, non ti preoccupare. Sento un pochino la linea disturbata, però ti sento bene.
0: Io non ti sento per niente, sento un rumore di continuo.
1: Beh, mi dispiace, però abbiamo comunque fatto lo stesso la nostra conversazione, Pupella.
0: Lo so, amore mio, non è che ti posso rispondere a quello che mi chiedi.
1: Lo so, tanto guarda, Pupella, la ragione principale di questa nostra chiacchierata era farti gli auguri, farti sentire dal pubblico che da qualche tempo non ti sentiva, perlomeno quello fuori Roma.
0: Grazie,
1: e salutarti. Ecco, noi siamo arrivati praticamente alla fine di questa laboriosa conversazione, dovuta, la laboriosità è stata dovuta così ai disturbi che la linea ha ricevuto, però io faccio in tempo ancora a darti tanti auguri ancora, Pupella, e augurarti la buonanotte. Mi hai sentito adesso?
0: No!
1: Ti volevo dire buonanotte, Pupella.
0: Ah, ti ringrazio.
1: Ciao, perché abbiamo terminato.
0: E grazie del pensiero.
1: Grazie a te.
0: Grazie e buon lavoro, Luciana.
1: Grazie altrettanto.
0: Ciao, caro,
1: e buonanotte a tutti voi, gentili ascoltatori.
0: A tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, da Pupella Maggio e da Luciano Lucignani, uniti insieme.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio. Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Stasera ho pensato di raggiungere a Torino un'attrice impegnata a ricordare Pierpaolo Pasolini, scomparso circa 10 anni fa. Pronto, Laura Betti, ci sei?
1: Pronto?
0: Ci sei, evidentemente.
1: Sì, ciao Silvana.
0: Mi dispiace, ciao Laura, mi dispiace solo che tu sia stanca. Penso proprio di sì.
1: Perché, insomma, le prove sono faticose.
0: Ecco, le prove in cui è impegnata Laura Betti sono quelle proprio di una commedia di Pasolini con la regia di Mario Missiroli, L'Orgia, che verrà portata a Parigi nell'ambito di una serie di manifestazioni molto importanti, a mio avviso, e significative, non in omaggio, la parola non mi piace, ma per ricordare un poeta, uno scrittore, un regista così spietatamente ucciso. Paola, scusa, non so perché questo lapso, detto Paola.
1: L'ultima Paola che hai sentito?
0: Ecco, brava, non era Paolo Pasolini. L'ultima Paola è stata Paola Masino. Quindi
1: allora,
0: vedi il lapso.
1: Ti è rimasta molto impressa.
0: Beh sì, perché anche molto caustica e imperiosa e drastica addirittura. Senti, tu mi sembri più docile se non altro per stanchezza, sebbene tu sia una temperamentosa.
1: Pare, la voce pubblica è un po' contraria.
0: Appunto, dico stasera, forse hai dei cedimenti da stanchezza a causa delle prove, perché Emiliana puro sangue, passi per una bella temperamentosa, no? Senti, vogliamo parlare un momentino del personaggio, anzi dei personaggi, sono due, no, che interpreti nell'Orgia. Che cosa sei?
1: Dunque, Orgia è una commedia. È la prima delle commedie scritte da Pierpaolo, e l'ha scritta nel 65, e però la mise in scena lui,
0: sì,
1: a Torino, sempre a Teatro Stabile, nel 68, e io la recitai con lui, e ho sempre avuto un desiderio enorme di riprenderla, poi così non ce la facevo, mi sembrava
0: di poterla tradire,
1: ma insomma
0: sì.
1: Invece
0: no,
1: adesso in questo momento sono molto contenta, perché
0: e sei convinta oltretutto?
1: Sono più che convinta, ma
0: esatto.
1: Poi soprattutto abbastanza felice, quasi come pacificata, perché
0: questo è importante che dici,
1: perché la poesia di Pierpaolo è importante, ed è importante farla conoscere, diffondere, cioè voglio dire, ecco, quando ho detto che sono felice, che è una parola eccessiva, però mi sto in effetti muovendo dentro quello che di Pierpaolo è più inviolabile,
0: sì,
1: più sacro, direi, e questi versi sono estremamente, veramente ti colmano, e penso che riusciremo a creare un rapporto molto solido col pubblico. Per adesso siamo davvero molto contenti.
0: Un pubblico tra l'altro disponibile, scusa se ti interrompo, basti pensare che i francesi hanno trovato un titolo secondo me felicissimo per le manifestazioni, per la serie di manifestazioni, Con le armi della poesia. Pensa, armi nobilissime che soccombono di fronte a quella della stupidità, a quelle della stupidità e della violenza, ma che sono molto importanti.
1: Le armi della poesia è fa parte di un poema di Pierpaolo, di uno
0: sì,
1: dei più belli, si chiama La disperata vitalità. Comunque ti dicevo, la regia di Mario Missiroli,
0: sì,
1: e anche questo è un riallaccio che io ho voluto e mi ha fatto molto piacere. Mario era amico di Pierpaolo, e soprattutto nel lontanissimo 63 io e Mario avevamo fatto insieme uno spettacolo provocatorissimo che si chiamava
0: Tipo Missiroli e tipo Betti, insomma.
1: Sì, Potentissima Signora, in cui c'era appunto già un atto unico di Pierpaolo, dal titolo Italy Magique, quindi è tutto un legame,
0: sì,
1: che mi consente di sentirmi un po' a casa mia, e di questo ne avevo bisogno.
0: Ecco, insomma, di ritrovarti, se non altro, ammesso, sì, che tu ti fossi un po', sì, smarrita. Certo, dei momenti di sgomento li avrai avuti.
1: Beh, quelli non passano, però,
0: no,
1: voglio dire,
0: rimangono, certo.
1: Poi è tanto tempo che non facevo teatro, poi... sono due personaggi.
0: Ecco,
1: e una
0: ti avevo chiesto dei personaggi.
1: L'uomo è Alessandro Haber,
0: sì,
1: che è bravissimo, è molto simpatico ed è bolognese.
0: Quindi anche un'altra affinità, un altro legame, quindi proprio in famiglia, famiglia tra virgolette.
1: Sì. E poi c'è una ragazza che è una piccola parte, ma molto bellina, che si chiama Daniela Vitali, e anche lei è deliziosa. E debutteremo a Parigi.
0: Ecco, quando ti volevo chiedere dove.
1: Dunque, questa manifestazione, forse,
0: sì,
1: è bene che te ne parli. Questa manifestazione,
0: sì, è bene ricordarlo a tutti.
1: Ecco, nasce in un modo estremamente casalingo, perché penso che mai avrei potuto far nascere un'impresa così gigantesca andando in giro per ministeri.
0: Aspetta, perché tu sei... Scusa se ti interrompo, ma è bene dirlo, sei, hai una carica.
1: Oh, la Madonna.
0: No, è la Madonna, ma è proprio vero, dunque sei la responsabile dell'associazione Fondo Pierpaolo Pasolini. Ho sbagliato?
1: Beh, io sarei il direttore, ma
0: direttore,
1: così, per motivi emergenti, soprattutto ho potuto...
0: Quali che siano,
1: perché...
0: sei il direttore.
1: Sì, perché è una piccola associazione, composta anche lì di amici di Pierpaolo, quindi è stata, ma insomma più che altro è il mio rapporto con la Francia, che era, andava solidificandosi in questi anni. Io ho lavorato moltissimo in Francia, molto più che in Italia, al cinema moltissimo, e così a poco ho avuto degli amici, per cui per me parlare di Pierpaolo con degli amici è una cosa normale,
0: naturale,
1: ed è nata normalmente questa cosa immensa, perché
0: proprio
1: anche,
0: immensa, sì,
1: sì, anche per i francesi sono
0: senza precedenti, mi dicono,
1: sì.
0: C'è una mostra che comprende tutti i film di Pasolini, anche quelli ai quali aveva partecipato come sceneggiatore, poi ci sono,
1: sì,
0: molte opere teatrali, appunto.
1: Beh, però insomma, voglio dire, c'è, ed è, la manifestazione ha inaugurato il primo ottobre,
0: sì,
1: ed è, in pratica è articolata un po' su tutta Parigi,
0: sì,
1: tutta la parte teatro, e sono diverse commedie, sta al Beaubourg,
0: e al Beaubourg andrà all'Orgia, approderà all'Orgia,
1: andrà anche Orgia. Prima ha debuttato Giovanna Marini con uno,
0: sì,
1: spettacolo bellissimo preso dalla Nuova Gioventù, adesso sta debuttando Gianni Fiore con Amado Mio, poi il collettivo di Parma con Uccellacci e
0: Uccellini.
1: Dove reciterà Ninetto.
0: Quindi vedi, tutti Davoli, amici, tutta gente che lo ricorda,
1: sì,
0: proprio con uno stato d'animo di autentica,
1: sì,
0: sincerità,
1: le
0: senza
1: morte,
0: retoriche,
1: sì,
0: no?
1: Sì, e questo mi sembra abbastanza vitale.
0: Sì, penso anch'io.
1: Ecco, poi c'è appunto Orgia, da un'altra parte sparsa per Parigi alla Maison de Culture c'è Passion di Piovanelli, poi c'è alla Chapelle de la Sorbonne,
0: sì,
1: che è una bellissima chiesa sconsacrata, dove,
0: sì, me l'hanno detto,
1: ma dove in mezzo, insomma, è enorme, immensa, e lì ho capito che la pittura, le cose per Pierpaolo ci sarebbero state bene, perché
0: benissimo.
1: C'è questa cappella incredibile, enorme, piantata proprio nel mezzo della Sorbona, cioè con tutte queste giovani che vanno, che vengono, entrano, sa, e nel mezzo della cappella pende una cordaccia nera tutta slabbrata, e a circa un 10 metri da terra, zac, un altro dondolio, è il cappello del cardinale Richelieu.
0: Laura, ci stai facendo voglia di fare un salto, di prendere l'aereo e di fare un salto a Parigi, a parte il piacere e il desiderio di prendere parte, di partecipare, mm, diciamo, a questi ricordi pasoliniani, doverosi, mi sembra, e poi anche bello che avvengano in un clima europeistico, perché veramente ci andiamo, non credo sia un ottimismo il mio, sprovincializzando sul piano dell'arte, della cultura, il respiro sta diventando più largo, ecco,
1: ma
0: proprio
1: per adesso l'aria è estremamente vitale, ecco, viva.
0: Viva perché il contributo lo danno persone che sentono di darlo, dico, nessuno gliel'ha obbligato. Tu parlavi di amici, e non è casuale il tutto, no?
1: No, io devo dire che Sai, per esempio, i seminari sì, sono per la Francia invece importantissimi, sì, ma devo dire far muovere tutti gli intellettuali non è facile.
2: No.
1: Noi abbiamo avuto delle adesioni incredibili e insomma davvero bisogna dirlo, perché oltretutto in genere c'è anche un piccolo cachet.
2: Certo.
1: Qui proprio non c'è niente.
2: Perché,
1: insomma, è gigantesca, ma appunto come tale, poi ci sono delle restrizioni di...
0: Ma anche la mancanza del piccolo cachet è una manifestazione di vitalità, cioè di adesione spontanea. Pare che tutta l'intelligenza italiana sia stata mobilitata per l'inaugurazione al Centre Pompidou, non so, da Moravia a Bernardo Bertolucci, a Vittorio Gassman per la parte interpretativa, a Ettore Scola, a Siciliano, insomma, c'erano Jean-Pierre Fay, poi di non italiani, insomma, c'era una bella rappresentanza. Senti, Laura, veniamo un istantino su un altro piano, accantonando l'orgia, che non hai detto quando andrà in scena.
1: Il 21 novembre.
0: Beh, insomma, non siamo vicini, ma non siamo lontani ancora.
1: Non siamo affatto
0: un mese, sì, il mese della vigilia che tiene sempre in tensione gli attori.
1: Molto.
0: Laura, un tuo pensiero, dici che parlare con gli amici di Pasolini non ti costa, ti viene naturale, fa conto che chi ti ascolta faccia parte della schiera degli amici. Il tuo pensiero su Pasolini, uomo, persona, il segno che ti ha lasciato, le persone che ci lasciano e che ci sono state vicine in un modo o nell'altro ci lasciano un segno, perché lezione non mi piace.
1: Ma io non lasciano un segno, tu dici, non lo so. Io penso che questo non sia
0: che
1: in
0: poi
1: grado
0: sentimento...
1: di saperlo. Penso che in effetti se c'è un'interruzione di rapporto,
0: esatto,
1: non giustificata,
0: sì,
1: questo rapporto non cessa mai.
0: Non cessa mai, ecco.
1: Mai, e quindi
0: il dialogo continua.
1: Non posso nemmeno capire se mi ha lasciato un segno o no.
0: Continua il dialogo, non si è interrotto.
1: Non penso.
0: Questo è importante, più di un segno. Artisticamente, se dovessi in sintesi esprimere il tuo parere su Pasolini, quale aspetto di lui così poliedrico privilegeresti? A quale aspetto daresti una priorità? Quello di poeta, di scrittore?
1: Io davvero non sono in grado di dare un parere di Pierpaolo esterno, perché per me è complessivo, non so come dire,
0: è tutto complessivo,
1: io non posso scindere,
0: ecco,
1: l'altezza che io ritengo tale della poesia di Pierpaolo dal mugolio in versi per la scoperta di un piatto di spaghetti alla matriciana fatti in un altro modo, non lo so.
0: No, ti esprimi perfettamente.
1: Tanto di vita e di il mio giudizio e di quotidianità non lo so mai dare, e anzi fra l'altro è uno dei rischi più tremendi che corrono, non ho più voglia di correrli,
0: no.
1: Adesso smetto, perché per esempio la stampa in Francia mi chiede i testi di Pierpaolo e io mi rendo conto che non ho un giudizio assolutamente né saggio né specialistico, non riesco, e quindi ho proprio anche delle paure, insomma, poi le traduzioni. Poi
0: molto critica. Oneste, tra l'altro.
1: Ma non credo che sia per tutti così,
0: Nulla accade comunque nella vita in maniera casuale, non il fatto che tu sia una protagonista di queste manifestazioni, di questa manifestazione trattino ricordo, e neanche il fatto che tu ritorni a Parigi, con la quale avevi stabilito dei legami, specie ultimamente, per recitare una commedia di Pasolini, dicevamo orgia, perché è stato proprio Pierpaolo Pasolini in un anno caldo, il 1968, se non ricordo male, a far venire fuori il meglio di te attrice, le tue qualità interpretative, la tua intensità.
1: Con Teorema.
0: In un film intitolato Teorema. È vero?
1: Sì.
0: 68. Quanti anni sono passati? Quasi 20. Mio Dio, come corre il tempo.
1: Sì.
0: Tu fu un film col quale vincesti un premio prestigioso, la La Coppa Volpi, no?
1: La Coppa Volpi, sì.
0: Al Festival di Venezia.
1: Sì.
0: E facevi...
1: Però non avevi soldi per prendere l'aereo e andare a ritirarle.
0: Ah, mannaggia, è rimasta a Venezia. Beh, una coppa in meno, quindi un obiettivo in meno per i ladri.
1: Me l'hanno riportata. E andai subito al Monte di Pietà a impegnarla.
0: Ah, è rimasta, no? L'hai ripresa?
1: Dopo l'ho ripresa. Ecco. Mi diedero, credo... 120.000 lire, non doveva essere d'oro.
0: No, penso, no. Sono sempre simili.
1: Avevano parato.
0: Comunque, moralmente, diciamo, il riconoscimento fu importante, ma fu ancora più importante, secondo me, il fatto che lui riuscì a tirar fuori il meglio di te, attrice. Eri una domestica che ti immedesimavi talmente bene nei panni di Kolff che non lo dimenticherò mai dopo averlo visto. Dunque, adesso...
1: Solo che mi offesi molto quando me la propose.
0: Sì, eh? E invece dopo capisti che andava benissimo.
1: Beh, dopo un bel po'.
0: Senti,
1: un bel po', perché
0: succede?
1: No, non mi sentivo affatto e dicevo
0: Io la Kolff no, poi allora non si diceva ancora Kolff. Io la serva no. Senti, e che reazione hai avuto quando ti hanno insignita dell'onorificenza di commendatore?
1: Quella Madonna, quella è stata dura.
0: Appunto, perché io dico sei responsabile, tu mi correggi, direttore dell'associazione Fondo Pierpaolo Pasolini. È stata dura, eh?
1: Ma no, perché... No, adesso questo te lo voglio anche dire, tanto è tardi, è notte, non mi sembra nemmeno adesso la radio, non so.
0: Beh, però quello che io spero di dare come sensazione in genere.
1: No, è vero che dunque, in primo luogo io pensavo, ma guardate che qui commendatore in Italia è una cosa che intanto è dedicata a Milano, qua è sempre di Milano il commendatore,
0: sì,
1: con l'appartamentino per l'amante, tutte queste cose qua. Io ero rimasta lì, quindi ero un po' allibita. Poi per loro invece è un'onorificenza altissima.
0: Di tutto rispetto.
1: Solo che in effetti io ero durante la cerimonia della cosa.
0: Lo diciamo ai radioascoltatori che te l'ha data questa onorificenza il ministro francese della cultura Lang. Ecco,
1: Jack Lang,
0: non uno qualsiasi.
1: Sì, no.
0: Tutto solenne.
1: E io ero da una parte intimidita, dall'altra...
0: Divertita,
1: ecco, sì, devo dire la verità, certo,
0: confessa, divertita anche, no? Sotto sotto.
1: Sì, e dall'altra anche così mi sentivo un po' fuori posto. Poi mi sono ripresa subito dando un colpo sulle ginocchia al ministro dicendo sì, io ho il collo corto. È scappata quella, perché insomma questo nastro mi affogava.
0: E Lang come reagì? Fu di spirito?
1: È molto simpatico.
0: È molto simpatico.
1: No, lui è molto simpatico.
0: Se nomino una parola, che effetto ti fa? La parola è jazz.
1: Jazz?
0: Legata alle tue origini, magari ci fosse in questo momento.
1: Dunque,
0: chi non lo sa deve saperlo, anche per colmare una lacuna, che Laura Betti è nata come cantante jazz.
1: E poi dopo sono diventata anche una grande cantante intellettuale e ancora mi sento meglio di
0: quella impegnata, dicono.
1: Anche se non canto, mi dispiace, mi sento meglio di Milva, mi sento meglio di tutte.
0: Bene, e lo dici chiaramente, a chiare lettere,
1: sì,
0: pubblicamente.
1: Adesso io non canto.
0: E poi poliedrica, ecco, questo è un tuo punto in comune con Pasolini. Dopo il jazz hai fatto rivista, poi ti sei tuffata nella rivista, poi sei passata a una seria compagnia di prosa, Brignone, Santuccio, Pilotto, vedi, sono informata, no?
1: Ho fatto di tutti i colori, lì è la prima
0: direi proprio
1: parte
0: di sì.
1: Della mia vita grande, perché Adriana Asti, che faceva la prima editrice, si era ammalata. Allora, lei notoriamente è molto piccolina, anch'io,
0: sì,
1: ma lei è più piccolina di me, e c'ha delle scarpe, credo, dei piedini tipo 34, e io ho un bel 39. Ero talmente emozionata che non mi accorsi nell'infilare questo costume, entrare in scena, che avevo le scarpe di Adriana.
0: Oddio!
1: E alla fine dello
0: sarai
1: spettacolo
0: stata rossa
1: mi ritrovai
0: con
1: i piedi anchilosati.
0: Quindi collo corto quando diventasti commendatore, piedi anchilosati. Troppo bello. Senti, mi piaceva ricordare anche i sette peccati, abbiamo un minuto e mezzo, i sette peccati capitali di Brecht e Weil, no? Hai avuto anche questa esperienza.
1: L'unica appunto che li ha cantati senza microfono al mondo.
0: Vedi che
1: Milva
0: bisognava.
1: Con microfono.
0: Milva, allora, Betti, Milva 1-0, vedi che bisognava ricordare Brecht, Weil, ma la notorietà maggiore, e questo si ricollega a quello che stai facendo in questo momento e deve darti sprint, te l'ha dato Teorema di Pierpaolo. E, sì, Teorema in cui hai dato proprio, ripeto, il meglio di te come nei tuoi indimenticabili recitals chiamati impegnati. Io, se permetti, senza che ridurli, li definirei genuini, autentici, veri come te, che sei una donna vera. E senti, allora, nel salutarti, io credo che debba chiamarti commendatore, va, troppo divertente. Ma qualcuno ti ha chiamato in Francia commendatore?
1: Tutti mi chiamano commendatore.
0: Sai che non so come si dice in francese commendatore?
1: Commendateur.
0: Ah, commendateur.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Allora, madame la commendateur, sì. Molte grazie e soprattutto un bel in bocca al lupo che crepi.
1: Grazie, Silvana.
0: Non soltanto per la prima dell'orgia, ma per il modo in cui riuscirai a far rivivere con Missy Rolli e tutti i tuoi compagni di lavoro un poeta, un autore, uno scrittore, una grande persona, come è stata e rimane Pierpaolo Pasolini.
1: Sei molto cara.
0: Grazie, grazie Laura e buon lavoro.
1: Ciao,
0: buonanotte
1: Susanna.
0: A
1: buonanotte.
0: Tutti i radioascoltatori.
2: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Silvana Gaudio.

0: You and me, we sweat and strain, but the result, it's always the same. I think somehow we're in again.
1: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: 30 anni a Tullio Murri e al dottor Pio Naldi per omicidio premeditato. 10 anni per concorso nel fatto a Linda Murri Bonmartini e al suo amante dottor Carlo Secchi. 7 anni alla guardarobiera Rosina Bonetti. L'uccisione del conte Francesco Bonmartini, avvenuta a Bologna nel 1902, fu un caso discusso sotto molti aspetti: psicologico, psicopatologico, sociale, politico, legale, religioso, morale e altro ancora. Ma c'è un aspetto, amici radioascoltatori, che oggi ci colpisce particolarmente, ed è l'aspetto postale. Poiché abbiamo la fortuna di avere qui la protagonista, colei che sentiamo così vicina a tutti noi nelle sue trepidazioni di mittente e destinataria, le chiediamo senz'altro. Negli atti del processo che ho qui davanti leggo: imbucai alle 14 da Venezia un espresso per Tullio, espresso che giunse a Bologna alle 19 dello stesso giorno. Leggo inoltre nel suo libro di memorie: imbucai una lettera per mia madre a Rimini che la raggiunse in giornata. È esatto?
1: Tutto esatto.
0: Può dirci dove imbucava? Alla posta centrale, direttamente ai treni?
1: No, nella buca più vicina, tenendo presente l'orario di levata.
0: Avete sentito, amici radioascoltatori? E quanto ai telegrammi che raggiungevano il destinatario più volte nel giro di poche ore, ottenendo immediata risposta, tutto nel giro di mezza giornata?
1: Non mettevo alcuna cura particolare.
0: Senza entrare nel merito della eventuale correità della nostra intervistata, notiamo che se il buon andamento di un piano delittuoso così complesso avesse dovuto riposare sulla odierna efficienza del nostro servizio postale, il conte Francesco Bonmartini passeggerebbe ancora sotto i portici del Pavaglione o berrebbe il cognacchino al Pedrocchi di Padova, sua città natale. Ha proprio ragione il vecchio adagio: non tutti i servizi vengono per nuocere. Ringraziamo l'intervistata della sua gentile collaborazione.
1: Come? Tutto qui?
0: Sì, grazie.
1: Nessun'altra domanda? Lei mi ha qui? E niente? Lei prima si vanta di avere qui la protagonista del processo del secolo e poi niente?
0: Dispiace anche a me, mi creda, ma finirei per entrare nel merito.
1: Entri pure. Il mondo intero entrò nella mia vita privata, fece irruzione nei miei sentimenti più intimi. Doveva vedere in tribunale, doveva esserci alle assise di Torino, quando io fui chiamata a deporre. L'aula era au grand complet. Le signore della migliore società si erano contese i posti. I giornalisti di tutta Italia, d'Europa, d'America. E lei? Niente? Ci fu un mormorio quando io mi avanzai pallida, tremante, sorretta dal brigadiere di servizio. Appena seduta mi copersi la faccia con le mani guantate e scoppiai in un pianto dirotto. E lei? Ah, ma la domanda che lei non vuole farmi, io la faccio sempre a me stessa: colpevole o innocente? E rispondo.
0: Aspetti, signora.
1: La prego, mi si rivolga per intanto con quel titolo al quale certo né io né alcuno dei miei badammo quando mi sposai. E anzi,

0: Olga, la prego con quel nome, il nome di un povero uomo al quale in memoria non voglio alcun male, come mai gliene volli da vivo, mai, glielo giuro. Ma che però, prima ancora che vittima, è stato causa, sì, causa delle sventure mie e del mio infelicissimo fratello.
1: Si calmi, non c'è motivo, contessa Linda.
0: O forse la mia storia non le interessa?
1: Sinceramente, se proprio dovessi affondare le mani in questo, che può apparire senza offesa, un nodo di vipere...
0: Un museo degli orrori, un sabba. Chi vuole che si offenda più? Noi siamo le streghe di Bologna.
1: Le direi che dentro ci vedo almeno due personaggi straordinari.
0: Due? Ma chi è l'altro?
1: I due complici di suo fratello, contessa. Due anime dostoevskiane.
0: Come? Quella zoppina, figlia di un ladro?
1: La Rosina Bonetti, sì. Un po' guardarobiera e un po' donnina facile, che impazzì in carcere. Una povera ignorante che aveva nascosto suo fratello Tullio quando era nei guai come socialista durante i moti del 98 e che era pronta a uccidere per lui.
0: E quel rifiuto della medicina, losco di anima come di corpo?
1: Il dottor Naldi, strabico, squattrinato, baro di professione e sicario avventizio.
0: Non dirà che in confronto a me...
1: Di lei si sa già tutto, contessa, i giornali illustrati, il cinema...
0: Niente sapete, non potete sapere niente.
1: Anche in teatro, vede, a volte le figure minori sono i personaggi più gustosi. Non esistono piccole parti, esistono piccoli attori, diceva un famoso regista.
0: E gli attori cosa ne dicono?
1: Beh, veramente dicono che non esistono piccoli attori, esistono piccole parti.
0: E cosa preferiscono fare i suoi attori? Le piccole parti gustose o i protagonisti coi fiocchi?
1: I protagonisti, contessa, con o senza fiocchi.
0: E hanno ragione, tutte le ragioni. Chi è che ha tenuto divisa per anni l'opinione pubblica italiana? Se non fosse per me, nessuno degli altri sarebbe più ricordato.
1: Tranne forse?
0: Tranne il mio adorato papà.
1: Allora, proprio dalla sua famiglia potremmo...
0: Da me. 10 anni, capisce? Troppo pochi per un assassino, troppi per un innocente. Oh, i miei nervi, i miei poveri nervi.
1: Da lei, in seno alla famiglia, proponevo di cominciare. Ci parli di suo padre, luminare della medicina, terapeuta di fama nazionale.
0: Mondiale.
1: Il professor Augusto Murri, dell'Università di Bologna, scienziato alle cui ricette non pochi di noi, colgo volentieri l'occasione per affermarlo, ci sentiamo tuttora, e non per modo di dire... visceralmente debitori.
0: Accorrevano a lui da tutta Europa, gli attribuivano poteri miracolosi.
1: Ed era laico,
0: ateo,
1: illuminato,
0: progressista,
1: positivista,
0: divorzista.
1: Va di retro, il dolore lo manda Dio, come la proprietà privata e i matrimoni sbagliati.
0: E dopo la tragedia tutta Bologna disse: ecco i figli dell'ateismo, ecco i frutti della libertà sfrenata. Menzogne, nefandezze. Se in casa nostra si è ceduto in qualcosa è stato in severità verso me e mio fratello. Una camera non riscaldata, merenda di pane secco, mai un sorriso materno, e questo ci ha stretti l'uno all'altro.
1: Risulta che Tullio diventò la disperazione del padre, un fannullone, un dissipatore.
0: Era generoso, lottava per le buone cause.
1: Uno scriteriato, a sentire il padre.
0: Fu eletto consigliere comunale socialista.
1: Il fotografo delle serve lo chiamavano a Bologna.
0: Ah, la provincia, che orrore! Io ero fatta per vivere in una capitale. Tullio aveva un'anima d'artista, in prigione scrisse romanzi, gli accorciarono la pena perché era diventato un altro uomo.
1: Soprattutto era diventato fascista.
0: I miei nervi, i poveri nervi.
1: Lei si affanna, contessa, si riposi.
0: È inutile, sono stanca d'anima.
1: Si distenda e proviamo a prendere la storia dal suo inizio. Da quando la questura di Bologna, il 2 settembre, viene avvertita che dall'appartamento del conte Bonmartini esce un tanfo insopportabile. Poiché lei, contessa, non c'è...
0: Io sono a Venezia, ai bagni di mare.
1: E nessuno ha le chiavi, la polizia sfonda la porta e trova il cadavere del conte crivellato da colpi di coltello. Ci sono tracce di lotta, i cassetti scassinati, i portafogli vuoto, tutto indica una rapina. Alla vista di un bigliettino galante, di una bottiglia di champagne e di un paio di mutande da donna rosa con ricchi pizzi, Tullio Murri, chiamato d'urgenza, suggerisce una prima versione. Il conte è caduto vittima del mantenuto di una cocotte. Ma dopo le prime indagini la polizia si orienta diversamente.
0: Se non dice perché?
1: È l'Avvenire di Bologna che consiglia di indagare non fuori ma dentro la famiglia Murri.
0: Una campagna santa la chiameranno, una campagna santa.
1: Qualche giorno dopo il professor Murri convoca il giudice istruttore e gli dice di avere ricevuto una lettera con la seconda versione di Tullio, fuggito dai Balcani con l'Oriente Espresso.
0: Ma pentito, deciso a tornare a costituirsi come farà a metà settembre.
1: Perché intanto si sarà scoperta la sua relazione col dottor Secchi, contessa, e lei sarà stata arrestata.
0: Un arbitrio per dare soddisfazione al giornale dei preti, senza neppure aspettare che Tullio torni a spiegare che ha improvvisato la messa in scena della cocotte dopo che il povero Cesco gli è morto fra le mani durante un diverbio.
1: E cosa ne dice il professor Murri?
0: Che è stata legittima difesa.
1: Di fronte a un cadavere trafitto da 13 coltellate, di cui 3 mortali? È il padre che parla o un esperto di medicina legale, autore di perizie che fanno testo?
0: Il mio adorato papà, nella sua visione eroica della vita, è arrivato fino a consegnare l'unico figlio maschio alla giustizia.
1: Nella speranza, si dice, di tener fuori la figlia prediletta.
0: Dunque, io che adoro mio fratello, io che lo ho sempre esortato...

0: fatto iniziare una vita di lavoro, io per salvarmi sarei pronta a abbandonarlo, proprio io che con la vista, con i racconti delle mie sofferenze coniugali, l'ho involontariamente esasperato, povero Tullio, suggestionato.
1: A fare di lei una ricca vedova e del dottor Secchi il futuro beneficiario. Salterà fuori una lettera con la prova che il dottor Secchi ha finanziato Tullio.
0: Per simpatia gli ha pagato i debiti, per far contenta me.
1: Comunque il dottor Secchi, interrogato, ammette di avere una relazione con lei, ma per intanto non è accusato di nulla.
0: Basto io, sono io la causa di tutto. Questo insinua il giornale dei preti, in odio a una famiglia di liberi pensatori, di socialisti.
1: Ma anche, siamo giusti, in difesa dei Bonmartini, vecchia nobiltà cattolica, il cui capo famiglia figura ucciso in circostanze sordide, in peccato mortale.
0: La prego, lasciamola stare dov'è l'anima del povero Cesco. Era tanto timorato, aveva sempre il rosario con sé, lo baciava prima di mettersi in viaggio. E poi, perfino con me, si vantava delle sue conquiste venali. Squacquerava le sue promiscuità da caffè chantant. Oh, io non gli voglio male e mai gliene volli. Lo compativo, anzi, per i suoi difetti. Però gabellarlo per un santuomo, lasciamo stare. In assise, a Torino, ci sarà una deposizione.
1: Un bel colpo dei suoi difensori, contessa. Una vostra cameriera deporrà che il conte Bonmartini si era vantato di aver approfittato, insieme ad altri, del cadavere di una vergine in sala d'anatomia.
0: E agli atti.
1: Ma anche a suo carico, contessa, emergeranno dei particolari piccanti.
0: Uno solo, poco, non le sembra per una donna definita la messalina felsinea?
1: La corte d'assisi ci insisterà un po'.
0: Un po'? Tre volte se lo faranno raccontare. Dalla Bon tedesca, da lui e dalla governante di lui che l'aveva saputo dalla Bon, quei piemontesi sepolcri imbiancati.
1: Il presidente, la ringraziamo, Fräulein, di essere venuta dalla Germania. La testa è mio dovere.
0: Ci gode la porca, secondo me neanche l'hanno pagata.
1: Il presidente, lei riconosce tra gli imputati l'ospite che durante quelle vacanze si faceva chiamare l'ingegnere? La teste, eccolo lì, indica il dottor Secchi.
0: Ah, sensazione.
1: Il presidente, riferisca ciò che vide. La teste, messi a dormire i bambini.
0: Su questo conta l'accusa, sul sonno dei piccoli innocenti, mentre io, la madre snaturata.
1: La teste, entrai nel salottino della villa e vidi l'ingegnere seduto su una sedia. La contessa era in ginocchio accanto a lui, con la testa fra le ginocchia di lui. Era scarmigliata e col seno scoperto. A questa vista fuggii. Il presidente, cosa stavano facendo? La teste, non so.
0: Stavamo facendo un po' di lettura. Lui mi aveva preso per scherzo la camicetta che si slacciò e io mi ero accovacciata per abbottonarmi. Un gesto di pudore.
1: Avvocato di parte civile, l'imputata era rossa in volto? La teste, sì, era rossa in volto. Avvocato di parte civile, agli atti. Avvocato difensore, un momento, era rossa o diventò rossa, eccetera. Un duello senza esclusione di colpi.
0: Un grande processo, questo sì, il mio processo.
1: Tullio, appena sa che lei è stata arrestata, si costituisce alla frontiera, ma ignora che la polizia gli ha già scoperto un complice nella persona del dottor Naldi e gli ha già cavato di bocca una terza versione.
0: La versione di un fallito, di un avanzo di osteria.
1: Amico di suo fratello.
0: Conoscente per via di una borsa di studio che nostro padre gli aveva procurato all'università.
1: Il dottor Naldi comincia col dire che quella sera ha incontrato Tullio fuori di sé dalla rabbia contro il cognato e che lo ha seguito nell'appartamento
0: per impedirgli di fare sciocchezze, riconoscente ancora nostro padre.
1: Ma poi via via confessa di essere stato prezzolato da Tullio per nascondersi lì tutti e due ad aspettare bene e variamente armati, addio dunque legittima difesa, che il conte tornasse da Venezia dove era in villeggiatura con la famiglia e da dove lei, contessa, avrebbe segnalato la sua venuta con quelle tali missive in termini convenzionali.
0: Biglietti innocenti, telegrammi, si figuri, per un vestito che mi occorreva e che il povero Cesco doveva consegnare alla guardarobiera.
1: La Rosina Bonetti, appunto, amante di Tullio e probabile proprietaria delle mutande rosa, condannata per aver introdotto i due nell'appartamento con le chiavi che lei, contessa, avrebbe procurato.
0: Già, e che a cose fatte mi sarebbero state rispedite a Venezia in un pacchetto.
1: Che lei è arrivato puntualmente il giorno dopo perché si è ritrovata la bolletta.
0: Ma lo sa lei che cosa c'era nel pacchetto incriminato? È grottesco. C'era soltanto un lassativo, già della cascara sagrada speciale per la mia stipsi ostinata. Lo sa lei che cosa dirà un mio difensore in udienza? Dirà: l'origine della tragedia fu proprio la stipsi della mia cliente, perché la esasperava, la rendeva insofferente. Oh, ma se tutti gli stipici fossero uxoricidi...
1: Tullio deve ammettere di essere entrato lì nell'appartamento con il Naldi.
0: Ma spiega di avere cambiato idea nell'attesa. Se n'è andato prima che arrivasse il povero Cesco da Venezia. Tutte e due, lui e quel Naldi, dicono di essersene andati. Più tardi Tullio torna sotto casa da solo, incontra Cesco, salgono per parlare di me, scoppia la lite, mio marito minaccia di portare me e i bambini a Padova, una cittadina dal clima malsano, dove io sarei sola, in preda ai cattivi ricordi, lontana dai miei.
1: E dal dottor Secchi.
0: No, il povero Cesco di noi due non sa e non ha mai sospettato.
1: Diranno che sapeva, ma taceva per i bambini.
0: Al contrario, usava di me e dei bambini per ricattare mio padre. Le racconterò, eh. Tullio gli dice: Linda è molto malata, tu così la fai morire. Si sente rispondere che io sono una finta malata e nostro padre un traditore. Tullio perde la ragione e gli tira un pugno. Il povero Cesco allora cava di tasca il coltello e lo ferisce. Lottano.
1: E suo marito si busca 13 coltellate da un uomo assai meno forte di lui.
0: La forza della disperazione e l'istinto di conservazione.
1: Con l'aiuto di un complice pagato col denaro del dottor Secchi.
0: Ma lei da che parte stavo a rubare il mestiere al pubblico ministero che raccoglieva lo sterco e lo gettava sul mio volto cereo?
1: Il suo matrimonio, contessa, non era felice, questo è innegabile. Vi eravate separati legalmente, anche se poi vi siete riconciliati.
0: Ma con divisione dei letti, lo dica. Del resto, già prima della separazione, io avevo ottenuto di vivere come fratello e sorella. Per me era impossibile con Cesco.
1: Avevate due figli.
0: E per loro ho accettato di riconciliarmi, per i miei due tesori.
1: Della riconciliazione si è occupato il cardinale di Bologna in persona. Era in gioco l'educazione religiosa dei due piccoli eredi di un grande patrimonio.
0: Grande anche la tacagneria del povero Cesco. E avevo fatto presto a scoprirlo, perché alla fine di un viaggio di nozze, non certo da nababbi, la magione a vita nel Veneto si era rivelato un palazzotto cadente, gelido, con un solo servitore affamato che fungeva da portiere, da cocchiere, da maggiordomo, da camerista.
1: Ma le terre, le case, le azioni c'erano.
0: Me lo rinfaccerà sempre il giudice istruttore, il cattolicissimo giudice Stanzani. Si abbatterà su di me anche il peso di un conflitto politico. Il mio processo, appena aperto, sarà sospeso e mi rimanderanno a intristire nelle carceri. E se non lo dice...
1: Colpa delle gondole.
0: Colpa delle elezioni.
1: L'età giolittiana è un'età feconda, ha detto bene Benedetto Croce, di opere e di speranze. E davvero, senza le speranze dei contadini che ti occupano le terre incolte, non avresti l'opera dell'arma benemerita che ti scarica i moschetti nel mucchio. E senza le speranze dei tessitori che ti chiedono aumenti, non avresti l'opera dei tribunali che te li stipano in carcere per incitamento all'odio di classe. Tutti particolari comuni e insignificanti, ha detto bene Benedetto Croce, in cui non ti devi smarrire di fronte a tempi così alacri e prosperi. Ma le masse non apprezzano l'alacrità delle tassazioni indirette e la prosperità delle banche d'affari. E nel sereno settembre del 1904 bloccano l'Italia con tanto di sciopero generale. Per 4 giorni perfino le gondole a Venezia si fermano. I possidenti chiedono la maniera forte. Giolitti invece calcola che le sinistre si sono esposte troppo. E il momento è buono per indire le elezioni anticipate. Ma fai i conti senza l'oste.
0: Io, donna ribelle alla schiavitù coniugale, e mio fratello socialista, e mio padre che ci ha educati al libero pensiero, veniamo dati in pasto al volgo bigotto.
1: Cioè alle masse cattoliche. La Chiesa, dopo Porta Pia, ha sottratto i cattolici alla vita politica con la formula né eletti né elettori. Ma si prepara ad attenuare il divieto per creare un suo baluardo contro l'avanzata socialista. Il risultato è che Giolitti strappa molti seggi alle sinistre. Ma fra i due litiganti il terzo gode, perché una campagna in nome della famiglia e dell'educazione religiosa porta per la prima volta in Parlamento 6 deputati cattolici.
0: Senza di me la storia d'Italia sarebbe stata diversa. Mi si renda almeno questa giustizia.
1: Ogni paese ha il caso Dreyfus che si merita.
0: L'istruttoria divulgata ai 420, ma lo sa perché mi ero riconciliata secondo quel segugio, lo sa perché ero tornata a convivere col povero Cesco, per avere la vittima a portata di mano, ma non è mostruoso?
1: Però in effetti, contessa, l'appartamentino preso in affitto dal dottor Secchi con un altro nome...
0: Nella stessa casa, sì, era stato poco delicato, lo ammetto.
1: Sullo stesso pianerottolo, contessa.
0: Era stato un po' eccessivo, se glielo ammetto io stessa, ma per poterci scambiare qualche tenerezza, non per covare luxoricidio.
1: Si saranno trovati resti di festini a base di ostriche e champagne. E il pubblico ministero potrà parlare di lascivia, di traviamento dei sensi.
0: Ma quali sensi? In quel periodo stavo anche più male del solito. I miei poveri nervi, gli occhi. Soffrivo di nefrite, di anemia, di enterite. Quelle enterite tremende.
1: In seguito vi saranno trovate boccette con residuati di sostanze benefiche. E l'enterite, che aveva colpito anche suo marito, sarà vista sotto tutt'altra luce.
0: Io non so di veleni, né so chi ve li ha messi. E le coliche sono venute a me per la prima. I miei poveri visceri passavano da un estremo all'altro. Avevo dovuto accettare di riconciliarmi, perché altrimenti lui minacciava di portarmi via i bambini, come del resto ha continuato tale e quale a minacciare di strapparmeli in nome della iniqua patria potestà se io non inducevo mio padre a prenderlo come assistente all'ospedale. Sì, un ricatto!
1: Anche suo marito era medico?
0: Non mi faccia ridere! Medico! Stia a sentire. Senza avere niente, capisci? Niente, neppure la licenza elementare. Il povero Cesco, che a Padova passava le sue giornate su d'una poltrona nella stanza dove io lavoravo, di cucito, di maglia, fumando silenzioso, fisso per ore intere. E quando io, impressionata, gli chiedevo: a che pensi, Cesco? A niente rispondeva. E se è possibile pensare a niente, certo, egli a niente pensava. Stia a sentire. Senza aver mai letto un libro, io non gli ho mai visto in mano neppure un giornale. Per lui il resto del Carlino era un foglio sovversivo e me lo strappava di mano. Dunque, un uomo così fatto, dopo un po' che siamo sposati, si mette in testa di volersi addottorare dal niente. Sì, a 26 anni suonati e per essere iscritto all'università chiede l'appoggio di mio padre, che egli crede onnipotente.
1: E non è il solo.
0: No, naturalmente si sente rispondere che è impossibile. E allora esclama, gliela farò vedere io a tuo padre. Doveva farti sposare un lazzarone venuto su dal nulla come lui e non un conte. Detto e fatto, in meno di un anno raggranella non so quanti certificati. Ginnasio, liceo, stia a sentire. Ottiene dal ministro tutte le autorizzazioni, viene accettato all'università di Camerino, riesce a carpire una laurea in medicina e con quel pezzo di carta in mano osa pretendere che Augusto Murri lo nomini suo assistente, si figuri.
1: Torniamo ancora a suo padre, o meglio, partiamo ancora una volta da lui.
0: E che cosa vuole? Figlia di medico, moglie di medico e, ahimè, la mia sola colpa pure, amante di medico e quindi esperta in veleni.
1: Il nostro tempo sta passando e resta appunto da parlare del dottor Secchi.
0: Ahimè.
1: E della governante di lui, che vi prestava la casa e i buoni uffici per i convegni d'amore.
0: Ahimè.
1: Ma che quando anche lui sarà arrestato...
0: Gli si rivolterà contro quella virago, sì, per salvarlo in memoria dei benefici.
1: La governante deporrà che suo fratello aveva chiesto al dottor Secchi una siringa e del curaro, esponendo un piano a cui lei, contessa, non era estranea.
0: Il curaro, già, un piano da Lucrezia Borgia. Del resto neppure le accuse di incesto mi saranno risparmiate col mio infelicissimo Tullio e passi, ma col mio adorato papà.
1: Del curaro ne ha comprato il dottor Secchi durante un viaggio in Germania che ha fatto con lei, contessa.
0: Per i suoi esperimenti.
1: Difatti lo sperimenta su un agnello in presenza di Tullio per dimostrargli, così dirà il dottor Secchi, l'assurdità del piano.
0: Così dirà, con la speranza di cavarsene fuori.
1: Del piano faceva parte la Rosina Bonetti, se non sbaglio.
0: Quella povera con Culcata.
1: Che si diceva disposta anche a far morire di voluttà il conte Bonmartini fra le sue esperte braccia bolognesi.
0: Meglio ancora, io e la Bonetti dovevamo star pronte con la siringa, mentre Tullio sfidava per sport alla lotta. Il povero Cesco lo immobilizzava. E noi, zac, una puntura di curaro all'altezza del cuore, un veleno che non lascia traccia per far credere al collasso cardiaco. Ma non è pazzesco, dica lei!
1: C'è stata, però, una lotta.
0: In spiaggia, per gioco.
1: O per prova generale.
0: Il povero Cesco era un toro alzato in aria a Tullio come un fuscello.
1: Onde poi, secondo l'accusa, il bisogno di un complice, il dottor Naldi.
0: Lascia stare quel mentecatto.
1: Da parte sua, il dottor Secchi, il suo amante, a cui la governante ha preparato il terreno, potrà sostenere di avere respinto con orrore le folli richieste di suo fratello, siringa, curaro, e anzi... di avere messo in guardia lei, contessa.
0: Lo potrà sostenere, lo sosterrà incurante di segnare così la mia condanna. Colui per scagionarsi si comporterà verso di me tal quale si era comportato tanti anni prima.
1: Quando, di fronte alla collera dei suoi genitori per i vostri tête-à-tête?
0: Innocenti, innocentissimi, nel salotto di casa nostra. Io ho 14 anni e lui 31. È discepolo di mio padre.
1: Eppure sua madre si adonta.
0: La mia cara mamma, sempre depressa o sovreccitata, tormentata e tormentatrice.
1: Si lagna con suo padre dell'audacia di quel dottorino principiante.
0: E colui sparisce senza difendermi, neppure allora, dalle accuse ingiuste. Mia madre mi dirà cose atroci che lui va raccontando a tutta Bologna, che per colpa mia, di me, stupidella civetta, ha dovuto tralasciar di venire in casa Murri e io per 10 anni non vivrò. Mi lascerò vivere, sbaglierò a sposarmi, sbaglierò tutto, tutto cenere. E così, quando ci incontreremo di nuovo 10 anni dopo, io ormai disperata per l'errore fatto legandomi a un uomo troppo diverso da me, lui ormai ricco, pieno di successo, introdotto in società...
1: L'incontro avverrà per caso?
0: Nel salotto di una nobildonna bolognese.
1: Sua ultima fiamma?
0: No, erano rimasti allo spirituale. Lui me lo giurerà, mi giurerà che mia madre 10 anni prima mi aveva mentito. E soprattutto quando mi giurerà di avermi sempre avuta nel cuore, in ginocchio me lo giurerà. Io gli crederò, gli perdonerò e comincerà di lì la mia caduta.
1: Per prima cosa lui forse le chiede se è felice o infelice.
0: No, non mi sembra, aspetti. Per prima cosa mi chiede di mio padre.
1: Ah.
0: Sì, e se è ancora adirato con lui mi fa promettere che gli porterò i suoi più devoti saluti.
1: Per prima cosa suo padre.
0: Il suo maestro, per primissima cosa.
1: Il tempo sta per finire, contessa.
0: Di già.
1: Abbiamo anzi abusato. Ora devo concludere e mi tocca concludere... che ho intervistato la persona sbagliata.
0: Come? Ah, è già, lei preferisce le mezze figure, le scartine.
1: Mi segua. Eliminando suo marito, Tullio poteva credere o no di rendere un grande servizio a suo padre?
0: No, a me, povero Tullio.
1: E dimostrare così di cos'era capace lui, il figlio buon a nulla, schiacciato dall'immagine paterna?
0: Che cosa dice? Ha fatto tutto per me.
1: Chi avevano eletto consiglieri i socialisti? Tullio Murri o il figlio di Murri?
0: Mio fratello.
1: Il complice, lo sciagurato Naldi. A chi voleva mostrarsi riconoscente per quella vecchia borsa di studio?
0: Che cosa dice mai?
1: E con chi voleva riconciliarsi l'anziano dottor Secchi, giurando in ginocchio la sua antica buona fede?
0: Con me.
1: Il giovane dottor Secchi non aveva previsto che accostarsi a Linda quattordicenne significava offendere Augusto Murri e non prenotarsi come genero.
0: Sei tornato a me sposata.
1: Quando ormai il marito prescelto, il conte Bonmartini, con le sue pretese di neolaureato, era diventato un genero imbarazzante per suo padre.
0: Mi giurava che io ero tutto per lui.
1: Meno che vedova. Mentre guardandosi allo specchio, il dottor Secchi si trovava ormai più che accettabile come genero.
0: Mai si è parlato di questo fra me e lui.
1: E il ricchissimo conte Bonmartini? Chi aveva sposato?
0: Me.
1: Con la sua dote non opulenta? O piuttosto...
0: Piuttosto che cosa?
1: Un ospedale, una università.
0: Lei vuole insinuare?
1: Io devo concludere.
0: Che non fu per me? Ma è assurdo. Tutti sanno che il processo fu mio. Mio.
1: Suo padre, a un certo punto, vi parve direttamente coinvolto, almeno per il tentativo di deviare la giustizia.
0: Ma nulla contro di lui, mai nulla poterono, e tanto più si accanirono su Tullio e su di me.
1: I figli? Ma era il padre che il giudice istruttore aveva sognato di trascinare in assise.
0: Ma io vi fui trascinata.
1: Suo padre come educatore era il bersaglio politico.
0: Ma io fui colpita.
1: E in questo senza sua colpa, glielo ammetto. Almeno in questo, certissimamente.
0: Non facevano la corte a me. Non era me che sposavano. Non si riconciliavano con me. Non amavano me. Non uccidevano per me, non processavano me. Ma è me che hanno condannato. Me! Non è giusto.
1: Ha voluto lei che io le domandassi?
0: Tutto per diventare suoi assistenti, suoi preferiti, suoi parenti, suoi protetti nelle cliniche, negli atenei, nelle riviste mediche, nelle case farmaceutiche. A lui tutto. La gloria scientifica, le ricette prodigio, l'aureola del dolore paterno. E a me? A me? Cosa resta? Vogliono togliermi anche il mio processo? Tutto quello che ho? Ah, ma io non accetto, eh. Io allora, se è così, non guardo più in faccia a nessuno, eh. Io dico tutto, eh. Ascolti, abbiamo ancora 5 minuti?
1: Contessa.
0: 3 minuti? 2? No, non se ne vada. Aspetti, io dico tutto, tutto. Erano i giorni più caldi di quel caldissimo mese d'agosto. E...

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Luigi Squarzina con Linda Murri. Linda Murri era Adriana Asti. Regia di Luigi Squarzina.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande.
2: Grazie.
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: that away. When first I
1: Rai Radio Techete.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
3: Setlist. La musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Innanzitutto viva il 25 aprile, oggi celebreremo questa data in maniera però antiretorica, cioè rispolverando un disco intitolato Materiale Resistente 1945-1995 e pubblicato nell'aprile appunto del 1995 in occasione del 50° anniversario della liberazione d'Italia dal fascismo. Il disco raccoglie una serie di canti partigiani reinterpretati da vari gruppi contemporanei, accanto a canzoni inedite ispirate al tema della resistenza italiana. La raccolta fu un progetto ideato e curato dal Consorzio Produttori Indipendenti, l'emanazione discografica dei CSI, la band di Giovanni Lindo Ferretti per intenderci, a partire da una richiesta del Comune di Correggio per festeggiare il cinquantenario della festa della liberazione, con l'intento di unire idealmente due generazioni, quella del rock e quella dei partigiani, che difficilmente si sarebbero incontrate in una giornata di celebrazioni rituali. Oltre al CD musicale furono prodotti e pubblicati un libro e un documentario diretto dai registi Guido Chiesa e Davide Ferrario. E il 25 aprile del 95 fu organizzato un concerto nella campagna intorno a Correggio, vicino ai luoghi dove avevano agito i gruppi partigiani dell'Emilia. Quello che vi proponiamo oggi, al di là del momento celebrativo, è quello anche di fare una fotografia dell'epoca, cioè degli anni 90, anni nei quali il rock indipendente italiano esprimeva il meglio di sé. Io direi di cominciare proprio con i CSI e con il brano Guardali negli occhi, una canzone che ne possiede al suo interno altre due, la citazione dei versi di Bella Ciao e un altro canto di resistenza, Il bersagliere a 100 penne. CSI, Guardali negli occhi.

Erano i CSI, forse la band rock più importante di quegli anni, anni che videro anche l'emergere di band come i Modena City Ramblers, che seguendo l'esempio di gruppi stranieri come i Pogues, mischiarono la canzone d'autore con il folk irlandese. I Modena City Ramblers parteciparono a materiale resistente con il più classico dei motivi della tradizione musicale partigiana, Bella Ciao. Ma oltre a questo contributo, realizzarono poi nel tempo ben due album dedicati alle storie della Resistenza, cioè Appunti Partigiani e Battaglione Alleato. Ascoltiamo i Modena City Ramblers nella loro versione di Bella Ciao.

0: mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,
1: oh bella sala.

Modena City Ramblers con Bella Ciao, altro gruppo presente in questa opera, materiale resistente, disco che ricordo è uscito fuori produzione e secondo me dovrebbe anche essere ristampato, è la band dei Gang, formata dai fratelli Severini, questa volta sul modello dei Clash. Anche loro continuarono poi nei loro canti di resistenza con un album tutto loro, dove reinterpretavano questa volta canzoni dei colleghi cantautori. Il disco, lo ricordo, si intitolava La Rossa Primavera. Sia in quell'album che in materiale resistente è contenuta la loro Eurialo e Niso, Gang.

Erano i Gang in uno dei loro brani più belli. Parlavamo anche di antiretorica, il rock di quegli anni lo è sicuramente stato. Adesso ascolteremo un gruppo che, proprio per aver vissuto e rappresentato le vicissitudini e le contraddizioni politiche del nostro paese, è stato spesso travisato ed è stato vittima delle proprie stesse strategie di comunicazione. L'effimera storia di Disciplinata, conclusasi alla fine degli anni 90, è comunque rappresentativa di un fermento interessante e creativo. Il loro contributo a Materiale Resistente è stato «Ti ricordi quel 18 aprile?», canzone scritta da Lanfranco Belotti, un contadino comunista, che parla del giorno della prima votazione democratica della storia d'Italia e della sconfitta del Fronte Popolare. Disciplinata, insieme al coro delle Mondine di Correggio, vi ricordate quel 18 aprile?

0: senza pensare a rovinare la gioventù. Rovinare la gioventù. La gioventù. Tu.
1: Erano i Disciplinata che insieme al coro delle Mondine creavano un unicum, l'incontro tra il rock industriale e la musica popolare. E parlando di una maniera di rappresentare queste canzoni in modo anticonformista, non possiamo non far ascoltare gli Schiantos e ricordarli, quindi, il gruppo del compianto Frick Antoni, ai quali fu affidata una delle canzoni più difficili da interpretare senza cadere in una rappresentazione di maniera. Sto parlando di Fischia il vento e ascoltiamo il canto situazionista di Frick accompagnato dai suoi abituali compari degli Schiantos.

0: sulla bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.
1: Erano gli Skiantos con Fischia il vento, gli Yo-Yo Mundi adesso, gruppo piemontese di Acqui Terme, che volle contribuire con un brano di propria produzione intitolato I banditi della Acqui, una canzone dedicata all'eccidio dei soldati italiani a Cefalonia e dalla quale poi nascerà uno spettacolo teatrale intitolato Il bandito della Acqui, memorie di un soldato dimenticato. Da qui in poi il tema della resistenza italiana sarà uno dei più importanti della loro produzione, tanto da dedicargli un intero spettacolo intitolato appunto Resistenza. Yo-Yo Mundi, I banditi della Acqui.

Tra le band degli anni 90 ci sono state anche delle meteore che promettevano molto, ma che forse poi sono rimaste impigliate nel fenomeno di rinascita del rock e non sono riuscite ad emanciparsi da esso e spiccare un volo più personale. Tra questi gli AFA, ovvero Acid Folk Alleanza, un gruppo musicale in attività dal 93 fino al 99, e sono presenti anche loro nella compilation di materiale resistente con il brano di autore anonimo Con la guerriglia, canto di battaglia della brigata garibaldina Cichero e di altre formazioni partigiane combattenti proprio sull'Appennino Ligure. Acid Folk Alleanza.

Sempre Ugo Coccia in conduzione con un programma tutto dedicato al disco Materiale Resistente, pubblicato nel 1995 in occasione del 50° anniversario della liberazione d'Italia. Dagli AFA, Acid Folk Alleanza, ad Umberto Palazzo, fondatore di Massimo Volume, ma soprattutto frontman del gruppo Il Santo Niente. Anche qui siamo di fronte ad un musicista e ad una band nata negli anni 90 e molto radicata in quell'epoca. In Materiale Resistente sono presenti con Wir sind Partisanen, versione tedesca di una canzone dell'Armata Rossa. Podolinam ipo vergoiam. Come si può capire, oltre ai canti di lotta più conosciuti, il lavoro di ricerca aveva spinto i compilatori a trovare brani non appartenenti ad una tradizione solo italiana. Questo è anche uno dei brani più convincenti dell'intero album. Umberto Palazzo e Il Santo Niente, Wir sind Partisanen.

Era Umberto Palazzo, il Santo Niente, gli Us Mamò adesso sono un'altra band che ha avuto gloria nel decennio dei 90, costituita attorno alla figura della cantante Mara Redeghieri, forse l'unica frontwoman del periodo di grande presenza carismatica e personalità. Gli Us Mamò parteciparono con Siamo i ribelli della montagna, uno dei pochissimi canti partigiani originali di cui sia rimasta traccia. Venne composto nel marzo del 1944 alla Cascina Grilla da soldati della Terza Brigata d'Assalto che operava in provincia di Alessandria. Composto da Emilio Casalini e Angelo Rossi, due partigiani, durante un turno di guardia, prendendo appunti su carta da pacchi. Quindi un brano composto proprio nel momento dei fatti e quindi di per se stesso non celebrativo. Siamo i ribelli della montagna, Us Mamò.

Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1.

erano gli Usmamò con una versione elettronica del canto di battaglia partigiano Siamo i ribelli della montagna. Abbiamo lasciato alla fine del programma la band più antica, nata nel 1983 e ancora in attività, le Officine Schwarz, un gruppo musicale che fonde industrial e folk. Oltre alle produzioni discografiche, le Officine Schwarz sono specialiste in spettacoli che fondono la musica live con performance, teatro e danza. La loro musica, come ho detto, è composta da ritmiche industrial, spesso generate da strumenti metallici autocostruiti, elettronica, canzone popolare e canti operai. Li ascoltiamo in una versione originale di Bella Ciao, che per l'occasione viene smontata sin dal titolo, diventando Ciao Bella. Il brano, così alterato e apparentemente, ma solo apparentemente sbeffeggiato, riacquista invece il suo significato originale. Officine Schwarz, Ciao Bella.

Erano le officine Schwarz con Ciao Bella. Chiudiamo la puntata di oggi dedicata alla compilation Materiale Resistente con un brano appartenente ad un altro disco con il titolo quasi uguale, Materiali Resistenti, ed uscito questo all'inizio degli anni 10 del nuovo millennio, con il medesimo intento, e cioè quello di far incontrare le realtà del rock del momento con i significati della resistenza. Un altro capitolo che vede voci importanti. Noi ci salutiamo con il lungo brano dei Giardini di Mirò, con la partecipazione di Angela Baraldi, la cantautrice emiliana, canzone caratterizzata da un lungo loop finale in cui le voci si incrociano e si ripetono per oltre 3 minuti. Uno dei brani più convincenti dell'intero album è dedicata ai morti di Reggio Emilia, un altro degli episodi più gravi della resistenza italiana. Il brano si intitola Bufera. Un saluto da Ugo Coccia.

è sangue di tutti. Sia ben chiaro quello che non vedi, è sangue che non butti. Ed uguale la canzone che resta da cantare, morti di tutti i morti, uscite dalla fossa con noi. Per quelli che sono stati

Soffiava

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: La prima volta che sono andato a vedere il Cirmo parlato, che del 1000, quando dunque avevo 14 anni, avevo io, quando che sono andato a vedere al teatro di Margherita, a Bari, che si vedeva, tanto bellissima. Poi sono andato ad Altamura, che io giravo, e sono andato anche ad Altamura a vedere questo Cirmo parlato.
3: E qual è l'ultimo spettacolo che ha visto lei?
2: Beh, il spettacolo, ho andato a vedere la Gioconda, ho andato a vedere anche un Varietà e Barbieri di Sovine, ho andato a vedere anche, come si chiama pure, anzi, molto bellissima. E fino adesso non ho visto più niente, perché non posso andare, perché col fatto, come ripeto, che non posso allontanare da casa mia.
4: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Scelte del pubblico fra cinema e teatro. Giorgio Strehler, il posto di combattimento per l'uomo di spettacolo. Maturità e sublimazioni di Vittorio Gassman. Giancarlo Cobelli, viaggio di una cinepresa attraverso il buco della serratura. Con Valerio Zurlini, in teatro di posa e di prosa. Franco Brusati, la libertà è in ogni luogo. Come Lina Wertmüller, senza piacersi mai, cerca di piacere di più. Chi riporterà in teatro Ugo Tognazzi, uomo di oggi? Le mancate occasioni di Rossella Falk. Con Monica Vitti, dall'alienazione al comico, attraverso la normalità. Mariangela Melato e Ottavia Piccolo, autoritratti su telone. E ancora e sempre, il parere del pubblico. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Velio Baldassarre.
5: Teatro o cinema, cinema e teatro. La tentazione del cinema per chi fa teatro, la tentazione del teatro per chi fa cinema. Un gioco di attrazioni che opera su molti uomini di spettacolo, a partire dai registi, a partire da Giorgio Strehler.
6: Io credo che si stia per nascere, è già nato in parte, un'altra figura, non più di regista del film, regista della televisione, regista della radio, regista degli spettacoli di teatro, di prosa esclusivamente, come degli attori per esempio, ma questo tipo di uomo di spettacolo che oggi nella società nostra, che è così articolata, che è così... Che si è così divisa in un certo senso attraverso varie branche, può essere chiamato un uomo di spettacolo. Cioè io trovo estremamente legittimo ed estremamente giusto che, non so, Federico Fellini, che non ha fatto per esempio del teatro, faccia del teatro. Per esempio, noi abbiamo per esempio, e così Strehler, che ha fatto sempre del teatro, faccia anche del cinema. Abbiamo un esempio per esempio di Bergman. Bergman è un magnifico uomo di cinema ed è un magnifico uomo di teatro. Egli uno dei pochi, forse l'unico, che riesce a coesistere, a far coesistere i due settori, diciamo così. E così Orson Welles per esempio è un'altra persona, ma ne potremmo fare tanti di esempi. E questo è un fenomeno che si sta allargando, che io in un certo tempo storico, per certe necessità, per certe propensioni personali anche e certe scelte anche, ho pensato che era necessario che io lottassi là dove sapevo fare meglio, dove potevo fare meglio, dove ne sapevo di più, abbia fatto soltanto il teatro, e nel teatro intendo anche l'opera lirica, e abbia trattato il cinema, questo è uno dei problemi rimasti aperti. Io credo di essere un uomo ancora abbastanza vivo e abbastanza, nonostante tutto, giovane da poter a un certo momento ancora vivere, non solamente vedere da lontano, ma vivere personalmente questo fenomeno, di questo allargamento, di questa attività dell'uomo, non più di teatro o di cinema o di televisione, ma dell'uomo di spettacolo.
5: Nato in teatro, Gassman è passato al cinema da molti anni. Per sempre?
0: Io penso che continuerò a regolarmi come ho fatto negli ultimi anni, cioè tentando di giocare nei due settori.
5: E sentiamo Giancarlo Cobelli.
7: Parliamo delle emozioni che uno ha, un regista ha facendo il teatro, facendo il cinema. Il teatro, questo continuo rapporto umano di amore quasi viscerale tra lui e gli attori e viceversa, che poi passa attraverso odi, insofferenze e tutto, e che determina addirittura l'umore di una giornata o della notte che poi si passerà. Splendida avventura continua di grande immaginazione. E il cinema, che è questo voyeurismo, questo gusto di guardare attraverso questa macchina e di potersi intromettere molto oscenamente, quasi, in situazioni che sembrano non più appartenerti, anche se le crei tu in quel momento. E indubbiamente è una cosa che a me piace moltissimo, mi è sempre piaciuto sin da bambino guardare attraverso il buco della serratura. Penso di alternare tutta la mia attività tra teatro e cinema, perché uno completa l'altro.
3: Signora, lei cosa preferisce, il cinema o il teatro?
8: Beh, tutte e due, però il cinema mi piacciono quelli d'avventura, anche i film gialli. E il teatro pure, ci vado volentieri.
3: Ma c'è una differenza nelle sensazioni che provoca il fatto di andare a teatro o al cinema? Cioè, quando uno sta seduto davanti a uno schermo oppure davanti al palcoscenico, il fatto di vedere, non so, gli attori in

0: armate.
1: Patrice Chéreau, regista di punta del giovane teatro francese che anche in Italia ha messo in scena spettacoli di grande rilievo come La Lulu con Valentina Cortese, si prepara a fare un film con Romy Schneider e Simon Signoret.
2: Credo che il cinema sia prima una cosa molto, molto diversa dal teatro, cioè non so, la prima cosa che penso facendo teatro è che non sono sicuro che il teatro possa raffigurare, possa descrivere bene, giustamente, cioè con giustezza, con chiarezza, il mondo moderno, se vuoi. Cioè, la prima cosa. Secondo me il teatro è un po'... Io penso sempre, più lavoro, più penso che il teatro è un po' girato verso il passato, diciamo, un po', non so se si dice, passeista, cioè più un'arte un po' nostalgico. Cioè, non so se si può il mondo di oggi o dei veri problemi di oggi o dei veri personaggi di oggi, non so se in teatro o dei veri luoghi, anche delle scene così di oggi, possano avere una vera esistenza in palcoscenico. Comunque io non credo di poterlo fare. E allora la prima cosa che ho pensato è di fare un film sia per questo motivo che per altri, come per esempio di cercare di andare più oltre nel... No, e la cosa che mi spinge a fare cinema è, prima di cercare di rappresentare meglio, di raccontare una storia di oggi, diciamo, anche se non è, se l'Ormando che prendo, che è la chair, la carne dell'orchidea di Chess, di James Hadley Chess, non è di oggi, però può raccontare una situazione precisa e una realtà di adesso, così della Francia, diciamo, di adesso, anche allegoricamente. E poi, questa è la prima cosa, e poi anche per provare per me stesso, diciamo, altri modi di espressione, diciamo, perché io credo che, cioè, ho fatto un po' di cinema, cioè due piccolissimi film per la televisione, e credo che i mezzi siano totalmente diversi. Questa è una banalità, però sono veramente diversi, cioè sono due mestieri che sono completamente opposti, anche se le possono fare le stesse persone, diciamo. Quindi voglio provare delle nuove cose nelle mie corde, nel mio mondo, ma provare altri mezzi per raccontarli, altri modi narrativi, diciamo, e poi raccontare una cosa che possa succedersi oggi nel 1974.
3: Lei, non so, quando vuol divertirsi, la domenica, il sabato, cosa preferisce fare, andare al cinema o al teatro?
4: Teatro non offre niente di nuovo per ora, secondo me. Cinema qualche cosa, qualche volta offre.
3: Ma se invece il teatro offrisse qualcosa di nuovo, le piacerebbe?
4: Sì, senz'altro, ma attualmente per me è zero.
3: Ecco, ma che cosa vorrebbe dal teatro lei?
4: Qualche novità, che adesso non c'è, perché anche ripresentano continuamente questi lavori antichi, rifatti sempre sullo stesso tema, quindi non offrono niente di nuovo.
3: Invece il cinema comunque si rinnova?
4: Secondo me qualche volta sì.
3: Il teatro o cinema?
5: Teatro.
3: Teatro perché?
5: Perché sono sempre cose nuove, diciamo, da scoprire, mentre il cinema è sempre il solito filone, western, poliziesco, sempre le stesse cose, insomma.
3: Per esempio, non so, uno stesso attore che faccia teatro o cinema, tipo Gassman, oppure, non so, Manfredi, ecco, tu dove lo preferisci?
5: Il cinema.
3: Del cinema, però preferisci il teatro come tipo di spettacolo,
5: sì,
3: diciamo. Ecco, e secondo te il cinema impegnato non è abbastanza impegnato? Cioè, hai detto che fanno sempre i soliti filoni, western, eccetera, eppure c'è anche un filone di film impegnati, no?
5: Non lo sanno impegnare, capito? Sono sempre le stesse cose. Andare al cinema è come... Io andare al cinema è quando non tengo niente da fare.
6: È chiaro che il cinema ha attratto, e giustamente, molte forze, perché e giovani e anche non giovani. Perché poi il cinema in Italia effettivamente ha rubato molti dei compiti che più naturalmente sarebbero spettati al teatro. Che il cinema sia stato veicolo di idee e modo di imporre dei significati, dei temi, degli stilemi perfino, molto più che il teatro negli ultimi 20 anni, questo è un fatto storicamente avvenuto e innegabile. Quindi intorno al cinema si sono accesi molti interessi, giustissimi e giustificati. È triste che al teatro sia rimasto così poco, effettivamente, perché ci sono molti compiti che solo il teatro e il cinema no. Il cinema non può assorbire, ecco.
1: Al contrario dei registi che abbiamo sentito

0: prima, Valerio Zurlini è un uomo di cinema che a volte si è trovato a mettere in scena delle commedie. In questi giorni si rappresenta, per esempio, La strega, da lui diretta per Anna Proclemer. Ci piacerebbe sapere in che modo Zurlini vive questo diverso rapporto.
1: Io che ho cominciato la mia attività con il teatro, mi sono poi trovato in disaccordo col teatro stesso per un motivo. Anzi, per molti motivi, ma il principale è proprio una questione di carattere. Secondo me il teatro richiede una partecipazione così scoperta e talvolta così priva di pudore del regista nei confronti di quello che fa, che è molto lontana da me. Il dirigere degli attori che sono talvolta dotati di fortissima personalità, diventa uno scontro anche. È uno scontro che nel cinema non siamo abituati a sostenere. Non a caso, per esempio, molti grandi registi teatrali sono degli attori, cioè sono persone che a volte, anche dovendo fare una cosa semplice come l'insegnare, semplice, complicata, creativa come l'insegnare, rivestono molto spesso prima di tutto una funzione di attori loro stessi. Si vede il caso di Strehler, si vede il caso di Luca Ronconi e i casi ancora più illustri, o non più illustri, per carità, anzi. Cioè, i casi collaterali di Laurence Olivier, che è un ottimo regista, di Jean-Louis Barrault e di allora di Louis Jouvet. Cioè, erano abituati al confronto e al contrasto con altre umanità, con altre personalità. Il cinema consente, attraverso questa grossa parete che la macchina ha presa, di consentirsi di riservarsi anche un angolo di pudore e di segreto. Io in fondo, davanti a un attore cinematografico, anche grande che sia, e a volte ho lavorato con dei grandi attori cinematografici, non ho mai dovuto spiegare, non mi sono mai dovuto mettere in quella condizione in fondo di recitazione che il regista teatrale deve per forza mettersi. Diventava un rapporto psicologico, creativo, di grande influenza sull'attore, ma in definitiva distante, distaccato.
0: Quello di Brusati è il caso a sé stante di un successo che arriva indiscriminatamente sui due binari dell'autore di commedie e del regista di cinema, da Pietà di Novembre a Pane e Cioccolata. Che differenza trova tra i due mezzi di espressione?
2: La prima differenza, direi quella fondamentale per un autore, è quella che concerne la sua libertà. Senza dubbio, scrivere una commedia è una cosa assai meno condizionata di quanto lo sia fare un film, nel senso che per scrivere una commedia io non ho che ad avere i fogli di carta, la penna e delle idee, e finché la commedia è scritta generalmente nessuno mi disturba e nessuno interferisce. Fare un film significa mettere in moto una macchina che non è soltanto artistica, come lei sa benissimo, ma anche una macchina commerciale. Quindi significa già, mentre si scrive, oserei dire, avere dei contatti, alle volte, se si ha un collaboratore, già dei contratti e dei rapporti finanziari. Significa poi avere la possibilità di trovare parecchi milioni per fare il film. Si è condizionati la volta nella scelta degli attori, anche se credo di essere tra le persone al mondo che si fanno condizionare meno. Cioè, il film è un'operazione senza dubbio che richiede maggior collaborazione e che è condizionata dall'esterno assai più che non scrivere una commedia.
3: Ecco, da questo discorso si dovrebbe desumere che c'è maggiore soddisfazione a fare l'autore teatrale, invece mi sembra che sia il contrario.
2: La libertà è una cosa molto importante, ma a prescindere dal fatto che uno se la può difendere anche nel cinema, si parla molto spesso, almeno io credo quasi sempre, anche per il piacere di essere ascoltati. Ora, i vantaggi, adesso se vogliamo vedere da quell'altro lato, di fare del cinema sono, anzitutto, che sia più, almeno io ho più l'impressione di agire quando faccio del cinema. Voglio dire, a me piace avere una responsabilità. L'idea che ci sono delle grosse somme che dipendono dal modo come io conduco la barca, che ci sono delle intere truppe di lavoratori, di attori, di tecnici, eccetera, che il cui andamento è condizionato ancora una volta dal timone che io ho in mano. E il fatto soprattutto che un'operazione, diciamo francamente, oggi in Italia, ma credo nel mondo, certamente di maggior risonanza che non scrivere per il teatro, insomma ti metti più nella corrente della vita, nella corrente delle altre persone, esige da te un maggior numero di contatti, e questo naturalmente ha anche i suoi vantaggi, più inebriante, ti dà l'impressione di agire, se più che non di teatro.
3: Che differenza c'è tra quel che si scrive per il teatro e quel che si scrive per il cinema?
2: ha una differenza enorme. Io considero la commedia finita, cioè io considero che l'equivalente dell'autore di teatro è il regista di cinema, non l'autore di cinema. Il film scritto è un mezzo necessario per arrivare alla creazione definitiva, che è l'operazione di regia. Non per niente coloro che fanno soltanto gli sceneggiatori, come lei sa, come ero anch'io una volta, si trovano molto spesso come svuotati dall'interno, perché è un'operazione, a mio parere, contro natura, è come fare un bambino artificiale.
0: Del lavoro di sceneggiatore ci parla Renato Mainardi. Pur lavorando assiduamente in questo campo, Mainardi può anche vedere le cose un po' dall'esterno, dato che anche lui è soprattutto noto come commediografo.
4: Beh, la cosa più curiosa del cinema, per quello che è toccato a me, è questa qui. Cioè che tutto incomincia nella maniera più ufficiale, più importante, addirittura con le conferenze stampa o altro, eccetera, con la firma dei contratti. E tutto finisce per stanchezza nella maniera più misteriosa. Per cui non si trovano più le porte degli uffici, i numeri dei telefoni, gli uscieri, le segretarie, tutta questa gente. Non si vede più nessuno e non si sa perché un film vada a finire finito. Per cui io ho avuto soltanto l'onore di gran bei principi, ma se mi dovessero chiedere come mai questi film non sono stati fatti, beh, non lo so mica. Anzi, è uno dei miei crucci di oggi. Io, per esempio, ho scritto un film per De Laurentiis, era, con la regia di Stefano Vanzina, che sarebbe Steno poi, fra l'altro, che si chiamava I Cavalieri delle Tenebre, un film sulla filosofia del nazismo. Ho lavorato come un pazzo con Gian Piero Bona, co-sceneggiatore con me, e con Vanzina stesso. Dopodiché, non lo so perché, ma è proprio la montagna sacra, così non ci si arriva mai. Non si arrivava più, abbiamo arrancato tutti e tre, ci siamo stancati, ci siamo seduti, è passato il tempo, ci siamo dimenticati che l'abbiamo scritto e ora me ne accorgo perché me lo vedo lì di fronte, c'è un fascicolo dove c'è scritto I Cavalieri delle Tenebre. Ma non so più perché sia finito così.
5: Il cinema è una scuola di verità, laddove il teatro è in fondo una scuola di magnificazione della menzogna sublimata.
0: Il regista Tinto Brass, un po' emarginato dallo schermo dopo una serie di film proibiti, si è messo a lavorare in un teatrino romano.
6: In teatro mi sono trovato in un ambiente dove il problema espressivo è assolutamente preeminente, prima di tutto. Secondo me non esiste assolutamente neanche un problema di comunicazione, è solo un fatto espressivo. E dopo, naturalmente, così, le prime difficoltà o comunque le incertezze, le sorprese della novità, mi sono trovato abbastanza a mio agio, anche aiutato molto da loro, mi hanno svelato buona parte dei segreti, così, e misteri del teatro. Questo era uno dei motivi per cui non queste differenze che ci sono, però non sono state tanto determinanti, tanto così gravi nei miei confronti. Un altro è che a me è sempre piaciuto lavorare con gli attori, anche in cinema. A me piace lavorare con gli attori veri, tipo i Proietti o Vanessa Redgrave, tutti i generi, perché mi piace, più è Guitto, più è Gigione, più è, insomma, più l'attore è attore vero, più mi piace. E in teatro mi sono reso conto che in teatro l'attore è tutto, poi il protagonista assoluto, molto più che la regia, che il testo stesso, dico, il teatro è fatto dall'attore. In cinema si sa, bisogna avere a che fare costantemente non tanto con, purtroppo, con attrici, quanto con sessi, sedere, mammelle di bambole che ti mettono fra i piedi per fare un film.
7: La qualità di cinema che preferisco non sono questi cinema sessi, eccetera. Preferisco cinema, insomma, sia d'avventure, film gialli, quello delle Enea, eccetera, questa qualità di film qua.
8: Il cinema, siccome lo conosco da vicino e so che è tutta una messa in scena, allora lì non è un attore, è soltanto un pupazzo che fa quello che vuole un'altra persona. Mentre invece un attore di teatro è una persona che fa quello che vuole veramente, se vuole.
3: Capito, come mai dice che lo conosce da vicino il cinema?
8: Perché inizialmente 2 anni fa ho fatto qualcosa al cinema e allora ho visto veramente che è uno schifo.
3: Ecco, invece lei pensa che a teatro sia diverso?
8: Molto. Se non altro lì vedi direttamente l'attore, praticamente vedi lavorare l'attore da vicino e lì vedi subito se la cosa, cioè, è vera o no.
0: Ma c'è realmente questa differenza tra l'attore in teatro e in cinema? O tra l'attore di teatro e l'attore di cinema? Franco Brusati.
2: Scherzando un pochino, ma non tanto, Direi che l'attore è un ben strano animale in entrambi i campi. La Chiesa, nella sua saggezza, negava loro un tempo sepoltura. Mi domando se non ha fatto male a cambiare idea. Uscendo dallo scherzo, devo dire che l'attore teatrale generalmente mi sembra, anche se ho avuto come interpreti degli attori famosissimi e molto bravi, ha una partecipazione più umile, più appassionata forse. Tutto ciò che in cui è coinvolto meno denaro forse porta come compenso una maggiore passione. Però oserei dire che non c'è una grande differenza, a prescindere dal fatto che alcuni attori teatrali possono diventare attori cinematografici. Questo prova che il passaggio non è così staccato, è così netto.
0: Torniamo a Gassman.
5: Io ormai ho raggiunto una certa maturità, quindi mi preparo a una fase in cui soprattutto uno tenta di fare le cose che gli piacciono di più. E io, al termine, diciamo, di questo lungo giro, dopo aver fatto circa, credo, non so, 90 o 100 film e credo 120 opere teatrali, non è che preferisco il teatro, ma penso che la mia collocazione più naturale, più comoda, se non pigra, sia effettivamente nel teatro, proprio perché tra questa verità quotidiana, ispezionata così da vicino, con una lente di ingrandimento, e i modi indiretti, e aggiungo, perché è proprio la spiegazione delle mie aspirazioni, con una forte accentuazione ludica, mi scuso dalla parola troppo usata, ma è quella che effettivamente spiega meglio. Del teatro mi sono perso, ho fatto un lungo discorso, ma ci ritorno subito. Voglio dire, preferisco oggi vedermi in teatro. Credo di avere più cose da dire in teatro che in cinema.
0: Lina Wertmüller, dopo Mimì Metallurgico, sembra votata al cinema. Come si piace di più Lina Wertmüller, come regista di cinema o di teatro?
9: Io non mi piaccio quasi mai. Mi diverto, ma non è che mi piaccio molto. Comunque io nasco nel teatro, faccio parte del teatro per la vita, credo, per la mia natura, e in ogni caso non trovo che ci sia questa gran differenza. Lo spettacolo è lo spettacolo, qualsiasi mezzo si adoperi, è un po' sempre lo stesso mondo, secondo me, la stessa matrice. Non faccio nessuna differenza, sono due cose che amo molto tutte e due e che faccio volentieri tutte e due. Certamente quello che amo di più è che ci sia il pubblico, quindi la differenza del teatro è tutta lì. In questo momento un discorso più popolare si può fare più attraverso il cinema che non attraverso il teatro, ecco.
10: Lei ci va al cinema?
11: Qualche volta.
10: E a teatro?
11: No, mai.
10: Come mai? Cioè, proprio una scelta andare al cinema e non a teatro per divertirsi, oppure no?
11: No, ma non ci vado proprio perché non ci vado.
10: A cinema sì, a teatro no. A teatro no, come mai?
12: Non saprei, non ci ho mai provato ad andarci.
10: Tu quanti anni hai?
12: 18.
10: Ecco, e tra i tuoi compagni e amici c'è qualcuno che va a teatro?
12: No.
0: Carmelo. Bene.
13: In teatro le cose, anche i gesti più sapienti, no? Erano sempre compromessi, perché uno spettacolo, una frazione di spettacolo, diciamo un tempo, nato oggettivo, cioè abbastanza serenato in questo senso, veniva sempre compromesso da una polemica che non poteva che nascere, mi spiego, con la platea, coi palchi, quello giovane anche. E in cinema no, in cinema il cinema si fa da soli, si fa in altro modo, altre difficoltà, d'accordo? E l'oggettivo quindi non è più minato da questa polemica col pubblico. La polemica col pubblico è quello che in fondo ha rovinato sempre tutti i miei spettacoli.
10: Ecco, senta, lei va al cinema o a teatro?
12: No, non vado a nessun posto.
10: Come mai?
12: Da quando c'è la televisione non mi basta quello, le spettacoli che mi fanno in televisione.
14: Sì, le commedie sì, mi piacciono. E i film, secondo, i film, io dico la verità, non mi divertono poco. Sarà perché uno non ci è andati mai, poco ci si è andati, allora non mi...
10: Ecco, voi non siete abituati ad andare al cinema, insomma.
14: Ecco, bravo, perché stavamo in campagna e allora ci andava poco.
10: Ecco, lì qual era il divertimento?
14: È così, dedicarsi alla casa, i ragazzini, ecco tutto. Andare al paese, se non era freddo, se non pioveva, è così.
10: Ecco. Di che paese siete voi?
14: Perugia. Ecco la nostra vita campagnola.
0: Alcuni dei più grossi attori del nostro cinema, come Manfredi o Tognazzi, hanno fatto teatro. Come mai non ne fanno più? Forse un loro collega, Vittorio Gassman, può spiegare questa loro posizione.
15: L'hanno fatto, Manfredi fra l'altro ha debuttato in teatro con me nel 1947, la mia prima compagnia come capocomico, in cui debuttavo lui, Bozzelli e altri appena usciti dall'Accademia, come del resto io ero uscito pochi anni prima. Quindi l'hanno fatto, evidentemente a un certo punto si sono stufati, oppure hanno trovato il cinema. È chiaro che questa è la ragione fondamentale. Io credo che, per esempio, Tognazzi sia un attore più tipicamente, biologicamente cinematografico che teatrale, quindi secondo me fa benissimo fare il cinema.
0: Sentiamo Tognazzi. Nessun rimpianto per il teatro?
16: Beh, non c'è rimpianto, c'è più nostalgia in certi momenti. È chiaro che ogni volta che vado a teatro, questo rito del teatrante con il suo pubblico mi lascia una certa traccia, mi emoziona, e devo dire che per un certo periodo ricomincio intensamente a pensare a quanto sarebbe bello ritornare a fare del teatro. Ho resistito finora e resisto tuttora su delle posizioni forse un po' presuntuose, perché mi piacerebbe ritornare in teatro, ma ci vorrei ritornare per quello che riguarda me stesso interiormente, in grande stile, e cioè mi sembrerebbe sciocco ripropormi al teatro soltanto per offrire a un impresario la possibilità di una buona operazione commerciale. Non so, mi piacerebbe poter fare un sunto di tutte le mie esperienze e poterle riproporre attraverso il teatro con una spremuta giusta, una spremuta di magari di personaggi che offrano a me e diano al pubblico la possibilità di un atto di constatazione, cioè venire fuori da me un personaggio completo, comico, così anche pensoso un pochino. Vorrei approfittare della comicità per fare un racconto attraverso dei personaggi, un po' come mi succede di volto in volto, come spero e cerco di fare nel cinema, e cioè di poter avere un contatto con il pubblico per parlargli di quello che è l'uomo oggi.
0: Mentre i suoi film collezionano grossi incassi, Lando Buzzanca ha preso la decisione di darsi al teatro.
17: E in questo periodo, in questo momento in cui tutto mi va così bene a gonfie vele, io ho preso questa grossa decisione perché per due motivi fondamentali. I motivi potrebbero essere più di due, ma quelli più importanti sono: è che non voglio fare 4-5 film l'anno. Allora, siccome io sono uno staganovista, uno che non può stare fermo, se mi fermo mi annoio, oppure mi vengono manie suicide, allora ho deciso che era il caso di fare teatro. L'altra ragione, ma non è che viene dopo perché è meno importante della prima, e l'altra ragione è che sento la necessità di stare in mezzo al pubblico, di vedere il pubblico, e perché è attraverso le lettere che mi arrivano, è quello che sento quando la gente mi vede per la strada, sento che la gente, il pubblico, ha voglia di vedermi.
10: E lei cosa preferisce, andare al cinema o a teatro, così in linea di massima?
18: In linea di massima al cinema, perché è uno spettacolo più economico al cinema, qualche volta anche a teatro.
10: Ecco, ma è solo una questione di soldi o no?
18: Sì, è una questione di soldi anche relativamente. Secondo me il cinema è più pratico. Più pratico, il cinema è una cosa più semplice. Si va a un orario qualsiasi e via.
0: Il cinema e Rossella Falk.
9: Io ho fatto pochissime cose in cinema. Però ho avuto il piacere di incontrarmi sempre con dei registi molto importanti. Uno è stato Fellini, in 8 e mezzo, poi Giollosi e Modesty Blaise, Robert Aldrich, in un film che ho girato in America, la leggenda di Lila Clare. Gli incontri con i registi sono stati molto importanti. Purtroppo da questi film non è che sia uscito un personaggio cinematografico, Rossella Falk, direi proprio di no. Forse Io ho un fisico così, anche molto particolare, non, anche quando ero più giovane, voglio dire, quindi non ci sono mai stati dei ruoli, cioè io non sono la bella ragazza, cioè non sono mai stata la bella ragazza che andava di moda o va ancora di moda, ahimè, nel cinema italiano. Quindi avrebbero dovuto cercare, se qualcuno si fosse interessato alla mia persona, dei ruoli un pochino più particolari, cioè pensati esattamente su di me. Per modo di dire, non so, in Francia c'è un'attrice, ci sono tante attrici, non so, Jean Moreau, Annie Girardot, non si può dire che siano delle donne stupefacenti di bellezza, però sono delle bravissime attrici e i film vengono costruiti proprio sul personaggio di questa, dell'attrice, di come in Italia questo non è mai avvenuto. Ma così non ho nessun rimpianto, comunque non credo che la mia carriera cinematografica possa più iniziare, probabilmente parteciperò così a qualche film, ma non è, è un discorso al quale non penso. Se potessi scegliere mi piacerebbe lasciare il teatro per qualche anno, no? E fare del cinema, però non credo che potrei lasciare il teatro definitivamente, sempre.
10: Voi ci andate al cinema?
14: No.
10: Mai?
14: No.
10: Neanche tu?
14: No.
10: E a teatro?
14: No, è bello. Siamo in casa, ecco.
10: State in casa?
14: Sì.
10: Ecco, ma se volete divertirvi, cosa fate? Dove andate?
14: No, noi non ci divertiamo perché siamo dal paese.
10: E nei paesi non ci si diverte?
14: No, si esce solo quando uno è fidanzato, uno può uscire qualche volta, cosa.
10: E voi non siete fidanzate?
14: No, siamo libere.
10: Oppure dite che siete libere, però in fondo siete fidanzate.
14: No, siamo libere, non siamo libere.
10: Ecco, e quindi non potete mai uscire, diciamo, neanche per fare una passeggiata?
14: Sì, usciamo, ecco, dalla messa e poi torniamo.
10: Solo la domenica uscite?
14: Sì, la domenica, dipende, pure serale lavorativo.
10: Ma voi lavorate?
14: Sì, lavoriamo.
10: Che lavoro fate?
14: Paglieria.
10: Quindi ecco, la sera vi fanno uscire a casa, i vostri
14: genitori? No, guarda, noi prendiamo il pullman e già veniamo tardi, già andiamo tardi a casa. Allora non vale la pena di uscire.
0: Monica Vitti in teatro forse non se la ricordano in molti, eppure...
19: Io ho cominciato in teatro e facendo il teatro pensavo di fare solo il teatro tutta la mia vita, disprezzando a quell'epoca il cinema, dicendo che non era per me. E a teatro ho fatto un po' di tutto, da Eschilo a Brecht, a Shakespeare, a Ionesco, a Feydeau, a Cotelin, a Tofano. Ho fatto di tutto. Un bel giorno però ho cominciato il cinema e la persona che aveva deciso che io avevo una faccia giusta per il cinema, insolita come dicevano loro, era Antonioni, è stato Antonioni. La ragione per cui io ho cominciato a fare del cinema con il mio viso, con una personalità che poteva essere diversa da quella che riuscivo ad alternare in teatro. E in cinema quando uno comincia con 4 film consecutivi, con un autore così preciso come Antonioni, è difficile con certi argomenti così... singolari, così precisi, è difficile togliersi e togliere alla gente l'immagine che si fanno di un personaggio. Ma il desiderio folle di fare anche nel cinema delle cose che avevo già fatto a teatro ha trovato, cioè, è stato prima Blasetti, devo dire, che mi ha fatto fare uno sketch molto divertente. E poi ho fatto degli altri sketch e stupendo tutti, dicendo: ma com'è possibile questa faccia così drammatica, alienata? Non è possibile che possa far ridere. E invece questa faccia normale è riuscita fortunatamente a fare ridere.
0: Parliamo ancora del debutto in cinema. Mariangela Melato.
20: Dunque, si è verificato in un modo abbastanza banale, perché io non ho mai pensato di poter essere un'attrice di cinema, forse lo penso tuttora o lo pensano gli altri, ma invece lavorando proprio nell'Orlando è stato un periodo abbastanza duro, perché è venale dirlo, ma prendevamo pochissimi soldi, quelli che prendevamo comunque non ci bastavano, e mi sono avvicinata al cinema proprio per arrotondare questo stipendio, per prendermi invece che un panino e mortadella, per un po' più tranquilla, non credendo assolutamente nel cinema e soprattutto in me come attrice di cinema. E poco per volta ho fatto delle piccolissime cose, dei passaggi, delle quinte, dei primi piani di Luca, di Caviglie, in diversi film per soldi, finché non mi è capitata la fortuna di lavorare con un regista che mi ha fatto capire che l'attore, soprattutto l'attrice, può non essere, poteva non essere anche in Italia solo un oggetto che poteva parlare, recitare, e che un primo piano cinematografico poteva servire per l'attrice proprio, non parlo per il pubblico, tanto quanto un monologo intero in teatro. Ed è una cosa affascinantissima. Difatti io adesso, se dovessi porre la domanda meglio cinema, meglio teatro, non saprei rispondere.
15: In ogni modo, per concludere sul dubbio più o meno amletico fra teatro e cinema, dico questo, che oggi come oggi, mentre il cinema continua ad interessarmi come un modo espressivo appunto straordinariamente alla page con l'epoca che viviamo, però ritengo che via via il mio ritorno al teatro diventerà più consistente, più duraturo e forse più definitivo, perché credo che la mia natura mi porti tutto sommato più a questo che è la caratteristica del teatro, di essere sì uno specchio della realtà, però uno specchio, se non proprio deformato, uno specchio o magnificante o riducente. C'è sempre una porzione di magia nel teatro e c'è sempre una porzione di gioco, quindi mi attira anche perché io intendo avere una vecchiaia estremamente divertente. E a parte gli scherzi, ritengo che anche proprio i miei mezzi espressivi siano più vicini, più imparentati con il teatro che non con questa scuola di osservazione minuziosa che è fondamentalmente il cinema.
0: Ottavia Piccolo, enfant prodigio in teatro a 12 anni, premio a Cannes per la migliore attrice cinematografica a 20.
1: Io, cominciando a lavorare in teatro, l'anno dopo Anna dei Miracoli, cioè nel 62, ho fatto il mio primo film, che era Il Gattopardo, con Visconti, dove facevo la figlia di Burt Lancaster. Praticamente il cinema è così, lo facevo delle piccole cose. Il primo film importante è stato Serafino, di Germi. Così ho scoperto che il cinema mi piaceva, che anche il cinema poteva forse farmi dire delle cose. Devo dire che è molto più difficile che in teatro, perlomeno per quanto mi riguarda e per le cose che ho fatto finora, perché nel cinema ci sono talmente tanti interessi al di fuori di quello che sono gli attori, quello che l'attore vuole dire, quello che vuole dire poi il regista, poi c'è l'operatore, poi c'è il produttore, soprattutto c'è la distribuzione, poi c'è ancora la gente che va al cinema. Insomma, siamo talmente tanti che ora che arrivi alla fine magari hai perso completamente per strada il discorso. Ecco, io perlomeno per quanto mi riguarda aspetto ancora di fare un film mio, cioè qualcosa che mi riguardi un po' più da vicino.
10: Che differenza vede lei tra teatro e cinema, così in due parole?
21: No, mi piace più il teatro perché ci sta più partecipazione del pubblico, no? Uno vede una cosa da vicino.
10: Ecco, ma
21: e può anche vedere gli attori, insomma, se più o meno valgono oppure no. Il cinema valgono tutti e non valgono nessuno.
0: Ma serve per il cinema aver fatto teatro? È più difficile lavorare in teatro o in cinema? Melato, Vitti, Gassman, Piccolo.
20: Trovo che il cinema sia molto più difficile, per cui anche lo sforzo fisico è minore in teatro, contrariamente a quanto si pensa, perlomeno per me è così. Mi piace fare l'attrice di cinema come un'attrice di teatro.
19: Per fare il cinema io ho dovuto completamente dimenticare il teatro, perché non sono due cose completamente diverse, come due mestieri diversi. Nel teatro tutto è preparato, è tutto un puzzle, una specie di gioco preciso, matematico, che deve risultare, che poi man mano sarà risciolto e rivissuto e ringiovanito e rinfrescato ogni sera con quello che ogni giorno si porta di nuovo nell'individuo, ma è una cosa ben precisa. Mentre nel cinema, che è una lastra inesorabile, una radiografia dell'anima senza precedenti, bisogna essere in uno stato di addirittura di purezza, quasi di incoscienza, che non si deve avere a teatro, che invece è di assoluta coscienza in teatro.
15: Il cinema è una scuola di verità, laddove il teatro è in fondo una scuola di magnificazione della menzogna sublimata.
1: In teatro hai diverse possibilità, per ogni età, per ogni tipo di maturazione cambi le parti. In cinema, purtroppo, perlomeno il cinema come adesso in Italia, quando smetti di essere la ragazzina ingenua, allora o devi diventare la supermaggiorata oppure devi adattarti a fare i secondi ruoli. E siccome a me il cinema interessa soltanto a condizione che io riesca a dire qualcosa, non me ne importa niente. Preferisco fare il teatro dove so che ho un ruolo preciso che con la mia maturazione spero maturi anche il ruolo.
0: E Monica Vitti non farà più teatro?
19: Lo farò, giuro che lo farò.
17: Sento che la gente, il pubblico ha voglia di vedermi.
4: Preferisco oggi vedermi in teatro. Credo di aver più cose da dire in teatro che in cinema.
6: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per i loro interventi Giorgio Strehler, Vittorio Gassman, Giancarlo Cobelli, Patrice Chéreau, Valerio Zurlini, Franco Brusati, Renato Mainardi, Tinto Brass, Lina Wertmüller, Carmelo Bene, Ugo Tognazzi, Lando Buzzanca, Rossella Falk, Monica Vitti, Mariangela Melato, Ottavia Piccolo. Interviste di Claudio Sestieri e di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Michelangelo Romano. Ha presentato Velio Baldassarre, regia di Chiara Serino. Un programma di Franco Quadri.

0: ore 16.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto.

non valga molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

0: millennial e boomers, con l'arrivo del 2000 il fenomeno di internet e dei social cambia il mondo del linguaggio. In un universo in cui il politico entra direttamente in contatto con l'elettorato senza la cassa di compensazione dei media.
1: Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: Buon pomeriggio da Enrico Pulcini. Oggi parliamo di un anniversario che non è l'anniversario di una persona, bensì l'anniversario di un'entità, di una dimensione che ci accompagna da 35 anni. Sì, perché il 13 novembre del 1990 è il giorno in cui Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra, insieme a Robert Calliot, presentò ufficialmente una proposta di sviluppo del sistema che diventerà il World Wide Web. Buon pomeriggio a Stefano Epifani.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Stefano Epifani, uno dei maggiori esperti di tecnologia e innovazione in Italia. Beh, professore, è passato molto tempo e oggi ci troviamo di fronte a un qualcosa che non era quel qualcosa primordiale.
1: No, in effetti, se pensiamo al fatto che Tim Berners-Lee aveva inventato il web per mettere delle risorse in condivisione con i suoi colleghi e questa cosa poi è uscita dal CERN di Ginevra ed è diventata la piattaforma di condivisione di conoscenza aperta più grande del mondo, beh, se guardiamo a quello che è oggi la rete, effettivamente la realtà è diventata un po' diversa.
0: Ecco, però c'è da dire anche che ciò che ha fatto diventare diversa la rete oggi, soprattutto negli ultimi anni, non sono gli utenti, ma sono le azioni di piattaforme online e di altri soggetti che stanno operando con sistemi che di umano hanno poco a che fare. È così?
1: Assolutamente sì, noi siamo partiti da una rete aperta e collaborativa e su questa rete aperta e collaborativa che è il web abbiamo costruito quelli che si chiamano giardini murati, walled garden, cioè delle gabbie dove gli utenti sono convinti di stare benissimo ma che in realtà li imprigionano rispetto a modelli di apertura. Sono i social network site, le grandi piattaforme da Meta, TikTok, passando per tutte quelle sulle quali le persone ormai passano quotidianamente diverse ore al giorno. Sono degli strumenti che sono totalmente diversi dal web della prima ora e che rappresentano una rete che ha cambiato completamente aspetto. Dall'apertura siamo passati alla chiusura, dalla condivisione siamo passati a un flusso quasi monodirezionale, da utenti siamo diventati fruitori passivi.
0: Ecco, negli anni 90 internet è stata a lungo un'attività da avanguardisti culturali, roba per appassionati di computer che avevano tantissimo tempo
1: sì,
0: a disposizione.
1: Poi inizialmente proprio il World Wide Web consentì

0: diari telematici fatti da persone comuni, fatte da professionisti, fatte da istituzioni, e al tempo la costruzione del contenuto era una cosa preziosa. Oggi invece siamo passati da quell'economia a un'economia chiusa, un'economia che vede pochissimi attori, pochissime piattaforme governate da altrettanto pochissime persone generare una dinamica informativa che è diventata assolutamente meno interessante dal punto di vista della varietà e della produzione e della ricchezza di quanto non fosse in passato.
1: Fin qui il passato, professore, guardiamo un attimo al presente e soprattutto al futuro. L'invasione degli agenti intelligenti, figli della rivoluzione di AI, potrebbe rendere Internet un luogo dove macchine comunicano con macchine. Già accade questo, ma come diventerà il web?
0: Di fatto già si stima che oltre un terzo dei contenuti pubblicati online siano contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Il problema è che le persone non sanno o non sanno quasi mai quali sono i computer generati, i contenuti generati dall'intelligenza artificiale e quelli generati da altre persone. Quindi spesso ci troviamo a interagire inconsapevolmente con contenuti artificiali, e questo naturalmente ha un impatto fortissimo sul nostro modo di percepire l'informazione, di incontrare le persone. Oggi gli algoritmi determinano le informazioni con le quali veniamo in contatto, ma anche le persone con le quali veniamo in contatto, quindi determinano il nostro modo di percepire la realtà, e lo fanno sulla base di regole che spesso non sono trasparenti.
1: Ecco, ma lei non crede che quel sogno dell'internet orizzontale che dava spazio a tutti, non solo dal punto di vista dell'espressività del pensiero, ma anche sul piano dell'intraprendenza economica, non solo sia finito, ma il rischio adesso è che chi intraprende su internet non abbia più possibilità di fuoriuscire?
0: Ci sono due discorsi da fare. Sul primo punto, quello del fatto che oggi pochissimi attori governano la rete, sono totalmente d'accordo. Noi abbiamo di fatto, mi verrebbe da dire, sprecato il regalo di democrazia, apertura e partecipazione che ci aveva fatto la internet della prima ora, e stiamo deviando su modelli che sono assolutamente e inconcepibilmente meno aperti, meno interessanti e orientati soprattutto a estrarre valore dagli utenti piuttosto che portare valore agli utenti. Per quanto riguarda le possibilità economiche, c'è da dire che la rete da sempre ci ha, la tecnologia, l'innovazione da sempre ci ha mostrato che quando crediamo che un monopolio sia consolidato arriva qualcuno che lo rompe, e oggi ci sono barriere all'ingresso fortissime, ma non perdo la speranza che ci sia qualche attore che rompa queste barriere e riesca a creare dei nuovi modelli. In questo l'Europa con il Digital Market Act e il Digital Service Act sta facendo molto, tuttavia devo dire che il rischio che sia soltanto un'utopia c'è ed è forte, perché i potentati del web, quindi quelle 6, 7, 8 aziende al mondo che sono più grandi di alcuni grandi stati, oggi hanno un potere che è decisamente troppo forte e che le sposta da un solo potere economico a un potere economico, politico e sociale sul quale dovremmo riflettere anche in termini di governance.
2: Lontane nel tempo le pause nei discorsi di Massimo D'Alema, imitate in tutti gli interventi del Partito Democratico della sinistra appartenenti alla sua corrente. La riflessione, vera o finta che fosse, era sinonimo di intelligenza, sofferta e preparazione assoluta, destinata a tenere l'auditorio con il fiato sospeso. Con i 5 Stelle e Beppe Grillo, la politica diventa spettacolo e il linguaggio, dopo il popolo del vaffa, si fa sempre più aggressivo e antisistema.
3: Dobbiamo riportare la politica verso i cittadini. La politica la dobbiamo fare noi! Un pochino sempre di più, tutti i giorni, quando facciamo la spesa, quando andiamo in autobus, quando siamo fermi ai semafori, quando andiamo a scuola, siamo noi che facciamo la politica. Valium, che abita qui, dicono che abita qui Valium, ma scusate, Prodi è nato a Bologna, i bolognesi dicono no. Comunque se n'è andato e ha detto una cosa prima di andarsene, sempre ai soliti giornali, vergognosi, ha detto che bisogna che la politica si riavvicini ai cittadini. Se ne è accorto troppo tardi, perché se oggi i cittadini si avvicinano leggermente ai politici, io non glielo consiglio, perché quando un politico che dovrebbe rappresentare i cittadini entra in una macchina blindata, va nel suo ufficio antiproiettile, entra in Parlamento, vuol dire che ha paura dei suoi cittadini. Vaffanculo!

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: signori senatori, signori deputati, il periodo che si chiude con la settennale presidenza di Luigi Einaudi apparirà certo nella storia del nostro paese come uno dei più significativi e fecondi. L'Italia, uscita dal terribile travaglio della guerra, ha atteso con tenace volontà a curare le sue ferite, a restituire al proprio organismo le possibilità fisiologiche di normale esistenza, a riconquistare il suo posto di nazione libera nella grande famiglia dei popoli europei.
1: Era il 23 giugno 1959 e in visita ufficiale in Italia c'era il famosissimo presidente della Repubblica Francese Charles de Gaulle, quando alla Scala il capo dello Stato Giovanni Gronchi cadde a terra per la disattenzione di un collaboratore nello spostargli la sedia nel palco reale.

La stampa aveva taciuto il fatto increscioso, ma durante il programma televisivo 1-2-3 la perfida coppia Tognazzi-Vianello replicò l'accaduto in uno sketch che gli costò la cacciata dalla Rai. Togliendo la sedia di sotto al collega, Vianello aveva detto, rivolto a Tognazzi: ma chi ti credi di essere? Mentre l'altro, ormai seduto sul pavimento, rispondeva: tutti possono cadere. Il pubblico rise, ma al ritorno nei rispettivi camerini i due comici trovarono la lettera di licenziamento di Ettore Bernabei, il solerte dirigente di stampo fanfaniano, che non aveva gradito l'ironia verso Gronchi, che non solo era il presidente della Repubblica, ma anche esponente di spicco di quella sinistra democristiana a cui lui stesso apparteneva.

0: tempo è malo tempo.
1: Non tempo è malo tempo.
0: Non dura tutto il tempo.
1: Non dura tutto il tempo.
0: Non tempo è malo tempo. Non dura tutto il tempo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8permilleunionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Allora eccoci cari amici, pronti per partire con una nuova puntata di Al di qua delle Olimpiadi. Come sempre le note che caratterizzano questa trasmissione, o meglio i numeri. Siamo alla 31esima puntata e mancano solo 51 giorni al D-Day. Visto che parliamo di ambiente britannico, richiamiamo il giorno del grande sbarco in Normandia. Questa volta il grande sbarco sarà fatto all'interno dello stadio olimpico dai rappresentanti di tutte le nazioni che sfileranno al centro dello stadio e ascolteranno i discorsi ufficiali, i giuramenti, quello dell'atleta e quello dei giudici in particolare, e poi naturalmente la dichiarazione d'apertura fatta dai reali britannici. Ma naturalmente nel frattempo la squadra italiana è cresciuta molto e ci fa molto piacere, perché naturalmente essere in squadra significa soprattutto che si è guadagnato il posto, si sono fatti dei tempi, delle misure, delle prestazioni tali da essersi guadagnato il biglietto per Londra già in anticipo. Bene, allora a questo punto diciamo anche che prosegue il viaggio della fiaccola che è partita in maggio e proseguirà adesso tutto giugno e anche tutto luglio, perché concluderà il suo tragitto, i suoi 8.000 chilometri soltanto il giorno dell'inaugurazione, arrivando proprio nello stadio olimpico. Oggi 16esimo giorno della fiaccola, questa verrà portata dall'Irlanda, cioè da Dublino, sino all'Irlanda del Nord, cioè a Belfast. Quindi è una fiaccola che fa anche un percorso decisamente politico. Bene, detto questo, e poi via via le altre novità che si aggiungeranno nelle prossime puntate sino ad arrivare al giorno dell'inaugurazione, noi vi lasciamo come sempre adesso ai nostri graditissimi ospiti.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: E allora con molto piacere apriamo questa parentesi delle nostre interviste con i medagliati italiani olimpici che compiono gli anni in questa settimana, nel fare allora gli auguri di buon compleanno proprio oggi, proprio questo mercoledì, ad Antonella Ragno, che ci sente, alla quale facciamo naturalmente i nostri migliori auguri, ma anche, come tutte le persone che abbiamo ospiti qui da noi, un invito a raccontarci quelle che sono state le loro esperienze olimpiche. E Antonella Ragno di esperienze olimpiche ne ha tante, perché ha partecipato a 4 Olimpiadi e in una di queste è arrivata anche a vincere la medaglia d'oro. Ma non soltanto, perché poi naturalmente di soddisfazioni nella sua carriera ne ha avute tante. Allora buon compleanno Antonella Ragno.
2: Io la ringrazio, mi fa piacere che ve ne siate ricordati, e devo dire che sono 40 anni in questa Olimpiade che io ho vinto le Olimpiadi, 40 anni fa, sono nel 72 e siamo nel 2012, quindi è anche un bel compleanno.
1: Un bel anniversario, 40
2: sì,
1: anni.
2: È proprio un bel anniversario.
1: Da quelle famose Olimpiadi di Monaco, di Baviera, che per altri versi conosciamo invece per i suoi drammatici ricordi, ma che in questa occasione invece sì, è piacevolissimo ricordo.
2: Il coronamento di una carriera, della quarta Olimpiadi, e sarebbe stata l'ultima sicuramente, perché ormai avevo famiglia, avevo già un bimbo di 2 anni e poi la famiglia voleva essere un po' più grande, mio marito voleva un altro figlio, eccetera eccetera, quindi era chiaro che era un addio al mio sport. E quindi ricordo quell'Olimpiadi con grandissimo piacere, anche perché mi ha dato la soddisfazione più grande. Comunque voglio ricordare quella del 60, e in questa occasione ricordo anche
1: 60, ecco, ma 60 naturalmente medaglia di bronzo,
2: medaglia
1: bisogna
2: di
1: dirlo,
2: bronzo,
1: nel fioretto a squadra.
2: Ho dovuto faticare per arrivare al 72, ho dovuto faticare molto.
1: Beh, eri molto giovane, bisogna dire,
2: sì,
1: Antonella Ragno
2: giovane,
1: nel 60 non era ancora maggiorenne, possiamo dire,
2: no,
1: che a quell'epoca.
2: Infatti mio papà si crogiolava nel dire che ero il più giovane cavaliere d'Italia, perché ero ancora maggiorenne e quindi ero già cavaliere.
1: Ma poi diciamo che poi successivamente, 4 anni dopo, nelle Olimpiadi di Tokyo nel 64, ancora medaglia di bronzo, questa volta però nell'individuale, quindi
2: certamente
1: era molto più... Invece poi
2: l'ho vista vicina anche la medaglia d'oro, è stato una grande emozione. Io avevo un carattere particolarmente emotivo, che mi sono portata dietro tutta la vita probabilmente, perché devo dire che non ho avuto un'infanzia facile, e quindi questa emotività me la sono trascinata sempre. Bisogna pensare quindi al passato, un'infanzia difficile con la guerra, con la morte di una mamma, io ho perso la mamma a 9 anni, quindi

0: aiutato tantissimo, perché ero anche molto timida, quindi è stato, per me è stato veramente una grande cosa fare lo sport.
1: Perché la scherma poi? Che all'epoca le donne nella scherma erano pochissime.
0: Vuole, con questo papà che l'aveva fatta, che me l'aveva fatta amare e mi raccontava delle cose straordinarie. Lui aveva fatto Los Angeles, Berlino, poi aveva fatto Londra, ancora quando erano tutti quanti un po' rattoppati, poveretti, dopo la guerra si sono messi insieme, hanno fatto queste Olimpiadi ancora. Ma lui adorava questo sport e quindi dovevo farlo, ecco, era una cosa che lui non aveva, purtroppo il figlio maschio era morto e quindi dovevo farla io. Io ero il suo lollo e la lollo doveva fare la scherma.
1: E quando si è figli d'arte, però non è facile, anche perché poi c'è sempre un po' di rivalità in famiglia. Allora è più importante Antonella Ragno o Ragno papà?
0: No, era talmente generoso che avrebbe dato non so che cosa, perché io facessi più di lui. Veramente, lui mi ha dato l'anima, veramente.
1: Hai fatto più di lui?
0: Non lo so se ho fatto più di lui, perché lui era poi campione di tutte e tre le armi, a quell'epoca.
1: Ma a quell'epoca esisteva solo il fioretto, esisteva, per cui anche sì, volendo tu hai fatto sì, il massimo di quello che potevi fare.
0: Sì, sì, però devo dire che lui non ha avuto la gioia, perché si arriva sempre tardi agli appuntamenti, non mi ha visto vincere, mi ha visto che arrivavo seconda, che arrivavo terza, e dicevi sei come tuo padre. E allora, ma me lo diceva poverino sorridendo, ma con dispiacere, perché lui mi voleva vedere vincere, ma ha visto anche vincere tanto, ha visto vincere campionati, lui ne aveva 25, io ne ho 29, lei era felicissima quando ho battuto il suo record, ecco, per dire.
1: Abbiamo detto che Antonella Ragno va dalle Olimpiadi Roma del 60 al Monaco 72, nel momento in cui proprio le Olimpiadi, a detta di tutti, sono proprio cambiate completamente come filosofia, sì, come modo
0: come
1: di essere,
0: spirito,
1: come spirito.
0: Sì.
1: Ecco, cos'è che Antonella Ragno rimpiange della prima rispetto all'ultima e cos'è che gli è piaciuta dell'ultima più della prima?
0: Della prima, l'entusiasmo della prima Olimpiade, di questo cameratismo, di questo poter camminare in mezzo ad atleti, tutti, eravamo tutti fratelli, tutti insieme, ma devo dire che anche a Monaco eravamo tutti così. Però è successo questo dramma che nessuno si aspettava, tantomeno i tedeschi, che era una riappacificazione con il mondo, e invece gli è crollato tutto, perché peggio di così non poteva succedere. E da quella volta poi è cambiato tutto, è diventato tutto blindato, è tutto diventato difficile, noi si poteva entrare e uscire dai ragazzi, i ragazzi no, non potevano venire dal villaggio femminile, un'assurdità, invece noi si poteva andare da loro, per dire, ma comunque era veramente una cosa molto molto bella. E penso che ora sia cambiato tutto. Io in villaggio olimpico non ci sono più entrata qui 72, sono andata a due Olimpiadi, nel 92 a Barcellona e nel 2004 ad Atene, però nel villaggio non sono potuta entrare, ho visto le gare, ho visto insomma un bel mondo, sempre il mondo sportivo è sempre meraviglioso.
1: Ecco, dove e come guarda queste medaglie Antonella Ragno?
0: Ah, io ho sempre nascosto tutto, detesto i trofei, detesto tutto, le mie due, cioè la mia e quella di Gianni, ecco, abbiamo creato un piccolo mobiletto, una vetrinetta, diciamo, dove abbiamo messo tanti ricordi, tante cose che ci ricordano, e queste due medaglie le abbiamo messe vicine.
1: Ecco bisogna, a questo punto si è svelata un po' Antonella Ragno, perché ha detto due medaglie, la mia e quella di Gianni. Bisogna dire che Gianni ha un cognome che è Lonzi, e che il suo sport è stato la pallanuoto, e la sua vittoria è stata la bellissima vittoria del Sette Bello alle Olimpiadi, quindi anche lui una grande soddisfazione, un'altra bellissima medaglia d'oro, anche se condivisa in questo caso e non individuale.
0: Però era talmente bella, perché era un gruppo di ragazzi giovani, ai tanti spensierati, che forse non se l'aspettavano neanche, ed è arrivata così veramente con grande gioia, e quindi questa medaglia è splendida anche per loro, è rimasta veramente una grande soddisfazione. Mi dispiace che

0: non c'è quella del papà, perché fra le guerre una cosa un'altra, quella del 36 non c'è più.
1: Mi dispiace. Comunque, prima, tra l'altro, ti ho fermato, ma stava Antonella Ragno ricordando il grande Mangiarotti, che è il suo compagno di squadra a Roma, quando lui era già anziano.
0: Volevo ricordarlo perché era il nostro portabandiere, e poi con Edoardo abbiamo avuto una grande amicizia, proprio grazie anche a mio papà, perché pur essendo stati avversari avevano una grande stima l'uno dell'altro. Mio padre fu commissario tecnico nel 52, quando Edoardo e Dario fecero il primo e secondo e vinsero a squadre, e quindi era rimasta un grande affiatamento, un grande affetto fra di loro.
1: E allora lo ricordiamo, l'abbiamo ricordato, tra l'altro l'abbiamo intervistato proprio poche settimane fa, proprio in occasione del suo 93° compleanno.
0: Mamma
1: è stato
0: mia,
1: credo l'ultima intervista che lui ha rilasciato, e ricordiamo con grandissimo affetto la sua figura. E prende ancora in mano qualche volta il fioretto?
0: Ma cosa vuole, ormai l'abbiamo appeso da tanto tempo. Mio marito poi appunto pensava che proprio avrei smesso, quindi le mie armi le ha regalate, proprio finita la gara di Monaco le ha regalate una mia compagna che continuava.
1: Beh,
0: non avere dubbi,
1: senza...
0: anche perché lui era diventato il mio orbaiolo, ma mi aiutava in quel senso lì, sono passati 40 anni e prima ancora lo stesso, ma era veramente un fai da te. Tutto fai da te, tutto da te. Quindi lui mi aiutava, si era inventato di diventare meccanico, mi ha aiutato quell'anno a farmi fare un po' più di ginnastica, perché diceva: voi della scherma non fate abbastanza ginnastica. Quindi avevamo, ecco, questa collaborazione casalinga.
1: Bene,
0: in casa.
1: Bene, Antonella Ragno, grazie di essere stata con noi, grazie per queste testimonianze olimpiche che ci ha rilasciato. E naturalmente, ancora in chiusura, un buon compleanno, Antonella Ragno.
0: Grazie infinite, mi avete fatto un bel regalo.
1: Nella nostra trasmissione Di qua delle Olimpiadi siamo abituati a sentire gli atleti italiani olimpici in occasione del loro compleanno, quelli che hanno vinto le medaglie. In questa occasione non sentiamo un atleta, ma sentiamo un presidente, ma comunque anche in questa occasione abbiamo l'opportunità di fargli gli auguri di buon compleanno, perché li compierà il prossimo 11 giugno, il prossimo lunedì, e quindi a maggior ragione che facciamo gli auguri di buon compleanno e invitiamo a stare con noi il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Enrico Gandola. Allora, buongiorno presidente, e allora con gli auguri, però anche ci dica l'impegno di questa sua federazione in occasione delle Olimpiadi.
2: Buongiorno a tutti. L'impegno in occasione di queste Olimpiadi è massimo, abbiamo qualificato 7 imbarcazioni, un ottimo risultato, e questo risultato ci impone di gestire con attenzione questi ragazzi e queste ragazze che andranno a Londra ai primi di agosto per, si spera, portare a casa qualche medaglia.
1: Ecco, questo è naturalmente l'impegno di tutti noi, quello di portare, cioè tutti noi come sportivi, come appassionati, di vedere, di seguire l'impegno di una federazione, però naturalmente è soprattutto di tipo organizzativo l'impegno di una federazione. Ecco, come sono andate queste selezioni? E poi abbiamo visto anche, diciamo, 2 settimane fa, in occasione delle prove di Lucerna, l'ultimo equipaggio a qualificarsi, con Alessio Sartori soprattutto, che arriva alla sua ennesima Olimpiade.
2: Sì, Alessio è la quinta Olimpiade, è stato un grandissimo risultato la sua qualifica, e ovviamente gli equipaggi che dovevano qualificarsi hanno seguito una preparazione un po' più anticipata rispetto agli altri, che invece puntano ad arrivare al picco solo alle Olimpiadi. Non c'era la necessità ovviamente di spingere molto la preparazione in questo momento, perciò hanno fatto una preparazione più lunga, più di fondo, con meno intensità. Certamente adesso è una fase importante, che culminerà con un allenamento in quota a Livigno per poter arrivare al massimo della preparazione alle Olimpiadi di Londra. Un'Olimpiade difficilissima, dove l'Inghilterra ha preparato degli equipaggi incredibilmente forti e c'è tutto il mondo che vuole strappargli il podio. Quindi saranno sicuramente delle competizioni molto interessanti, molto entusiasmanti.
1: Ecco, diciamo che il canottaggio è uno sport fatto un po' da nazioni che tradizionalmente hanno il remo nel loro bagaglio d'esperienza, ma in queste ultime stagioni ormai sono tante le nuove nazioni che si affacciano al canottaggio, e anche abbiamo visto nelle ultime gare, negli ultimi campionati, tante nuove realtà. Ma un canottaggio quindi che trova sempre più vitalità.
2: Certamente, siamo passati dagli anni 50, quando addirittura il canottaggio era praticato prevalentemente in Europa, con pochissime eccezioni nel resto del mondo, ad avere in queste Olimpiadi 59 nazioni, con un filtro alla partecipazione, perché non dimentichiamoci che nazioni importanti, remiere come la Spagna, non hanno qualificato equipaggi e quindi sono state escluse. Potrebbero essere molto di più le nazioni partecipanti che praticano il canottaggio, ma siccome ci sono dei numeri limitati alle Olimpiadi contingentati dal CIO, anche il numero di nazioni è inferiore rispetto a quello che potrebbe essere. Si parla, dunque, nel canottaggio viene praticato in circa 130 paesi e 59 paesi ad Olimpiadi non è cosa da poco.
1: Ecco, Presidente, 7 equipaggi qualificati sui massimo di un totale di teorico di 14, tante sono le specialità olimpiche. È un, mediamente lei lo considera un buon risultato o gli è rimasto qualche cosa, come dire, con un groppo in gola che non ha potuto mandare giù?
2: Ma è senz'altro un ottimo risultato, perché di questi tempi c'è una polverizzazione dei risultati olimpici e agonistici in generale in tutti gli sport, e in particolar modo nel canottaggio. Ci sono altre nuove nazioni, come diceva lei, che si affacciano con equipaggi di primissimo piano che portano, cercano di portare via il posto. Certamente nelle recenti prove di qualifiche abbiamo visto l'esclusione per circa un secondo di un doppio pesi leggeri femminile che certamente poteva dire la sua in chiave olimpica, ma ovviamente bisogna fare i conti anche con gli avversari, che qui erano agguerriti. C'è stata una Germania veramente imprendibile e un'Olanda che è stata un pochino più brava di noi, ma sicuramente farà molto bene alle Olimpiadi. Quindi c'è questo rammarico, perché evidentemente avere un equipaggio in più Olimpiadi femminile sarebbe stato la ciliegina sulla torta.
1: Ecco, proprio il settore femminile, che aveva avuto a un certo momento un certo risveglio, si è, come dire, un po' passato sottotono in queste ultime edizioni importanti. Perché?
2: Ma non è passato sottotono, è che effettivamente il canottaggio femminile sta crescendo in Italia. Abbiamo una base, abbiamo allargato la base e abbiamo tantissime nuove leve che saranno pronte per la prossima Olimpiadi. Abbiamo lavorato bene, ma soltanto 3 anni e mezzo, e questi 3 anni e mezzo non sono sufficienti per creare un campione olimpico. Abbiamo comunque un equipaggio, il 2 senza alle Olimpiadi è una affermazione storica, perché non c'è mai stato un 2 senza femminile alle Olimpiadi da parte dell'Italia, e quindi anche questo è un risultato importante che si aggiunge a tutti quelli che abbiamo raccolto in questi 3 anni. Evidentemente, come dicevo, non è facile creare il vertice se non si allarga la base. Noi abbiamo allargato la base e stiamo lavorando per avere un vertice nel più breve tempo possibile.
1: Mi sembra un ottimo viatico, come dire, queste Olimpiadi come trampolino di lancio per anche una maggior promozione del canottaggio, anche perché sappiamo la difficoltà dei bacini remieri, sappiamo la difficoltà anche della promozione di uno sport così duro, di fatica, come il canottaggio, anche perché è bello, soprattutto uno sport completo, uno sport che possiamo dire ha anche pochissime controindicazioni, e a livello promozionale, specialmente nei confronti dei genitori, credo che questo sia importantissimo.
2: Certamente sì, è uno sport, come dice lei, da provare, da praticare, da consigliare. Chi lo prova non lo lascia più, perché effettivamente remare in mezzo all'acqua, quindi un elemento naturale in posti bellissimi, è una emozione indimenticabile.
1: Bene, Presidente, io naturalmente la lascio non soltanto con gli auguri, ma anche con i nostri migliori auspici per il suo impegno come presidente della federazione canottaggio in quel di Londra. Noi sappiamo, siamo sicuri che tornerà con qualcosa al collo dei suoi ragazzi. Non facciamo le previsioni, ma personalmente faccio io, metto avanti la sicurezza che torneremo con qualche soddisfazione anche dal settore canottaggio. Grazie Enrico Gandola per essere grazie stato con noi e ancora buon compleanno.
2: Grazie, arrivederci.
1: Ed ecco il momento di parlare con il presidente della Federazione Italiana di Ginnastica, Riccardo Agabio. Perché? Perché la Federazione Ginnastica presenterà a Londra una serie di squadre, oltre che di concorrenti, possiamo parlare di squadre, come mai prima nella storia d'Italia, credo, perché mai tanti atleti si erano qualificati nelle varie specialità della ginnastica. Adesso sentiremo anche dalla voce del presidente quali sono esattamente, e soprattutto con importanti aspettative di medaglia. Parliamo di aspettative, vero presidente? Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie della presentazione. Come voi sapete, per ogni federazione, per ogni ciclo olimpico, l'impegno più importante di una federazione è quello di rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici, che ha una cadenza quadriennale e quest'anno appunto capita a Londra. E l'impegno della federazione era quello di qualificare le nostre specialità olimpiche, che sono quattro, e siamo riusciti a questa impresa, che non è facile perché sta diventando sempre più difficile. I nostri atleti comunque saranno presenti a Londra ai Giochi Olimpici, sia nella ginnastica artistica maschile con una rappresentativa di squadra, sia con la ginnastica artistica femminile anche qui con una rappresentativa di squadra, sia nella ginnastica ritmica con la partecipazione di insieme, quindi squadra individualista, e sia nel trampolino elastico, quindi quattro discipline olimpiche. Abbiamo una rappresentativa in tutte le nostre quattro discipline olimpiche per un totale 18 elementi, che a dire la verità non sono pochi. Questo è stato il nostro primo impegno e diciamo che noi da questo punto di vista un po' le Olimpiadi per la partecipazione le abbiamo già vinte. Adesso si tratta però di concretizzare qualcosa di più metallico, che non è di facile soluzione, però noi andremo con lo spirito tra virgolette vincente per vedere di farci rispettare.
1: Beh, il fiore all'occhiello, presidente, lo ricordiamo, è sicuramente la ginnastica ritmica, che naturalmente è importante perché l'Italia arriva da tre volte un titolo mondiale, quindi veramente le premesse sono sicuramente, lasciamo perdere la vittoria, ma con qualche metallo sì, per esempio.
3: È vero, le premesse ci sono tutte. E quindi anche il fatto di avere dei precedenti così eclatanti spero che siano molto significativi anche per la giuria, perché il nostro problema è quello non solo di dover far bene, ma di cercare di fare in modo che questo bene sia riconosciuto anche dalla giuria, cosa che non sempre avviene, perché mi ricordo ancora la beffa subita a Pechino, dove ci trovavamo così, non so come, ai piedi del podio, ma credo più per demerito di chi ci ha espresso il giudizio del risultato delle nostre atlete. Sicuramente le premesse ci sono per ben figurare, noi contiamo di fare bene e naturalmente forti anche dei risultati precedenti che impongono una determinata attenzione nei nostri confronti.
1: Ecco, abbiamo visto una squadra, sicuramente squadra fortissima, tre volte il titolo mondiale, e di questo naturalmente anche le giurie dovranno tener conto, perché non possono immaginare di mettere sul gradino più alto del podio per tre anni una formazione e poi lasciarla andare solo perché siamo ai Giochi Olimpici. Ma detto questo, naturalmente ci sono anche poi le individualiste in questa specialità che possono andare bene ugualmente.
3: Abbiamo la nostra Giulietta Cantalupi che si presenta fra le individualiste, però dobbiamo anche dire che lì abbiamo una concorrenza spietata nelle ginnaste dell'est che effettivamente

0: di giudizio che poi diventa determinante, soprattutto in una fase come quella dei giochi olimpici, dove i livelli sono molto alti e si equivalgono, quindi pochi centesimi di punto possono determinare l'attribuzione o meno di una medaglia. Spero che sia questo l'aspetto che noi ci auguriamo che rispettino, che siano il codice ma anche il valore messo dai giudici rispondenti a quelli che sono i veri, reali valori in campo.
1: E poi un ultimo bravo, bisogna dirlo, al nostro rappresentante italiano nel trampolino elastico, spettacolare disciplina nuova, e con il nostro canone abbiamo ottenuto il diritto a partecipare, anche se è una specialità che da noi, insomma, vede pochi appassionati.
0: È vero, qui non abbiamo una tradizione, una cultura nelle nostre società, anche per la grandezza dell'attrezzo in cui vengono svolte questi salti e dalla mancanza di spazi ampi, non abbiamo nelle nostre società una tradizione
1: esatto,
0: in questo senso. Abbiamo questo grosso atleta che si chiama Cannone, che se spara bene potrebbe avere anche lui le possibilità di inserirsi in un contesto tra i ginnasti migliori. Nelle precedenti Olimpiadi è sempre andato in finale, il nostro scopo è quello di raggiungere ancora la finale per poi eventualmente battersela nel momento della competizione finale.
1: Presidente Riccardo Agabbio ci ha dato un quadro, direi, molto completo, positivo della nostra ginnastica. Poi tra l'altro la ginnastica, sappiamo, è tra gli sport favoriti ai giochi olimpici, sono quelli che si seguono con più attenzione insieme all'atletica leggera, e quindi la speranza di vedere la ginnastica ancora una volta sul podio, e lei naturalmente a gioire con i suoi ragazzi. Grazie di aver partecipato alla nostra trasmissione.
0: Grazie a voi, e questo è il nostro auspicio, il nostro augurio. Grazie a tutti.

0: Bene, dopo i saluti a questi personaggi è anche il momento di completare il quadro degli auguri con gli altri medagliati che questa settimana compiono gli anni e quindi buon compleanno anche a Noemi Todt, atleta medaglia d'oro nella pallanuoto femminile in quel di Atene nel 2004. Poi medaglia di bronzo nella scherma Cosimo Ferro e Luigi Roncaglia, medaglia d'argento e bronzo nel 64 e nel 68 nel ciclismo. Gianfranco Dalla Barba, medaglia d'oro nell'84 a Los Angeles e bronzo nel 88 a Seul nella scherma. Emiliano Moretti, bronzo nel 2004 ad Atene nel calcio. Giovanni Enrichiello, medaglia di bronzo nella pallavolo. Alberto Ghibellini, medaglia di bronzo nel 96 nella pallanuoto. Bene, è tutto. Adesso è il momento della storia. La nostra puntata di da Olimpia a Seul ci porta ai giochi olimpici. Quali giochi olimpici in particolare? Quelli di Mosca, caratterizzati, come molti sapranno, dalla bellissima medaglia d'oro di Pietro Mennea.
1: Radio Anch'io 88 presenta.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Il protagonista di oggi è uno dei più grandi atleti che l'Italia abbia mai avuto. Fino al 1984 ha partecipato a 4 Olimpiadi, distinguendosi in una delle specialità più classiche dell'atletica leggera. Ascolteremo dalla sua voce particolari inediti riguardanti la sua gara, una delle più emozionanti di tutta la storia dei giochi. L'atleta che ancora oggi, con la sua classe e la sua volontà a 36 anni, si trova a contendere la vittoria giovanissimi è Pietro Mennea. L'Olimpiade, la 22esima, quella moscovita. È il 25 luglio 1980. Allo Stadio Olimpico di Mosca, il britannico Alan Wells vince la finale dei 100 metri con il tempo di 10 secondi e 25 centesimi. Secondo è il cubano Leonard, terzo il bulgaro Petrov. Tra gli 8 finalisti non c'è alcun italiano. Pietro Mennea, il miglior velocista azzurro, è stato eliminato in semifinale.
1: Fu un'amarezza quella in un primo momento, perché effettivamente puntavo anche a una prestazione nei 100. Però, siccome l'atletica è come la matematica, io non potevo esprimermi a certi livelli nei 100 perché non ero in condizioni. Infatti mi ero fatto male la schiena e non avevo svolto una preparazione accurata per poter far bene anche i 100 metri.
0: Senti Pietro, sono passati 2 giorni da quel 25 luglio e siamo alle eliminatorie del 200. Come ti sentivi in quel momento?
1: Posso raccontare alcuni aneddoti di quelle batterie dei 200 metri. Io in quella circostanza non ho fatto altro che isolarmi e tirare fuori un po' di grinta e pensare un po' alle cose che più mi avevano fatto male in quel periodo. Infatti un po' mi aveva deluso la stampa, perché in quel momento mi aveva cantato il De Profundis senza avere il rispetto di uno che per tanti anni aveva dato molto all'atletica leggera italiana e internazionale. Cosa ho fatto? Sono sfogato un po' con le persone più a me vicine, i miei familiari, ho tirato fuori tutta la mia grinta e difatti è venuta fuori. Questo ne sono molto contento, perché quello è stato un successo personale.

0: Seconda batteria dei 200 metri, la partenza di Mannea è buona. Il velocista barlettano in curva si avvantaggia sugli avversari, rallenta l'andatura nel rettilineo finale, conclude in scioltezza vincendo in 21 secondi e 26 centesimi. L'atleta italiano sembra aver ritrovato la forma migliore. Secondo a 8 centesimi arriva l'ungherese Kiss, terzo è il tedesco dell'Est Prenzler, quarto il britannico McFarlane. Mannea, quella batteria fu un impegno da nulla, vero?
1: Sì, indubbiamente. La prima batteria è stato un risultato a vincere, cercando di consumare il meno possibile.
0: Nelle altre batterie si qualificano tra gli altri i cubani Lara e Leonard, il polacco Voronin, il sovietico Sidorov, il campione olimpionico dei 100 metri Alan Wells e il giamaicano Don Curry. È proprio Curry ad imporsi nel primo quarto di finale in 20-89. Si qualificano nell'ordine anche Voronin, Lara e Kiss. Nella seconda serie tre atleti si contendono il primo posto. È necessario il photo finish per stabilire l'ordine d'arrivo. La spunta il cubano Leonard in 20-93. Secondo è il francese Arame, staccato di 2 centesimi di secondo. Terzo in 20-96 è il tedesco dell'Est Hoff. Quarto l'inglese Sharp. L'inglese Wells dà una prova di potenza ed agilità nel corso della terza serie. Vince in 20-59 staccando Chilkes di 2 metri. Al terzo e quarto posto si classificano rispettivamente il nigeriano Okodogbe e il tedesco Prenzler. Ultimo quarto di finale. Mannea ha un'ottima partenza, esce dalla curva in piena velocità. All'inizio del rettilineo ha un vantaggio consistente. Rallenta e controlla gli inseguitori voltandosi spesso negli ultimi 50 metri. Vince nettamente. Il tempo impiegato dall'italiano è di 20 secondi e 60 centesimi. Al secondo posto è Sidorov in 20-83. Terzo Dunecki, quarto Bruce. La superiorità di Mannea è stata schiacciante.
1: Sì, facile, facile perché ormai, come ho detto prima, si era sbloccato qualcosa, cioè ormai mi ero isolato e non ascoltavo più nessuno e sinceramente non ho fatto altro che isolarmi dal mio allenatore Vittorio, il quale non faceva altro che dirmi: questo non è un meeting. Addirittura paragonava la gara olimpica al meeting di Viareggio, a un meeting, quindi ha menzionato proprio il meeting di Viareggio, quindi le ricordo bene queste cose. Come fai a ascoltare queste parole, perché non sono parole che ti possono accompagnare durante una parentesi olimpica, perché durante la parentesi olimpica scattano determinati meccanismi che è difficile esternare, perché in fondo un atleta vive per l'Olimpiadi, non c'entra nulla il record del mondo, non c'entrano nulla le vittorie ai campionati d'Europa, niente. L'atleta quando nasce dal punto di vista sportivo pensa alla vittoria olimpica.
0: Alla delusione per l'eliminazione nei 100 metri fa seguito un moto di sorpresa e di speranza. Gli osservatori e i critici tornano a inserire Mannea tra gli aspiranti al successo finale. Ecco il commento del Corriere dello Sport Stadio.
2: Si potrebbe affermare che Mannea sia rinato. Non lo facciamo soltanto perché in questi ultimi giorni troppe sono state le docce fredde, l'altalenare delle speranze con le delusioni per poterci sbilanciare troppo. Si può sicuramente dire che se nella finale Mannea correrà come ha fatto nei quarti, può temere solo Wells, che come al solito ha destato impressione di enorme potenza, con una curva perfettamente pennellata ed un rettilineo percorso con falcate redditizie e agili.

0: Stadio Olimpico di Mosca. Sono le 17:20 del 28 luglio. Sui blocchi di partenza sono i partecipanti alla prima semifinale dei 200 metri. Alan Wells è il neo campione olimpionico dei 100 metri. Silvio Leonard, campione del mondo, è accreditato di un primato di 20 secondi e 6 centesimi. James Gilkes ha corso in 20 e 14 nel 78. Marian Voronin ha conquistato la medaglia di bronzo in Coppa Europa nel 79. Completano il quadro dei partenti Hoff, Okodogbe, Bruce e Kiss. Accederanno alla finale i primi quattro. I favoriti sono Wells e Leonard. Il cubano scatta bene, si avvantaggia sugli avversari. La sua andatura in curva è molto elegante. Nel rettilineo controlla gli inseguitori e vince in 20:61. Hoff è secondo, staccato di 8 centesimi. Terzo è Voronin, quarto Wells.
1: Wells non è finito quarto per merito, cioè per merito degli altri. È finito quarto per merito suo, perché in fondo lui era consapevole che nei 200 doveva lottare di più se voleva portare a casa la seconda medaglia d'oro. E quindi con la semifinale ha risparmiato molte energie per poterle conservare nella finale, che sarebbe stata molto dura.
0: Seconda semifinale. Il più temibile avversario di Mennea è il 29enne giamaicano Don Curry. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, vanta un primato di 19:86 nei 200. È considerato uno dei più grandi sprinter mai esistiti. Pietro Mennea è da molti anni il numero uno tra i velocisti europei ed è sicuramente tra i migliori del mondo. Nel 71, a 18 anni, stabiliva il record italiano dei 100 metri. Nel 72 batteva il primato nazionale del 200. Vinceva poi per tre volte i campionati d'Europa e arrivava terzo nei 200 alle Olimpiadi di Monaco. Nel 79, a Città del Messico, stabiliva il nuovo record del mondo dei 200 metri in 19:72, correndo ad una velocità mai raggiunta da un essere umano. Batteva inoltre il primato europeo dei 100 metri in 10 secondi e un centesimo. In gara Mennea svolge una sicurezza disarmante, è talmente sicuro di vincere che l'unica sua preoccupazione è quella di risparmiare energie. Ecco il racconto della corsa dalla voce dello stesso protagonista.
1: Ho capito Wells e ho capito che lui era il più in forma in quella circostanza di tutti, quindi era solo lui poteva perdere la seconda medaglia d'oro. Cosa ho fatto in quella semifinale? Ero con il mio amico Quarry ed ero alle spalle di Quarry, se non erro, in corsia. Superato Quarry, ho cercato di mollare le tensioni e cercare di risparmiare un po' più di energie, e ho fatto con la mano di rallentare, perché da vecchietti allora stiamo parlando dell'80, quindi 8 anni fa, avevamo bisogno di tutte le energie possibili per poter contrastare il predominio di Alan Wells, che in quella circostanza si mostrava il più forte di tutti.
2: Allora hai fatto questo segno a te stesso e all'amico Quarry?
1: All'amico Quarry, perché in fondo siamo avversari in pista, però siamo anche amici fuori, quindi era un avvertimento a me stesso e un avvertimento a lui, perché in fondo se volevamo difendere il nostro piccolo prestigio dovevamo risparmiarci un po', perché l'avversario da temere era altrove.
0: Il tempo di Mennea è 20:70. Quarry è secondo a 6 centesimi dall'italiano. Dunecki e Lara si classificano al terzo e quarto posto. Sono eliminati Prenzel, Rame, Sidorov e Sharp.

0: Sono le 19.45. Mancano pochi minuti alla partenza della finale dei 200 metri. Gli atleti entrano in campo.
1: Mi ricordo che mi accompagnava un lottatore, si chiamava Castabiano. Sembrava la mascotte, un amico sincero, un buon amico, colui che, diciamo, nei momenti difficili mi era vicino. Tra la semifinale e questa finale, questo amico col Caltabiano mi teneva compagnia. Il massaggiatore ha fatto un buon lavoro. Qualcuno è venuto e mi ha riferito della quarta corsia. Avevano estratto le corsie e mi avevano attribuito la quarta corsia. Era una corsia vantaggiosa e mi stava bene, perché in fondo ero al centro e potevo così misurarmi con gli altri, vedere chi mi scappava o chi tardava alla partenza. Ma quando sono andato in camera d'appello, subito le cose sono cambiate, non so perché. Era successo questo, che Wells era capitato in settima e io in quarta. Allora, ed era un po' svantaggiosa per Wells. Quindi cosa hanno fatto? Dalla quarta mi hanno spostato in ottava. Quindi Wells aveva dinanzi l'avversario più temibile, che poteva misurare e poteva controllare benissimo. Doveva fare solo questo per vincere.
0: E allora ascoltiamo la radiocronaca di Giacomo Crosa di quella finale.
2: Partiti, Pietro Mennea in ottava corsia, Wells subito lo affianca come avevamo previsto. Ora Pietro Mennea, vediamo il loro duello, settimo, ottava corsia. Ballon Wells, 2 metri di vantaggio su Pietro Mennea, che cerca di rimontare. All'interno c'è Leonard, avanti a Mennea che cuori, rimonta Mennea, è una grande rimonta, Pietro Mennea oro!
0: Ecco Pietro, questa era la radiocronaca di quella finale di quel 28 luglio del 1980. Che si prova a risentire a 8 anni di distanza una cosa come questa?
1: Beh, brividi, pelle d'oca, sono momenti indimenticabili. Quella finale forse è stata attribuita dagli esperti, dai tecnici, dagli addetti ai lavori, uno dei momenti più belli di tutti i giochi olimpici dell'era moderna. Quindi è stata una finale, come si dice, alla Hitchcock. Difatti coloro che erano in curva non avevano capito assolutamente nulla chi avesse vinto, e hanno capito solo quando ho fatto quel giro d'onore, quel giro di campo che in fondo è con Mosca, che ha sempre rappresentato qualcosa per la mia parentesi sportiva, perché in fondo in Russia avevo colui che il mio acerrimo nemico, Borzov, sto parlando di Borzov, colui che mi ha plasmato anche dal punto di vista diciamo sportivo e anche umano, dal quale ho imparato tantissimo e che mi ha insegnato tantissime cose. Prima della finale, prima dei 200, sono stato a pranzo con Borzov e lui mi aveva paragonato a un diamante opaco, un diamante spento. Difatti, in un'intervista alla radio, lui aveva dato favorito Wells e aveva dato me sconfitto.
0: Senti Pietro, 2 centesimi, 20 a 19 contro 20 a 21 in una finale, ecco, quanto sono? Dillo un po'.
1: Ma roba di 20-30 centimetri, però potevano essere di più, perché io nel finale era talmente la gioia, ho alzato così le mani perché non credevo nemmeno a me stesso. Raccontando un po', ecco, la parte finale, se vogliamo dire, di quella gara è stata bellissima, e quando io ho visto superarmi da Wells nella corsia interna non è che mi sono demoralizzato, è andato via, perché lui è passato credo in 10.25, quanto lo stesso tempo che ha fatto in finale nei 100, quindi molto veloce, che molto veloce. E io quando mi sono visto Wells avanti ho visto anche il rettilineo che mi aspettava, e lì mi sono detto che bisognava reagire e che era l'ultima possibilità se volevo portare qualcosa di buono a casa.
0: Pietro Mennea vince la medaglia d'oro correndo i 200 metri in 20 a 19. Wells è secondo a 2 centesimi. Terzo è Corri in 20 a 29. Quarto Leonard, quinto Hoff, sesto Dunecki. Voronin e Lara occupano gli ultimi 2 posti. Vanni Loriga del Corriere dello Sport Stadio.
3: Mennea rinasce così immediatamente dalle sue ceneri. Risale dalla polvere dell'eliminazione sui 100 metri all'altare dei 200 metri, la gara che ha sempre preferito, conquistando quell'oro che 20 anni or sono fu di Livio Berruti, portando la terza medaglia d'oro alla bistrattata atletica leggera italiana, che esce a testa altissima da questo convegno moscovita.

0: Ernesto Sciomeri è stato il segretario della spedizione azzurra in 12 Olimpiadi, tra Olimpiadi invernali ed estive, ed ha vissuto particolarmente da vicino la vicenda Mennea del 1980. Ecco, ce la vuoi ricordare, Ernesto?
1: Pietro, il giorno che ha perso i 100 metri era il 25. Rientrò al villaggio e disse che era un uomo finito. E pensai, in quel momento mi venne in testa di mettergli un ragazzo che era molto spiritoso e voleva molto bene a Pietro Mennea. Era un lottatore, Caltabiano. E io dissi a Caltabiano: tu non devi lasciare mai Pietro. Dico, anzi, devi cercare di andare a dormire anche nello stesso appartamento, perché lo devi tenere su di corda. E in quei due giorni ha tenuto il morale di Pietro all'ennesima potenza. Mi ricorderò un episodio che eravamo io e Vittori il giorno 28 e accompagnammo Caltabiano e Pietro Mennea alla pista di riscaldamento. E gli dissi a Pietro, dico: guarda Pietro, c'è una grossa responsabilità, perché tutti quanti dicono che mancano gli americani e tu potrai vincere ugualmente, ma tanto tu gli americani poi li incontrerai al meeting che si verrà fatto a Roma, perciò tu devi vincere due volte. E gli dissi, dico: guarda, io e Vittori ti aspettiamo in curva. Agli 80 metri Pietro era, credo, quarto o quinto, non ricordo bene perché sono onesto, non ho visto la partenza perché io mi emoziono troppo. E domandai a Carlo Vittori, dico: Carlo, è partito male, mi ha detto. Dice: però non ti preoccupare. Quando è stato all'arrivo, penso che, ti dirò che ancora mi emoziono a pensare questo, perché è stato talmente leale, onesto, sapendo chi è che gli era stato vicino, che è venuto a cercarci in curva. E si possono anche vedere dei fotogrammi della televisione. Questo è stato uno dei più grossi episodi della mia vita da dirigente, diciamo. E dobbiamo ringraziare questo grandissimo atleta.
0: Senti, c'è un altro episodio, una telefonata alla madre che tu hai costretto Pietro a fare, vero?
1: Sì, è successo proprio finita la gara dei 100. Erano difficili le comunicazioni con l'Italia, però prendemmo subito la telefonata con la mamma e lui fece una specie di confessione alla madre. Dice: sono un uomo finito, in dialetto barlettano. E gli disse, dice: cara mamma, sono un cavallo pazzo, però i cavalli pazzi finiscono pure loro. E non voleva più gareggiare. Quella notte facemmo una discussione fino alle 2 di notte.
0: Pietro, abbiamo parlato di quello che è successo, abbiamo ascoltato la radiocronaca. Adesso ascoltiamo anche l'intervista a caldo che ti fece Gustavo Delgado sulla pista dello stadio di Mosca.
2: Pietro, siamo felici con te, Pietro. Complimenti, ce l'hai fatta. Non te ne andare. Hai visto che festa ti hanno fatto?
3: Sembrava di essere tutta gente cordiale. Tutta gente cordiale.
2: Ma dici la verità, Pietro. Tu avevi rinunciato ai 100 metri. Puntavi sui 200 decisamente.
3: Puntavo anche ai 100. Purtroppo sono un po' stanco internamente questi giorni, ho fatto una fatica doppio per i caricarmi.
2: Ti posso capire, perché tu hai penato e abbiamo penato anche noi un pochino con te.
3: Non si sa, se mi dicessero di riprovare tutta questa carriera anche per non so quale, per dico miliardi, non la farei mai.
2: Non la faresti più, però ti mancava solo questa medaglia, di la verità.
3: Mancava solo questa medaglia, però penso di aver vinto tutto.
2: È stata una lezione per chi non credeva nella tua capacità, eh?
3: Ma non nessuno ha capito il Mennea.
2: La tua resistenza, nessuno
3: ha capito ancora. Scrivono, dicono un sacco di sciocchezze, ma nessuno fino ad oggi ha capito qual è il vero Mennea.
0: Confermi tutto quello che hai detto?
4: Solo una cosa, confermo tutto. Solo una cosa non confermo, quello che non farei, non avrei fatto quello che ho fatto per qualsiasi cifra al mondo, invece no, lo rifarei anche gratis, perché sono momenti che difficilmente gli altri possono vivere, nemmeno uno scienziato vive quei momenti, perché sono momenti che solo una persona che arriva a quei vertici riesce a vivere. Sono momenti belli che io auguro, diciamo, a moltissimi di coloro che riescono a esprimersi nello sport italiano ad altissimo livello.

E siamo quindi giunti alla conclusione di questa 31ª puntata. Vi ringrazio amici per averci seguito. L'appuntamento, come sempre, fra 7 giorni, poi tutto il resto lo potete sempre trovare in podcast e anche le precedenti puntate per chi avesse voglia di un po' sentire come sono state le opinioni e le storie dei nostri ospiti, che poi mettiamo sempre anche sul sito. E quindi è il momento dei saluti. Ringrazio tutti gli amici in redazione Alessandra Fiori e a tutti voi l'appuntamento quindi tra 7 giorni con Al di qua delle Olimpiadi. Arrivederci a tutti.

0: Per la testa grandi idee. Storie di Luigi Tenco alla radio. Uno speciale a cura di Elisabetta Melantrucco. Seconda parte.
1: Seconda parte dello speciale che Radio 6 Teca dedica a Luigi Tenco, a 50 anni dalla sua morte, avvenuta a Sanremo, ricordiamolo, durante il festival a cui partecipava con il brano Ciao amore ciao. Era in coppia con Dalida. Questo secondo appuntamento si apre con un documento davvero raro. Si tratta di un'intervista radiofonica realizzata da Daniele Piombi proprio in occasione di quel festival. Si sente la voce di un Tenco tonico, simpatico, allegro. E si sente anche la voce di Dalida. Ecco, questo documento è stato custodito per tanto tempo dal giornalista e storico della canzone Enrico De Angelis nel suo preziosissimo archivio privato. È un regalo che ha fatto a Radio 1 in occasione del premio Tenco di cui è stato direttore artistico per 20 anni. Ora fa questo regalo anche a noi di Radio 6. Ascolteremo anche la sua voce, tratta dalla trasmissione di Radio 3 Wikiradio. Dal programma Dove eravamo invece è tratta l'intervista a Renzo Arbore e quella a Mariangela Melato. Gino Paoli invece è intervistato da Dina Luce. Le testimonianze di De André, De Gregori e Dalida sono sempre tratte da Wikiradio, così come il servizio giornalistico che chiude la puntata. Dall'archivio del giornale radio viene invece il servizio di Lello Bersani e dall'archivio dell'Audioteca Rai quello che contiene l'intervista a Lucio Dalla. Ascolteremo poi uno stralcio della mitica trasmissione di Diego Cugia, Alcatraz, un DJ nel braccio della morte, da Radio 2. Mentre dal premio Tenco è tratta la bellissima interpretazione dal vivo di Pino Daniele del brano Un giorno dopo l'altro. Le canzoni di questa puntata sono nell'ordine. Ciao amore, ciao, nell'interpretazione di Dalida. Ho capito che ti amo. Vita sociale, la già citata Un giorno dopo l'altro. La ballata del marinaio nella rilettura sarda di Elena Ledda, tratta dal CD Luigi Tenco inediti della collana I dischi del Club Tenco, e ancora Lontano lontano, Mi sono innamorato di te e Il ragazzo mio nella versione di Loredana Bertè. Il montaggio di canzoni di Tenco è invece un esperimento, una concatenazione realizzata dallo scrittore Annino La Posta, sempre in occasione del premio Tenco 2016. Ricordiamo poi che la sigla di apertura è No, no, no nella versione strumentale al piano di Stefano Bollani e quella di chiusura Ciao amore, ciao. Un saluto da Elisabetta Malantrucco e da Radio 6 e buon ascolto.
2: Si tratta di una canzone con la quale vorrei cercare di tracciare una nuova linea per questa che è la canzone italiana, cioè pur sfruttando i suoni e quello che possono essere le innovazioni tecniche che si sono trovate in tutto il mondo, però inserire in queste canzoni qualcosa di tipico, di folcloristico italiano. Allora c'è del folklore italiano, tipico, nazionale?
3: Sì, sì, in questa canzone, sì.
2: Ed è una canzone che tu ritieni sia adatta ai giovani?
3: Beh, io penso che i giovani, come tutti gli altri, siano adatti alle belle canzoni, insomma. Se questa canzone verrà giudicata una bella canzone, io l'ho già giudicata tale, se no non l'avrei portata qui.
2: Luigi Tenco è considerato di solito, dalla critica, dall'ambiente ufficiale della musica leggera, un cantautore un po' diverso, un po' difficile magari da affrontare, da poter giudicare.
3: Perché sono un cantautore difficile?
2: Cioè? Perché sei sempre stato alla ricerca di qualcosa di originale, spesso anticommerciale e volutamente antitradizionale. E probabilmente questa canzone determinerà un certo interesse proprio per la sua anticonvenzionalità. Possiamo dirlo questo, no?
3: Non lo so questo, perché appunto ti dicevo, questa linea che io sto cercando cerca proprio di riavvicinare un determinato tipo di testi e un determinato tipo di mentalità a delle linee più semplici, più accessibili, soprattutto più in comune con il pubblico.
2: Ma c'è un messaggio in questa canzone?
3: Sì, c'è un messaggio che però è detto con un linguaggio
2: diverso dal solito,
3: ma del pubblico.
2: Del pubblico.
3: Un linguaggio.
2: E vorrei una tua opinione sull'interpretazione che di questa canzone ne darà Dalida.
3: È senz'altro la migliore interpretazione che si potesse dare di questa canzone. Tu speri in un'affermazione, in un'entrata in finale o
2: io
3: in una vittoria?
2: In una vittoria. Sì.
3: Una vittoria a Sanremo?
2: Sì.
3: Allora diciamo che il pronostico di Luigi Tenco per questo 17° Festival della Canzone Italiana è a favore di Luigi Tenco.
2: Sì, è a favore di Dalida, quindi indirettamente a favore di Luigi Tenco.
3: Sempre forte, sempre simpatico. Volete dedicare ai nostri ascoltatori la vostra canzone?
2: Con molto piacere.
3: Bene, e la canzone ha come titolo?
2: Ciao.
1: Ciao amore.

gennaio 1967, un cantante osa suicidarsi nel bel mezzo del Festival di Sanremo, la roccaforte del potere musicale italiano. Che sia stato davvero un suicidio, a dire il vero, dopo 45 anni non è ancora del tutto chiaro. Ci sono troppi lati misteriosi in quella morte e nelle indagini che seguirono o non seguirono. Quel drammatico evento, la morte di Luigi Tenco, fu comunque vissuta da tutti come un suicidio. Morire nel pieno della manifestazione più spensierata, più popolare, più convenzionale, più conservatrice, che segnava il costume dell'Italia cattolica pre-68, era un vero scandalo. Morire di propria mano, poi, per una canzonetta eliminata dalla gara. Ma come scrisse in quei giorni Salvatore Quasimodo, chi non è in grado di domandare un minimo di intelligenza a una canzone, non è in grado di capire una morte. Per le istituzioni Luigi Tenco diventa tabù. Già nei primi istanti dopo la morte si cerca di insabbiare quel che era accaduto. Il festival continua come niente fosse. L'establishment cerca di dimenticare quel ragazzo, di rimuoverlo. Per anni le sue canzoni non passeranno alla radio e tantomeno in TV. Ma nonostante questo ci sono tanti ragazzi come lui che rimangono colpiti dal dramma. Comincia un passaparola che fa circolare i suoi dischi. Se ne scopre anche retroattivamente la straordinaria valenza di poetico realismo. Nascono dei club intitolati a lui, in particolare a Venezia e più tardi a Sanremo, quel Club Tenco che tuttora è attivo con l'annuale rassegna della canzone d'autore e il premio Tenco, appunto. Bisogna arrivare a cavallo fra gli anni 80 e 90 perché l'opera di Tenco inizia ad essere riconosciuta, a divenire un fatto acquisito, un patrimonio fuori discussione, a qualificarsi come classica. Come ha ben analizzato il sociologo Marco Santoro, la morte di Tenco rappresentò di fatto un trauma culturale. Un evento così carico di significati da produrre pian piano una nuova identità collettiva, da suscitare un nuovo processo di produzione culturale. Dopo di lui la musica leggera non è più cosa stupida, diventa una cosa seria. La canzone viene legittimata come forma culturale specifica, il suo valore artistico assume pure un valore sociale. Il suicidio di Luigi Tenco viene vissuto non come un fatto individuale, ma come sacrificio generato da un sistema industriale di mercato.

0: Io a Sanremo, ricordo benissimo quella sera, ero all'Hotel del Mare a Bordighera e avevamo la notizia, corremmo subito a Sanremo e trovammo la tragedia, rimanemmo molto scossi e io sono rimasto ancora segnato da quell'evento lì, nel senso che probabilmente decisi che da allora che mi sarei dedicato alla musica meno facile, meno commerciale, insomma, avevi sposato la causa della musica di qualità.
1: Lo conoscevi bene, l'avevi conosciuto credo anche in un programma, era venuto tuo ospite.
0: Sì, no, eravamo proprio amici, anche se non intimi, però eravamo amici. Quando ero venuto a Roma, Tenco aveva frequentato me, Boncompagni ed altri amici nostri, Magol, quindi si parlava di musica, si parlava di donne e motori, come si diceva allora, e eravamo anche un po' divisi tra noi appassionati di musica, perché Luigi aveva sposato la causa della canzone di protesta, della canzone cosiddetta impegnata allora, e da me anche condivisa. Altri avevano invece già scelto un'altra strada, che era una via della serenità, insomma una specie di conciliazione con la categoria dei ben pensanti, o comunque una linea di speranza, diciamo.

giusto 10.000 lire, di cui non so proprio che fare. Non so. Va bene, visto

Perché in Italia capite che uno era vivo solo dopo che è morto? Esagerate sempre, gesticolate troppo, come chi affoga. Se vi dico Luigi Tenco, oggi vi vengono i lucciconi. Ma quando cantava a Sanremo dicevate che palle. Avete fatto lo stesso col Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e con quello sventurato di Guido Morselli, che la prima cosa che si è visto pubblicare è stato il suo necrologio. E per i Tenco, per i Morselli, per quell'altro sventurato di Salgari che mi dispiace, per tutti i grandi che vi sono passati accanto e voi niente, neanche una carezza. Beh, con me non correte questo rischio. Io sono solo un DJ nel braccio della morte.

0: Fine gennaio del 1967 c'è un ragazzo che forse ancora non ha un grande successo, però ha moltissime cose da dire, come sapremo dopo. È il Festival di Sanremo, il ragazzo si chiama Luigi Tenco, si spara e muore. Secondo te perché?
1: Beh, il perché in questo caso, per cominciare, tutti i ragazzi che sono usciti sui 12, 13, 14, 15 anni nel 45 dopo la guerra avevano un'impostazione umana che li portava automaticamente all'autodistruzione. Questo era un fatto che era dentro di noi comunque, in tutta quella generazione. Non so se ti ricordi l'essenzialismo, certo. I vari suicidi gratuiti in Francia, queste cose, e in Italia. Questo era nell'aria. Poi c'era bisogno di un grosso autocontrollo, di una grossa responsabilizzazione, coscienzizzazione della persona per andare contro questi concetti. Luigi era un ragazzo molto, molto intelligente, molto giusto, eccetera, ed aveva una grossa dose di infantilismo, cioè era molto infantile come ragazzo, quindi indifeso in certi casi e molto duro in certi altri, quindi era discontinuo come tutti i bambini. E quando si è trovato a un certo punto di fronte a un muro chiuso, non diciamo tutto il contesto l'hanno detto i giornali, non è molto interessante. Quando si è trovato di fronte a un muro chiuso, un certo tipo di autodistruzione è venuta fuori, ha fatto il suo lavoro. Non credo, cioè io credo che non, quella è stata un'occasione, ma non poteva succedere in qualsiasi altra occasione, capito? Cioè il suicidio era dentro di noi in fondo.
0: Ecco, facciamo un passo indietro. È il 13 luglio del 63. Gino Paoli, se non sbaglio, ha 29 anni.
1: Non lo so, io adesso sono 40, bisogna fare il
0: calcolo. Sì, ho fatto un calcolo rapidissimo. E ha una pistola in mano, si spara al cuore. Non muore per un semplice caso, perché si è sparato veramente. Perché?
1: Beh, Dogliotti l'ha chiamato miracolo più che caso del non morire. Perché non sono morto?
0: No, perché ti sei sparato.
1: Ah, perché mi sono sparato. Beh, è un po' difficile dirlo a distanza. Le ragioni che allora sembravano valide oggi non sono più valide. La ragione allora era che io avevo tutto, non mi interessava di niente, mi sembrava che ogni giorno fosse vissuto fosse uguale al giorno prima, non vedevo la ragione e ho fatto questo passo, ma la cosa importante di questo passo è stata questa, che non era la distruzione di me stesso, ma la partenza verso qualcos'altro.
0: E invece si è risolto in continuare, che in quel momento poteva essere per te molto pesante, che però alla distanza, ringraziando il cielo, va bene. Che vuol dire? Che ti ha insegnato qualche cosa questo?
1: Il suicidio non mi ha insegnato niente, non credo che possa insegnare niente il suicidio. Se riesce può insegnare qualche cosa, ma se non riesce no. No, è la vita che mi ha insegnato dell'altro. Cioè, io credo oggi che ogni giorno ti cambia completamente, o quasi completamente. Cioè, io ritengo oggi che il suicidio esista in noi ogni giorno, cioè ogni giorno ti addormenti, quindi sparisci, ogni giorno rinasci quando ti svegli. Quindi credo che sia, ogni giorno hai questa esperienza, se tu la accetti per quello che è. Quindi la cosa più importante è che ogni giorno ti arricchisce in qualche maniera, ti dà qualche cosa. Questo è, se tu sei disposto ad accettare in maniera non presuntuosa la realtà.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Io penso che Luigi Tenco è stato uno dei più grandi, se non il primo vero musicista italiano, secondo me. Io sono uno che l'ha amato moltissimo e piuttosto caro.
1: Tenco è stato per me una persona che mi ha portato moltissimo, perché a parte il suo incontro, a parte la persona che era ricca interiormente, ciò che è accaduto, che tutti sanno, che è una cosa penosa, drammatica, devo dire che nella mia vita è la cosa più importante che mi fosse arrivata.
2: Ciò che voglio dire è che mi ha dato una ricchezza interiore straordinaria. Ad un certo momento, infatti, mi sono svegliata e non sapevo più chi fossi. Cioè, ho cominciato a pormi delle domande, a chiedermi chi fossi, cosa facessi, dove andassi. Interrogativi metafisici che mi hanno spinto ad un lavorio interiore per sapere chi fossi. Così ho cominciato a cercare Dio, ma non l'ho trovato. Ho invece incontrato qualcuno che non conoscevo assolutamente.
3: Quando si mettono in gioco, si mettono in gara, in competizione, i propri sentimenti, i sentimenti a cui si crede, si può correre il rischio di avere delle reazioni magari esageratamente dilatate di fronte ad un'eventuale sconfitta, più morale che non professionale.
4: Lui disse che si suicidava per protesta contro un certo modo di proporre la musica. Questa cosa mi colpì quando poi diventai appunto anche un musicista. Queste contraddizioni le toccai direttamente e mi sembrò doveroso, insomma, ricordare questo cantante che io non ho conosciuto, ma che forse sarebbe diventato mio amico se l'avessi conosciuto.

0: come angia, angia.
1: Senti, che aria tirava in Italia in quel periodo? C'era già qualche odore di 68 oppure no?
2: Come? L'odore era fortissimo, perché si parlava di Vietnam, proprio Tenco aveva scritto delle canzoni importanti in quel senso,

0: così all'insegna del giovanilismo e basta, si stava trasformando in un fatto politico, cosa che poi successe appunto poco dopo la fine di Tenco, cioè nel 68-69.
1: Ma tu cosa pensavi della canzone che Tenco portò a Sanremo?
0: La canzone io l'avevo vista proprio nascere, perché lui me l'aveva fatta sentire molte volte. Io mi ricordo quando mi portò e mi fece sentire questi violini che erano stati rallentati in sala di registrazione, tecnicamente ed erano diventati violoncelli. La canzone però aveva un'atmosfera cupa, secondo me non era una delle migliori di Tenco. Però insomma io posso capire che un personaggio si senta talmente coinvolto in una canzone che in realtà era la prima canzone vera di protesta italiana, perché era una canzone che toccava l'unico problema che allora era veramente importante in Italia, cioè l'emigrazione dei nostri lavoratori o al nord per lavorare o addirittura fuori Italia. E quindi lui aveva sposato questa canzone come una causa. La delusione fu molto forte.

0: Mi ricordo perfettamente che stavo in una pensione a Trieste. Tutta la compagnia stava in questa pensione perché ci faceva dei prezzi speciali e facevamo cucina, mangiavamo, dormivamo, vivevamo lì. E al mattino ho ricevuto una telefonata da un mio amante segreto che, siccome era legato al mondo della canzone e al mondo, particolarmente era anche a Sanremo quell'anno, mi diede la notizia, credo prima ancora dei giornali. Mi colpì moltissimo come colpì credo tutti quelli che lo conoscevano e anche forse che lo conoscevano solo per le canzoni che aveva scritto, la maniera così stupida, così apparentemente ingiustificata di quel suicidio, così, insomma, per me Sanremo allora era una cosa che forse non si poteva neanche dire, era una parolaccia, io amavo tutto fuorché quel genere di canzoni e quel genere di spettacolo. E sapere che una persona che io stimavo tanto, che amavo, che mi piaceva moltissimo, che reputavo un artista, sarà ammazzato per Sanremo, per come erano andate le cose a Sanremo, mi sembrò una cosa pazzesca. Ebbe uno shock vero, forse più grande di quello che ebbi quando poi morì Kennedy, che io seppi non in quel momento ma dopo, ecco, perché mi era più legato, era proprio perché amavo i cantautori.
1: Lo conoscevi?
0: L'avevo incontrato una sera in un posto di Milano che si chiamava, credo, Crocevia, qualcosa del genere, dove lui cantava e ne ero rimasta assolutamente folgorata.

Ecco, come altri cantautori di quei primi anni 60, soprattutto gli amici della cerchia genovese in cui era cresciuto, Paoli, Bindi, Lauzi, De André, ma anche Gabri, Annacci, Endrigo, Ciampi, compie il piccolo miracolo di fotografare la realtà delle cose e delle emozioni, stampandola poi su carta indelebile, ritagliata col gusto dell'artigiano, nelle dimensioni ridotte di una semplice canzone. È in Italia tra i primi a valorizzare il testo, per potersi esprimere con un certo spessore, senza per questo trascurare le musiche, che sono anzi raffinate, articolate, spesso fuori schema, le ha analizzate benissimo Giovanna Marini. Come in ogni canzone che si rispetti, la magia sta nella sintesi felice fra queste due forze, ma nei testi Tenco ha un'assoluta originalità. Recupera un linguaggio colloquiale, quotidiano e urbano, magari ereditato dai poeti più amati, Montale, Pavese, Saba, Sbarbaro, Caproni. Un bagaglio culturale che fino ad allora non si chiedeva a un cantante, e spesso non si chiede neppure oggi, sorreggeva Tenco e i nuovi cantautori come lui. Anche Fenoglio e Silone, Sartre e Camus, la letteratura americana di Steinbeck ed Hemingway, quella di Kerouac e Ferlinghetti. Leggeva Marx, ma anche San Francesco o Ignazio di Loyola. Poi Tenco sa circoscrivere le situazioni in ambienti precisati, concreti, anche sensuali. Apre a contenuti nuovi, stupefacenti per la canzone italiana dell'epoca. Parla d'amore, ma anche di sesso e di morte. Natalia Aspesi nel 63 etichettava Tenco come paladino del sesso e della politica nella canzonetta italiana. Introduce in canzone vocaboli ed espressioni imprevedibili, fulminanti. Bidello, acchiappanuvole, contagocce, il bello della sera, mi piace vederti soffrire, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Quest'ultimo verso, che richiama concetti affini di disagio esistenziale presenti in Brecht, in Chekhov, in Prévert, in Moravia, in Antonioni. E questa è la frase canonica che segna forse il capolavoro di Tenco, non solo per la straordinaria bellezza in sé della canzone, ma appunto per la spiazzante originalità innovativa di linguaggio che stravolge gli schemi della retorica canzonettistica.

0: Il Festival di Sanremo proseguirà regolarmente questa sera, nonostante la tragica morte del cantante Luigi Tenco, avvenuta la scorsa notte.
1: Ho sentito delle grida, e allora sono corso subito, credo che fossero delle cose di allegria. Sono corso subito e Dalida mi ha visto, mi ha chiamato e mi ha detto di andare a chiamare un medico, ero molto sconvolto. Allora io per un attimo ho visto Luigi che era steso.
2: Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tenco, con il suo gesto, ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Sta a noi fare soltanto della cronaca. È successo alle 2:15, noi stavamo ancora in smoking, al casinò. C'erano delle discussioni, indubbiamente, chi aveva perso, chi aveva vinto. Poi improvvisamente è giunto un suo amico, stravolto, ha avvisato tutti, è stata una corsa di decine di macchine a piedi, macchine a piedi a terza voglia, abbiamo trovato la hall già piena, la tragedia era compiuta da pochi minuti. Ci siamo precipitati giù nella dépendance, dove era Tenco, alla camera 219. È intervenuta la polizia, la camera è chiusa, non abbiamo visto niente, ci siamo guardati bene da entrare con la macchina da presa. Cosa vi devo dire? Si discute ancora nella hall adesso, sono le 5 del mattino. Si discute perché l'ha fatto. Molti nomi sono stati intervistati dai colleghi radiocronisti poco fa. A me manca il coraggio di interpellare chiunque.

0: Una canzone è stata scartata, il cantante si è ucciso, ma a Sanremo il festival continua a sorridere. La macchina della canzone deve proseguire la propria marcia. Più dischi, più cantanti, più consumo, più soldi. Una macchina che ha schiacciato chi non ha potuto sopportarne la violenza. Ciao amore ciao, la canzone di Luigi Tenco si vende adesso a migliaia di copie. È un affare anche e soprattutto adesso che lui non c'è più. Sconfitto dalla catena di montaggio della canzone, Luigi Tenco non ha voluto più saperne di tutto questo. Mentre lì dentro il festival spietato continua, la gente guarda perplessa. E per lui, per Luigi Tenco, non ci sono ormai che pochi fiori sotto i manifesti.
1: La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare.
2: Abbiamo trasmesso Per la testa grandi idee, storie di Luigi Tenco alla radio. Uno speciale a cura di Elisabetta Malantrucco. Seconda parte.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: L'amica delle mogli di Luigi Pirandello con Anna Bonaiuto, Franco Graziosi, Sergio Romano, Valentina Sperlì. Regia di Guido De Monticelli.
1: Eccoci qua. Abbiamo fatto un po' tardi.
2: La corsa arriva alle 9, signora. C'è più di un'ora.
1: No, bisogna sbrigarci perché tutto sia pronto. Questi fiori, ecco, rega un po'.
2: Sì, signora.
1: No, forse è meglio posarli qua. Prendo le chiavi.
3: Intanto date luce qua al salotto e poi anche di là nella sala da pranzo.
1: Bisogna apparecchiare subito la tavola per due. Ecco, queste sono le chiavi della vetrina e della credenza.
3: Avvengo io a darvi la tovaglia e poi vi farò la consegna di tutto.
1: Posate qua i fiori anche voi, penserò poi io a disporli un po' dappertutto. Anzi no, aspettate. Codesti sarà meglio portarli nella sala da pranzo.
3: Su, su, sveltezza, mi raccomando. E tenete aperta questa porta a vetri.
1: E questo è il salottino.
2: Oh, bello!
1: Bisognerà averne molta cura, altrimenti è così delicato che si scioperebbe subito. Andiamo, andiamo per la tavola.
2: E le camere da letto?
1: E su, al piano è già apparecchiato. Resta qua soltanto la tavola e da disporre codesti fiori.
3: Ah, e lasciate aperto anche quest'altro uscio.
4: Ah, sono così stanca. La mamma. Non è possibile.
1: Chi è?
3: Mamma!
5: Apra, signorina.
1: Ah, è lei, Renzi. Ma scusi, perché picchia così? C'è il campanello, suoni. Credevo la mamma.
5: Mi apra ora.
1: Ecco. Ma com'è fatto entrare dal cancello?
6: Non è sola?
1: No, ci sono di là, come vede, le due donne e il cameriere che prendono servizio da questa sera. Ma com'è saputo, scusi, che la mamma picchia così, senza suonare il campanello?
6: Me l'ha detto mia moglie.
1: Ah, e a che proposito?
6: Senza nessun proposito. Non sa com'è? Nota le cose più sciocche e le dice. Dice tutto.
1: Ma lei ne ha approfittato. Perché?
6: Dica che non vuol capirlo.
1: Le dico proprio che non capisco.
6: Se fosse vero, non me lo domanderebbe con codest'aria di riprensione. Vuole che me ne vada?
1: Oh no, rimanga ora che è venuto.
3: Ma io ho da badare ancora tante cose. Ecco, devo disporre questi fiori nel salottino e insegnare alle persone di servizio, che sono nuove anche della casa, come ci si debba muovere. Antonia, queste sono le chiavi di su. Una e due, per le due camere da letto accanto.
6: Ah, li ha messi a dormire in due camere separate.
1: Come mi lascio detto Viani?
6: Ma in provincia non usa. E vedrà che la sposina non vorrà saperne.
1: Sarebbe un peccato, perché ho trovato per le due camere certi accordi.
6: L'accordo nelle camere.
1: Per quello degli animi ci penseranno loro. Certo, sarebbe stato meglio che invece di lei fosse venuta sua moglie ad aiutarmi. E lei più tardi, con gli altri, come se era rimasti ieri sera.
6: Sono venuto, se lo vuol sapere, per dirle che Anna forse non verrà.
1: Non verrà? Perché? Al solito?
6: Non la posso più soffrire.
1: Senta, questa volta se lei ha litigato con sua moglie, io sono proprio sicura che la colpa non è di Anna.
6: Non è di Anna?
1: Di chi, allora?
6: Sua, signorina.
1: Mia? Ma che dice?
6: Dico sua.
1: Ma come mia, scusi? No, si spieghi. Ha un certo modo di parlare, lei, stasera.
6: Supponga, per esempio, che io abbia indovinato la ragione per cui lei, ieri sera, si fece promettere con tanto impegno da mia moglie di non offrirmi il minimo pretesto di litigare con me.
1: Ebbene?
6: Ebbene, capirà che avendola indovinata...
1: La ragione? Ma è semplice.
6: No, non è semplice. Tutt'altro che semplice. Anzi, complicatissima. C'è tutta lei in questa ragione.
1: Sentiamola, quale sarebbe questa mia ragione, secondo lei, così complicata?
6: Non c'è bisogno che gliela dica io. Si guardi attorno. Basta vedere questa casa, la cura che se n'è data, no? Il gusto con cui ha comperato e disposto ogni cosa.
1: No, non capisco. Sarebbe allora questa casa la ragione per cui mi sarei fatto promettere da anni?
6: Ma non la casa per sé. La persona per cui la messa è curata così bene.
1: Lei è pazzo. Potrebbe pensare che 4 anni fa, allora, questa stessa cura...
6: Non la stessa, prego.
1: La stessissima come cura. Certo che allora non potevi...
6: Già, non ero in condizione 4 anni fa di offrirle, come ora Viani, i mezzi per far vedere come lei sa metter su una casa.
1: Oh, insomma, Venzi, sa che è un bel modo codesto di ringraziarmi della pena che io mi sono data prestandomi a venire in aiuto a voi altri amici nell'imbarazzo d'approntare qui a Roma una casa...
6: Per le mogli che siamo andati a cercarci lontano, quando potevamo trovarne una vicina.
1: Ecco, ecco, benissimo, che mi risparmiasse la responsabilità di grosse spese della scelta di tutto, mobili, tappezzeria, col rischio anche di non indovinarne i gusti. Almeno lei 4 anni fa mi stette un po' attorno. Ma ora, Viani...
6: Non mi richiami quel tempo.
1: Ha torto. Ha torto se si vergogna di rivedersi col pensiero di com'era allora. Tanto, tanto più buono di ora. Innamorato.
6: Ma che innamorato?
1: E come?
6: Per abitudine. Lunga come una serpe. 6 anni di fidanzamento.
1: Ma non dica ora. Le scriveva ogni giorno.
6: 6 anni d'amore epistolare. Che allegria.
1: Lettere innamoratissime. Non può negare, sa che le ho lette.
6: E lei sa che gliele ho lacerate appunto perché gliele ha date da leggere.
1: Ah sì, bella prodezza, povera Anna.
6: Per me una donna che fa questo...
1: Se n'era voluta compiacere con me.
6: Da stupida! Si dà a vedere a un'altra un simile compiacimento?
1: Lasciamo andare, lasciamo andare. Sa che io ho riprovato, indignata, quella sua cattiveria e torno a riprovarla. Viani adesso è stato impareggiabile. Se n'è andato al paese a godersi il suo mese prescritto di fidanzamento, lasciando a me il pensiero di tutto, senza saper dirmi nulla. Faccia lei, denari a profusione, libertà piena di disporne.
6: Ma stia tranquilla che resterà ammiratissimo, Viani.
1: Grazie tante. Io penso alla sposina. Vorrei che ne restasse contenta lei. L'ho messa su per lei.
6: Mi piacerebbe tanto sapere come sarebbe questa casa se lei invece l'avesse messa su per sé.
1: Certo, che gusti possa avere questa mogliettina di Viani, io ancora non lo so.
6: Che gusti vuole che abbia? Glielo educherà poi lei il gusto, se sarà suscettibile d'educazione.
1: Si può sapere intanto cosa è avvenuto tra lei e sua moglie, per cui crede che Anna non debba venire?
6: Una cosa naturalissima. Mi ha fatto tanta stizza tutta questa mattina con la sua remissione a ogni cosa che le dicevo, che alla fine non ho più potuto resistere alla tentazione di dimostrare quanto era stupida obbedendole.
1: Obbedendo a me?
6: Sì. Mantenendo la promessa che le aveva fatta.
1: Gliel'ha dimostrato?
6: Così bene, che forse, le ripeto, non verrà.
1: Badi, Venzi, che lei comincia a urtarmi sul serio, avvelenando come fa le sue parole di un veleno che non so, non vedo come perché mi voglia mordere. Parli, parli chiaramente. Che dimostrazione ha fatto ad Anna?
6: Se vuole proprio che gliela dica, gliela dirò.
1: Sì, dica, dica.
6: Le ho dimostrato che d'ora in poi, arrivando questa sera la nuova sposa, passerà in seconda linea.
1: Chi? Anna? E perché?
6: Ma perché lei certamente volgerà tutte le sue attenzioni alla giovane moglie di Viani. Come si può vedere dalla casa che le ha apparecchiato.
1: Questo è cattivo. Ma forse più che cattivo, indegno, scusi, da parte sua, Venzi. Perché lei sa bene che dopo di lei sposò Berri, sposò Mordini... E l'amicizia, l'affetto che ho potuto avere per la moglie dell'uno e dell'altro, per Rosa, per Clelia, anche per la sorella di Clelia.
6: Già, anche per la cognatina.
1: Può non garbarmi come si comporta, ma io le voglio bene. Non hanno detratto nulla, proprio nulla all'amicizia, all'affetto che io ho per Anna. Se ora ha sposato Viani, non vedo la ragione perché questo dovrebbe avvenire. La moglie di Viani sarà, se vorrà essere, un'amica di più, basta. Lei ha voluto ingelosire Anna.
6: La gelosia già c'era. L'ho accesa.
1: E perché l'ha fatto?
6: Gliel'ho detto. Per la stizza che m'ha cagionato.
1: Vedendola obbedire a me? Dunque confessa che lei, se Anna obbediva, lei ha temere che questo possa avvenire. Ecco, suonano. Scommetto che è proprio Anna.
6: Se è lei, una prova di più della sua stupidaggine. Mi sono sperduto in socche ciance. Ero venuto per farle un discorso molto serio.
1: Su che, Venzi?
6: Lei lo sa.
1: Io non so nulla.
6: Non mi provochi, per carità.
1: Basta, Venzio. O da questa sera in poi ogni relazione d'amicizia tra di noi sarà troncata.
6: Ma io non voglio niente da lei. So che non posso voler niente. Mi conceda un momento questa sera, appena può, di parlarle.
1: Non ho nulla da sentirmi dire da lei di nascosto. La finisca.
3: Chi è? Ma che cosa avviene?
5: Niente, è Anna.
3: Dov'è?
5: Piange.
7: Sciocca.
3: Ma perché?
5: L'abbiamo persuasa a venire.
7: E ora non vuole entrare. È qua in giardino con Clelia e Paolo.
3: Vado io.
5: Per causa sua, pensi?
7: Senta, Anna è sciocca a piangere, ma lei è stato proprio cattivo, cattivo.
6: Sono sempre cattivo.
7: E invece con Anna dovrebbe sempre essere buono, perché è buona.
6: Se considera che il merito della sua bontà è tutto nella mia cattiveria.
7: Come sarebbe?
6: Che merito avrebbe ad essere buona se io fossi buono?
7: Ah sì, lei dunque è cattivo.
6: Per far esaltare la sua bontà. Non l'ha ancora capito.
3: Benzi, mi faccia il piacere di andare per un momento di là con Martini.
1: Lasciate giusto.
6: Ah, volentieri, sì. Guarda, Paolo, la casa è ancora intatta. Diani non c'è. La moglie, possiamo bene immaginarcela, ma non sappiamo ancora chi sia. Non ti fa l'impressione che la padrona qua...
3: Sì, è io. Ecco, glielo dica per farlo contento.
8: Sì, veramente. La padrona a cui chiedere gli ordini e di cui considerarci ospiti, tutti quanti.
2: Dovrebbe, infatti, essere lei.
1: Che ti scappa di bocca, Anna?
6: Sì, brava. Dillo tu.
2: Sì, sì, lo dico io. Se ci fosse un po' di giustizia a questo mondo.
5: L'ho detto anch'io. L'abbiamo detto tutte.
2: Che Viani è stato proprio uno sciocco a non sposare te.
1: Ma insomma, la volete smettere?
6: Dio, Dio. Impagabile questo coro di mogli. Vieni, vieni, Mordini.
1: Come si fa a pensare e a dire una simile stupidaggine?
2: Perché?
1: Perché sì, tutte e tre. Viani ha sposato chi aveva in mente di sposare.
7: Ah, questo no.
1: Che ne sai tu?
7: Perché fu fino all'ultimo indeciso.
5: È vero, è vero.
2: Ecco, vedi?
5: E lo diceva a tutti. Lo disse anche a mio marito.
2: Pareva stesse ad aspettare, non so.
1: Ricorderai che te lo feci anche notare.
3: Sì, ma tu ricorda che ti pregai anche allora di smetterla. Come vi prego adesso. Questo discorso mi secca moltissimo, è fuori di luogo e non ha nessunissima ragione d'essere fatto. Andiamo, andiamo. Guarda piuttosto come ti sei sciupati gli occhi.
2: Oh, mi bruciano come il fuoco. Se sapessi, non esisto più.
1: Ma ci hai messo il mastice, forse?
2: Bruciano.
1: Gliel'hai suggerito tu?
7: Io? No.
2: No, è stato lui è stato.
1: Tuo marito.
7: Oh, guarda! Il rimmel! Lo credo allora che ti bruciano.
2: Dio. Scommetto che mi ha fatto piangere apposta. Dio! Oddio.
7: Vedi un po' quel fazzoletto. Guarda, ti reggo lo specchio.
1: Ma brucia così tanto?
2: È terribile.
7: E non c'è nessun rimedio, purtroppo. Il fazzoletto così, fra le palpebre. Piano, piano. Premi, non strofinare.
1: Mi pareva, infatti, che avesse negli occhi qualcosa di nuovo.
5: Già, anche a me. La stavo a guardare.
1: Ti passa?
2: Sì, un poco.
1: Ma come ti sei lasciata persuadere?
2: Me l'ha portato. Me l'ha passato lui stesso, con lo spazzolino.
7: Lui stesso? Venzi? Incredibile.
3: Avrà visto che tu te lo metti, Ninetta cara.
2: Sì, me l'ha detto, difatti. E vorrebbe anche che mi tagliassi i capelli come lei.
1: Anche i capelli.
7: Questo sì, te l'ho detto io. Ti starebbero benissimo.
2: Ah, no. Questo non lo credo e non lo farò mai davvero. So che a te non piacciono.
1: A meno di certo. Ma se veramente piacessero tanto a tuo marito?
2: Che? Non gli piace più niente di me a lui.
1: Ma no, forse te l'avrà suggerito perché... pare impossibile. Ma tu, Anna mia, ti pettini male, male.
2: Ma mi si saranno disfatti.
1: Ma no, sei proprio pettinata male. Vuoi farteli come me, e te starebbero. Ma non sai ancora farteli, però. E te l'avrò insegnato 100 volte come si fanno. Ora ci penso io, dai, appena andiamo su.
2: Se la moglie di Viani viene coi capelli corti...
5: Oh, guarda, l'hai pensato anche tu.
1: Ce li taglieremo tutte e tre.
3: Tranquillatevi, perché la moglie di Viani li porta lunghi. E so che non se li taglierà.
2: Come lo sai?
3: Lo so.
5: Te l'ha detto lui, Viani?
2: Che la moglie non se li taglierà.
1: E tu da ascolto a me, non te li tagliare. Ti starebbero male.
2: Sì, lo so. E ne riderebbe dopo avermelo consigliato. Ride come un diavolo, non so perché di questi giorni.
1: Troppi fiori, Anna mia, troppe gioie. Guarda, pare che ti sia parata. No, aspetta, che accomoderemo tutto su. E tu, Rosa, Dio mio, ma come si fa a portare un abito così?
5: Perché? Come mi sta?
1: Male, cara.
5: Non vede.
1: Vedo io, che casca male. Poi codesto nastro, no, via.
2: L'ho messo apposta per far dispetto a lui.
1: Ma lo fai a te il dispetto, così, non a tuo marito, scusa.
2: Mi farai il piacere di dirgli appena viene.
1: Permetti, cara? Io vorrei vedervi almeno per questa sera un po' tutte in pace e liete.
9: Ah, vedi che è vero.
1: Vero che cosa?
9: Che pensi a lei.
1: Ma lo sto dicendo per voi.
2: Hai detto però almeno per questa sera.
9: Ecco, l'ho sentito bene. Perché arriva lei, la moglie di Viani.
1: Appunto. E non vorrei che le deste il cattivo esempio proprio fin dalla prima sera.
2: Di litigare coi mariti?
1: Ma no, questo sarà affar suo, come dovrebbe essere il vostro. Io dico per me. Il cattivo esempio di una cosa a cui mi obbligate già da parecchio tempo e che comincia a seccarmi seriamente, se volete saperlo.
9: Che cosa?
1: Che cosa? La parte che mi fate rappresentare nei vostri continui bisticci. Nei dispetti che vi fate, litigi, picche, puntigli, malintesi, malumori. Fammi il piacere di dirgli, per carità, signorina, la prego di farle capire. Voi, con la scusa che conosco i vostri mariti da prima che vi sposassero, e loro, con la scusa che sono diventata vostra amica e che vi difendo quando è giusto. Vi consiglio come posso e cerco di lasciarvi contenti tutti quanti. Ecco.
7: Credevo che non ti dovesse dispiacere.
1: Non mi dispiace, infatti, se realmente riesco, mettendomi di mezzo, a ristabilire l'accordo tra di voi. Ma che sia di mio gusto, no, via.
5: E chi l'ha mai detto?
1: Se qualcuno tra voi l'abbia detto o soltanto pensato.
9: Io no.
2: Io nemmeno.
5: E tantomeno io.
9: Nessuna di noi.
7: Forse tuo marito, Anna.
1: Io non lo so. Dico però che se qualcuno c'è che l'abbia detto o pensato, è bene che se lo levi dalla testa. Sono qua anche questa sera per fare un piacere agli altri e non a me. E m'è costato cure, pensieri e un gran da fare. E non mi aspettavo davvero che tu, Anna, questa
2: no,
1: sera...
2: No, per carità, perdonami.
9: E lui, sì, è stato lui. Lui a mettermi nella testa questo cattivo pensiero. Perdonami.
1: Basta adesso, basta, andiamo su. Ah, ecco la mamma. Siete tutti?
10: Tutti, e anche qualche altro che non era nel conto.
2: Ah, lei migliori, bravo.
10: Eccomi, signorina.
11: Evviva! Oh, ma è bellissimo qua.
1: No, voi restate qua per ora. Tu, mamma, conducili un po' a vedere il salottino, la sala da pranzo, lo studio, le altre stanze. Noi altri andiamo su.
10: E non potrei anch'io?
1: No. Non vogliamo uomini. Poi verrete su voi altri. Avete intanto la mamma per guida. Andiamo.
11: Ma almeno il tempo di congratularci.
1: A poi le congratulazioni. E non a me, se mai al padrone di casa.
10: Già, al padrone di casa, dice.
11: Birbante non Viani. Ma guarda che nido troverà, senza un mal di capo.
12: Cara signora mia, signora Erminia,
8: caro senatore, come va? E tu, onorevole, vi siete fatti aspettare.
11: Sa che cosa dicevamo con Benzi?
12: Oh, guarda, Benzi, c'è anche lui, l'ultimo.
13: Come l'ultimo?
14: L'ultimo venuto?
12: Sì.
14: No, io sono arrivato insieme adesso con gli altri.
8: Sì, ma l'ultimo per ciò che si diceva con Benzi. Di noi tutti, come siamo venuti da tante parti, come ci siamo trovati insieme in casa del senatore, della signora Erminia, quel che ne abbiamo ricevuto, come siamo rimasti legati.
11: Ah, per me un vero affetto filiale.
15: Grazie, cari.
11: Benzi diceva una cosa bellissima.
14: Ti prego, non ridirla.
15: E perché no? Se è bellissima, sentiamola.
11: Sì, sentiamola.
14: No, perché sono sicuro che la signora Erminia non piacerà.
9: Se è sincera, mi piacerà.
14: Sincera? Sì, signora. E appunto per questo mi secca che sia ridetta.
8: D'aula dovrebbe capirla meglio di tutti.
14: Al contrario, sciocco. Un maestro di musica.
11: Dio, fate venire una curiosità.
16: C'entra forse la musica?
14: Eh sì. Quando sentiamo suonare e siamo tristi, ecco, quella tenerezza angosciosa che ci prende d'una vita quale forse poteva essere e non è stata, d'una vita che forse si può ancora sognare, pur con la certezza che non sarà mai. Questo.
15: Sì, sarà bello come effetto della musica, quando si è tristi. Ma non vedo... Non so, forse perché non sono mai triste.
14: Ah, tu, si capisce.
11: No, scusa, perché si capisce?
14: Scapole!
15: La solita canzone, tristi perché sposate, ma Dio mio, secondo come ci si sposa.
14: Forse a te potrà toccare in sorte di non diventare triste neanche sposando.
15: Può sempre avvenire, senza averne il minimo sospetto di trovarci accanto uno destinato, chissà perché, a mostrarci il più inopinato dei miracoli.
13: Ecco, se parli per enigmi, io non ti capisco.
15: Ma Daula forse ti farà lume.
16: Io?
17: Ma veramente, scusi, Benzi, non capisco neppure io la relazione tra quell'effetto che lei dice per la musica e il legame della nostra amicizia.
18: Rimpianto di qualche cosa che poteva essere... E non è stata. Non è così?
14: Ecco così. Brava, signora Erminia.
15: E dunque, questa tenerezza di noi tutti per loro, che tante volte, quando si è tristi, diventa angosciosa. E tu, caro Migliori, non sei mai triste, dunque non potrai capirla mai.
19: Proprio così. Proprio così. Su, via! Ci conduca a vedere, signora Erminia, i prodigi che ha saputo fare la sua figliuola. Vieni, Paolo.
18: Sì. Prego, venite. Sì. Venite. Ecco, questo è il salottino.
14: Ah, mi spieghi, scusa, a che alluso Venzi dicendo che tu mi farai lume?
16: Te lo spiego, sì. E sono tre imbecilli. E quattro conviani. Uno più dell'altro. Il rimpianto. Rimpiangono adesso.
14: D'aver preso moglie, già.
16: Ma io ho risposto bene, mi pare.
14: Sfido. Sono andati a prendersi certe mummie.
16: No, non è mica questo per loro il rimpianto.
14: Ah, sì. Ho capito qual è.
16: Lo consigliai prima all'uno, poi all'altro e poi all'altro. A tempo, a tutti e quattro.
14: Ma tu credi che la signorina Marta...
16: Se si fossero fatti avanti?
14: Già. Li avrebbe accettati.
16: Lo credi? Nessuno osò farsi avanti.
14: Dio mio, ma tu vedi com'è.
16: Com'è?
14: Quando fu di Viani, mi fece tanto ridere. Io non potei fare a meno d'osservare, sorpreso, perché nessuno si aspettava che dovesse sposare così all'improvviso. Oh, guarda, anche Viani. E allora lei... Già, è curioso. Di tanto in tanto qualcuno sparisce e poi torna con la moglie.
16: E questo ti fece ridere?
14: Per il modo come lo disse. Così, come te lo sto dicendo io. Sono in casa del senatore l'ultimo venuto, come dice Viani. Caro mio, affabilità, sì, gentilezza, vera bontà. E da parte della signorina la confidenza più graziosa, che leva subito d'impaccio e rassicura. Ma poi, nascosto da una disinvoltura, come devo dire... sorridente e sfuggente, un ritegno che ha impedito sempre, almeno a me, anche di tentare d'entrare nelle sue grazie. Ognuno forse ha pensato sposerebbe me come un altro. Allora tu capisci, a un certo punto, appena s'avverte, si tocca la freddezza di questo ritegno e ci si ritrae. E tu credi, per esempio, che...
16: Se tu ti facessi avanti?
14: No, dico...
16: Ma caro, è il momento giusto per te.
14: Credi proprio?
16: Non dovresti perdere un minuto di tempo.
14: Perché dici il momento giusto?
16: Ma non vedi questa casa? Pronta! Ma non è per lei!
2: Che meraviglia!
9: Un amore!
2: Uno splendore!
20: Quell'angolino lì fra le due camere con quell'effetto di luce nello specchio!
2: E la camera di lei!
20: Oh, quell'inginocchiatoio!
21: E la piletta su per l'acqua santa!
15: Anche l'inginocchiatoio!
21: Crede che noi donne siamo tutte scomunicate come lei?
15: Prega anche lei, signorina Ninetta, la sera prima di andare a letto?
21: Se avessi un inginocchiatoio come quello, pregherei!
16: Benissimo! Non poteva ribattere meglio!
15: Assediamo, signori! Sediamo!
16: Sì, da poco gli sposi dovrebbero arrivare!
15: Intanto si potrebbe provare pianoforte.
21: Sì, sì, suoni Daula.
16: Senza farsi pregare.
22: Non mi sono mai fatto pregare.
16: Benissimo, benissimo.
9: E Marta canti.
20: Sì, sì, benissimo.
21: No. Ma chi volete che canti?
9: Sì, piacere.
21: Dai, canta, dai, canta.
9: Sì, sì, quella della neve. Com'è?
23: Bellissima, bellissima.
15: Bellissima, sì. Malinconia della neve. Ci faccia questa grazia, signorina.
16: La preghiamo tutti.
21: Sì, sì, vero? Sì, sì, sì. Non so neppure se ho una voce. Sono tanto stanca.
16: No. Su, silenzio.

0: grazie, grazie. Eccoli, saranno loro. Saranno loro.
1: Ma che sta accadendo?
2: Non lo so.
3: Mi sento male. No, ma no, è faccio da me. Quante smorfie. Ho bisogno di buttarmi sul letto, subito. Non voglio vedere nessuno.
1: Ma abbi pazienza.
3: Dov'è la camera da letto? Per dove si prende? Ho bisogno di riposare.
0: Ecco, di qua, signora.
1: Ma almeno prima ringrazia questi signori.
3: Ho già ringraziato, basta. Io mi sento male. Ma è ridotta così e vuoi che mi mostri come una bestia alla fiera?
1: Ma sì, ma sì, sì, vieni su, vieni. Io chiedo scuse.
4: Dopotutto, sì, si sentirà male, ma dico...
5: Beh, sì, non è il modo di ringraziare.
6: Eravamo venuti per accoglierla. Questa, al mio paese, si chiama Villania.
5: Lui stesso aveva scritto...
6: Sì, che avrebbe avuto caro di presentare la moglie subito, al suo arrivo, agli amici.
5: Sì.
7: Noi siamo state invitate da te. Chi si poteva immaginare una simile accoglienza?
8: Non saremmo certo venute.
9: Ma badate, che deve star male davvero.
6: Sì, me l'ha detto.
1: Me l'ha detto lui?
6: Lui. Che è stata gravissima, all'improvviso. Anzi, ha detto, mi sono visto perduto.
1: Sì, sì, l'ho sentito anch'io.
10: Mi dispiace per te, Marta, sinceramente.
6: Ma che dici per me?
3: Tante pene,
6: tante cure.
7: Per poi averne questo ringraziamento.
6: Ma chi pensa adesso al ringraziamento?
1: È un incidente momentaneo.
6: Mi dispiace per lei, se sta così male. E dell'impressione sgradevole che ha potuto avere di noi.
7: A noi non c'entriamo.
6: Forse sarebbe bene che tu mi mandassi su a sentire.
0: Ah, no. Io non vado.
6: Vado io, allora.
7: Noi ce ne andiamo.
6: Sì, sì. Via tutti, via tutti.
7: Che si sta più a fare qua? Siamo stati lasciati così?
11: Sì, certo, meglio andarsene.
12: In tanti si fa ingombro.
11: Sì,
13: credo
11: sì.
13: Anch'io, sì.
12: Buonanotte, signore.
7: Buonanotte.
11: Buonanotte. Buonanotte.
6: Tu, Anna, dovresti restare, mi pare.
10: Io? Perché?
1: Ma no, ce ne andiamo anche noi.
6: Almeno andare su a domandare, a sentire.
1: Ah, no, le donne di servizio, il cameriere.
6: Fate come volete. Io sento che devo andare.
10: Io non c'ho nessuna confidenza.
1: Ma sì, è meglio lasciarli soli tra loro. Sarà stanca.
10: Sono tanto addolorata per Marta, piuttosto.
1: Signora Erminia,
14: sì.
1: Senatore, cerchino di condursela via. Le facciano intendere, per Dio, che è stata trattata male e che il suo posto non è qua. Buonanotte.
14: Buonanotte.
12: Buonanotte.
1: Buonanotte. Buonanotte.
15: Che crudeltà.
16: Ma tu credi proprio?
15: Io l'ho sentita piangere.
16: Forse non sarà per questo. Non mi pare che potrebbe essere così ora, se fosse per questo.
15: Ma crudeltà è lo stesso.
16: Ah, certo. A pensare che è ancora lì.
15: Che previdenza. Che giudizio! Sarebbe la benedizione di una casa.
1: Mi perdonino anche di questa attesa adesso.
15: E Marta?
1: Ecco, scende fra un attimo.
16: Ci duole per la signora.
15: Come sta ora?
1: Si è messa a letto. Ah. Signora, io sono pieno di ricordi.

0: che ha operato su mia moglie. In un momento. Ne sono. Non so come dire. Ecco, tremo tutto dalla gioia. Mia moglie è scontrosa, purtroppo, sì. È cresciuta, poverina, senza madre. Mi si è rivelata in questi pochi giorni inasprita, certo, dal male, d'un'indole così risentita, acerba, ed è arrivata con tali prevenzioni contrarie. L'hanno vista, mi ha fatto veramente mortificare.
1: Ma quando si sta male.
0: Sì, sta male davvero. Ma è bastato alla signorina Marta mostrarsi, aprire appena le labbra. Io non so come ha fatto. Ha trovato il modo d'offrire con una tale schiettezza, con una tale premura, la sua amicizia, la sua carità, che subito Elena le si è abbandonata. Si è lasciata mettere a letto. Se la tiene vicina, con una confidenza di già che non par vero, non par vero.
2: Ah, ne sono contenta.
0: E si figuri io. Mi sapeva tanto male che dopo tutto quello che ha fatto fosse rimeritata con uno sgarbo da mia moglie malata. E invece saranno amiche, come io ho tanto desiderato. Ecco che discende.
3: Vada, vada su, Viani. Pare che il riposo le faccia bene. Le ho promesso che domani mattina presto sarò qua con la mamma. Ah, bisognerà consultare un buon medico specialista. Mi ha fatto tanta pena.
0: Sì, sì, ci ho già pensato.
3: E ha bisogno di avere una donna accanto come la mamma in questo momento. Si sente sola. Vada, vada.
0: Sì, non so come dirle grazie di tutto. A domani, signora. Buonanotte, signorina.
3: Buonanotte.
0: Buonanotte, senatore.
4: Buonanotte.
3: Andiamo, mamma. Andiamo, papà.
2: Sarai tanto stanca, figliola mia.
3: Stanca, sì. Ma anche contenta ora. Tanto contenta, sai, mammina? Andiamo, andiamo.

0: Marta, le dico di no.
1: Non è stata lei? Allora suo marito?
0: Nemmeno. Se me l'avesse consigliato lui, forse ci sarei rimasta.
1: Dunque, è stata proprio lei a volerne uscire?
0: Io avrò fatto male.
1: Ha fatto malissimo.
0: Lo so, ma d'altra parte, se non mi ci potevo più vedere. Tutto sta ora se veramente con questo male io non mi trovo a un caso di morte.
1: Ma che caso di morte? Non lo dica nemmeno, non può essere.
0: Se è, caro avvocato, non potrà impedirlo né lei né nessuno.
1: Ma i medici che l'escludono?
0: Sì, prima dell'operazione, ma ora assicuravano che liberandomi sarei guarita. Non sono guarita.
1: Ma guarirà, sicuramente. Curandosi, però. Non doveva lasciare la clinica.
0: Mi ci sentivo, oddio. Soffocare.
1: Era assistita.
0: Da Marta, mattina e sera. È rimasta con me anche più di una notte.
1: Anche di notte?
0: Eppure Anna veniva.
1: E vede dunque che la compagnia non le mancava.
0: Grazie. Chiusa lì, soffocata. E soffocando tutte con me. Scusi, se gli stessi medici, del resto, pure opponendosi, alla fine si sono arresi e hanno lasciato che uscissi, che significa?
1: Che ritengono che lei, avendosi quei riguardi, che certo nella clinica avrebbe potuto aver meglio, guarirà senza dubbio.

0: allora, se è così.
1: Ma bisogna che i ribardi se li abbia.
2: E non me li ho?
1: Va fuori, quando dovrebbe stare in casa, riposata, il più possibile a letto.
0: Ah, no, sono stanca. Stanca di stare a letto, basta. Ma sai che ancora non ho potuto vedere nulla di Roma?
1: Avrà tanto tempo di vederla, Roma.
0: Aspetto Marta per certe compere da fare.
1: Ma gliele propongono loro con queste compere.
0: Loro chi?
1: Quelli che le stanno più vicini.
0: Marta? Mio marito?
1: Anche Anna.
0: Ah.
1: Non dovrebbero! Non dovrebbero!
0: Ma le preme dunque tanto davvero che io guarisca?
1: Tanto, sì. Quanto lei certo non si immagina.
0: Strano. A giudicare da come lo dice, sembra che non le prema soltanto per me.
1: Oh, per lei! Per lei soprattutto!
0: E per chi altro?
1: Per chi da capo? Per tutti coloro che le vogliono bene.
0: Fausto? Marta?
1: Anche Anna.
0: Anche Anna. E perché non si mette nel numero anche lei?
1: Anche io, anche io. Non rida.
0: Ho avuto paura che mi dovesse dire che le premeva soltanto per sé.
1: E se fosse proprio così?
0: Per sé? Ma che dice?
1: Perché guai a me, guai a tutti, se lei ora qua, Dio non voglia, venisse a mancare.
0: Mi stordisce, avvocato. Ma che cos'è?
1: Ma come non capisce? Come non vede?
0: Io capisco, sa che cosa? E lo vedo da 8 giorni, da che sono uscita dalla clinica. Una cosa che mi fa ribrezzo, orrore.
1: Ah, dunque se n'è accorta?
0: Sì, sì, e lei se ne dovrebbe non solo vergognare, ma fare un rimorso.
1: Io?
0: Sì, sì, un grande, grande rimorso nello stato in cui mi trovo. Tanto più che è un'infamia.
1: Un'infamia?
0: Che lei voglia farmi sospettare di mio marito e di Marta. Sì.
1: Non sospettare, no! Accorgersi. Accorgersi!
0: Di che dovrei accorgermi?
1: No, forse di nulla ancora. Ma riconoscere...
0: La casa qua è pronta appena io non ci sarò più per loro due.
1: Ecco, già! Questo, pronta!
0: Come Marta se l'è messa su, di suo gusto, non è vero? Senza sapere nulla di me.
1: E come lui? Gliela lasciò mettere su, non volendo dir nulla, contento d'avere una casa come lei gliel'avrebbe fatta trovare. Non è così, non è così.
0: Ma me la fa pensare lei, questa cosa infame, da 8 giorni.
1: Perché la riconosce giusta?
0: No, infame, infame.
1: Ma che infame?
0: Infame per Fausto e per Marta.
1: Giusta, per tutte e due.
0: Non è vero, l'ha pensata lei, loro no.
1: Ne può essere più che sicura.
0: No, lei, e l'ha fatta pensare anche a me.
1: L'uno e l'altra.
0: No! Io sono stata attenta, ho osservato, spiato, pesato ogni loro parola. Sono alieni.
1: Alieni, sì.
0: Sì, sì, dal pensare e fino anche dal supporre che altri possa pensare di loro una tal cosa.
1: Ma lei la pensa?
0: Ma perché me l'ha messa lei nella testa?
1: No, no, perché la vede possibile. Io la vedo certa.
0: E questa è la crudeltà sua.
1: Mia?
0: Sì, sì, sua. Vera crudeltà, feroce, verso di me. Far vedere anche a me com'è possibile che una tal cosa avvenga.
1: Perché quasi è.
0: Ma senza che loro ne sappiano nulla!
1: Come vuole che non lo sappiano?
0: Nulla, non c'è da far loro colpa di nulla.
1: Ah, no?
0: Nulla di cui possano poi avere rimorso.
1: Innocenti!
0: Lo deve avere lei invece, il rimorso per me.
3: Non porta armi?
1: Io? Armi?
3: Se mi avesse attirato con un'arma. Ma sai che io ora, condannata come mi sento, non resisto più a pensare questa cosa. E posso da un momento all'altro. Fausto ha là nel cassetto della scrivania una rivoltella.
1: La levo subito.
3: La levi, sì, la levi. Grazie. Ne ho avuto la tentazione. Ieri.
1: Non lo dica nemmeno per scherzo.
3: Oh, ci è mancato poco.
1: Ma è pazza? Se lo levi dalla testa, vuol darla vinta a loro? Non cercano di meglio.
3: Ma è per me. Perché io non posso più vivere ora con questo pensiero che mi dilania. Non è per loro, che ne sono sicura. No, non ne hanno il minimo sospetto. Sarà possibile per lei, certo. Ma se domani avviene...
1: Ah, non avverrà.
3: Ma il tormento per me è che io lo possa pensare e senza potermene nemmeno adontare, perché non avrebbero nessuna colpa loro, nessuna, nessun rimorso di coscienza. la vita che resta per loro quando io non ci sarei più. Il loro diritto. Posso ribellarmi? Io non dormo più. Sento il letto nell'insonnia suo. Come lei lo sentirà quando sarà là, al mio posto, col suo corpo, là, invece del mio, col mio diritto sulle cose mie, su mio marito.
1: No, no, questo non avverrà, non avverrà, glielo dico io.
3: Ma capisce che lei mi ha avvelenato ora anche tutte le cure, tutte le premure, le attenzioni che hanno per me. Io devo ora ogni volta sforzarmi di nascondere il ribrezzo che ne provo. Ingiusto, ingiusto, ma irrefrenabile. Se penso che con esse acquistano sempre più il diritto di godere dopo, come di un compenso che nella vita, nella coscienza potranno loro negare. Con mani innocenti tutte e due mi accompagnano, amorosi e addolorati, fino alla soglia della morte. Povera Elena, che vuoi? Abbiamo fatto di tutto, ma la vita non ti ha voluta. E ora... questo è martirio. E me l'ha dato lei. Lei! Perché? Una ragione ci deve essere. Ma che le ho fatto io?
1: C'è. C'è. Non lo sente che c'è.
3: Oddio. Lei. Marta.
2: Elena! Elena!
3: Oddio.
2: Elena!
3: Oddio!
2: Cos'è? Elena! Si sente male.
1: Elena! Elena! Tutto un tratto sentendosi chiamare.
2: Di là, di là. A letto. Vieni, la sorrega.
1: Sì.
2: Piano,
1: sì.
2: Anna. Sì. A letto, su. Apra quell'uscio. Portiamola di là, su. Dio, com'è fredda. Niente, niente, le daremo delle gocce. Attenzione.
1: Chiama il medico.
4: Non si ria?
1: È il solito attacco cardiaco.
5: Lasci, lasci, Viani, si sta riprendendo.
1: Ah, meno male. Parla?
5: Sì, con Marta. Ha finanche sorriso.
1: Vengo a vedere.
5: No, no, no, stia là. Ora Marta la sta mettendo a letto. Verrà poi.
1: È stato così all'improvviso, mentre parlava con te?
4: Sì, ha sentito la signorina Marta che la chiamava e...
1: Dovevano uscire insieme.
4: Il suono della voce. Tu fai male, caro mio.
1: A farla uscire?
4: Anche. Male, dico, per questa compagnia...
1: Della signorina Marta?
4: Non è mica una cieca, né una stupida tua moglie.
1: Ma che dici? T'ha parlato lei?
4: No, no, tutt'altro. Anzi, della signorina, tanto bene.
1: Oh... E allora?
4: Lo vedi? Ti sei sentito sollevare.
1: Io? Di che?
4: Hai fatto... Oh, subito, appena t'ho rassicurato che non me l'aveva detto lei.
1: Ma sfido, perché sarebbe indegno, enorme.
4: Indegno, enorme. Non gonfiare la cosa.
1: Ma tu supponi davvero...
4: Non suppongo. Sono certo che se vuoi che tua moglie guarisca, bisogna che tu allontani la signorina Tolosani dalla tua casa.
1: Dimmi la verità, Venzi, in nome di Dio. Non è il caso di nascondermi nulla.
4: Mi pare che più chiaro di come ti sto parlando non potrei parlarti.
1: Ma mi parli a nome di Elena?
4: Ma no! Non me n'ha mica dato l'incarico.
1: Ma t'ha confidato...
4: No, niente, anzi.
1: Allora è una tua supposizione?
4: Quando si soffre di cuore, te lo insegnano perfino i medici. La sensibilità.
1: Oh, tu devi aver promesso a Elena di tacermi qualcosa che lei t'ha confessato.
4: Ma non ho promesso nulla.
1: Sì, sì, sì, sì, deve averti detto qualche cosa che non vuole che si sappia per un riguardo che io non posso né debbo ammettere, dato il suo male. È gelosa della signorina Marta?
4: No, t'ho detto, no. La più grande stima, anzi, e anche di te. Nessuna confessione da parte sua, nessuna promessa da parte mia. Tant'è vero che t'ho consigliato io consiglio che parte da me. Se vuoi che tua moglie guarisca,
1: da allontanare dalla mia casa
4: quell'altra.
1: Perché credi che Elena ne soffra?
4: Atrocemente.
1: Ma non l'ha mai dato a vedere.
4: Avrà dato a vedere, anzi, il contrario.
1: È il contrario, appunto.
4: Ma ne soffre, ne soffre.
1: Te l'ha detto?
4: No, ma è così.
1: Perché lo supponi tu?
4: Perché l'ho capito benissimo. E avresti dovuto da un pezzo capirlo anche tu.
1: Ma come?
6: Se la cerca lei stessa, la vuole, non ha bene, non ha requie se non la con sé, se non se la sente vicina e non la sente parlare. Perché lei sola sa trovare i modi di rasserenarla, di rassicurarla.
7: Lo vedi, eh? Lo vedi come ti si fa dolce la voce.
6: Ma che dici? Dici a me?
7: Ah sì, a te, ti sto vedendo. E vuoi che tua moglie non veda? Non se ne accorga.
6: Ma tu sei pazzo. Che vedi?
7: Quello che neppure tu, forse, sospetti ancora in te.
6: No, no, no, sei pazzo.
7: Pazzo? Cieco tu che non vedi.
6: Che vuoi che veda?
7: Come ti bei. Come ti bei. Parlando dei modi che lei sola sa trovare per rasserenarti e rassicurarti la moglie. Ma è questo. È questo. Tu non hai scoperto ancora l'insidia.
6: L'insidia?
7: Le abbiamo portato le nostre mogli, felici di come ella ce le ha accolte. E prima anche di tutto quello che aveva fatto per noi. Della casa che ci aveva preparato, di tutte le cure che si era date. Per pura amicizia, per gentilezza d'animo, e chi ha mai potuto dubitarne? Tu hai provato orrore al pensiero che tua moglie potesse esserne gelosa. Ma come essere gelosa? Di lei, che è l'amica. L'amica vera delle nostre mogli, che ce l'aggiusta, ce le guida, ce l'ammaestra, ce le riduce buone e mansuete accanto. Ma non capisci che ce la fa lei, la nostra vita? Ce la compone lei? Le nostre mogli non possono più farne a meno. Sono nelle sue mani, felici di starci. La seguono come affascinate. Non sanno più né parlare, né vestirsi, né muoversi senza di lei. E ne sono gelose. Sì, ma tra di loro. Appena temono che la voglia bene più all'una che all'altra. E guai a toccargliela. Eh? E la cosa più buffa e più spaventosa è questa. Che te lo fanno vedere. Te lo fanno vedere loro stesse che valgono tutte meno di lei. Di lei che tu e non sai più come. Ora che te la vedi così, presente, sempre nella tua vita, anche quando non c'è, presente e imprescindibile, tu prima non sai più come, eri a tempo, potevi prendertela e la lasciasti là, per prenderti invece questa che sei venuto a metterle accanto e che ti dice lei stessa quanto valga di meno, come più la conosci, come più te ne stanchi, mentre quella ti resta lì davanti, intatta, intangibile, che tu puoi soltanto adorare, adorare come una santa, stizzito, urtato, che con te l'adori anche tua moglie, d'una maniera che ti dà una smania feroce che ti si mette qua allo stomaco e ti provoca a far cose da pazzo. Guarda, guarda, te ne faccio subito la prova. Anna! Anna!
6: Ma no, lascia!
7: Aspetta! Anna, vieni qua!
6: Ma che prova vuoi fare?
7: Sta a vedere. Anna!
5: Che vuoi? Con la tua vociaccia l'hai fatta saltare.
6: Si assopiva?
5: Stava per assopirsi.
7: E non c'è Marta accanto?
5: Non se ne stacca un momento.
7: E dunque, se assopirà di nuovo, non temere. Come le fa? Come le fa? Come le dice?
5: Io non so. Ha la voce e le mani fatate.
7: Ecco, la senti?
6: Ma potresti capire che non è il caso.
5: Perché? Non capisco.
7: No, no, aspetta, aspetta. Di un po', Anna. Ma che stupidi, che imbecilli siamo stati noi tutti quanti ad aver conosciuto prima la signorina Marta, esserle stati accanto, accolti in casa ed essere poi andati a sposare un'altra. Di, non è vero? Tu fossi stata uomo, non avresti sposato lei?
5: Lei, sì, te l'ho già detto 100 volte e te lo ripeto. Sicurissima che meglio di lei non avrei potuto trovarmi.
7: La senti? Ma già lo disse di te, e non lei sola. Anche tutte le altre lo dissero. La moglie di Barry, la moglie di Mordini, prima che tu arrivassi.
5: Ma no, che c'entra più adesso?
7: Sì, sì, che eri stato uno stupido a non sposarla. Ma anche io, sì, uno stupido, vero? Anche Barry, anche Mordini.
6: Finiscila, per Dio, non mi pare il momento con lei di là.
7: Lei chi?
6: Mia moglie, che sta male e può sentire.
7: Ah, credevo lei. Basta, basta. Perché non te li sei tagliati i capelli?
5: I capelli?
7: Sì. T'avevo detto di tagliarteli. Perché non te li sei tagliati?
5: Perché non me li sono voluti tagliare.
7: Non è vero.
5: Non me li sono voluti tagliare.
7: Tu te li saresti tagliati. Te l'ha sconsigliato lei, la signorina Marta?
8: E se fosse? Ma convinta che mi sarebbero stati male.
7: Ma tu devi piacere a me, non a lei.
8: E difatti mi disse appunto così. Tu devi piacere a tuo marito.
7: Senti. E allora perché non te li sei tagliati?
8: Perché ho capito che me l'avevi detto apposta per riderti di me.
7: E Marta?
8: Anche lei l'ha capito. E allora mi ha consigliato di non farlo. Ma via, sto ad arretta a te. Lasciami andare.
7: Hai capito? Eh? Hai capito? Liberati di lei! Liberati! Se sei ancora a tempo!
5: Shh! Si è assopita! Ho dovuto penare tanto a ritirare la mano senza svegliarla. Bisognerebbe far venire il medico. Sarebbe bene che lei andasse a cercarlo.
6: Perché? Ha notato qualche cosa?
5: No, ora è tranquilla. Ma mi dà pensiero una certa contrazione che dice di avere qua, alla bocca dello stomaco.
9: Irradiazione cardiaca. Preludio di sincope.
7: Che diavolo dici?
9: Medicina legale.
6: È segno grave, dunque?
5: È già scomparso. Non si agiti adesso. È per questa notte. Sarebbe bene, per prudenza, chiamare un'infermiera. Non so se mi sarà possibile rimanere.
6: Sì. Ma dove trovarlo ora, questo medico? Se è in giro per le visite.
5: Provi a passare dalla clinica.
6: Sì, anche per l'infermiera.
5: E tu, Anna, fammi il piacere. Avverti la mamma che mi trattengo qua fino a tardi.
10: Sì, vado.
5: Dille che non posso lasciarla sola.
6: Grazie, signorina, di tutto quello che fa.
5: Ma non dica, per carità. Torno da lei. Può chiamare da un momento all'altro.
6: Andiamo, signora Anna.
10: Arrivederci. Poi vado a casa.
6: Arrivederci, Renzi.
9: Arrivederci.
7: Aspetti.
5: Temo che si svegli.
7: Si direbbe che ha paura di restare un momento sola con me.
5: Ma non secchi. Ho da badare a ben altro che a lei in questo momento.
7: Si inganna, sa? Bada a tutti. E soltanto a me, no? Ho da dirle qualche cosa.
5: Che riguarda lei?
7: Me. Ma non per me stesso. Per coloro, anzi, a cui lei in questo momento vuol badare.
5: Elena?
7: Elena e Fausto.
5: Che cosa?
7: Il discorso che ho fatto oggi stesso all'una e all'altro contro di lei.
5: E crede che possa importarmi?
7: Sì, moltissimo. Per quello che ne è venuto fuori.
5: Contro di me?
7: Sul male che lei fa.
5: Io?
7: Sa che si può fare anche senza volerlo?
5: Ah, certo.
7: Io non so fino a qual punto lei non lo voglia. So che è molto grave.
5: Questo male che io farei?
7: Questo male che lei fa. Sì, molto grave.
5: Bisognerebbe che lo sapessi per riconoscerlo, se è vero.
7: Ah, per essere vero. Stia sicura che è vero.
5: Lo riconosce altri qua, vero? Oltre che lei?
7: Sì.
5: Ah, sì? Mi dica chi.
7: Chi ne soffre di più?
5: Elena.
7: Perché dice subito Elena?
5: Perché è quella qua che in questo momento soffre di più.
7: Elena, sì.
5: Ma io ho creduto finora che soffrisse del suo male. Non di quello che io... Davvero, non ho alcun sospetto di farle. Ma gliel'ha detto Elena?
7: Sì. Poco prima che svenisse, sentendo la sua voce.
5: Oh, per questo? Le ha detto di questo gran male che io le faccio?
7: Sì, enorme.
5: Volendolo? Sapendolo?
7: No! Elena si rifiuta ad ammettere qualsiasi colpa in lei. È indignata, anzi posso aggiungere indignata veramente, contro di me, che invece l'ammetto.
5: Non mi importa che lei l'ammetta. Elena, dunque, il sospetto che suo marito...
7: No! Ma è questo appunto il male di cui soffre. Di non poterne far colpa a nessuno dei due, né a lei né al marito, e di dovere per giunta provare il rimorso di ciò che è pur costretta a pensare di voi.
5: Costretta? Perché costretta?
7: Ma perché senza volerlo lo pensa. Anzi, ribellandosi a questo pensiero. Tutto qua, però. Questa casa, la vostra presenza, i vostri modi, le cure, l'amore, le attenzioni... Che avete per lei, eh? Tutto le mette davanti e addosso. Questo orrore. Me l'ha detto. Cose m'ha detto. Che fanno veramente strazio a sentirle. Di quello che soffre là nel suo letto, di notte, nell'insonnia, pensando. Una pena orribile. Il martirio.
5: E lei, sentendo queste cose orribili, anche per carità del suo male, non le ha detto nulla.
7: Io? Ma se ne penso anch'io.
5: Ma Diego, per carità del suo male.
7: Che carità? Se ne soffro più di lei.
5: O che lei soffra o non soffra, non mi importa.
7: E ha torto. Ha torto, perché, vede, È stata la mia sofferenza, invece. Proprio la mia sofferenza a svelarle tutto nel vedervi qua, voi due, attorno a lei.
11: Ma svelarle che cosa? Sa lei quello che dice?
7: Giuro che non le ho detto una parola. Me l'ha letto negli occhi.
11: Che cosa?
7: La mia sofferenza. Le si è attaccata per contagio. Dice appunto che sono stato io a fargliela pensare questa cosa infame di voi due.
11: Infame?
7: No, intenda bene. Infame appunto perché osa pensarlo di lei. Ma la pensa come me.
11: Ma che cosa pensa? Che io possa...
7: Sì, dopo la sua morte.
11: Oh, è orribile.
7: Come pensiero per lei. Ma non la cosa in sé, però. Possibile, possibilissima, quasi certa.
11: Che dice?
7: E via! Lei non l'ha pensata?
11: Si stia zitto. Mi fa ribrezzo solo poter supporre che anche a uno come lei sia potuto venire in mente un tale pensiero.
7: Ma si pensano, sa? Si pensano certe cose.
11: Si stia zitto, le dico! Io non posso più sentirla parlare.
7: Si può tutto pensare, tutto, di nascosto a noi stessi. È così naturale, creda, pensarle certe cose.
11: Sì. Per uno come lei.
7: Eh già, che sono in grado anche di dirle.
11: Che dice?
7: E via. Ma sia sincera. Una cosa che poteva essere, che forse doveva essere e non è stata, che potrà essere domani senza che nessuno ci possa vedere nulla di male. La casa qua è pronta.
11: Me ne vado.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
6: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera ho chiamato al telefono una mia vecchia conoscenza e anche una vostra vecchia conoscenza, una delle attrici più brave che ci siano oggi nel nostro paese, un'attrice che da qualche tempo vediamo un pochino meno, ma che ci auguriamo di rivedere presto e in grande forma. Intanto vi permetto di farle gli auguri. Si tratta di Pupella Maggio, che ha compiuto, credo, qualche mese fa 72 anni. Tanti auguri, Pupella.
1: Ti ringrazio.
0: Sono un po' in ritardo perché avrei dovuto farteli prima, ma ho saputo soltanto da te in questi giorni che il tuo compleanno era già passato.
1: Non ti sento molto bene, Lucignani.
0: Come mai? Hai il telefono che non funziona bene?
1: Ora mi senti? No, c'è il telefono che è buonissimo, non ho capito perché ci sono delle interferenze.
0: Ma io ho provato prima quando ti chiamavo, ho sentito due o tre volte la linea di Napoli che era un pochino occupata.
1: Sì.
0: Ora mi senti bene?
1: Adesso sì. Ecco. Se alzi un pochino la voce è meglio.
0: Va bene. Senti, Pupella, ti volevo dire, cos'è stato per il tuo compleanno? Mi hai detto che c'era qualche cosa...
1: Il mio compleanno è stato il 25 aprile.
0: Sì, ma qualche cosa che aveva fatto Fellini per te, mi pare.
1: Ah, Fellini?
0: Sì.
1: Perché io mi trovavo al Valle di Roma e così ho dichiarato in pubblico di questa mia venerante età. Se non che lui si trovava in sala con la signora, con la Masina, con la Giulietta, e la sera dopo mi ha mandato questa grande pianta di ortensi bellissima, e mandandomi, dice: mia Pupella, auguri per i tuoi 27 anni.
0: Beh, cioè, trovo che ha ragione, tra l'altro.
1: Giulietta, no? E Federico.
0: Sì, vedo.
1: Sì, è stata una cosa molto bella.
0: Tu hai lavorato con Federico, Pupella?
1: Sì, ho fatto la Marcor.
0: Ah, ecco, pensa, è un film che io non ho visto, purtroppo.
1: Sì, sì.
0: Avevi un ruolo importante?
1: Sì, sì, sì, facevo la mamma, era una parte molto bella, siccome lui mi diceva sempre che io somigliavo alla sua mamma in tutte le cose, in tutti gli atteggiamenti, la dolcezza, la calma, la verità, la tranquillità e tutto quanto. Lui era molto attaccato a me, ecco, e lo è sempre.
0: Senti, Pupella, ma come mai sei lì a...
1: Non ti sento, Lucignani.
0: Dico, come mai sei lì a Napoli e...
1: Sono a Napoli
0: e non stai lavorando?
1: Ho finito il giro della compagnia, riposo, e quest'anno proprio ho deciso non lavorare.
0: Quindi non ti vedremo quest'anno?
1: No, io mi spiace molto perché ho avuto delle offerte stupende, ma preferisco godermi un anno la mia casa, piccola casa, perché mi spiacerebbe di godermela per pochi giorni o per molti anni sotto una poltrona senza poter agire. Invece, siccome posso agire adesso mentalmente e fisicamente, voglio godermi questa piccola casa che ho fatto con tanti stenti e sudore.
0: Ma penso che è una casa inaugurata da poco, Pupella.
1: Non ti sento, Luciano.
0: È disturbata la linea. Senti, dico...
1: È disturbata, sì, la linea.
0: Dicevo, è una casa inaugurata da poco, Pupella?
1: No. È una casa che io ho preso qui a Napoli dopo che sono venuta, perché io abitavo a Milano.
0: Sì.
1: Dunque ce l'ho dal 70.
0: Ma non te la sei mai goduta?
1: No, mai.
0: Beh,
1: mai,
0: allora...
1: Mai.
0: Beh, allora vale veramente la pena, Pupella, Senti una cosa. Lasciamo passare questi piccoli disturbi.
1: Non ecco. Capisce niente, Lucignani. Tu mi senti bene o
0: no? No, io ti sento benissimo. E
1: io
0: credo
1: non ti sento per niente.
0: Credo che anche gli ascoltatori ti sentano bene, non ti preoccupare. Credo che anche gli ascoltatori ti sentano bene, non ti preoccupare.
1: Sì, adesso ti sento
0: adesso
1: bene.
0: È un po' più calma la linea,
1: ma
0: sì.
1: Non ti posso rispondere bene perché non ti sento, in modo che non vorrei che tu dici una cosa, io ti rispondo un'altra cosa.
0: Oh, ora mi senti?
1: Che lui non vale.
0: Dico, ora mi senti, Pupella?
1: Sì, ma sento dei disturbi.
0: Lo so, deve essere qualche cosa che c'è sulla linea.
1: Sì.
0: Senti una cosa, va bene, raccontami intanto come... cosa hai fatto tu nel cinema oltre che Fellini?
1: Che cosa?
0: Nel cinema, dicevo, che altro hai fatto oltre le cose...
1: Che cosa ho fatto?
0: Sì.
1: Ho fatto quel... Beh, veramente non era un romanzo appuntato. Era una cosa che più hanno fatto anche per il cinema, ho fatto la storia di Pranadulis.
0: Ah, sì, sì, la conosco, sì, sì, ecco, l'ho sentito, sì. Quello l'ho anche visto, hai ragione, no?
1: Peppino Ferrari, sì, è stata una cosa molto, molto bella. E poi ho fatto anche questa cosa, sempre perché adesso non lo so perché, cioè non lo so perché.
0: Lo sai, cioè?
1: Si sa, insomma,
0: certo, certo.
1: Per il cinema, e poi ho fatto tante di quelle cose, con Charles Bronson pure ho lavorato, ho fatto... Ho fatto delle cose, ho fatto la cosiddetta Bibbia, ho fatto dei film un po' buoni, diciamo. Non
0: Ma il tuo cuore è sul palcoscenico o no?
1: Ma il mio cuore è Lucignano, è dove mangio.
0: Oh, Dio, ah. che dichiarazione prosaica da una,
1: prosaica,
0: da una grande attrice
1: io.
0: Tutta piena
1: io
0: di sentimento.
1: Io ho fatto l'attrice perché volevo fare, perché mi piaceva.
0: Ah, no?
1: No, perché amore mio, mia madre ha fatto tanti e tanti di quei figli, 21, e allora c'era una gran fame, e logicamente, avendo papà sulle scene, avendo la mamma sulle scene, ci hanno buttati a tutti quanti lì.
0: Perché i Maggio sono una grande famiglia teatrale italiana, no? Anche Beniamino Maggio mi pare che fa parte.
1: Dante, mio fratello Enzo, Rosalia, sono un po' tutti, perché a me piaceva fare la modista.
0: Ma tu pensa un po'. Ti saresti trovata disoccupata adesso, Pupella? Ti saresti trovata disoccupata?
1: Ti sento, Lucia.
0: Ti saresti trovata disoccupata, ti dicevo,
1: no,
0: a fare la modista.
1: Vabbè, ma non importa, ma a me mi piaceva quello. Mi piacevano tutte quell'epoca, i fiori, le ciliegie, mi piaceva sta roba qui, insomma.
0: E pensare che come attrice sei bravissima.
1: Sono brava.
0: Una delle più brave che io abbia mai ascoltato, e non è un'opinione solo mia, lo sanno tutti, lo pensano tutti.
1: L'ho fatto senza scuola, senza accademia. Faccio così, quella che sento, quello che sono.
0: Sì, ma non è che lo possono fare tutti, Pupella. Evidentemente una vocazione c'era,
1: ma
0: qualche
1: forse
0: cosa.
1: C'era anche, forse anche questo.
0: Sai, i figli d'arte non hanno poi nemmeno bisogno di sentire la vocazione. La cosa gli passa nel sangue, così, attraverso i genitori, insomma.
1: Può darsi anche questo, tesoro. Solamente che non è che l'ho fatto perché mi piaceva, l'ho fatto perché... che tu mi hai detto che sono prosaica, non è vero, non è vero, si tratta del mio pane, la faccio questa, faccio questo mestiere, diciamo, se si può chiamare anche arte.
0: Questa professione, vai, diciamo, certo.
1: Questa professione, come tu la voglia chiamare, faccio con la coscienza, con, diciamo, con verità e con piacere, insomma, non è che paro.
0: Ah, beh, certo, questo lo so, l'ho visto,
1: no.
0: Certo. Però, insomma, la ragione iniziale è stata la necessità di procurarsi da vivere. Dico, la ragione iniziale è stata la necessità di procurarsi da vivere, insomma.
1: Certo, tesoro, come tutte le cose, il mio lavoro è stato questo e sono andata avanti... Non ero mica neanche una bella donna, non lo sono mai stata.
0: Adesso non fare la modesta.
1: No, che modesta, amore mio. All'epoca dell'epoca ci stavano le belle donne con le belle forme e io non ho avuto mai forme. E allo stato sono andata avanti proprio per quella pochissima abilità che avevo, pochissima.
0: Quanti anni sono che sei in palcoscenico, Pupella?
1: Sono uscita la prima volta, avevo 2 anni.
0: Accidenti.
1: Io avevo 2 anni nel teatro Orfeo, facevo una specie di bambola in uno scatolone.
0: Ma questo è il destino di quasi tutti gli attori napoletani, anche Edoardo, che cito così perché tu sei stata per molto tempo anche accanto a lui, mi pare che ha debuttato facendo una piccola parte di Cinesino,
1: sì,
0: in non mi ricordo più quale commedia di Scarpetta, insomma, mi pare.
1: So questo, ma non mi ricordo la commedia.
0: Comunque da bambino, anche lui, insomma, i bambini cominciavano a recitare da bambini e continuavano poi, no?
1: Come Luca, che usciva a fare un ragazzo che mi portava il pane in una commedia di Edoardo.
0: Luca è il figlio di Edoardo?
1: Sì, Luca, sì.
0: E tu...
1: così è andata avanti.
0: La compagnia nella quale hai debuttato era quella dei tuoi genitori e dei tuoi fratelli, o era una compagnia...
1: Facevo la sceneggiata con papà.
0: Ah, che bello.
1: Facevo la sceneggiata facevo queste ragazze che andavano a cantare nelle osterie, e avevo una vocina discreta allora, e poi facevo anche cantavo dei pezzi di operette, perché allora cantavo, ballavo, e poi logicamente il ballo senza scuola, la voce andava un po' ingrossandosi, facendo insomma che arrivo sta vocina bianca, perché facevo poi recitavo, e logicamente non è che avevo scuola, non sapevo gli appoggi, il diaframma e tutto quanto, e poi mi sono buttata.
0: È andata bene lo stesso, però.
1: Sì, è andata bene lo stesso, grazie a Dio.
0: Senti, Pupella, tu mi hai parlato della sceneggiata. Io qualche volta l'ho anche vista, perché in tempi recenti tu sai che a Napoli c'è stato un certo ritorno, sì, e c'è questo Merola, per esempio, ora, che è una specie di
1: sì,
0: principe della sceneggiata.
1: Sì.
0: Era che cosa pensi della sceneggiata? Che genere era, in un certo senso? Che valore, voglio dire?
1: Il genere d'allora non c'erano tante sparatorie come lo sono adesso. C'era la botta finale o del revolver o del coltello,
0: perché il dramma deve essere di sangue, no, nella sceneggiata, insomma.
1: Già, c'era questo. Adesso c'è tutto, ma è sempre la stessa. Allora c'erano dei grandi autori pure che scrivevano, adesso ci sono ugualmente, logicamente si adeguano alla canzone attuale.
0: Ma può avere ancora una sua vitalità, pensi, la sceneggiata?
1: Amore, il pubblico adesso è diverso da quello che era un giorno. Certo, il popolino ci crede ancora in tutte queste cose.
0: E per gli altri? Per il pubblico, diciamo, più smaliziato, non pensi che la sceneggiata abbia magari un valore, come dire, di ritratto d'epoca, insomma, quindi... Ecco, può essere apprezzato ugualmente da un punto di vista non diretto di partecipazione, ma così come si ascolta, non so, un piccolo classico, insomma, perché è un classico, sia pure popolare, ma un classico.
1: Merola a Roma fa tanti soldi.
0: Ma non solo a Roma, anche negli Stati Uniti, anche in America è apprezzatissimo Merola.
1: A Milano Merola ha fatto molto bene ovunque.
0: E tu come lo giudichi? Lo trovi bravo?
1: Molto piace Merola.
0: Perché certi napoletani, altri napoletani così, sempre che sono nel mestiere del teatro, così, lo vedevano con un certo, non dico con disprezzo, perché non è possibile disprezzare una figura di interprete così poderosa, insomma, come è Merola, però avevano qualche cosa da ridire sul suo gusto che evidentemente era un po' troppo legato all'antico. Però credo che Merola rispondeva che la sceneggiata o si fa così o non si fa per niente.
1: Certo, non è che si può trovare la via di mezzo, la sceneggiata quella è e quella è, c'è niente da fare. Poi certo no, le epoche cambiano, gli atteggiamenti, il modo di recitare, tu puoi dire sempre per premettere che Merola è un cantante, in modo che tutto ciò che prosa è tutta una cosa diversa, lo fa tutto lui, anzi troppo bravo è vero, è quello che è, lui non è che recita, lui è quello che è.
0: Ecco, la sceneggiata, Pupella, visto che siamo venuti a parlare di questo...
1: amore mio, non ti sento.
0: Ora, no, cerco di parlare più vicino al microfono, così mi senti. Mi senti meglio ora? Adesso mi senti, Pupella?
1: No.
0: Io ti sento benissimo, non ti preoccupare.
1: No,
0: sento un pochino la linea disturbata, però ti sento bene.
1: Io non ti sento per niente, sento un rumore di continuo.
0: Beh, mi dispiace, però abbiamo comunque fatto lo stesso la nostra conversazione, Pupella.
1: Lo so, amore mio, non è che ti posso rispondere a quello che mi chiedi.
0: Lo so, tanto guarda, Pupella, la ragione principale di questa nostra chiacchierata era farti gli auguri, farti sentire dal pubblico che da qualche tempo non ti sentiva, perlomeno quello fuori Roma.
1: Grazie,
0: e salutarti. Ecco, noi siamo arrivati praticamente alla fine di questa laboriosa conversazione, dovuta, la laboriosità è stata dovuta così ai disturbi che la linea ha ricevuto, però io faccio in tempo ancora a darti tanti auguri ancora, Pupella, e augurarti la buonanotte. Mi hai sentito adesso?
1: No.
2: Ti volevo dire buonanotte, pupilla.
1: Ah, ti ringrazio.
2: Ciao, perché abbiamo terminato.
1: E grazie del pensiero.
2: Grazie a te.
1: Grazie e buon lavoro, Luciano.
2: Grazie altrettanto.
1: Ciao, caro. Ciao.
2: E buonanotte a
1: grazie.
2: Tutti voi, gentili
1: grazie
2: ascoltatori.
1: A tutti gli ascoltatori.
2: Ecco, da Pupilla Maggio e da Luciano Lucignani, uniti insieme.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio. Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Stasera ho pensato di raggiungere a Torino un'attrice impegnata a ricordare Pierpaolo Pasolini, scomparso circa 10 anni fa. Pronto, Laura Betti, ci sei?
1: Pronto?
0: Ci sei, evidentemente.
1: Sì, ciao Silvana.
0: Mi dispiace, ciao Laura, mi dispiace solo che tu sia stanca. Penso proprio di sì.
1: Perché, insomma, le prove sono faticose.
0: Ecco, le prove in cui è impegnata Laura Betti sono quelle proprio di una commedia di Pasolini con la regia di Mario Missiroli, L'Orgia, che verrà portata a Parigi nell'ambito di una serie di manifestazioni molto importanti, a mio avviso, e significative, non in omaggio, la parola non mi piace, ma per ricordare un poeta, uno scrittore, un regista così spietatamente ucciso. Paola, scusa, non so perché questo lapso, ho detto Paola.
1: L'ultima Paola che hai sentito?
0: Ecco, brava, non era Paolo Pasolini. L'ultima Paola è stata Paola Masino. Quindi
1: allora,
0: vedi il lapso.
1: Ti è rimasta molto impressa.
0: Beh sì, perché anche molto caustica e imperiosa e drastica addirittura. Senti, tu mi sembri più docile se non altro per stanchezza, sebbene tu sia una temperamentosa.
1: Pare, la voce pubblica è un po' contraria.
0: Appunto, dico stasera, forse hai dei cedimenti da stanchezza a causa delle prove, perché Emiliana puro sangue, passi per una bella temperamentosa, no? Senti, vogliamo parlare un momentino del personaggio, anzi dei personaggi, sono due, no, che interpreti nell'Orgia. Che cosa sei?
1: Dunque, Orgia è una commedia. È la prima delle commedie scritte da Pierpaolo, e l'ha scritta nel 65, e però la mise in scena lui, la mise in scena lui a Torino, sempre al Teatro Stabile, nel 68, e io la recitai con lui, e ho sempre avuto un desiderio enorme di riprenderla, poi così non ce la facevo, mi sembrava
0: di poterla tradire,
1: ma insomma invece
0: no,
1: adesso in questo momento sono molto contenta, perché
0: e sei convinta oltretutto?
1: Sono più che convinta, ma poi soprattutto abbastanza felice, quasi come pacificata, perché
0: questo è importante che dici,
1: perché la poesia di Pierpaolo è importante, ed è importante farla conoscere, diffondere, cioè voglio dire, ecco, quando ho detto che sono felice, che è una parola eccessiva, però mi sto in effetti muovendo dentro quello che di Pierpaolo è più inviolabile, più sacro, direi, e questi versi sono estremamente, veramente ti colmano, e penso che riusciremo a creare un rapporto molto solido col pubblico. Per adesso siamo davvero molto contenti.
0: Un pubblico tra l'altro disponibile, scusa se ti interrompo, basti pensare che i francesi hanno trovato un titolo secondo me felicissimo per la serie di manifestazioni: Con le armi della poesia. Pensa, armi nobilissime che soccombono di fronte a quella della stupidità, a quelle della stupidità e della violenza, ma che sono molto importanti.
1: Le armi della poesia fa parte di un poema di Pierpaolo, di uno dei più belli, si chiama La disperata vitalità. Comunque ti dicevo, la regia di Mario Missiroli, e anche questo è un riallaccio che io ho voluto e mi ha fatto molto piacere. Mario era amico di Pierpaolo, e soprattutto nel lontanissimo 63 io e Mario avevamo fatto insieme uno spettacolo provocatorissimo che si chiamava
0: Tipo Missiroli e tipo Betti, insomma.
1: Sì, Potentissima Signora, in cui c'era appunto già un atto unico di Pierpaolo dal titolo Italie Magique, quindi è tutto un legame.
0: Sì.
1: che mi consente di sentirmi un po' a casa mia, e di questo ne avevo bisogno.
0: Ecco, insomma, di ritrovarti, se non altro, ammesso che tu ti fossi un po' smarrita. Certo, dei momenti di sgomento li avrai avuti.
1: Beh, quelli non passano, però...
0: No, dire, rimangono, certo.
1: Poi è tanto tempo che non facevo teatro, poi... sono due personaggi.
0: Ecco,
1: e una
0: ti avevo chiesto dei personaggi.
1: L'uomo è Alessandro Haber,
0: sì,
1: che è bravissimo, è molto simpatico ed è bolognese.
0: Quindi anche un'altra affinità, un altro legame, quindi proprio in famiglia tra virgolette.
1: Sì. E poi c'è una ragazza che è una piccola parte ma molto bellina, che si chiama Daniela Vitali, e anche lei è deliziosa. E debutteremo a Parigi.
0: Ecco, quando ti volevo chiedere dove.
1: Dunque, questa manifestazione, forse è bene che te ne parli, questa manifestazione...
0: Sì, è bene ricordarlo a tutti.
1: Ecco, nasce in un modo estremamente casalingo, perché penso che mai avrei potuto far nascere un'impresa così gigantesca andando in giro per ministeri.
0: Aspetta, perché tu sei... Facendo... Scusa se ti interrompo, ma è bene dirlo, hai una carica.
1: Oh, la Madonna.
0: No, è la Madonna, ma è proprio vero. Dunque sei la responsabile dell'associazione Fondo Pierpaolo Pasolini. Ho sbagliato?
1: Beh, io sarei il direttore, ma così per motivi emergenti, soprattutto ho potuto...
0: Quali che siano, perché... sei il direttore.
1: Sì, perché è una piccola associazione composta anche lì di amici di Pierpaolo, quindi è stata, ma insomma più che altro è il mio rapporto con la Francia che andava solidificandosi in questi anni. Io ho lavorato moltissimo in Francia, molto più che in Italia, al cinema moltissimo, e così a poco ho avuto degli amici, per cui per me parlare di Pierpaolo con degli amici è una cosa normale,
0: naturale,
1: ed è nata normalmente questa cosa immensa, perché
0: proprio
1: anche,
0: immensa, sì.
1: Sì, anche per i francesi sono
0: senza precedenti, mi dicono.
1: Sì.
0: C'è una mostra che comprende tutti i film di Pasolini, anche quelli ai quali aveva partecipato come sceneggiatore, poi ci sono molte opere teatrali, appunto.
1: Però insomma, voglio dire, c'è, ed è la manifestazione ha inaugurato il primo ottobre,
0: sì.
1: Ed è in pratica è articolata un po' su tutta Parigi.
0: Sì.
1: Tutta la parte teatro, e sono diverse commedie, sta al Beaubourg. E al Beaubourg, dunque,
0: e al Beaubourg andrà all'Orgia, approderà all'Orgia.
1: Andrà anche Orgia. Prima ha debuttato Giovanna Marini con uno spettacolo bellissimo preso dalla Nuova Gioventù. Adesso sta

0: autentica sincerità, senza retoriche, no?
1: Sì, e questo mi sembra abbastanza vitale.
0: Sì, penso anch'io.
1: Ecco, poi c'è appunto Orgia, da un'altra parte sparsa per Parigi alla Maison de Culture c'è Passion di Piovanelli, poi c'è alla Chapelle de la Sorbonne, sì, che è una bellissima chiesa sconsacrata. Dove,
0: sì, me l'hanno detto.
1: Ma dove in mezzo, insomma, è enorme, immensa, e lì ho capito che la pittura... le cose per Paolo ci sarebbero state bene, perché
0: benissimo.
1: C'è questa cappella incredibile, enorme, piantata proprio nel mezzo della Sorbona, sa, con tutti questi giovani che vanno, che vengono, entrano, sa. E nel mezzo della cappella pende una cordaccia nera tutta slabrata, e a circa un 10 metri da terra, zac, un altro dondolio, è il cappello del cardinale Richelieu.
0: Laura, ci stai facendo voglia di fare un salto, di prendere l'aereo e di fare un salto a Parigi, a parte il piacere e il desiderio di prendere parte, di partecipare, diciamo, a questi ricordi pasoliniani, doverosi, mi sembra, e poi anche bello che avvengano in un clima europeistico. Perché veramente ci andiamo, non credo sia un ottimismo il mio, sprovincializzando sul piano dell'arte, della cultura, il respiro sta diventando più largo.
1: Ecco,
0: proprio
1: per adesso l'aria è estremamente vitale, ecco, viva.
0: Viva perché il contributo lo danno persone che sentono di darlo, dico, nessuno gliel'ha obbligato. Tu parlavi di amici, non è casuale il tutto, no?
1: No, io devo dire che... Sai, per esempio i seminari sì, sono
0: noiosissimi,
1: per la Francia
0: per
1: la Francia invece importantissimi, sì. Ma devo dire, far muovere tutti gli intellettuali non è facile,
0: no.
1: Noi abbiamo avuto delle adesioni incredibili e insomma davvero bisogna dirlo, perché oltretutto in genere c'è anche un piccolo cachet.
0: Certo.
1: Qui proprio non c'è niente.
0: Perché,
1: insomma, è gigantesca, ma appunto come tale, poi ci sono delle restrizioni di...
0: Ma anche la mancanza del piccolo cachet è una manifestazione di vitalità,
1: bellissimo,
0: cioè di adesione spontanea.
1: Sì,
0: pare,
1: sì,
0: che tutta l'intelligenza italiana sia stata mobilitata,
1: sì,
0: per l'inaugurazione,
1: sì,
0: al Centre Pompidou, non so, da,
1: sì,
0: Moravia,
1: sì,
0: a Bernardo Bertolucci, a Vittorio Gassman per la parte interpretativa, a Ettore Scola, a Siciliano,
1: sì,
0: insomma, c'erano Jean-Pierre Fay, poi di non,
1: sì,
0: italiani, insomma,
1: sì,
0: c'era una bella rappresentanza. Senti, Laura, veniamo un istantino su un altro piano, accantonando l'Orgia, che non hai detto quando andrà in scena.
1: Il 21 novembre.
0: Beh, insomma, non siamo vicini, ma non siamo lontani,
1: no,
0: ancora.
1: Non siamo affatto
0: un mese,
1: lontani.
0: Sì, il mese della vigilia che tiene sempre in tensione gli attori.
1: Molto.
0: Laura, un tuo pensiero, dici che parlare con gli amici di Pasolini non ti costa, ti viene naturale, fa conto che chi ti ascolta faccia parte della schiera degli amici. Il tuo pensiero su Pasolini, uomo, persona, il segno che ti ha lasciato, le persone che ci lasciano e che ci sono state vicine in un modo o nell'altro ci lasciano un segno. Perché lezione non mi piace.
1: Ma io non lasciano un segno, tu dici, non lo so.
0: Sì.
1: Io penso che questo non sia
0: che
1: in
0: poi
1: grado
0: sentimento...
1: di saperlo. Penso che in effetti, se c'è un'interruzione di rapporto,
0: esatto,
1: non giustificata,
0: sì,
1: questo rapporto non cessa mai.
0: Non cessa mai, ecco.
1: Mai, e quindi
0: il dialogo continua.
1: Non posso nemmeno capire se mi ha lasciato un segno o no.
0: Continua il dialogo, non si è interrotto.
1: Non penso.
0: Questo è importante, più di un segno. Artisticamente, se dovessi in sintesi esprimere il tuo parere su Pasolini, quale aspetto di lui così poliedrico privilegeresti? A quale aspetto daresti una priorità? Quello di poeta, di scrittore?
1: Io davvero non sono in grado di dare un parere di Pierpaolo esterno, perché per me è complessivo, non so come dire,
0: è tutto complessivo,
1: io non posso scindere,
0: ecco,
1: l'altezza che io ritengo tale della poesia di Pierpaolo dal mugolio in versi per la scoperta di un piatto di spaghetti alla matriciana fatti in un altro modo, non lo so.
0: No, ti esprimi perfettamente.
1: Il passato di vita e di il mio giudizio e di quotidianità non lo so mai dare, e anzi, fra l'altro, è uno dei rischi più tremendi che corrono, non ho più voglia di correrli,
0: no.
1: Adesso smetto.

0: perché per esempio la stampa in Francia mi chiede i testi di Pierpaolo e io mi rendo conto che non ho un giudizio assolutamente né saggio né, né specialistico, non riesco e quindi ho proprio anche delle paure, insomma, poi le traduzioni. Poi
1: molto qui, oneste tra l'altro.
0: Ma non credo che sia per tutti così, non so.
1: Nulla accade comunque nella vita in maniera casuale, non il fatto che tu sia una protagonista di queste manifestazioni, di questa manifestazione trattino ricordo, e neanche il fatto che tu ritorni a Parigi, con la quale avevi stabilito dei legami, specie ultimamente, per recitare una commedia di Pasolini, dicevamo Orgia, perché è stato proprio Pierpaolo Pasolini, in un anno caldo, il 1968, se non ricordo male, a far venire fuori il meglio di te, attrice, le tue qualità interpretative, la tua intensità.
0: Con Teorema.
1: In un film intitolato Teorema. È vero? Sì. 68, quanti anni sono passati? Quasi 20, mio Dio, come corre il tempo.
0: Sì.
1: Tu, fu un film col quale vincesti un premio prestigioso, la Coppa Volpi, no?
0: La Coppa Volpi, sì.
1: Al Festival di Venezia.
0: Sì.
1: E facevi...
0: Non avevi soldi per prendere l'aereo e andare a ritirarle.
1: Ah, mannaggia, rimasta
0: no.
1: A Venezia. Beh, una coppa in meno, quindi un obiettivo in meno per i ladri.
0: Me l'hanno e andai subito al Monte di Pietà a impegnarla.
1: Ah, è rimasta, no? L'hai ripresa?
0: Dopo l'ho ripresa, ecco. Mi diedero, credo, 120.000 lire, non doveva essere d'oro.
1: No, penso, no. Sono sempre simili a queste
0: cose.
1: Comunque, moralmente, diciamo, il riconoscimento fu importante, ma fu ancora più importante, secondo me, il fatto che lui riuscì a tirar fuori il meglio di te, attrice. Eri una domestica che ti immedesimavi talmente bene nei panni di Colf che non lo dimenticherò mai dopo averlo visto. Dunque, adesso...
0: Solo che mi offesi molto quando me la propose.
1: Sì, e invece dopo capisti che andava benissimo.
0: Beh, dopo un bel po'.
1: Senti,
0: un bel po', perché
1: succede?
0: No, non mi sentivo affatto, io
1: la Colf no, poi
0: no,
1: allora non si diceva ancora Colf. Io la Serva no. Senti, e che reazione hai avuto quando ti hanno insignita dell'onorificenza di commendatore?
0: Quella Madonna, quella è stata dura.
1: Appunto, perché io dico sei responsabile, tu mi correggi, direttore dell'associazione Fondo Pierpaolo Pasolini. È stata dura,
0: Ma no, perché no, adesso questo te lo voglio anche dire, tanto è tardi, è notte, non mi sembra nemmeno adesso la radio, non so.
1: Beh, però quello che io spero di dare come sensazione in genere.
0: No, è vero che dunque, in primo luogo io pensavo, ma guardate che qui commendatore in Italia è una cosa che intanto è dedicata a Milano, qua è sempre di Milano,
1: sì,
0: commendatore, con l'appartamentino per l'amante, tutte queste,
1: sì,
0: cose qua. Io ero rimasta lì, quindi ero un po' allibita. Poi per loro invece è un'onorificenza altissima.
1: Di tutto rispetto.
0: Solo che in effetti io ero durante la cerimonia della cosa.
1: Lo diciamo ai radioascoltatori che te l'ha data questa onorificenza il ministro francese della cultura Lang. Ecco,
0: Jack Lang.
1: No, Jack Lang, non uno,
0: sì,
1: qualsiasi.
0: Sì, no.
1: Tutto solenne.
0: E io ero da una parte intimidita, dall'altra...
1: Divertita,
0: ecco, sì, devo dire la verità, certo,
1: confessa, divertita anche, no? Sotto,
0: sì,
1: sotto.
0: Sì, e dall'altra anche così mi sentivo un po' fuori posto. Poi mi sono ripresa subito dando un colpo sulle ginocchia al ministro dicendo sì, io ho il collo corto. È scappata quella, perché insomma questo nastro mi affogava.
1: E Lang come reagì? Fu di spirito?
0: Prendeva, è molto simpatico.
1: È molto simpatico.
0: No, lui è molto simpatico.
1: Se nomino una parola, che effetto ti fa? La parola è jazz.
0: Jazz?
1: Legata alle tue origini, magari ci fosse in questo momento. Dunque, chi non lo sa deve saperlo, anche per colmare una lacuna, che Laura Betti è nata come cantante jazz.
0: E poi dopo sono diventata anche una grande cantante intellettuale e ancora mi sento meglio di quella
1: impegnata, dicono.
0: Anche se non canto, mi dispiace, mi sento meglio di Milva, mi sento meglio di tutte.
1: Bene, e lo dici chiaramente, a chiare lettere,
0: sì,
1: pubblicamente.
0: Adesso io non canto.
1: E poi poliedrica, ecco, questo è un tuo punto in comune con Pasolini. Dopo il jazz hai fatto rivista, poi ti sei tuffata nella rivista, poi sei passata ho una seria compagnia di prosa, Brignone, Santuccio, Pilotto, vedi, sono informata, no?
0: Lo fate tutti i colori, lì è la prima
1: direi
0: parte.
1: Proprio di sì. Ah.
0: Della mia vita grande, perché Adriana Asti, che faceva la prevedice, si era ammalata. Allora, lei notoriamente è molto piccolina, anch'io,
1: sì,
0: ma lei è più piccolina di me, e ha delle scarpe, credo, dei piedini tipo 34, e io ho un bel 39. Ero talmente emozionata che non mi accorsi nell'infilare questo costume, entrare in scena, che avevo le scarpe di Adriana.
1: Oddio!
0: E alla fine dello
1: sarai
0: spettacolo
1: stata rossa con papà.
0: Con i piedi anchilosati.
1: Quindi collo corto quando diventasti commendatore, piedi anchilosati. Troppo bello. Senti, mi piaceva ricordare anche i sette peccati. Abbiamo un minuto e mezzo, i sette peccati capitali di Brecht e Weil, no? Hai avuto anche questa esperienza.
0: L'unica che li ha cantati senza microfono al mondo.
1: Vedi che
0: Milva
1: bisognava.
0: Con microfono.
1: Milva, allora, Betti, Milva 1-0, vedi che bisognava ricordare Brecht Weil, ma la notorietà maggiore, e questo si ricollega a quello che stai facendo in questo momento e deve darti sprint, te l'ha dato Teorema di Pierpaolo. E sì, Teorema in cui hai dato proprio, ripeto, il meglio di te come nei tuoi indimenticabili recitals chiamati Impegnati. Io, se permetti, senza ridurli, li definirei genuini, autentici, veri come te, che sei una donna vera. E senti, allora, nel salutarti, io credo che debba chiamarti commendatore, va, troppo divertente. Ma qualcuno ti ha chiamato in Francia commendatore?
0: Tutti mi chiamano commendatore.
1: Sai che non so come si dice in francese commendatore?
0: Commendateur.
1: Ah, commendateur.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, madame la commendateur, sì. Molte grazie e soprattutto un bel in bocca al lupo che crepi.
0: Grazie, Silvana.
1: Non soltanto per la prima dell'Orgia, ma per il modo in cui riuscirai a far rivivere con Missiroli e tutti i tuoi compagni di lavoro un poeta, un autore, uno scrittore, una grande persona, come è stata e rimane Pierpaolo Pasolini.
0: Sei molto cara.
1: Grazie Laura e buon lavoro.
0: Ciao,
1: buonanotte
0: Susanna.
1: A
0: buonanotte.
1: Tutti i radioascoltatori.
2: Once more, under the stars.
3: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Silvana Gaudio.

0: 30 anni a Tullio Murri e al dottor Pio Naldi per omicidio premeditato. 10 anni per concorso nel fatto a Linda Murri Bonmartini e al suo amante dottor Carlo Secchi. 7 anni alla guardarobiera Rosina Bonetti. L'uccisione del conte Francesco Bonmartini, avvenuta a Bologna nel 1902, fu un caso discusso sotto molti aspetti: psicologico, psicopatologico, sociale, politico, legale, religioso, morale e altro ancora. Ma c'è un aspetto, amici radioascoltatori, che oggi ci colpisce particolarmente, ed è l'aspetto postale. Poiché abbiamo la fortuna di avere qui la protagonista, colei che sentiamo così vicina a tutti noi nelle sue trepidazioni di mittente e destinataria, le chiediamo senz'altro. Negli atti del processo che ho qui davanti leggo: in bucaia alle 14 da Venezia un espresso per Tullio, espresso che giunse a Bologna alle 19 dello stesso giorno. Leggo inoltre nel suo libro di memorie: in bucaia una lettera per mia madre a Rimini che la raggiunse in giornata. È esatto?
1: Tutto esatto.
0: Può dirci dove imbucava? Alla posta centrale, direttamente ai treni?
1: No, nella buca più vicina, tenendo presente l'orario di levata.
0: Avete sentito, amici radioascoltatori? E quanto ai telegrammi che raggiungevano il destinatario più volte nel giro di poche ore, ottenendo immediata risposta, tutto nel giro di mezza giornata?
1: Non mettevo alcuna cura particolare.
0: Senza entrare nel merito della eventuale correità della nostra intervistata, notiamo che se il buon andamento di un piano delittuoso così complesso avesse dovuto riposare sulla odierna efficienza del nostro servizio postale, il conte Francesco Bonmartini passeggerebbe ancora sotto i portici del Pavaglione o berrebbe il cognacchino al Pedrocchi di Padova, sua città natale. Ha proprio ragione il vecchio adagio: non tutti i servizi vengono per nuocere. Ringraziamo l'intervistata della sua gentile collaborazione.
1: Come? Tutto qui?
0: Sì, grazie.
1: Nessun'altra domanda? Lei mi ha qui? E niente? Lei prima si vanta di avere qui la protagonista del processo del secolo e poi niente?
0: Dispiace anche a me, mi creda, ma finirei per entrare nel merito.
1: Entri pure. Il mondo intero entrò nella mia vita privata, fece irruzione nei miei sentimenti più intimi. Doveva vedere in tribunale, doveva esserci alle assise di Torino, quando io fui chiamata a deporre. L'aula era au grand complet. Le signore della migliore società si erano contese i posti. I giornalisti di tutta Italia, d'Europa, d'America. E lei? Niente? Ci fu un mormorio quando io mi avanzai pallida, tremante, sorretta dal brigadiere di servizio. Appena seduta mi copersi la faccia con le mani guantate e scoppiai in un pianto dirotto. E lei? Ah, ma la domanda che lei non vuole farmi, io la faccio sempre a me stessa: colpevole o innocente? E rispondo.
0: Aspetti, signora.
1: La prego, mi si rivolga per intanto con quel titolo al quale, certo, né io né alcuno dei miei badammo quando mi sposai. E anzi, il mio adorato papà, nel vedere le partecipazioni, esclamò: non sono conte, non sono nobile, sono Augusto Murri, e corone non ne voglio. Ma un titolo che nessuna congiura di mezze calze può più rubarmi, nessuna infamia giudiziaria negarmi.
0: Contessa Bonmartini, siamo sorpresi.
1: Non mi si rivolga, la prego, con quel nome, il nome di un povero uomo al quale in memoria non voglio alcun male. Come mai gliene volli da vivo? Mai, glielo giuro. Ma che però, prima ancora che vittima, è stato causa, sì, causa delle sventure mie e del mio infelicissimo fratello.
0: Si calmi, non c'è motivo, contessa Linda.
1: O forse la mia storia non le interessa?
0: Sinceramente, se proprio dovessi affondare le mani in questo, che può apparire senza offesa, un nodo di vipere...
1: Un museo degli orrori, un sabba. Chi vuole che si offenda più? Noi siamo le streghe di Bologna.
0: Le direi che dentro ci vedo almeno due personaggi straordinari.
1: Due? Ma chi è l'altro?
0: I due complici di suo fratello, contessa, due anime dostoevskiane.
1: Come? Quella zoppina, figlia di un ladro?
0: La Rosina Bonetti, sì, un po' guardarobiera e un po' donnina facile, che impazzì in carcere. Una povera ignorante che aveva nascosto suo fratello Tullio quando era nei guai come socialista durante i moti del 98 e che era pronta a uccidere per lui.
1: E quel rifiuto della medicina, losco di anima come di corpo?
0: Il dottor Naldi, strabico, squattrinato, baro di professione e sicario avventizio.
1: Non dirà che in confronto a me...
0: Di lei si sa già tutto, contessa, i giornali illustrati, il cinema...
1: Niente sapete, non potete sapere niente.
0: Anche in teatro, vede, a volte le figure minori sono i personaggi più gustosi. Non esistono piccole parti, esistono piccoli attori, dice diceva un famoso regista.
1: E gli attori cosa ne dicono?
0: Beh, veramente dicono che non esistono piccoli attori, esistono piccole parti.
1: E cosa preferiscono fare i suoi attori? Le piccole parti gustose o i protagonisti coi fiocchi?
0: I protagonisti, contessa, con o senza fiocchi.
1: E hanno ragione, tutte le ragioni. Chi è che ha tenuto divisa per anni l'opinione pubblica italiana? Se non fosse per me, nessuno degli altri sarebbe più ricordato.
0: Tranne forse?
1: Tranne il mio adorato papà.
0: Allora, proprio dalla sua famiglia potremmo...
1: Da me. 10 anni, capisce? Troppo pochi per un assassino, troppi per un innocente. Oh, i miei nervi, i miei poveri nervi.
0: Da lei, in seno alla famiglia, proponevo di cominciare. Ci parli di suo padre, luminare della medicina, terapeuta di fama nazionale.
1: Mondiale.
0: Il professor Augusto Murri, dell'Università di Bologna, scienziato alle cui ricette non pochi di noi, colgo volentieri l'occasione per affermarlo, ci sentiamo tuttora, e non per modo di dire... visceralmente debitori.
1: Accorrevano a lui da tutta Europa, gli attribuivano poteri miracolosi.
0: Ed era laico,
1: ateo,
0: illuminato,
1: progressista,
0: positivista,
1: divorzista.
0: Va di retro, il dolore lo manda Dio, come la proprietà privata e i matrimoni sbagliati.
1: E dopo la tragedia tutta Bologna disse: ecco i figli dell'ateismo, ecco i frutti della libertà sfrenata. Menzogne, nefandezze. Se in casa nostra si è ceduto in qualcosa è stato in severità verso me e mio fratello. Una camera non riscaldata, merenda di pane secco, mai un sorriso materno, e questo ci ha stretti l'uno all'altro.
0: Risulta che Tullio diventò la disperazione del padre, un fannullone, un dissipatore.
1: Era generoso, lottava per le buone cause.
0: Uno scriteriato, a sentire il padre.
1: Fu eletto consigliere comunale socialista.
0: Il fotografo delle serve lo chiamavano a Bologna.
1: Ah, la provincia, che orrore! Io ero fatta per vivere in una capitale. Tullio aveva un'anima d'artista, in prigione scrisse romanzi, gli accorciarono la pena perché era diventato un altro uomo.
0: Soprattutto era diventato fascista.
1: Ah, i miei nervi, i poveri nervi.
0: Lei si affanna, contessa, si riposi.
1: È inutile, sono stanca d'anima.
0: Si distenda e proviamo a prendere la storia dal suo inizio. Da quando la questura di Bologna, il 2 settembre, viene avvertita che dall'appartamento del conte Bonmartini esce un tanfo insopportabile. Poiché lei, contessa, non c'è...
1: Io sono a Venezia, ai bagni di mare.
0: E nessuno ha le chiavi, la polizia sfonda la porta e trova il cadavere del conte crivellato da colpi di coltello. Ci sono tracce di lotta, i cassetti scassinati, i portafogli vuoto, tutto indica una rapina. Alla vista di un bigliettino galante, di una bottiglia di champagne e di un paio di mutande da donna rosa con ricchi pizzi, Tullio Murri, chiamato d'urgenza, suggerisce una prima versione. Il conte è caduto vittima del mantenuto di una cocotte. Ma dopo le prime indagini la polizia si orienta diversamente.
1: Se non dice perché?
0: È l'Avvenire di Bologna che consiglia di indagare non fuori ma dentro la famiglia Murri.
1: Una campagna santa la chiameranno, una campagna santa.
0: Qualche giorno dopo il professor Murri convoca il giudice istruttore e gli dice di avere ricevuto una lettera con la seconda versione di Tullio, fuggito dai Balcani con l'Oriente Espresso.
1: Ma pentito, deciso a tornare a costituirsi come farà a metà settembre.
0: Perché intanto si sarà scoperta la sua relazione col dottor Secchi, contessa, e lei sarà stata arrestata.
1: Un arbitrio per dare soddisfazione al giornale dei preti, senza neppure aspettare che Tullio torni a spiegare che ha improvvisato la messa in scena della cocotte dopo che il povero Cesco gli è morto fra le mani durante un diverbio.
0: E cosa ne dice il professor Murri?
1: Che è stata legittima difesa.
0: Di fronte a un cadavere trafitto da 13 coltellate, di cui 3 mortali? È il padre che parla o un esperto di medicina legale, autore di perizie che fanno testo?
1: Il mio adorato papà, nella sua visione eroica della vita, è arrivato fino a consegnare l'unico figlio maschio alla giustizia.
0: Nella speranza, si dice, di tenere fuori la figlia prediletta.
1: Dunque, io che adoro mio fratello, io che lo ho sempre esortato a iniziare una vita di lavoro, io per salvarmi sarei pronta a abbandonarlo, proprio io che con la vista, con i racconti delle mie sofferenze coniugali, l'ho involontariamente esasperato. Povero Tullio, suggestionato.
0: A fare di lei una ricca vedova e del dottor Secchi il futuro beneficiario. Salterà fuori una lettera con la prova che il dottor Secchi ha finanziato Tullio.
1: Per simpatia gli ha pagato i debiti, per far contenta me.
0: Comunque il dottor Secchi, interrogato, ammette di avere una relazione con lei, ma per intanto non è accusato di nulla.
1: Basto io, sono io la causa di tutto. Questo insinua il giornale dei preti, in odio a una famiglia di liberi pensatori, di socialisti.
0: Ma anche, siamo giusti, in difesa dei Bonmartini, vecchia nobiltà cattolica, il cui capo famiglia figura ucciso in circostanze sordide, in peccato mortale.
1: La prego, lasciamola stare dov'è l'anima del povero Cesco. Era tanto timorato, aveva sempre il rosario con sé, lo baciava prima di mettersi in viaggio e poi perfino con me si vantava delle sue conquiste venali, squacquerava le sue promiscuità da caffè chantant. Oh, io non gli voglio male e mai gliene volli, lo compativo anzi per i suoi difetti, però gabellarlo per un santuomo lasciamo stare. In assise a Torino ci sarà una deposizione.
0: Un bel colpo dei suoi difensori, contessa. Una vostra cameriera deporrà che il conte Bonmartini si era vantato di aver approfittato, insieme ad altri, del cadavere di una vergine in sala d'anatomia.
1: E agli atti.
0: Ma anche a suo carico, contessa, emergeranno dei particolari piccanti.
1: Uno solo, poco, non le sembra per una donna definita la messalina felsinea?
0: La corte d'assisi ci insisterà un po'.
1: Un po'? Tre volte se lo faranno raccontare. Dalla Bon tedesca, da lui e dalla governante di lui che l'aveva saputo dalla Bon, quei piemontesi sepolcri imbiancati.
0: Il presidente, la ringraziamo, Fräulein, di essere venuta dalla Germania. La testa è mio dovere.
1: Ci gode la porca, secondo me neanche l'hanno pagata.
0: Il presidente, lei riconosce tra gli imputati l'ospite che durante quelle vacanze si faceva chiamare l'ingegnere? La teste, eccolo lì, indica il dottor Secchi.
1: Sensazione.
0: Il presidente, riferisca ciò che vide. La teste, messi a dormire i bambini.
1: Su questo conta l'accusa, sul sonno dei piccoli innocenti, mentre io, la madre snaturata.
0: La teste, entrai nel salottino della villa e vidi l'ingegnere seduto su una sedia. La contessa era in ginocchio accanto a lui, con la testa fra le ginocchia di lui. Era scarmigliata e col seno scoperto. A questa vista fuggii. Il presidente, cosa stavano facendo? La teste, non so.
1: Stavamo facendo un po' di lettura. Lui mi aveva preso per scherzo la camicetta che si slacciò e io mi ero accovacciata per abbottonarmi. Un gesto di pudore.
0: Avvocato di parte civile, l'imputata era rossa in volto? La teste, sì, era rossa in volto. Avvocato di parte civile, agli atti. Avvocato difensore, un momento, era rossa o diventò rossa, eccetera. Un duello senza esclusione di colpi.
1: Un grande processo, questo sì, il mio processo.
0: Tullio, appena sa che lei è stata arrestata, si costituisce alla frontiera, ma ignora che la polizia gli ha già scoperto un complice nella persona del dottor Naldi e gli ha già cavato di bocca una terza versione.
1: La versione di un fallito, di un avanzo di osteria.
0: Amico di suo fratello.
1: Conoscente per via di una borsa di studio che nostro padre gli aveva procurato all'università.
0: Il dottor Naldi comincia col dire che quella sera ha incontrato Tullio fuori di sé dalla rabbia contro il cognato e che lo ha seguito nell'appartamento
1: per impedirgli di fare sciocchezze, riconoscente ancora nostro padre.
0: Ma poi via via confessa di essere stato prezzolato da Tullio per nascondersi lì tutti e due ad aspettare bene e variamente armati, addio dunque legittima difesa, che il conte tornasse da Venezia dove era in villeggiatura con la famiglia e da dove lei, contessa, avrebbe segnalato la sua venuta con quelle tali missive in termini convenzionali.
1: Biglietti innocenti, telegrammi, si figuri, per un vestito che mi occorreva e che il povero Cesco doveva consegnare alla guardarobiera.
0: La Rosina Bonetti, appunto, amante di Tullio e probabile proprietaria delle mutande rosa, condannata per aver introdotto i due nell'appartamento con le chiavi che lei, contessa, avrebbe procurato.
1: Già, e che a cose fatte mi sarebbero state rispedite a Venezia in un pacchetto.
0: Che lei è arrivato puntualmente il giorno dopo perché si è ritrovata la bolletta.
1: Ma lo sa lei che cosa c'era nel pacchetto incriminato? È grottesco. C'era soltanto un lassativo, già, della cascara sagrada speciale per la mia stipsi ostinata. Lo sa lei che cosa dirà un mio difensore in udienza? Dirà: l'origine della tragedia fu proprio la stipsi della mia cliente, perché la esasperava, la rendeva insofferente. Oh, ma se tutti gli stitici fossero uxoricidi...
0: Tullio deve ammettere di essere entrato lì nell'appartamento con il Naldi.
1: Ma spiega di avere cambiato idea nell'attesa. Se n'è andato prima che arrivasse il povero Cesco da Venezia. Tutte e due, lui e quel Naldi, dicono di essersene andati. Più tardi Tullio torna sotto casa da solo, incontra Cesco, salgono per parlare di me, scoppia la lite, mio marito minaccia di portare me e i bambini a Padova, una cittadina dal clima malsano, dove io sarei sola, in preda ai cattivi ricordi, lontana dai miei.
0: E dal dottor Secchi?
1: No, il povero Cesco di noi due non sa e non ha mai sospettato.
0: Diranno che sapeva ma taceva per i bambini.
1: Al contrario, usava di me e dei bambini per ricattare mio padre. Le racconterò, Tullio gli dice: Linda è molto malata, tu così la fai morire. Si sente rispondere che io sono una finta malata e nostro padre un traditore. Tullio perde la ragione e gli tira un pugno. Il povero Cesco allora cava di tasca il coltello e lo ferisce. Lottano.
0: E suo marito si busca 13 coltellate da un uomo assai meno forte di lui.
1: La forza della disperazione, l'istinto di conservazione.
0: Con l'aiuto di un complice pagato col denaro del dottor Secchi.
1: Ma lei da che parte stava a rubare il mestiere al pubblico ministero che raccoglieva lo sterco e lo gettava sul mio volto cereo?
0: Il suo matrimonio, contessa, non era felice, questo è innegabile. Vi eravate separati legalmente, anche se poi vi siete riconciliati.
1: Ma con divisione dei letti, lo dica. Del resto, già prima della separazione, io avevo ottenuto di vivere come fratello e sorella. Per me era impossibile con Cesco.
0: Avevate due figli.
1: E per loro ho accettato di riconciliarmi, per i miei due tesori.
0: Della riconciliazione si è occupato il cardinale di Bologna in persona, era in gioco l'educazione. veneerazione religiosa dei due piccoli eredi di un grande patrimonio.
1: Grande anche la tacagneria del povero Cesco, e avevo fatto presto a scoprirlo, perché alla fine di un viaggio di nozze, non certo da nababbi, la magione a vita nel Veneto si era rivelato un palazzotto cadente, gelido, con un solo servitore affamato che fungeva da portiere, da cocchiere, da maggiordomo, da camerista.
0: Ma le terre, le case, le azioni c'erano.
1: Me lo rinfaccerà sempre il giudice istruttore, il cattolicissimo giudice Stanzani. Si abbatterà su di me anche il peso di un conflitto politico. Il mio processo, appena aperto, sarà sospeso e mi rimanderanno a intristire nelle carceri. E se non lo dice?
0: Colpa delle gondole.
1: Colpa delle elezioni.
0: L'età giolittiana è un'età feconda, ha detto bene Benedetto Croce, di opere e di speranze. E davvero, senza le speranze dei contadini che ti occupano le terre incolte, non avresti l'opera dell'arma benemerita che ti scarica i moschetti nel mucchio. E senza le speranze dei tessitori che ti chiedono aumenti, non avresti l'opera dei tribunali che te li stipano in carcere per incitamento all'odio di classe. Tutti particolari comuni e insignificanti, ha detto bene Benedetto Croce, in cui non ti devi smarrire di fronte a tempi così alacri e prosperi. Ma le masse non apprezzano l'alacrità delle tassazioni indirette e la prosperità delle banche d'affari. E nel sereno settembre del 1904 bloccano l'Italia con tanto di sciopero generale. Per 4 giorni perfino le gondole a Venezia si fermano. I possidenti chiedono la maniera forte. Giolitti invece calcola che le sinistre si sono esposte troppo. E il momento è buono per indire le elezioni anticipate. Ma fai i conti senza l'oste.
1: Io, donna ribelle alla schiavitù coniugale, e mio fratello socialista, e mio padre che ci ha educati al libero pensiero, veniamo dati in pasto al volgo bigotto.
0: Cioè alle masse cattoliche. La Chiesa, dopo Porta Pia, ha sottratto i cattolici alla vita politica con la formula né eletti né elettori. Ma si prepara ad attenuare il divieto per creare un suo baluardo contro l'avanzata socialista. Il risultato è che Giolitti strappa molti seggi alle sinistre. Ma fra i due litiganti il terzo gode, perché una campagna in nome della famiglia e dell'educazione religiosa porta per la prima volta in Parlamento 6 deputati cattolici.
1: Senza di me la storia d'Italia sarebbe stata diversa. Mi si renda almeno questa giustizia.
0: Ogni paese ha il caso Dreyfus che si merita.
1: L'istruttoria divulgata ai 420, ma lo sa perché mi ero riconciliata secondo quel segugio, lo sa perché ero tornata a convivere col povero Cesco, per avere la vittima a portata di mano, ma non è mostruoso?
0: Però in effetti, contessa, l'appartamentino preso in affitto dal dottor Secchi con un altro nome...
1: Nella stessa casa, sì, era stato poco delicato, lo ammetto.
0: Sullo stesso pianerottolo, contessa.
1: Era stato un po' eccessivo, se glielo ammetto io stessa, ma per poterci scambiare qualche tenerezza, non per covare luxoricidio.
0: Si saranno trovati resti di festini a base di ostriche e champagne. E il pubblico ministero potrà parlare di lascivia, di traviamento dei sensi.
1: Ma quali sensi? In quel periodo stavo anche più male del solito. I miei poveri nervi, gli occhi. Soffrivo di nefrite, di anemia, di enterite. Quelle enterite tremende.
0: In seguito vi saranno trovate boccette con residuati di sostanze benefiche. E l'enterite che aveva colpito anche suo marito sarà vista sotto tutt'altra luce.
1: Io non so di veleni, né so chi ve li ha messi. E le coliche sono venute a me per la prima. I miei poveri visceri passavano da un estremo all'altro. Avevo dovuto accettare di riconciliarmi, perché altrimenti lui minacciava di portarmi via i bambini, come del resto ha continuato tale quale a minacciare di strapparmeli in nome della iniqua patria potestà se io non inducevo mio padre a prenderlo come assistente all'ospedale. Sì, un ricatto.
0: Anche suo marito era medico.
1: Non mi faccia ridere. Medico, stia a sentire, senza avere niente, capisci? Niente, neppure la licenza elementare. Il povero Cesco, che a Padova passava le sue giornate su d'una poltrona nella stanza dove io lavoravo, di cucito, di maglia, fumando silenzioso, fisso per ore intere. E quando io, impressionata, gli chiedevo: a che pensi, Cesco? A niente rispondeva. E se è possibile pensare a niente, certo, egli a niente pensava. Stia a sentire. Senza aver mai letto un libro, io non gli ho mai visto in mano neppure un giornale. Per lui il resto del Carlino era un foglio sovversivo e me lo strappava di mano. Dunque, un uomo così fatto, dopo un po' che siamo sposati, si mette in testa di volersi addottorare dal niente. Sì, a 26 anni suonati, e per essere iscritto all'università chiede l'appoggio di mio padre, che egli crede onnipotente.
0: E non è il solo.
1: No, naturalmente si sente rispondere che è impossibile. E allora esclama: gliela farò vedere io a tuo padre. Doveva farti sposare un lazzarone venuto su dal nulla come lui e non un conte. Detto e fatto, in meno di un anno raggranella non so quanti certificati. Ginnasio, liceo, stia a sentire. Ottiene dal ministro tutte le autorizzazioni, viene accettato all'università di Camerino, riesce a carpire una laurea in medicina e con quel pezzo di carta in mano osa pretendere che Augusto Murri lo nomini suo assistente, si figuri.
0: Torniamo ancora a suo padre, o meglio partiamo ancora una volta da lui.
1: E che cosa vuole? Figlia di medico, moglie di medico e, ahimè, la mia sola colpa, pure amante di medico e quindi esperta in veleni.
0: Il nostro tempo sta passando e resta appunto da parlare del dottor Secchi.
1: Ahimè.
0: E della governante di lui, che vi prestava la casa e i buoni uffici per i convegni d'amore.
1: Ahimè.
0: Ma che quando anche lui sarà arrestato...
1: Mi si rivolterà contro quella virago, sì, per salvarlo in memoria dei benefici.
0: La governante deporrà che suo fratello aveva chiesto al dottor Secchi una siringa e del curaro, esponendo un piano a cui lei, contessa, non era estranea.
1: Il curaro, già, un piano da Lucrezia Borgia. Del resto neppure le accuse di incesto mi saranno risparmiate col mio infelicissimo Tullio e passi, passi, ma col mio adorato papà.
0: Del curaro ne ha comprato il dottor Secchi durante un viaggio in Germania che ha fatto con lei, contessa.
1: Per i suoi esperimenti.
0: Difatti lo sperimenta su un agnello in presenza di Tullio per dimostrargli, così dirà il dottor Secchi, l'assurdità del piano.
1: Così dirà, con la speranza di cavarsene fuori.
0: Del piano faceva parte la Rosina Bonetti, se non sbaglio.
1: Quella povera conculcata.
0: Che si diceva disposta anche a far morire di voluttà il conte Bonmartini, fra le sue esperte braccia bolognesi.
1: Meglio ancora, io e la Bonetti dovevamo star pronte con la siringa, mentre Tullio sfidava per sport alla lotta. Il povero Cesco lo immobilizzava. E noi, zac, una puntura di curaro all'altezza del cuore, un veleno che non lascia traccia per far credere al collasso cardiaco. Ma non è pazzesco, dica lei!
0: C'è stata, però, una lotta.
1: In spiaggia, per gioco.
0: O per prova generale.
1: Il povero Cesco era un toro alzato in aria Tullio come un fuscello.
0: Onde poi, secondo l'accusa, il bisogno di un complice, il dottor Naldi.
1: Lascia stare quel mentecatto.
0: Da parte sua, il dottor Secchi, il suo amante, a cui la governante ha preparato il terreno, potrà sostenere di avere respinto con orrore le folli richieste di suo fratello, siringa, curaro, e anzi... di avere messo in guardia lei, contessa.
1: Lo potrà sostenere, lo sosterrà, incurante di segnare così la mia condanna. Colui per scagionarsi si comporterà verso di me, tal quale si era comportato tanti anni prima.
0: Quando, di fronte alla collera dei suoi genitori per i vostri tête-à-tête?
1: Innocenti, innocentissimi, nel salotto di casa nostra. Io ho 14 anni e lui 31. È discepolo di mio padre.
0: Eppure sua madre si adonta.
1: La mia cara mamma, sempre depressa o sovreccitata, tormentata e tormentatrice.
0: Si lagna con suo padre dell'audacia di quel dottorino principiante.
1: E colui sparisce senza difendermi, neppure allora, dalle accuse ingiuste. Mia madre mi dirà cose atroci che lui va raccontando a tutta Bologna, che per colpa mia, di me, stupidella civetta, ha dovuto tralasciar di venire in casa Murri e io per 10 anni non vivrò. Mi lascerò vivere, sbaglierò a sposarmi, sbaglierò tutto, tutto cenere. E così, quando ci incontreremo di nuovo 10 anni dopo, io ormai disperata per l'errore fatto legandomi a un uomo troppo diverso da me, lui ormai ricco, pieno di successo, introdotto in società...
0: L'incontro avverrà per caso?
1: Nel salotto di una nobildonna bolognese.
0: Sua ultima fiamma?
1: No, erano rimasti allo spirituale. Lui me lo giurerà, mi giurerà che mia madre 10 anni prima mi aveva mentito. E soprattutto quando mi giurerà di avermi sempre avuta nel cuore, in ginocchio me lo giurerà. Io gli crederò, gli perdonerò e comincerà di lì la mia caduta.
0: Per prima cosa lui forse le chiede se è felice o infelice.
1: No, non mi sembra, aspetti. Per prima cosa mi chiede di mio padre.
0: Ah.
1: Sì, e se è ancora adirato con lui mi fa promettere che gli porterò i suoi più devoti saluti.
0: Per prima cosa suo padre.
1: Il suo maestro, per primissima cosa.
0: Il tempo sta per finire, contessa.
1: Di già.
0: Abbiamo anzi abusato. Ora devo concludere e mi tocca concludere che ho intervistato la persona sbagliata.
1: Come? Ah, già, lei preferisce le mezze figure, le scartine.
0: Mi segua. Eliminando suo marito, Tullio poteva credere o no di rendere un grande servizio a suo padre?
1: No, a me, povero Tullio.
0: E dimostrare così di cos'era capace lui, il figlio buon a nulla, schiacciato dall'immagine paterna?
1: Che cosa dice? Ha fatto tutto per me.
0: Chi avevano eletto consiglieri i socialisti? Tullio Murri o il figlio di Murri?
1: Mio fratello.
0: Il complice, lo sciagurato Naldi. A chi voleva mostrarsi riconoscente per quella vecchia borsa di studio?
1: Che cosa dice mai?
0: E con chi voleva riconciliarsi l'anziano dottor Secchi, giurando in ginocchio la sua antica buona fede?
1: Con me.
0: Il giovane dottor Secchi non aveva previsto che accostarsi a Linda 14enne significava offendere Augusto Murri e non prenotarsi come genero.
1: Sei tornato a me sposata.
0: Quando ormai il marito prescelto, il conte Bonmartini, con le sue pretese di neolaureato, era diventato un genero imbarazzante per suo padre.
1: Mi giurava che io ero tutto per lui.
0: Meno che vedova, mentre guardandosi allo specchio, il dottor Secchi si trovava ormai più che accettabile come genero.
1: Mai si è parlato di questo fra me e lui.
0: E il ricchissimo conte Bonmartini? Chi aveva sposato?
1: Me.
0: Con la sua dote non opulenta? O piuttosto...
1: Piuttosto che cosa?
0: Un ospedale, una università.
1: Lei vuole insinuare?
0: Io devo concludere.
1: Che non fu per me? Ma è assurdo. Tutti sanno che il processo fu mio. Mio!
0: Suo padre, a un certo punto, vi parve direttamente coinvolto, almeno per il tentativo di deviare la giustizia.
1: Ma nulla contro di lui, mai nulla poterono, e tanto più si accanirono su Tullio e su di me.
0: I figli? Ma era il padre che il giudice istruttore aveva sognato di trascinare in assise.
1: Ma io vi fui trascinata.
0: Suo padre come educatore era il bersaglio politico.
1: Ma io fui colpita.
0: E in questo senza sua colpa, glielo ammetto. Almeno in questo, certissimamente.
1: Non facevano la corte a me. Non era me che sposavano. Non si riconciliavano con me. Non amavano me. Non uccidevano per me. Non processavano me. Ma è me che hanno condannato. Me! Non è giusto.
0: Ha voluto lei che io le domandassi?
1: Tutto per diventare suoi assistenti, suoi preferiti, suoi parenti, suoi protetti nelle cliniche, negli atenei, nelle riviste mediche, nelle case farmaceutiche. A lui tutto. La gloria scientifica, le ricette prodigio, l'aureola del dolore paterno. E a me? A me? Cosa resta? Vogliono togliermi anche il mio processo? Tutto quello che ho? Ah, ma io non accetto, eh. Io allora, se è così, non guardo più in faccia a nessuno, eh. Io dico tutto, eh. Ascolti, abbiamo ancora 5 minuti?
0: Contessa!
1: 3 minuti? 2? No, non se ne vada. Aspetti, io dico tutto, tutto. Erano i giorni più caldi di quel caldissimo mese d'agosto. E...

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Luigi Squarzina con Linda Murri. Linda Murri era Adriana Asti. Regia di Luigi Squarzina.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Un saluto da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Innanzitutto viva il 25 aprile, oggi celebreremo questa data in maniera però antiretorica, cioè rispolverando un disco intitolato Materiale Resistente 1945-1995 e pubblicato nell'aprile appunto del 1995 in occasione del 50° anniversario della liberazione d'Italia dal fascismo. Il disco raccoglie una serie di canti partigiani reinterpretati da vari gruppi contemporanei, accanto a canzoni inedite ispirate al tema della resistenza italiana. La raccolta fu un progetto ideato e curato dal Consorzio Produttori Indipendenti, l'emanazione discografica dei CSI, la band di Giovanni Lindo Ferretti per intenderci, a partire da una richiesta del Comune di Correggio per festeggiare il cinquantenario della festa della liberazione, con l'intento di unire idealmente due generazioni, quella del rock e quella dei partigiani, che difficilmente si sarebbero incontrate in una giornata di celebrazioni rituali. Oltre al CD musicale furono prodotti e pubblicati un libro e un documentario diretto dai registi Guido Chiesa e Davide Ferrario. E il 25 aprile del 95 fu organizzato un concerto nella campagna intorno a Correggio, vicino ai luoghi dove avevano agito i gruppi partigiani dell'Emilia. Quello che vi proponiamo oggi, al di là del momento celebrativo, è quello anche di fare una fotografia dell'epoca, cioè degli anni 90, anni nei quali il rock indipendente italiano esprimeva il meglio di sé. Io direi di cominciare proprio con i CSI e con il brano Guardali negli occhi, una canzone che ne possiede al suo interno altre due, la citazione dei versi di Bella Ciao e un altro canto di resistenza, Il bersagliere a 100 penne. CSI, Guardali negli occhi.

Erano i CSI forse la band rock più importante di quegli anni, anni che videro anche l'emergere di band come i Modena City Ramblers, che seguendo l'esempio di gruppi stranieri come i Pogues, mischiarono la canzone d'autore con il folk irlandese. I Modena City Ramblers parteciparono a materiale resistente con il più classico dei motivi della tradizione musicale partigiana, Bella Ciao. Ma oltre a questo contributo, realizzarono poi nel tempo ben due album dedicati alle storie della Resistenza, cioè Appunti Partigiani e Battaglione Alleato. Ascoltiamo i Modena City Ramblers nella loro versione di Bella.

0: mattina mi sto svegliato.
1: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via.
1: Oh bella.

0: esempi che passeranno.
1: Oh bella ciao.

Modena City Ramblers con Bella Ciao, altro gruppo presente in questa opera, materiale resistente, disco che ricordo è uscito fuori produzione e secondo me dovrebbe anche essere ristampato, è la band dei Gang, formata dai fratelli Severini, questa volta sul modello dei Clash. Anche loro continuarono poi nei loro canti di resistenza con un album tutto loro dove reinterpretavano questa volta canzoni dei colleghi cantautori. Il disco, lo ricordo, si intitolava La Rossa Primavera. Sia in quell'album che in materiale resistente è contenuta la loro Eurialo e Niso, Gang.

Erano i Gang in uno dei loro brani più belli. Parlavamo anche di antiretorica, il rock di quegli anni lo è sicuramente stato. Adesso ascolteremo un gruppo che, proprio per aver vissuto e rappresentato le vicissitudini e le contraddizioni politiche del nostro paese, è stato spesso travisato ed è stato vittima delle proprie stesse strategie di comunicazione. L'effimera storia di Disciplinata, conclusasi alla fine degli anni 90, è comunque rappresentativa di un fermento interessante e creativo. Il loro contributo a materiale resistente è stato Ti ricordi quel 18 aprile? Canzone scritta da Lanfranco Belotti, un contadino comunista che parla del giorno della prima votazione democratica della storia d'Italia e della sconfitta del Fronte Popolare. Disciplinata, insieme al coro delle Mondine di Correggio, vi ricordate quel 18 aprile?

0: senza pensare a rovinare la gioventù. Rovinare la gioventù. La gioventù. Tu.
1: Erano i Disciplinata che insieme al coro delle Mondine creavano un unicum, l'incontro tra il rock industriale e la musica popolare. E parlando di una maniera di rappresentare queste canzoni in modo anticonformista, non possiamo non far ascoltare gli Schiantos e ricordarli, quindi il gruppo del compianto Frick Antoni, ai quali fu affidata una delle canzoni più difficili da interpretare senza cadere in una rappresentazione di maniera. Sto parlando di Fischia il vento e ascoltiamo il canto situazionista di Frick accompagnato dai suoi abituali compari degli Schiantos.

0: sulla bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.
1: Erano gli Schiantos con Fischia il vento, gli Yo-Yo Mundi adesso, gruppo piemontese di Acqui Terme, che volle contribuire con un brano di propria produzione intitolato I banditi della Acqui, una canzone dedicata all'eccidio dei soldati italiani a Cefalonia e dalla quale poi nascerà uno spettacolo teatrale intitolato Il bandito della Acqui, memorie di un soldato dimenticato. Da qui in poi il tema della resistenza italiana sarà uno dei più importanti della loro produzione, tanto da dedicargli un intero spettacolo intitolato appunto Resistenza. Yo-Yo Mundi, I banditi della Acqui.

tra le band degli anni 90 ci sono state anche delle meteore che promettevano molto, ma che forse poi sono rimaste impigliate nel fenomeno di rinascita del rock e non sono riuscite ad emanciparsi da esso e spiccare un volo più personale. Tra questi gli AFA, ovvero Acid Folk Alleanza, un gruppo musicale in

0: Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1.
1: Erano gli Usmamoo con una versione elettronica del canto di battaglia partigiano Siamo i ribelli della montagna. Abbiamo lasciato alla fine del programma la band più antica, nata nel 1983 e ancora in attività, le Officine Schwarz, un gruppo musicale che fonde industrial e folk. Oltre alle produzioni discografiche, le Officine Schwarz sono specialiste in spettacoli che fondono la musica live con performance, teatro e danza. La loro musica, come ho detto, è composta da ritmiche industrial, spesso generate da strumenti metallici autocostruiti, elettronica, canzone popolare e canti operai. Li ascoltiamo in una versione originale di Bella Ciao, che per l'occasione viene smontata sin dal titolo, diventando Ciao Bella. Il brano, così alterato e apparentemente, ma solo apparentemente sbeffeggiato, riacquista invece il suo significato originale. Officine Schwarz, Ciao Bella.

Erano le officine Schwarz con Ciao Bella. Chiudiamo la puntata di oggi dedicata alla compilation Materiale Resistente con un brano appartenente ad un altro disco con il titolo quasi uguale, Materiali Resistenti, ed uscito questo all'inizio degli anni 10 del nuovo millennio, con il medesimo intento, e cioè quello di far incontrare le realtà del rock del momento con i significati della resistenza. Un altro capitolo che vede voci importanti. Noi ci salutiamo con il lungo brano dei Giardini di Miró, con la partecipazione di Angela Baraldi, la cantautrice emiliana, canzone caratterizzata da un lungo loop finale in cui le voci si incrociano e si ripetono per oltre 3 minuti. Uno dei brani più convincenti dell'intero album è dedicata ai morti di Reggio Emilia, un altro degli episodi più gravi della resistenza italiana. Il brano si intitola Bufera. Un saluto da Ugo Coccia.

sangue di noi tutti. Sia ben chiaro quello che non vedi, è sangue che non butti. Ed uguale la canzone che resta da cantare, morti di tutti i morti, uscite dalla fossa con noi. Per quelli che sono stanchi, incerti, in questi giorni mesti.

0: confusa, ero distratta, guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso,
1: se ti succede,
0: ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso da quell'andare e tornare che va di passo col

0: effetti lasciano il segno, marcano il segno tra intelligenza e passione, dal cazzo al cuore, stesso percorso.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: La prima volta che sono andato a vedere il Cirmo parlato, che del 1000, quando dunque c'avevo 14 anni, avevo io, quando che sono andato a vedere al teatro di Margherita, era Bar, che si vedeva, tanto bellissima. Poi sono andata ad Altamura, che io giravo, e sono andata anche ad Altamura a vedere questo Cirmo parlare.
3: E qual è l'ultimo spettacolo che ha visto lei?
2: E beh, il spettacolo, sono andata a vedere la Gioconda, sono andata a vedere anche un Varietà e Barbieri di Sovini, sono andata a vedere anche, come si chiama pure... Anzi, molto bellissima. E fino adesso non ho visto più niente, perché non posso andare, perché col fatto, come ripeto, che non posso allontanare da casa mia.
1: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Sommario di questa settimana. Scelte del pubblico fra cinema e teatro. Giorgio Strehler, il posto di combattimento per l'uomo di spettacolo. Maturità e sublimazioni di Vittorio Gassman. Giancarlo Cobelli, viaggio di una cinepresa attraverso il buco della serratura. Con Valerio Zurlini in teatro di posa e di prosa. Franco Brusati, la libertà è in ogni luogo. Come Lina Wertmüller, senza piacersi mai, cerca di piacere di più. Chi riporterà in teatro Ugo Tognazzi, uomo di oggi? Le mancate occasioni di Rossella Falk. Con Monica Vitti, dall'alienazione al comico, attraverso la normalità. Mariangela Melato e Ottavia Piccolo, autoritratti su telone. E ancora e sempre, il parere del pubblico. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino. Presenta Belio Baldassarre.
4: Teatro o cinema, cinema e teatro. La tentazione del cinema per chi fa teatro, la tentazione del teatro per chi fa cinema. Un gioco di attrazioni che opera su molti uomini di spettacolo, a partire dai registi, a partire da Giorgio Strehler.
5: Io credo che si stia per nascere, è già nato in parte, un'altra figura, non più di regista del film, regista della televisione, regista della radio, regista degli spettacoli di teatro, di prosa esclusivamente, come degli attori per esempio, ma questo tipo di uomo di spettacolo che oggi nella società nostra, che è così articolata, che è così... Che si è così divisa in un certo senso attraverso varie branche, può essere chiamato un uomo di spettacolo. Cioè io trovo estremamente legittimo ed estremamente giusto che, non so, Federico Fellini, che non ha fatto per esempio del teatro, faccia del teatro. Per esempio, noi abbiamo per esempio, è così Strehler, che ha fatto sempre del teatro, faccia anche del cinema. Abbiamo un esempio, per esempio, di Bergman. Bergman è un magnifico uomo di cinema ed è un magnifico uomo di teatro. Egli uno dei pochi, forse l'unico, che riesce a coesistere, a far coesistere i due settori, diciamo così. E così Orson Welles per esempio è un'altra persona, ma ne potremmo fare tanti di esempi. E questo è un fenomeno che si sta allargando, che io in un certo tempo storico, per certe necessità, per certe propensioni personali anche e certe scelte anche, ho pensato che era necessario che io lottassi là dove sapevo fare meglio, dove potevo fare meglio, dove ne sapevo di più, abbia fatto soltanto il teatro e nel teatro intendo anche l'opera lirica, e abbia trattato il cinema, questo è uno dei problemi rimasti aperti. Io credo di essere un uomo ancora abbastanza vivo e abbastanza, nonostante tutto, giovane, da poter, a un certo momento ancora, vivere, non solamente vedere da lontano, ma vivere personalmente questo fenomeno, di questo allargamento, di questa attività dell'uomo, non più di teatro o di cinema o di televisione, ma dell'uomo di spettacolo.
4: Nato in teatro, Gassman è passato al cinema da molti anni. Per sempre?
6: Io penso che continuerò a regolarmi come ho fatto negli ultimi anni, cioè tentando di giocare nei due settori.
4: E sentiamo Giancarlo Cobelli.
7: Parliamo delle emozioni che uno ha, un regista ha, facendo il teatro, facendo il cinema. Il teatro, questo continuo rapporto umano di amore quasi viscerale tra lui e gli attori e viceversa, che poi passa attraverso odi, insofferenze e tutto, e che determina addirittura l'umore di una giornata o della notte che poi si passerà. Splendida avventura continua di grande immaginazione, e il cinema, che è questo voyeurismo, questo gusto di guardare attraverso questa macchina e di potersi intromettere molto oscenamente, quasi, in situazioni che sembrano non più appartenerti, anche se le crei tu in quel momento. E indubbiamente è una cosa che a me piace moltissimo, mi è sempre piaciuto sin da bambino guardare attraverso il buco della serratura. Penso di alternare tutta la mia attività tra teatro e cinema, perché uno completa l'altro.
3: Signora, lei cosa preferisce, il cinema o il teatro?
8: Beh, tutte e due, però il cinema mi piacciono quelli d'avventura, anche i film gialli. E il teatro pure, ci vado volentieri.
3: Ma c'è una differenza nelle sensazioni che provoca il fatto di andare a teatro o al cinema? Cioè, quando uno sta seduto davanti a uno schermo oppure davanti al palcoscenico, il fatto di vedere, non so, gli attori in carne ed ossa invece che vederli così proiettati.
8: Beh, la stessa cosa. Non ha importanza questo.
6: Il cinema è una scuola di verità, laddove il teatro è in fondo una scuola di magnificazione della menzogna sublimata.
4: Patrice Chéreau, regista di punta del giovane teatro francese che anche in Italia ha messo in scena spettacoli di grande rilievo come La Lulu con Valentina Cortese, si prepara a fare un film con Romy Schneider e Simon Signoret.
9: Credo che il cinema sia prima una cosa molto, molto diversa dal teatro. Cioè, non so, la prima cosa che penso facendo teatro è che non sono sicuro che il teatro possa raffigurare, possa descrivere bene, giustamente, cioè con giustezza, con chiarezza, il mondo moderno, se vuoi. Cioè, la prima cosa, secondo me il teatro è un po'... Io penso sempre, più lavoro, più penso che il teatro è un po' girato verso il passato, diciamo, un po', non so se si dice passeista, cioè più un'arte un po' nostalgico. Cioè, non so se si può, il mondo di oggi, o dei veri problemi di oggi, o dei veri personaggi di oggi, non so se in teatro o dei veri luoghi, anche delle scene così di oggi, possano avere una vera esistenza in palcoscenico. Comunque io non credo di poterlo fare. E allora la prima cosa che ho pensato è di fare un film, sia per questo motivo che per altri, come per esempio di cercare di andare più oltre nel... No, e la cosa che mi spinge a fare cinema è, prima di cercare di rappresentare meglio, di raccontare una storia di oggi, diciamo, anche se non è, se l'Ormando che prendo, che è la chair, la carne dell'orchidea di Chase, di James Earl Chase, non è di oggi, però può raccontare una situazione precisa e una realtà di adesso, così, della Francia, diciamo, di adesso, anche allegoricamente. E poi, questa è la prima cosa, e poi anche per provare per me stesso, diciamo, altri modi di espressione, diciamo, perché io credo che, cioè, ho fatto un po' di cinema, cioè due piccolissimi film per la televisione, e credo che i mezzi siano totalmente diversi. Questa è una banalità, però sono veramente diversi, cioè sono due mestieri che sono completamente opposti, anche se le possono fare le stesse persone, diciamo. Quindi voglio provare delle nuove cose nelle mie corde, nel mio mondo, ma provare altri mezzi per raccontarli, altri modi narrativi, diciamo, e poi raccontare una cosa che possa succedersi oggi nel 1974.
3: Lei non so quando vuol divertirsi, la domenica, il sabato, cosa preferisce fare, andare al cinema o a teatro?
10: Teatro non offre niente di nuovo per ora, secondo me. Cinema qualche cosa, qualche volta offre.
3: Ma se invece il teatro offrisse qualcosa di nuovo, le piacerebbe?
10: Sì, senz'altro, ma attualmente per me è zero.
3: Ecco, ma che cosa vorrebbe dal teatro lei?
10: Qualche novità che adesso non c'è, perché anche ripresentano continuamente questi lavori antichi, rifatti sempre sullo stesso tema, quindi non offrono niente di nuovo.
3: Invece il cinema comunque si rinnova?
10: Secondo me qualche volta sì.
3: Il teatro o cinema?
11: Teatro.
3: Teatro perché?
11: Perché sono sempre cose nuove, diciamo, da scoprire, mentre il cinema è sempre il solito filone, western, poliziesco, sempre le stesse cose.
3: Insomma. Per esempio, non so, uno stesso attore che faccia teatro o cinema, tipo Gassman, oppure, non so, Manfredi, ecco, tu dove lo preferisci?
11: Il cinema.
3: Del cinema, però preferisci il teatro come tipo di spettacolo,
11: sì.
3: Diciamo. Ecco, e secondo te il cinema impegnato non è abbastanza impegnato? Cioè, hai detto che fanno sempre i soliti filoni, western, eccetera, eppure c'è anche un filone di film impegnati, no?
11: Non lo sanno impegnare, capito? Sono sempre le stesse cose. Andare al cinema è come... Io andare al cinema è quando non tengo niente da fare.
6: È chiaro che il cinema ha attratto, e giustamente, molte forze, perché e giovani e anche non giovani. Perché poi il cinema in Italia effettivamente ha rubato molti dei compiti che più naturalmente sarebbero spettati al teatro. Che il cinema sia stato veicolo di idee e modo di imporre dei significati, dei temi, degli stilemi perfino, beh, molto più che il teatro negli ultimi 20 anni, questo è un fatto storicamente avvenuto e innegabile. Quindi intorno al cinema si sono accesi molti interessi, giustissimi e giustificati. È triste che al teatro sia rimasto così poco, effettivamente, perché ci sono molti compiti che solo il teatro e il cinema no. Il cinema non può assolvere, ecco.
4: Al contrario dei registi che abbiamo sentito prima, Valerio Zurlini è un uomo di cinema che a volte si è trovato a mettere in scena delle commedie. In questi giorni si rappresenta, per esempio, La strega, da lui diretta per Anna Proclemer. Ci piacerebbe sapere in che modo Zurlini vive questo diverso rapporto.
12: Io che ho cominciato la mia attività con il teatro, mi sono poi trovato in disaccordo col teatro stesso per un motivo. Anzi, per molti motivi, ma il principale è proprio una questione di carattere. Secondo me il teatro richiede una partecipazione così scoperta e talvolta così priva di pudore del regista nei confronti di quello che fa, che è molto lontana da me. Il dirigere degli attori che sono talvolta dotati di fortissima personalità diventa uno scontro anche. È uno scontro che nel cinema non siamo abituati a sostenere. Non a caso, per esempio, molti grandi registi teatrali sono degli attori, cioè sono persone che a volte, anche dovendo fare una cosa semplice come l'insegnare, semplice, complicata, creativa come l'insegnare, rivestono molto spesso prima di tutto una funzione di attori loro stessi. Si vede il caso di Strehler, si vede il caso di Luca Ronconi e i casi ancora più illustri, o non più illustri per carità, anzi, cioè i casi collaterali di Laurence Olivier, che è un ottimo regista, di Jean-Louis Barrault e di allora di Louis Jouvet. Cioè erano abituati al confronto e al contrasto con altre umanità, con altre personalità. Il cinema consente, attraverso questa grossa parete che è la macchina da presa, di consentirsi di riservarsi anche un angolo di pudore e di segreto. Io in fondo, davanti a un attore cinematografico, anche grande che sia, e a volte ho lavorato con dei grandi attori cinematografici, non ho mai dovuto spiegare, non mi sono mai dovuto mettere in quella condizione in fondo di recitazione che il regista teatrale deve per forza mettersi. Diventava un rapporto psicologico, creativo, di grande influenza sull'attore, ma in definitiva distante, distaccato.
4: Quello di Brusati è il caso a sé stante di un successo che arriva indiscriminatamente sui due binari dell'autore di commedie e del regista di cinema, da Pietà di Novembre a Pane e Cioccolata. Che differenza trova tra i due mezzi di espressione?
13: La prima differenza, direi quella fondamentale per un autore, è quella che concerne la sua libertà. Senza dubbio, scrivere una commedia è una cosa assai meno condizionata di quanto lo sia fare un film, nel senso che per scrivere una commedia io non ho che ad avere i fogli di carta, la penna e delle idee, e finché la commedia è scritta generalmente nessuno mi disturba e nessuno interferisce. Fare un film significa mettere in moto una macchina che non è soltanto artistica, come lei sa benissimo, ma anche una macchina commerciale. Quindi significa già, mentre si scrive, oserei dire, avere dei contatti, alle volte se si ha un collaboratore già dei contratti e dei rapporti finanziari, significa poi avere la possibilità di trovare parecchi milioni per fare il film, si è condizionati la volta nella scelta degli attori, anche se credo di essere tra le persone al mondo che si fanno condizionare meno. Cioè, il film è un'operazione senza dubbio che richiede maggior collaborazione e che è condizionata dall'esterno assai più che non scrive una commedia.
11: Ecco, da questo discorso si dovrebbe desumere che c'è maggiore soddisfazione a far l'autore teatrale, invece mi sembra che sia il contrario.
13: La libertà è una cosa molto importante, ma a prescindere dal fatto che uno se la può difendere anche nel cinema, si parla molto spesso, a meno io credo quasi sempre, anche per il piacere di essere ascoltati. Ora, i vantaggi, adesso se vogliamo vedere da quell'altro lato, di fare del cinema sono anzitutto che sia più, almeno io ho più l'impressione di agire quando faccio del cinema, voglio dire, a me piace avere una responsabilità. L'idea che ci sono delle grosse somme che dipendono dal modo come io conduco la barca, che ci sono delle intere troupe di lavoratori, di attori, di tecnici, eccetera, che il cui andamento è condizionato ancora una volta dal timone che io ho in mano. E il fatto soprattutto che un'operazione, diciamo francamente, oggi in Italia, ma credo nel mondo, certamente di maggior risonanza che non scrivere per il teatro, insomma ti metti più nella corrente della vita, nella corrente delle altre persone, esige da te un maggior numero di contatti. E questo naturalmente ha anche i suoi vantaggi, più inebriante, ti dà l'impressione di agire, a sé più che non lo dire teatro.
11: Che differenza c'è tra quel che si scrive per il teatro e quel che si scrive per il cinema?
13: Ah, una differenza enorme. Io considero la commedia finita, cioè io considero che l'equivalente dell'autore di teatro è il regista di cinema e non l'autore di cinema. Il film scritto è un mezzo necessario per arrivare alla creazione definitiva, che è l'operazione di regia. Non per niente coloro che fanno soltanto gli sceneggiatori, come lei sa, come ero anch'io una volta, si trovano molto spesso come svuotati dall'interno, perché è un'operazione, a mio parere, contro natura, è come fare un bambino artificiale.
4: Del lavoro di sceneggiatore ci parla Renato Mainardi. Pur lavorando assiduamente in questo campo, Mainardi può anche vedere le cose un po' dall'esterno, dato che anche lui è soprattutto noto come commediografo.
14: La cosa più curiosa del cinema, per quello che è toccato a me, è questa qui. Cioè che tutto incomincia nella maniera più ufficiale, più importante, addirittura con le conferenze stampa o altro, eccetera, con la firma dei contratti. E tutto finisce per stanchezza nella maniera più misteriosa. Per cui non si trovano più le porte degli uffici, i numeri dei telefoni, gli uscieri, le segretarie, tutta questa gente. Non si vede più nessuno e non si sa perché un film vada a finire finito. Per cui io ho avuto soltanto l'onore di gran bei principi, ma se mi dovessero chiedere come mai questi film non sono stati fatti, beh, non lo so mica. Anzi, è uno dei miei crucci di oggi. Io, per esempio, ho scritto un film per De Laurentiis, era, con la regia di Stefano Vanzina, che sarebbe Steno poi, fra l'altro, che si chiamava I Cavalieri delle Tenebre, un film sulla filosofia del nazismo. Ho lavorato come un pazzo con Giampiero Bona, co-sceneggiatore con me, e con Vanzina stesso. Dopodiché, non lo so perché, ma è proprio la montagna sacra, così non ci si arriva mai. Non si arrivava più, abbiamo arrancato tutti e tre, ci siamo stancati, ci siamo seduti, è passato il tempo, ci siamo dimenticati che l'abbiamo scritto e ora me ne accorgo perché me lo vedo lì di fronte, c'è un fascicolo dove c'è scritto I Cavalieri delle Tenebre. Ma non so più perché sia finito così.
15: Il cinema è una scuola di verità, laddove il teatro è in fondo una scuola di magnificazione della menzogna sublimata.
4: Il regista Tinto Brass, un po' emarginato dallo schermo dopo una serie di film proibiti, si è messo a lavorare in un teatrino romano.
16: In teatro mi sono trovato in un ambiente dove il problema espressivo è assolutamente preeminente, prima di tutto. Secondo me non esiste assolutamente neanche un problema di comunicazione, è solo un fatto espressivo. E dopo, naturalmente, così le prime difficoltà o comunque le incertezze, le sorprese della novità, mi sono trovato abbastanza a mio agio, anche aiutato molto da loro, mi hanno svelato buona parte dei segreti, così, e misteri del teatro. Questo era uno dei motivi per cui non queste differenze che ci sono, però non sono state tanto determinanti, tanto così gravi nei miei confronti. Un altro è che a me è sempre piaciuto lavorare con gli attori, anche in cinema. A me piace lavorare con gli attori veri, tipo i Proietti o Vanessa Redgrave, tutti genere, perché mi piace, più è Guitto, più è Gigione, più è, insomma, più l'attore vero, più mi piace. E in teatro mi sono reso conto che in teatro l'attore è tutto, il protagonista assoluto, più molto più che la regia, che il testo stesso, dico, il teatro è fatto dall'attore. In cinema si sa, bisogna avere a che fare costantemente non tanto con, purtroppo, con attrici, quanto con sessi, sedere, mammelle di bambole che ti mettono fra i piedi per fare un film.
17: La qualità di cinema che preferisco non sono questa i cinema sessi, eccetera. Preferisco cinema, insomma, sia d'avventure, film gialli, quello delle Enea, eccetera, questa qualità di film qua.
10: Il cinema, siccome lo conosco da vicino e so che è tutta una messa in scena, allora lì non è un attore, è soltanto un pupazzo che fa quello che vuole un'altra persona, mentre invece un attore di teatro è una persona che fa quello che vuole veramente, se vuole.
3: Capito, come mai dice che lo conosce da vicino il cinema?
10: Perché inizialmente 2 anni fa ho fatto qualcosa al cinema e allora ho visto veramente che è uno schifo.
3: Ecco, invece lei pensa che a teatro sia diverso?
10: Molto. Se non altro lì vedi direttamente l'attore, praticamente vedi lavorare l'attore da vicino e lì vedi subito se la cosa, cioè, è vera o no.
4: Ma c'è realmente questa differenza tra l'attore in teatro e in cinema? O tra l'attore di teatro e l'attore di cinema? Franco Brusati.
18: Scherzando un pochino, ma non tanto, direi che l'attore è un ben strano animale in entrambi i campi. La Chiesa nella sua saggezza negava loro un tempo sepoltura, mi domando se non ha fatto male a cambiare idea. Uscendo dallo scherzo, devo dire che l'attore teatrale generalmente mi sembra, anche se ho avuto come interpreti degli attori famosissimi e molto bravi, ha una partecipazione più umile, più appassionata forse. Tutto ciò che in cui è coinvolto meno denaro forse porta come compenso una maggiore passione. Però oserei dire che non c'è una grande differenza, a prescindere dal fatto che alcuni attori teatrali possono diventare attori cinematografici. Questo prova che il passaggio non è così staccato, è così netto.
4: Torniamo a Gassman.
15: Io ormai ho raggiunto una certa maturità, quindi mi preparo a una fase in cui soprattutto uno tenta di fare le cose che gli piacciono di più. E io, al termine, diciamo, di questo lungo giro, dopo aver fatto circa, credo, non so, 90 o 100 film e credo 120 opere teatrali, non è che preferisco il teatro, ma penso che la mia collocazione più naturale, più comoda, se non pigra, sia effettivamente nel teatro, proprio perché tra questa verità quotidiana, ispezionata così da vicino con una lente di ingrandimento, e i modi indiretti, e aggiungo, perché è proprio la spiegazione delle mie aspirazioni, con una forte accentuazione ludica, mi scuso della parola troppo usata, ma è quella che effettivamente spiega meglio. Del teatro mi sono perso, ho fatto un lungo discorso, ma ci ritorno subito. Voglio dire, preferisco oggi vedermi in teatro. Credo di avere più cose da dire in teatro che in cinema.
4: Lina Wertmüller, dopo Mimì Metallurgico, sembra votata al cinema. Come si piace di più Lina Wertmüller, come regista di cinema o di teatro?
19: Io non mi piaccio quasi mai. Mi diverto, ma non è che mi piaccio molto. Comunque io nasco nel teatro, faccio parte del teatro per la vita, credo, per la mia natura, e in ogni caso non trovo che ci sia questa gran differenza. Lo spettacolo è lo spettacolo, qualsiasi mezzo si adoperi, è un po' sempre lo stesso mondo, secondo me, la stessa matrice. Non faccio nessuna differenza, sono due cose che amo molto tutte e due e che faccio volentieri tutte e due. Certamente quello che amo di più è che ci sia il pubblico, quindi la differenza del teatro è tutta lì. In questo momento un discorso più popolare si può fare più attraverso il cinema che non attraverso il teatro, ecco.
3: Lei ci va al cinema?
10: Qualche volta.
3: E a teatro?
10: Non mai.
3: Come mai? Cioè, proprio una scelta andare al cinema e non a teatro per divertirsi oppure no?
10: No, ma non ci vado proprio perché non ci vado.
3: A cinema sì. A teatro no. A teatro no, come mai?
20: Non saprei, non ci ho mai provato ad andarci.
3: Tu quanti anni hai?
20: 18.
3: Ecco, e tra i tuoi compagni e amici c'è qualcuno che va a teatro?
20: No.
4: Carmelo. Bene.
21: In teatro le cose anche... i gesti più sapienti, no? Erano sempre compromessi perché uno spettacolo, una frazione di spettacolo, diciamo un tempo nato oggettivo, cioè abbastanza serenato in questo senso, veniva sempre compromesso da una polemica che non poteva che nascere, mi spiego, con la platea, con i palchi, con lo giovane anche. E in cinema no, in cinema, il cinema si fa da soli, si fa in altro modo, altre difficoltà, d'accordo? E l'oggettivo quindi non è più minato da questa polemica col pubblico. La polemica col pubblico è quello che in fondo ha rovinato sempre tutti i miei spettacoli.
3: Ecco, senta, lei va al cinema o a teatro?
22: No, non vado a nessun posto.
3: Come mai?
22: Da quando c'è la televisione non... mi basta quello, le spettacoli che mi fanno in televisione.
23: Sì, le commedie sì, mi piacciono. E i film, secondo, i film io dico la verità, non mi divertono poco, sarà perché uno non ci è andati mai, poco ci si è andati, allora non mi...
3: Ecco, voi non siete abituati ad andare al cinema, insomma.
23: Ecco, bravo, perché stavamo in campagna e allora si andava poco.
3: Ecco, lì qual era il divertimento?
23: È così, dedicarsi alla casa, i ragazzini, ecco tutto. Andare al paese, se non era freddo, se non pioveva, è così.
3: Ecco. Di che paese siete voi?
23: Perugia. Ecco la nostra vita campagnola.
4: Alcuni dei più grossi attori del nostro cinema, come Manfredi o Tognazzi, hanno fatto teatro. Come mai non ne fanno più? Forse un loro collega, Vittorio Gassman, può spiegare questa loro posizione.
24: L'hanno fatto, Manfredi fra l'altro ha debuttato in teatro con me nel 1947, la mia prima compagnia come capocomico in cui debuttavo lui, Boazzelli e altri appena usciti dall'Accademia, come del resto io ero uscito pochi anni prima. Quindi l'hanno fatto, evidentemente a un certo punto si sono stufati, oppure hanno trovato il cinema, è chiaro che questa è la ragione fondamentale. Io credo che, per esempio, Tognazzi sia un attore più tipicamente, biologicamente cinematografico che teatrale, quindi secondo me fa benissimo fare il cinema.
4: Sentiamo Tognazzi. Nessun rimpianto per il teatro?
25: Beh, non c'è rimpianto, c'è più nostalgia in certi momenti. È chiaro che ogni volta che vado a teatro, questo rito del teatrante con il suo pubblico mi lascia una certa traccia, mi emoziona e devo dire che per un certo periodo ricomincio intensamente a pensare a quanto sarebbe bello ritornare a fare del teatro. Ho resistito finora e resisto tuttora su delle posizioni forse un po' presuntuose, perché mi piacerebbe ritornare in teatro, ma ci vorrei ritornare per quello che riguarda me stesso interiormente in grande stile, e cioè mi sembrerebbe sciocco ripropormi al teatro soltanto per offrire a un impresario la possibilità di una buona operazione commerciale. Non so, mi piacerebbe poter fare un sunto di tutte le mie esperienze e poterle riproporre attraverso il teatro con una spremuta giusta, una spremuta di magari di personaggi che offrano a me e diano al pubblico la possibilità di un atto di constatazione, cioè venire fuori da me un personaggio completo, comico, così anche pensoso un pochino. Vorrei approfittare della comicità per fare un racconto attraverso dei personaggi, un po' come mi succede di volto in volto, come spero e cerco di fare nel cinema, e cioè di poter avere un contatto con il pubblico per parlargli di quello che è l'uomo oggi.
4: Mentre i suoi film collezionano grossi incassi, Lando Buzzanca ha preso la decisione di darsi al teatro.
0: E in questo periodo, in questo momento in cui tutto mi va così bene a gonfie vele, io ho preso questa grossa decisione perché per due motivi fondamentali. I motivi potrebbero essere più di due, ma quelli più importanti sono: è che non voglio fare 4-5 film l'anno. Allora, siccome io sono uno staganovista, uno che non può stare fermo, se mi fermo mi annoio oppure mi vengono manie suicide, allora ho deciso che era il caso di fare teatro. L'altra ragione, ma non è che viene dopo perché è meno importante della prima, e l'altra ragione è che sento la necessità di stare in mezzo al pubblico, di vedere il pubblico, e perché è attraverso le lettere che mi arrivano, è quello che sento quando la gente mi vede per la strada, sento che la gente, il pubblico ha voglia di vedermi.
3: E lei cosa preferisce, andare al cinema o a teatro, così in linea di massima?
1: In linea di massima al cinema, perché è uno spettacolo più economico al cinema, qualche volta anche a teatro.
3: Ecco, ma è solo una questione di soldi o no?
1: Sì, è una questione di soldi anche relativamente. Secondo me il cinema è più pratico. Più pratico, il cinema è una cosa più semplice. Si va a un orario qualsiasi e via.
4: Il cinema e Rossella Falk.
19: Io ho fatto pochissime cose in cinema. Però ho avuto il piacere di incontrarmi sempre con dei registi molto importanti. Uno è stato Fellini, Otto e mezzo, poi Giollose e Modesty Blaise, Robert Aldrich, un film che ho girato in America, La leggenda di Lila Clare. Gli incontri con i registi sono stati molto importanti. Purtroppo da questi film non è che sia uscito un personaggio cinematografico, Rossella Falk, direi proprio di no. Forse io ho un fisico così anche molto particolare, anche quando ero più giovane, voglio dire, quindi non ci sono mai stati dei ruoli, cioè io non sono la bella ragazza, cioè non sono mai stata la bella ragazza che andava di moda o va ancora di moda, ahimè, nel cinema italiano. Quindi avrebbero dovuto cercare, se qualcuno si fosse interessato alla mia persona, dei ruoli un pochino più particolari, cioè pensati esattamente su di me. Per modo di dire, non so, in Francia c'è un'attrice, ci sono tante attrici, non so, Jean Moreau, Annie Girardot, non si può dire che siano delle donne stupefacenti di bellezza, però sono delle bravissime attrici e i film vengono costruiti proprio sul personaggio di questa, dell'attrice, di come in Italia questo non è mai avvenuto. Ma così non ho nessun rimpianto, comunque non credo che la mia carriera cinematografica possa più iniziare, probabilmente parteciperò così a qualche film, ma non è un discorso al quale non penso. Se potessi scegliere mi piacerebbe lasciare il teatro per qualche anno, no? E fare del cinema, però non credo che potrei lasciare il teatro definitivamente, sempre.
3: Voi ci andate al cinema?
23: No.
3: Mai?
23: No.
3: Neanche
23: no.
3: Tu?
23: No.
3: E a teatro?
23: No, siamo in casa, ecco.
3: State in casa?
23: Sì.
3: Ecco, ma se volete divertirvi, cosa fate? Dove andate?
23: No, noi non ci divertiamo perché siamo dal paese.
3: E nei paesi non ci si diverte?
23: No, si esce solo quando uno è fidanzato, uno può uscire qualche volta, cosa.
3: E voi non siete fidanzate?
23: No, siamo libere.
3: Oppure dite che siete libere, però in fondo siete fidanzate.
23: No, siamo libere. Siamo...
3: Ecco, e quindi non potete mai uscire, diciamo, neanche per fare una passeggiata?
23: Sì, usciamo, ecco, dalla messa e poi torniamo.
3: Solo la domenica uscite?
23: Sì, la domenica, dipende, pure serale lavorativo.
3: Ma voi lavorate?
23: Sì, lavoriamo.
3: Che lavoro fate?
23: Maglieria.
3: Quindi ecco, la sera vi fanno uscire a casa, i vostri genitori?
23: No, guarda, noi prendiamo il pullman e già andiamo tardi a casa. Allora non vale la pena di uscire.
4: Monica Vitti in teatro forse non se la ricordano in molti, eppure...
2: Io ho cominciato in teatro e facendo il teatro pensavo di fare solo il teatro tutta la mia vita, disprezzando a quell'epoca il cinema, dicendo che non era per me. E a teatro ho fatto un po' di tutto, da Eschilo a Brecht, a Shakespeare, a Ionesco, a Feydeau, a Cotelin, a Tofano, ho fatto di tutto. Un bel giorno però ho cominciato il cinema e la persona che aveva deciso che io avevo una faccia giusta per il cinema insolita, come dicevano loro, era Antonioni, è stato Antonioni. La ragione per cui io ho cominciato a fare del cinema con il mio viso, con una personalità che poteva essere diversa da quella che riuscivo ad alternare in teatro. E in cinema, quando uno comincia con 4 film consecutivi, con un autore così preciso come Antonioni, è difficile, con certi argomenti così singolari, così precisi, è difficile togliersi e togliere alla gente l'immagine che si fanno di un personaggio. Ma il desiderio folle di fare anche nel cinema delle cose che avevo già fatto a teatro ha trovato, cioè, è stato prima Blasetti, devo dire, che mi ha fatto fare uno sketch molto divertente, e poi ho fatto degli altri sketch, e stupendo tutti, dicendo: ma com'è possibile questa faccia così drammatica, alienata, non è possibile che possa far ridere. E invece questa faccia normale è riuscita fortunatamente a fare ridere.
4: Parliamo ancora del debutto in cinema. Mariangela Melato.
5: Dunque, si è verificato in un modo abbastanza banale, perché io non ho mai pensato di poter essere un'attrice di cinema, forse lo penso tuttora o lo pensano gli altri, ma invece lavorando proprio nell'Orlando è stato un periodo abbastanza duro, perché è venale dirlo, ma prendevamo pochissimi soldi, quelli che prendevamo comunque non ci bastavano, e mi sono avvicinata al cinema proprio per arrotondare questo stipendio, per prendermi invece che un panino e mortadella, per stare un po' più tranquilla, non credendo assolutamente nel cinema e soprattutto in me come attrice di cinema. E poco per volta ho fatto delle piccolissime cose, dei passaggi, delle quinte, dei primi piani di Nuca, di Caviglie, in diversi film per soldi, finché non mi è capitata la fortuna di lavorare con un regista che mi ha fatto capire che l'attore, soprattutto l'attrice, può non essere, poteva non essere anche in Italia, solo un oggetto, che poteva parlare, recitare, e che un primo piano cinematografico poteva servire per l'attrice proprio, non parlo per il pubblico, tanto quanto un monologo intero in teatro. Ed è una cosa affascinantissima. Difatti io adesso, se dovessi porre la domanda meglio cinema, meglio teatro, non saprei rispondere.
24: In ogni modo, per concludere sul dubbio più o meno omletico fra teatro e cinema, dico questo, che oggi come oggi, mentre il cinema continua ad interessarmi come un modo espressivo appunto straordinariamente alla page con l'epoca che viviamo, però ritengo che via via il mio ritorno al teatro diventerà più consistente, più duraturo e forse più definitivo, perché credo che la mia natura mi porti tutto sommato più a questo che è la caratteristica del teatro, di essere sì uno specchio della realtà, però uno specchio, se non proprio deformato, uno specchio o magnificante o riducente. C'è sempre una porzione di magia nel teatro, e c'è sempre una porzione di gioco, quindi mi attira anche perché io intendo avere una vecchiaia estremamente divertente. E a parte gli scherzi, ritengo che anche proprio i miei mezzi espressivi siano più vicini, più imparentati con il teatro che non con questa scuola di osservazione minuziosa che è fondamentalmente il cinema.
4: Ottavia Piccolo, enfant prodigi in teatro a 12 anni, premio a Cannes per la migliore attrice cinematografica a 20.
6: Io, cominciando a lavorare in teatro, l'anno dopo Anna dei Miracoli, cioè nel 62, ho fatto il mio primo film, che era Il Gattopardo, con Visconti, dove facevo la figlia di Burt Lancaster. Praticamente il cinema così lo facevo delle piccole cose. Il primo film importante è stato Serafino, di Germi. Così ho scoperto che il cinema mi piaceva, che anche il cinema poteva forse farmi dire delle cose. Devo dire che è molto più difficile che in teatro, perlomeno per quanto mi riguarda e per le cose che ho fatto finora. Perché nel cinema ci sono talmente tanti interessi al di fuori di quello che sono gli attori, quello che l'attore vuole dire, quello che vuole dire poi il regista, poi c'è l'operatore, poi c'è il produttore, soprattutto c'è la distribuzione, e poi c'è ancora la gente che va al cinema. Insomma, siamo talmente tanti che ora che arrivi alla fine magari hai perso completamente per strada il discorso. Ecco, io perlomeno per quanto mi riguarda aspetto ancora di fare un film mio, cioè qualcosa che mi riguardi un po' più da vicino.
3: Che differenza vede lei tra teatro e cinema, così in due parole?
23: No, mi piace più il teatro perché ci sta più partecipazione del pubblico, no? Uno vede una cosa da vicino.
3: Ecco, ma
23: e può anche vedere gli attori, insomma, se più o meno valgono oppure no. Al cinema valgono tutti e non valgono nessuno.
4: Ma serve per il cinema aver fatto teatro? È più difficile lavorare in teatro o in cinema? Melato, Vitti, Gassman, Piccolo.
5: Trovo che il cinema sia molto più difficile, per cui anche lo sforzo fisico è minore in teatro, contrariamente a quanto si pensa, perlomeno per me è così. Mi piace fare l'attrice di cinema come un'attrice di teatro.
2: Per fare il cinema io ho dovuto completamente dimenticare il teatro, perché sono due cose completamente diverse, come due mestieri diversi. Nel teatro tutto è preparato, è tutto un puzzle, una specie di gioco preciso, matematico, che deve risultare, che poi man mano sarà risciolto e rivissuto e ringiovanito e rinfrescato ogni sera con quello che ogni giorno si porta di nuovo nell'individuo, ma è una cosa ben precisa. Mentre nel cinema, che è una lastra inesorabile, una radiografia dell'anima senza precedenti, bisogna essere in uno stato di addirittura di purezza, quasi di incoscienza, che non si deve avere a teatro, che invece è di assoluta coscienza in teatro.
24: Il cinema è una scuola di verità, laddove il teatro è in fondo una scuola di magnificazione della menzogna sublimata.
6: In teatro hai diverse possibilità, per ogni età, per ogni tipo di maturazione cambi le parti. In cinema, purtroppo, perlomeno il cinema come è adesso in Italia, quando smetti di essere la ragazzina ingenua, allora o devi diventare la supermaggiorata oppure devi adattarti a fare i secondi ruoli. E siccome a me il cinema interessa soltanto a condizione che io riesca a dire qualcosa, non me ne importa niente. Preferisco fare il teatro, dove so che ho un ruolo preciso, che con la mia maturazione spero maturi anche il ruolo.
4: E Monica Vitti non farà più teatro?
2: Lo farò, giuro che lo farò.
0: Sento che la gente, il pubblico ha voglia di vedermi.
24: Preferisco oggi vedermi in teatro. Credo di aver più cose da dire in teatro che in cinema.
7: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per i loro interventi Giorgio Strehler, Vittorio Gassman, Giancarlo Cobelli, Patrice Chéreau, Valerio Zurlini, Franco Brusati, Renato Mainardi, Tinto Brass, Lina Wertmüller, Carmelo Bene, Ugo Tognazzi, Lando Buzzanca, Rossella Falk, Monica Vitti, Mariangela Melato, Ottavia Piccolo. Interviste di Claudio Sestieri e di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Michelangelo Romano.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Se fosse stato per mia madre, io sarei andata a scuola. Avrei avuto come marito un medico, un architetto, quelle cose là. E fine. Invece, la prima ad intuire che avevo un talento è stata nonna Andreina. Infatti è stata proprio la nonna che ha creduto in lei da subito e insieme alla sua amica Teresa Franchini, un'attrice dei primi del Novecento, cambiarono la vita alla protagonista della puntata di oggi, dandole la possibilità di entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, anche se non aveva l'età, avviando così, forse inconsapevolmente, la brillante carriera di colei che sarebbe poi diventata un'icona del piccolo schermo, facendo sognare generazioni di spettatori. Amici di Radio Tech e Te, la puntata di oggi di Vi racconto la radio è dedicata a Raffaella Carrà. Raffaella Pelloni, in arte Raffaella Carrà, nasce a Bologna nel 1943, ma passa la sua infanzia a Bellaria Igea Marina. A 8 anni lascia la Riviera Romagnola per seguire nella capitale la Ruscaia, ballerina, coreografa e fondatrice dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma. E qualche anno dopo si iscrive, come già detto, al Centro Sperimentale di Cinematografia. In quegli anni prende parte a 3 film interpretando piccoli ruoli. Ma il suo battesimo sul grande schermo aveva avuto già inizio al principio degli anni 50, quando, ancora bambina, partecipa al film Tormento del passato di Mario Bonnard nel 1952, dove interpreta il personaggio di Graziella, la figlia della protagonista. E, una piccola curiosità per i cinefili, appare nei titoli di coda con il suo vero nome Raffaella Pelloni. Nel 1960 consegue il diploma presso il Centro Sperimentale e nello stesso anno arriva il vero e proprio debutto cinematografico. Il film è La lunga notte del 43 di Florestano Vancini. Partecipa poi ad altre pellicole, tra cui Il peccato degli anni verdi di Leopoldo Trieste, I compagni di Mario Monicelli e Il colonnello von Ryan con Frank Sinatra. Contemporaneamente alla carriera cinematografica arriva il debutto televisivo, esattamente nel 1961, quando nella trasmissione Il paroliere, questo sconosciuto, è al fianco di Lelio Luttazzi come valletta. Il programma andava in onda sul secondo canale e dava spazio ad una figura ancora poco valorizzata all'epoca, il paroliere per l'appunto. La fine di questa esperienza lavorativa porterà con sé il primo vero successo televisivo con il programma Io, Agata e tu. Un'esperienza professionale completa che mette in risalto le doti artistiche della Carrà, che canta, balla e con estrema disinvoltura affianca negli sketch attori del calibro di Nino Taranto e Nino Ferrer, lanciando quello stile di showgirl brillante e artista tutto tondo che oggi tutti noi conosciamo molto molto bene. Nulla è lasciato al caso, il look in primo luogo. Con lei si inaugura infatti un nuovo stile. La sua lezione di comunicazione televisiva è l'originalità. La Carrà era riconoscibile e diversa e il suo iconico caschetto biondo che torna sempre a posto era un inconfondibile segno distintivo. Celeste Vergottini, hair stylist delle dive, firma questa rivoluzione. Io, Agata e tu diventa un trampolino di lancio e mette così in luce le doti di Raffaella, che pochi mesi dopo viene chiamata a condurre Canzonissima insieme a Corrado. Con il suo fisico atletico e asciutto, forse in controtendenza nei primi anni 60, fra ammiratori e critici intransigenti, entra di prepotenza nell'immaginario collettivo. Già con la sigla d'apertura, Ma che musica maestro, ve la ricordate? Nella quale appare con l'ombelico scoperto. E per l'epoca era un vero e autentico scandalo. Gli indici di gradimento e di ascolto toccano livelli inaspettati e la consacrano come la nuova stella dello spettacolo italiano.
2: Signorina Carrà?
3: Sì?
2: Signorina Carrà, io le ho portato questo mazzo di fiori in segno di stima, di ammirazione, poi anche per via del passato che non c'era,
3: sì,
2: la conoscenza.
3: Certo.
2: Insomma, tutte quelle cose lì, ecco.
3: Grazie Renato, veramente sei stato molto molto gentile, grazie.
2: Cocchi invece, lui non ha portato niente perché anche per il suo passato è un caffone.
3: No, non dire queste cose,
4: ma
3: non
4: scusa,
3: ci credo.
4: Scusa, i soldi per comprare i fiori li ho messi io.
3: Ecco, vedi?
2: Sì, però lo sente signorina Carrà. Ma il pensiero l'ho avuto io, il pensiero è quello che conta. Vero signorina Carrà?
3: Sì Renato, però contano anche i soldi. soldi.
4: E vedi che contano? Contano i soldi?
2: Sì, contano, ma se non sono falsi.
3: Come?
5: Cosa?
2: Sì. Perché il Cocchi mi ha dato i soldi falsi, perché
4: no,
2: è cattivo. Sì, è anche tentato di mandarmi in galera come spacciatore per venire qui da solo a fare la corte, signorina Carrà.
4: Ma non è vero niente, mi credo, signorina
3: Ma
4: Carrà.
3: Certo che ti credo, Cocchi. Scusa, vuoi venire qua a farmi la corte? Ma certo che Renato scherza.
2: No, non è vero.
4: Non è vero niente.
2: Stai zitto, stai zitto e vattene via, orfano.
3: Come orfano?
2: Sì, è un orfano. Orfano che non sei.
3: Ma scusa, altro. Renato, non sei gentile, però a questo punto, scusa, non sei gentile.
2: Sì,
3: e se lui è orfano, tu non devi inveire così, è perché non lo puoi cacciare via perché è orfano.
2: Ma non è mica un orfano normale, sa.
3: Ah no?
2: È un orfano di zia, pensi, non ha nemmeno una zia.
3: Oddio, come mi dispiace.
4: Grazie,
3: mi
4: lei
3: dispiace
4: è molto gentile.
3: Proprio.
4: Grazie, signorina Carrà.
2: Poi
4: gentile.
2: Pensi che, tra l'altro, tutte le altre cose che dovrei dire. Tra l'altro, lui ha 4 mamme e un solo papà.
3: Uno solo?
2: Invece io di papà ne ho 6, signorina Carrà.
3: Beh, su ragazzi, adesso non state lì a litigarvi papà, perché tanto non conta, tanto è uguale.
4: Grazie, grazie. I papà non contano, è vero?
3: No.
4: Si vale per se stessi, per il numero di papà che si hanno, non c'entra niente i papà. È vero, signorina Carrà, che
3: hai
4: non c'entra.
3: Hai perfettamente ragione, caro Cocchi.
4: La signorina Carrà è molto ragionevole, cara, e anche molto bella.
2: No.
3: Grazie.
2: No, che è bella lo dico io. Ritira subito il che è bella.
4: No, è molto bella.
2: No, eravamo d'accordo con i complimenti, la signorina Carrà. Ce li saremmo divisi a metà.
4: Invece lo dico io, è bella, è molto bella, ecco.
2: Guarda, Cocchi, non fammi diventare una bestia, se no partono i pugni, eh.
4: Stai
2: ritira
4: attento.
2: Subito, altrimenti ti prendo De Martinate in faccia.
3: De Martinate?
2: Sì, come? Prendo il maestro De Martino e glielo sbatto in faccia.
3: Oh,
2: ritiro, ho detto.
3: Calma, ragazzi, eh.
4: Dunque, la signorina Carrà è ragionevole,
2: sì?
4: È molto cara, è carissima,
3: sì?
4: Ma non è bella.
3: Vabbè,
2: oh,
3: pazienza.
2: Così va bene. Che bella, lo dico io. La signorina Carrà è anche molto bella.
3: Ah, ho capito adesso.
2: E beh, proprio in questo momento, guarda caso, stavo giustamente domandandomi se stasera la signorina Carrà non volesse uscire con me a cena, a fare uno spuntino fuori porta.
3: Grazie, Renato, sei molto gentile. Scusa, fuori porta dove?
2: Fuori dalla porta, da lei, insomma. Fuori dalla sua porta di casa. Così poi facciamo presto entrare, sentire un po' di musica.
3: Va bene, se tu vuoi. Insomma, fuori porta va bene, comunque sono d'accordo. E Cocchi non viene con
4: sì,
3: noi?
4: Sì, vengo.
2: Certo. Veramente Cocchi, siccome lui sa, avrebbe un impegno.
4: Oh, io? No, no, sì, quale impegno? Sono liberissimo. Che impegno? Figurati.
2: Impegno, ma non, no. Non dovevi andare all'ospedale?
4: Ma perché all'ospedale? Figurati.
2: Che devi andare all'ospedale. Dovevi andare, no? Per quel tuo amico.
4: Cosa?
2: Malato.
4: Ma che amico malato? No,
2: un
4: non è vero
2: favore.
4: Niente. No, io non vado, vengo con voi.
2: E invece io ti dico che ci vai.
4: No.
2: Ah, non ci vai?
4: No.
2: Allora io adesso ti guardo, non fammi perdere la pazienza, l'ho già detto prima, eh. Ti prendo a 4+4 sulla testa e vedi se non ti mando all'ospedale.
4: Cosa?
3: 4
4: sì.
3: Più 4? Ma cosa significa?
2: Sì, mi sbatto in testa i 4+4 di Nora Orlandi.
4: No.
3: Ma ragazzi, siete di un manesco tremendo.
4: Ma è lui il manesco, io sono la sua vittima.
3: No, pensare che in televisione siete veramente così carini, così
2: infatti,
3: educati, fini, eleganti. Mi sorprendete stamane, devo dire.
4: Sì, ma deve vedere una cosa, signorina Carrà, deve capire che Renato, insomma, ecco, ha due personalità. È come Mr. Hyde, presente?
3: Ah, capisco.
2: Non gli creda. Intanto in televisione tutto il peso dello spettacolo è sempre sulle mie spalle.
4: Sì, figurati.
2: Sì, anche una volta. Da un po' di tempo in qua poi non gli va più neanche di alzare la gambetta, quello
3: Beh,
2: lì.
3: No, non voglio difendere Cocchi, Renato, però guarda, fare la televisione, credimi, è una cosa molto faticosa.
4: Certo,
3: ecco,
4: sapesse signorina Carrà come abbiamo faticato noi con questa trasmissione, il buono e il cattivo. Anche perché il cattivo lo faceva lui e il buono ero io.
3: Ci credo.
2: Guarda, abbiamo faticato così tanto che lei non ha neanche un... insomma... lei ha presente, guardi, io adesso consiglierei ai signori di ascoltare, tanto così per far passare un po' la fatica,
3: sì.
2: Una cantatina, facciamo una cantatina, lei ha dell'idea, vero, signorina Carrà?
3: Sì, la signorina Carrà è d'accordo, Renato, anche tu Cocchi canti.
2: Certo, certo.
3: Beh, ecco, allora, ragazzi...
4: Musica, maestro!
3: Ragazzi, mi raccomando, facciamo bella figura, eh?
4: Stai molto attento,
2: sì.
4: Renato, eh?
2: Io da parte mia sono tranquillo.
3: Ehi! Hey.

0: 3.
1: E poi subito il regista, l'incivile, ti consegna 30 fogli al ciclo stile.
2: Che potrà imparare se tranquillo in camerino.
0: Poverino, ti fanno stare.
1: Non credi, ma ti arriva il parrucchiere.
2: Anche il parrucchiere
1: che ti deve pettinare.
2: Cui fa seguito la sarta.
1: Beh,

0: Maestro De Martino, guardi che il Cocchi mi dà le gomitate. Ma mi dà le gomitate nello stomaco perché vuol fare il duetto da solo con la signorina Carrà.
1: Non è vero, sì, non è vero. Sei tu che mi pesti i piedi sperando che stori, ma io
2: ragazzi,
1: non sto.
2: Ragazzi, ma per cortesia.
0: Come si fa a cantare così?
2: Su, dai, fate i buoni.
1: Non ho fatto niente.
2: Sì, vabbè, avete ragione tutte e due, mettiamola così. Però fate i bravi, è la prima volta che lavoriamo insieme.
0: Sì, mi scuso.
1: Hai ragione, hai ragione.
2: Vogliamo riprendere insieme?
0: Sì.
2: Ecco, bravi. Vai Marcello, riprendiamo.
3: Entri in studio, fai una prova e ti prende lo sgomento.
4: Dal momento che ti accorgi che comandano in 300.
3: Chi ti sposta, chi ti aggiusta, chi ti spinge, chi ti arraffa.
4: Chi ti mette la giraffa sotto il naso super giù.
2: E poi?

0: Siete sempre voi.
1: Maestro De Martino? Il Cocchi ha stonato.
0: Non è vero.
1: Non ha sentito, come no? Invece di fare un mi bemolle settima ha fatto un sol maggiore sesta.
2: Ma cosa dici?
3: Ma insomma, sì, io mi domando, scusate un momento, sì. Io mi domando, ma perché dovete sempre interrompere?
1: Perché stona.
2: Non è vero.
3: Eh no, ragazzi, su, cercate di non stonare.
2: Scusi, dovete... signorina Carrà, scusi. Signorina,
3: fate i buoni, me l'avete anche promesso prima di fare i buoni,
2: va
3: ragazzi.
2: Bene. Saremo molto buoni.
3: Va bene, scusa Marcello, Stare in mezzo a quelle camere io non l'auguro a nessuno.
2: Proprio a nessuno. Devi sempre ricordarti.
3: Cosa?
2: Che all'inizio c'è la 1, si accende la 1, no?
3: Poi la 4 in campo lungo, uffa. Primi piani di ambedue.
1: E dal totale della 5.
3: Che cosa?
1: Allo stacco sulla 2.
3: Certo. E poi ti trovi pure chi ti dice: tu in TV sicuramente sarai felice.
2: Che fenomenale professione presentare un grosso show in televisione.
3: Proprio a me che a canzonissima fra Crucci, Beghi, Fanni.
2: Certo.
3: Ogni sabato, credete,
2: crediamo?
3: Invecchiavo di 2 anni.
2: Non ci crediamo. Ah. Ed

0: Anche il cognome Carrà viene costruito ad hoc. Le viene suggerito da Dante Guardamagna, regista che ha firmato molte opere per la televisione nei cosiddetti anni d'oro della Rai. Sosteneva che Pelloni è difficile da far capire, si confonde spesso con Belloni. E lui, da grande appassionato di pittura, associa il suo vero nome, Raffaella, proprio come il pittore Raffaello Sanzio, al cognome del futurista Carlo Carrà. Forse proprio per il grande successo con la TV, la sua carriera cinematografica si arresta prima di quanto previsto. La Carrà sveste i panni dell'attrice, fatte salve alcune sporadiche ed isolate esperienze in film e sceneggiati televisivi, e si dedica totalmente al piccolo schermo, dove trova la sua naturale espressione come presentatrice, cantante e soubrette. Dopo la seconda edizione per lei di Canzonissima e dopo l'ennesimo scandalo con il celebre Tuca Tuca, arriva il grande successo accanto a Mina nel varietà Mille Luci, che la consacra showgirl a tutto tondo. Di qui in poi la Raffa nazionale sarà sempre in prima linea sul piccolo schermo. Ecco, citiamo titoli memorabili come Ma che sera, nel quale presenta, canta e balla affiancata da Paolo Vanelli, Bice Valori, Alighiero Noschese e Giorgio Bracardi. Programma oggetto di controversie e polemiche perché trasmesso nei difficili e tragici giorni del sequestro di Aldo Moro. E poi ancora Fantastico con Corrado, Pronto Raffaella, Domenica In, Raffaella Carrà Show, fino ad arrivare al mondo delle lacrime televisive con Carramba che sorpresa. Sin dagli inizi della sua carriera, però, Raffaella non trascura la radio, prendendo parte a diversi programmi, compreso Gran Varietà.
1: Raffaella Carrà.
2: Ciao a tutti, buongiorno, ciao amici, bentrovati. E non dico altro in apertura, perché porto via tempo ai miei corrispondenti, che lo devo dire io, perché sennò chi ve lo dice a voi? Aumentano di settimana in settimana. Ah, mi scrive anche molta gente che ha dei problemi strettamente personali. Ma come faccio, amici, a rispondervi esponendo il vostro caso a una platea enorme come quella di Gran Varietà? Devo scegliere per forza degli argomenti che si prestano a considerazioni scherzose, no? Come per esempio, ecco questo, aspettate che è una letterina qua molto simpatica, di un'amica di Lecce, eccola qua, che dice: il mio fidanzato è assolutamente contrario al matrimonio. Direi che sembra un marito, no, signorina di Lecce? No, non è un marito, no, vabbè, andiamo avanti. Quando gliene parlo, lui cambia discorso. A volte si arrabbia anche furiosamente. Io ho pensato, per salvare la situazione, di ricorrere alla magia. Se gli facessi preparare un filtro che possa vincere il suo timore nei confronti del matrimonio? Però potrebbe essere un'idea, eh? Io non ci ho mai provato. Lei, signora? No, eh? No, nessuno di noi. Comunque, ricorrere alla magia per risolvere la situazione può essere un rimedio. A Silvan, per esempio, è andata bene. Anche una mia amica ha fatto lo stesso tentativo. Ha rifilato al suo uomo, contrario al matrimonio, un filtro. E lui finalmente ha ceduto e si è sposato con un'altra. Quindi stai molto attenta, eh? Stai molto attenta, ascoltatrice di Lecce, eh? Comunque, altra lettera di Ferdinando B. di Imperia. Dice: sui settimanali vedo comparire spesso un giovane chirurgo molto mondano, fotografato ogni settimana mentre fa le ore piccole nei locali notturni. A parte che, in base alla sua denuncia dei redditi di pubblico dominio, non potrebbe concedersi neanche una pizza e una birra, mi chiedo, come fa un chirurgo a rientrare ogni mattina all'alba e presentarsi in sala operatoria dopo appena un paio d'ore? E beh, effettivamente, caro amico Ferdinando, non sarebbe possibile, ma avendo capito a chi si riferisce, io la posso rassicurare, sa? Il giovane medico mondano che lei, di cui lei parla, non fa il chirurgo, no, no, no, no. Pare che un giorno entrato invece per sbaglio in sala operatoria nella sua clinica abbia urlato: oddio, il sangue, chiamate un medico, boom, e sia svenuto. L'ultima lettera di oggi viene dall'estero ed è firmata Faradì. Ma io non vorrei aver capito male, ma signore, signore, non facciamo commenti, eh? Andiamo avanti, sentiamo cosa dice, perché il protagonista è la lettera. Dunque, dice: cara Carrà, sono la mamma di uno splendido pupone che studia da imperatore nella speranza di fare il mestiere del babbo. Attualmente mio marito si trova in vacanza premio. Il premio è per i sudditi, immagino, vero? Ho una gran paura che perda il posto, continua la signora. Dovremmo così ritirarci nelle nostre casette dei tre continenti e vivere di risparmi. Ma i risparmi di chi, signora? Vabbè, andiamo avanti. Certi giorni sono così preoccupata che non so a quale santo votarmi. Ah, io lo so, signora, St. Moritz, cara Farah, St. Moritz. Dai, che lei lo conosce bene. Guardi, non ha mai detto di no a nessuno, specialmente ai miliardari. E coraggio, su. Poi, comunque, sappia affrontare questa difficoltà con quel distacco che l'ha resa sempre così impopolare. A qualcosa il distacco servirà, no? Potrà, non so, dedicarsi allo sci, alla navigazione, ai safari, a tutte quelle cose che la cura di una reggia, diciamoci la verità, impedisce di fare. Si distragga, vada ogni tanto a ballare, come si dice, balla chi può, no? Lei faccia così. Se vuole, io nel mio piccolo, piccolissimo, posso consigliarle, per esempio, dei motivi allegri che la dispongano alla spensieratezza. Come questo, per esempio, che si intitola, mi pare perfetto per lei, anzi, forse, insomma, fiesta, va bene? Ecco, balli e non ci pensi più. Ciao!

0: Gran varietà, il più grande successo radiofonico italiano di tutti i tempi. Raffaella Carrà vi prese parte sia come ospite nel 1973 nell'edizione condotta da Dorelli e nel 1975 nell'edizione condotta da Walter Chiari, sia come conduttrice al fianco di Paolo Villaggio nel 1976. In realtà le sue esperienze radiofoniche risalgono a qualche anno prima, nei primi anni della carriera televisiva, nel 1969, con il programma Raffaella con il microfono a tracolla. Un programmino agile e vivace, ideato insieme a Gianni Boncompagni, nel quale la Carrà si mette alla prova come intervistatrice. Un ruolo sperimentale che affronterà con più convinzione negli anni della maturità professionale. Nel 1971, nel pieno del successo di Canzonissima, è il momento di Weekend con Raffaella, un programma musicale di improvvisazioni ideato e condotto da lei, in cui, con il microfono aperto, faceva il controcanto ai dischi trasmessi. E proprio lei ci racconta che durante la trasmissione si lasciava vincere dalla voglia di muoversi a tempo, ballando al ritmo di musica sullo sgabello. E così facendo, da casa, gli ascoltatori, pur non vedendola, avrebbero sentito la sua voce trafelata e col fiatone. Dopo il successo di Gran Varietà, torna alla radio parecchi anni più tardi con il programma Carradio, che sorpresa, chiaro riferimento a Carramba, che sorpresa, che andava in onda su Radio Italia e nel quale rispondeva alle lettere degli ascoltatori. Showgirl, cantante, ballerina, attrice, autrice, conduttrice televisiva e radiofonica, insomma, un'artista con la A maiuscola. Ha saputo imporsi al grande pubblico con uno stile nuovo ed una vitalità senza eguali, riscontrando grandissimi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna. Ha ottenuto strepitosi successi anche a livello discografico, con dei brani spesso lanciati nelle sue trasmissioni televisive. Ricordiamo il celebre Tuca Tuca, con cui vinse il primo dei 14 dischi d'oro del suo lungo percorso artistico.
1: Hello Raffa, ciao Raffa. It's so nice to have you back where you belong.
2: Ho capito, grazie. Questo saluto musicale è tutto un programma, Johnny. Se non sbaglio, oggi è il turno di Hello Dolly.
1: No. Tu dovevi fare proprio l'indovina.
2: Ah, sì, me lo dicono tutti che io ho dell'intuito. Senti, il mio intuito, tra l'altro, mi dice che De Martino sta già per dare il via alla sua orchestra perché suoni...
1: Dolce Vienna, bravo. Niente di più esatto per De Martino. Perché infatti la storia di Hello Dolly si svolge a New York.
2: Ecco, Martino. Più precisamente in provincia di New York, a Yonkers. Dunque, è qui che una mattina capita Dolly Levy, un'affascinante vedova di New York, di professione sensale di matrimoni.
1: È a Yonkers, infatti, che l'ha chiamata Orazio van der Gelder. Giusto?
2: Perfetto.
1: Un ricco commerciante di mezz'età, proprietario di un negozio di mangimi. Orazio, appena vede Dolly, non può fare meno di cantare.

0: Grazie, grazie, anch'io sono molto contenta di rivedervi. Che cosa vi serve?
1: Dolly, voi siete, come dire, una donna di mondo.
0: Bel mondo, andate avanti.
1: Dovete trovare un marito a mia nipote Ermengarda.
0: Oh santo cielo, ma è così brutta questa ragazza? Mi avete chiamato addirittura da New York?
1: Vedete Dolly, l'urgenza è data dal fatto che Ermengarda si è innamorata di Ambrogio, un giovane pittore di qui.
0: Ah, e lui non vuole sposarla?
1: Ma lui non chiede altro. Ermengarda è la mia unica nipote, è ricca, è bella.
0: No, ma allora scusate, a che cosa vi servo io?
1: Dovete scombinare questo matrimonio e combinarne d'urgenza un altro con un ragazzo di New York, ricco e di buona famiglia.
0: Ho capito, signor Van der Gelder. Questo pittore deve essere molto povero.
1: Sì.
0: Ecco perché non mi va genio. Ma...
1: guardate, sta arrivando mia nipote con alcune sue amiche. Vieni, Ermengarda, c'è la signora Levy.
0: Ah, oh, salve ragazze.

0: Sì, va bene, mi fa piacere che mi troviate in forma. Uffa, che noia, tutti non fanno che salutarmi.
1: Dolly, siate cortese, portatela con voi a New York, distraetela.
0: Ah, bello qui, veramente bel negozio, signor Van der...
1: Gelder, sempre io.
0: Ah, ecco sì. Voi non avete problemi, a quanto vedo, eh?
1: Per ora uno solo, quello di sottrarre mia nipote Ermengarda alle grinfie di quello squattrinato pittore. Guardate! Ah, eccolo che arriva con i suoi amici.
0: Oh, salve ragazzi! Oh.

0: Ok, ok, ragazzi, grazie, grazie. Che barba chiamarsi Dolly. Uffa.
1: Beh, aveva ragione, povera Dolly, sentirsi dire ogni momento "Hello Dolly, come stai Dolly?" Non doveva essere divertente. D'altra parte, il suo mestiere così poco usuale faceva di lei un personaggio molto popolare.
0: Sì, sì, ma Dolly ne era stanca. Era sfinita di correre a destra e a sinistra per cercare di formare coppie, di combinare fidanzamenti, di produrre matrimoni. Il matrimonio che più le stava a cuore era il suo.
1: E il negozio di mangimi del signor Van der...
0: Gelder.
1: Gelder, brava. Le parve il posto adatto in cui beccare. Dopotutto Orazio non era, diciamo, non era poi così repellente. Anzi, appariva simpatico. Quel suo attaccamento al danaro denotava che di danaro doveva averne. Con un nome come il suo, com'è?
0: Van der Gelder.
1: Il grano c'è. Nessuno è attaccato a ciò che non ha.
0: Dolly allora decise di dar battaglia su tutta la linea. Per prima cosa avrebbe abbindolato il suo provincialotto, sbandierando un'eleganza e uno snobismo da farlo restare senza fiato.

0: così.
1: Le dichiarazioni di mondanità che Dolly fa a Orazio hanno l'effetto opposto. Egli decide di chiedere la mano di una modesta modista, Irene Malo. Questo indispettisce la nostra Dolly, che affronta subito Orazio.
0: E Orazio non fa in tempo a vederla che le dice:
2: Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong.
0: Orazio, Orazio, smettetela con tutte queste Dolly. Tanto più che so per certo che voi pensate a Irene.
1: Irene? Ma è una cara amica. Abbiamo l'abitudine di andare insieme ogni anno alla grande parata di Pasqua.
0: Oh, e a questo punto, signori, manco a dirlo, c'è il quadro della parata di Pasqua con tanto di canzone e balletto.

0: Bene, cerchiamo di concludere. Del resto non è difficile intuire quale sarà il lieto fine. Con l'aiuto di chi Dolly riesce a conquistare Orazio?
1: Con l'aiuto della nipotina Ermengarda.
0: E che cosa fa questa Ermengarda?
1: Un cumulo di contrattempi fa sì che la modesta modista non incontri mai lo zio.
0: Giusto? Fa questo disinteressatamente?
1: Oh no!
0: E perché lo fa allora?
1: Perché Dolly le ha promesso che se diventerà sua zia le permetterà di sposare il pittore squattrinato.
0: E come cede Orazio alle lusinghe della matura Dolly?
1: Dapprima burberamente, poi sempre più conciliantemente e infine molto interessatamente. Al punto che li ritroviamo insieme che cantano...
0: Non ci credo.
1: Oh sì, guarda.

0: Ma proprio mentre stanno per gettarsi l'uno nelle braccia dell'altra, vengono raggiunti da una comitiva di turisti che, non appena vedono Dolly, non possono assolutamente fare a meno di cantarle.
1: Non ci credo!
0: Eppure così.
1: Oh.

Che cosa ci trovassero di tanto straordinario nel mio ombelico? Ci ha pensato mia madre a svelarlo. Piace perché è un ombelico alla bolognese. Non è stato soltanto l'ombelico a rendere celebre Raffaella Carrà, ma il suo incredibile talento e la sua dedizione e passione per il lavoro. Un lavoro che le ha dato tanto e che ancora oggi continua a regalare a noi momenti di spettacolo indimenticabili. Si conclude qui questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco in regia e grazie a voi, amici ascoltatori, per essere stati in nostra compagnia. Volete suggerirci qualche artista o qualche trasmissione che hanno fatto la storia della radio? Bene, fatelo attraverso i social ufficiali Facebook, Twitter e Instagram di Radio Tecate. Da Marco Di Buono per il momento è tutto. Appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio, storie dall'audioteca, un programma di e con Marco Di Buono, regia di Elisabetta Malantroni.

0: todo modo. Era un film che sembrava destinato a fare epoca, a todo modo, ritirato dalle sale per rispetto verso Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse nel marzo del 1978 e ritrovato cadavere il 9 maggio.
1: GR1 Flash, sesta edizione.
2: Vittorio Roidi nello studio del GR1. Una notizia importante, una notizia che si è diffusa da pochi minuti a Roma, negli ambienti del Ministero dell'Interno, alla Questura, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, nelle sedi dei partiti. È stato trovato il corpo di un uomo privo di vita al centro di Roma. Può essere il corpo di Aldo Moro. Non c'è ancora una conferma ufficiale. Il corpo sarebbe stato trovato in un sacco, ripeto, al centro di Roma, in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana e da quella, le botteghe oscure, del Partito Comunista Italiano. Comprensibile l'incertezza, l'amarezza in questi momenti. Sono notizie, ripetiamo, ancora ufficiose. Nessuna agenzia di stampa le ha ancora confermate. Dal Ministero dell'Interno si attende. In via Caetani, circa 7-8 minuti fa, sono cominciate ad arrivare le prime della squadra mobile e della Digos, l'ex polizia politica della Questura di Roma. È già sul posto il sottosegretario agli interni Nicola Lettieri, insieme ad uomini politici, forze di polizia, venuti da ogni sede di partito e di istituzioni pubbliche. Vi dicevo, via Caetani, una strada della vecchia Roma a poche decine di metri da Piazza Argentina. Il ritrovamento è avvenuto circa 20 minuti fa, ma non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale. Vediamo se c'è un collegamento possibile, ci sono dei colleghi del GR1 già sul posto, vediamo chi c'è in linea per telefono.
3: Sono Antonio Affaitati e vi parlo proprio da via Caetani, però l'accesso non c'è possibile, un sbarramento di polizia impedisce a chiunque, giornalisti curiosi, di poter accedere a questa automobile dove è stato trovato il cadavere di un uomo, ma non sappiamo, almeno per il momento, a chi possa appartenere. È arrivato pochissimi minuti fa il sottosegretario Lettieri, altre personalità del mondo politico. La polizia ha completamente circondato via delle botteghe oscure, ma in questo momento, ecco, arriva anche il comandante dell'arma dei carabinieri, arriva in questo momento, passa davanti alla nostra radiomobile, c'è una folla indescrivibile, ma non possiamo darvi nessuna conferma, riproponiamo di farlo non appena ne avremo. Vi restituisco la linea.
2: Dunque l'allarme che...

0: è scattato da pochi minuti. Come avete sentito, non ci sono ancora notizie che vi possiamo dare con certezza, anche se era indispensabile questa voce, questa indicazione, ripeto, diffusasi a Roma alle 13:45 circa, comunicarla subito. Vi daremo altri particolari fra qualche istante. Intanto possiamo proseguire nella lettura di altre notizie per questa edizione delle 14 del GR1. Appena arriveranno vi daremo altre indicazioni. Interrompiamo questa lettura perché i colleghi che sono in via Caetani nei pressi di Piazza Argentina ci chiedono ancora la linea, vi dicevo, del ritrovamento la di linea. Questo corpo affaitati.
1: Ecco, sì, in questo momento è arrivato il ministro degli interni Cossiga accompagnato dal sottosegretario D'Arida, c'è una confusione indescrivibile in questo momento, la strada è completamente circondata, arrivano altre autorità del mondo politico, vediamo se abbiamo altre informazioni, vi chiameremo non appena possibile, a voi lo studio.
0: Dunque, dirigenti della Digos, alti ufficiali del comando dei carabinieri, adesso siamo collegati con la sede della Democrazia Cristiana, con Piazza del Gesù, c'è Augusto Carloni, mi pare.
2: Sì, sono io qui e la notizia ha praticamente sconvolto tutti gli esponenti della Democrazia Cristiana, anche se la conferma al 100% qui non si è ancora avuto. Comunque la direzione è stata sospesa per qualche minuto, si è visto un grosso andare e venire, personaggi che hanno portato giù notizie, telefonate, grande agitazione, i giornalisti sono stati rinchiusi in una camera, praticamente nell'impossibilità di poter vedere ciò che succedeva. In questo momento siamo qui nella sala stampa di Piazza del Gesù, non abbiamo delle notizie precise, sentiamo sirene che volano verso, verso la via che è stata ritrovata, via Gaetani, che è proprio nelle vicinanze di Piazza del Gesù, e in questo momento non abbiamo altre notizie per ora.
0: Comprensibile il riservo, come potete facilmente capire, c'è un'agenzia ANSA delle 14:04, dunque di qualche minuto fa, dice l'ANSA, l'onorevole Moro sarebbe la persona trovata morta all'angolo di via delle Botteghe Oscure con via Caetani, lo avrebbe riferito un funzionario della Digos. Vi dicevo, comprensibile il riservo, spetta ai magistrati che conducono l'inchiesta dopo il 16 marzo, in questi lunghissimi 53 giorni, dare questa risposta. Non sappiamo se il dramma si è compiuto. Ancora c'è chi spera, è avvenuto ancora nelle ultime ore un po' in tutti gli ambienti politici, il tentativo, la speranza che tutte le ricerche di convincere i rapitori di Aldo Moro, di convincere gli uomini che hanno ucciso i 5 uomini della scorta in via Fani a non eseguire la sentenza, così come veniva riportato nel comunicato numero 9 del Brigate Rosse. Ripetiamo, siamo in diretta dallo studio del GR1 a Roma, questa notizia non ancora confermata, giunta pochi minuti fa dal centro di Roma, trovato in un sacco all'interno di una vettura, ma non abbiamo particolari precisi. Trovato il corpo di un uomo, dai primi accertamenti sembra possa trattarsi di quello del presidente della Democrazia Cristiana. C'è ancora un collegamento con via Caetani, con il posto dove questo cadavere è stato trovato, vediamo se ancora affaitati.
1: Sì, abbiamo altri dettagli, ma ancora del resto è comprensibile senza avere una conferma. Comunque l'uomo del quale non si conosce ancora l'identità è accovacciato nel sedile posteriore di un'automobile avvolto in una coperta. Sono arrivati anche gli artificieri che stanno aprendo, da questa posizione non li possiamo vedere molto bene, ma stanno aprendo il cofano di questa autovettura di colore bianco, e da qui non viene neanche possibile potervi dare la marca. Ecco, sono gli artificieri, vi ripeto, delle personalità politiche, vi richiamerò non appena avrò altri dettagli dai colleghi.
0: Dunque una vettura bianca, questo il controllo che viene effettuato. Stavo dicendo prima di questo flash ancora da via Caetani, per chi si fosse messo in ascolto soltanto da poco, che il corpo di un uomo è stato trovato in questa strada che si trova a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana a Piazza del Gesù, dove era in corso ed è stata interrotta, lo avete sentito da Carloni poco fa, la riunione della direzione democristiana che era prevista per oggi, e la direzione, lo abbiamo detto nel giornale delle 13, nel GR1 delle 13, doveva e deve convocare tra l'altro il Consiglio Nazionale del partito. Interrotta questa riunione, anche i dirigenti democristiani sono scesi dal palazzo in via Caetani, a pochi passi da Piazza Argentina, per controllare. Adesso c'è ancora Ecco, una conferma da parte dell'agenzia ANSA. Funzionari di polizia avrebbero confermato che l'uomo trovato nei pressi di Via delle Botteghe Oscure è l'onorevole Aldo Moro. Il corpo si trova in una R4, una Renault 4, la strada è bloccata da agenti di polizia, l'abbiamo sentito poco fa nel collegamento diretto, non vengono fatti passare i giornalisti e neppure questa folla che si sta ingrossando, ci sono centinaia di persone che si sono fermate, la notizia si è diffusa, come potete capire, molto rapidamente, tale era l'attesa drammatica in questi giorni, che evidentemente come un baleno questa notizia si è diffusa, indubbiamente la più drammatica da quella del 16 marzo dell'agguato a Via Fani poco dopo le 9 del mattino, e ricorderete come anche allora a Roma, ma del resto come del resto in tutto il paese, la notizia si sia diffusa con estrema velocità per la sua gravità. Si è sperato tanto in questi giorni di non giungere a questo punto, di avere anzi una notizia favorevole, ed ora sembra siamo giunti invece all'epilogo più drammatico, più tragico.
3: Da quel momento l'immagine dello statista democristiano è purtroppo legata al suo tragico destino, che sembrava lontanissimo quando Elio Petri ha girato la pellicola. Todo modo, liberamente tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia, il film parla di una misteriosa epidemia che raccoglie nello stesso centro i vari esponenti delle correnti democristiane che devono espiare le proprie colpe. Tra tutti svetta la figura del presidente, interpretato da un valente Gian Maria Volonté e ispirato appunto ad Aldo Moro. Personaggio radicale, Volonté era figlio di Mario, uno dei maggiori esponenti della Repubblica Sociale Italiana in salsa sabauda, e divenne il simbolo del cinema comunista militante.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Eccoci insieme, cari amici, per la 32esima puntata. Subito il numero che conta, quello 44, che significa quanti giorni mancano alle Olimpiadi, al famoso venerdì 27 di luglio, quando nello stadio olimpico i reali inglesi diranno la fatidica frase di si dichiarano aperti i giochi della 30esima Olimpiade. Oggi la puntata la dedichiamo nella parte iniziale, quella dove diamo un po' tutti gli aggiornamenti al tiro. Ultimo aggiornamento: la squadra è arrivata a 262 e tra questi 262, con molto piacere, c'è l'emplane del tiro a volo. Infatti in questa puntata parleremo adesso di tiro a volo, poi di tiro a segno, dove ci aspettiamo sicuramente delle belle prestazioni. Allora, per sapere, per conoscere di più queste specialità e soprattutto un po' anche le nostre speranze, che abbiamo in linea il presidente della federazione Luciano Rossi, che ringraziamo per la sua presenza. Allora,
2: grazie a voi.
1: Presidente, lei è da tantissimi anni alla guida di questa federazione, ma direi che da tantissimi anni le medaglie le assicura sempre, e quindi anche a Londra le tocca un po' questo compito.
2: Le medaglie le assicurano i nostri atleti da sempre, come contributo importante allo sport italiano, al medagliere nazionale. Certo, Pechino ha rappresentato il nostro record di medaglie con un oro e due argenti. Siamo accreditati a Londra con 6 ragazzi e 2 ragazze, cioè 8 atleti, che è il massimo raggiungibile, e siamo l'unica nazione al mondo ad aver conquistato tutte e 8 le carte. Questo ci accredita.
1: E questo già la dice lunga sul credito.
2: Senz'altro sì, è una storia che parte da lontano, ma in questo caso è una storia che parte da 4 anni di sacrificio, di impegno, di lavoro degli atleti, dei nostri tecnici e della federazione nella sua interezza, perché c'è una grande coralità di intenti e anche un'azione congiunta, voglio dire, certamente consegnando poi attraverso i nostri commissari tecnici agli atleti quel ruolo poi di essere ambasciatori di un'Italia vincente, credibile, che ha segnato pagine importanti dello sport italiano. È un peso importante, non deve sommarsi al peso della competizione olimpica, perché sennò il rischio di esagerare, voglio dire, dietro l'angolo, ma c'è una consapevolezza di un ruolo, di una storia e anche di un futuro. Dunque siamo accreditati bene e l'avvicinamento all'appuntamento olimpico è sicuramente molto buono.
1: Allora, Presidente, questo è un po', come dire, il quadro politico di quello che ci aspettiamo noi dal tiro a volo. Se andiamo un po' nel dettaglio, le specialità sono 3 maschili e 2 femminili, se non vado errato.
2: Esatto.
1: Quindi
2: la disciplina regina, che è la fossa olimpica, il numero massimo di atleti qualificabili è 2 uomini e una donna, e noi abbiamo i 2 uomini e la donna. Parto con le donne perché è stata una nostra conquista quella di riconoscere alla competizione del tiro olimpico anche la partecipazione delle donne, mi riferisco al tiro a volo. Abbiamo Jessica Rossi, una ragazzina che già a 17 anni, appunto da ragazzina, aveva avuto la capacità di sorprendere il mondo conquistando il titolo italiano, europeo e mondiale, non delle juniores ma delle donne, cioè di tutte le donne. Dunque un accredito importante, oggi 20 anni proprio nell'approfittamento a Londra, voglio dire, Jessica è senz'altro pronta, preparata. Poi nei 2 uomini abbiamo quel protagonista, quelle 3 medaglie olimpiche consecutive negli ultimi 3 giochi, che è Giovanni Pellielo, accreditato bene e molto determinato per 2 argenti e un bronzo negli ultimi 3 giochi. Dunque una garanzia e anche una speranza forte. E poi c'è il nostro campione del mondo Massimo Fabrizi, record del mondo e campione del mondo lo scorso anno, vincitore anche della preolimpica. Beh, una bella squadra con la disciplina regina che è la Fossolini.
1: Beh, di più non si potrebbe pretendere, no?
2: Sì, siamo messi bene, accreditati bene, però nell'appuntamento olimpico nel tiro gareggeranno atleti provenienti da 103 diverse nazioni, la dice lunga sulla dimensione ormai globale delle nostre discipline, in crescita qualitativa ma anche quantitativa. Dunque i competitor sono in numero crescente, in qualità crescente. Non ci deve prendere, cioè questo significa maggiore responsabilità da parte di noi, dei nostri ragazzi, ma anche maggiore determinazione, perché noi italiani, quando ci troviamo ad affrontare le sfide più difficili, tiriamo fuori quello che è nella nostra storia, nel nostro DNA. Quando invece si sottovalutano eventi o passaggi, diventa, e non solo nello sport, abbastanza delicato.
1: Sempre rimanendo nella stessa parte del campo, poi c'è anche il double trap.
2: Sì, poi adesso c'è lo skit e poi il double trap, che è l'ultima disciplina, la più giovane che è nata, ma nello skit noi andiamo, ci sarà l'esordio del giorno delle Olimpiadi, il 28, il giorno successivo, l'apertura dei giochi, che è la cerimonia il 27, come ricordavate poc'anzi. Di fatto entra in pedana la nostra campionessa olimpica in carica, Chiara Cainero, nella disciplina skit donne. E poi nello skit uomini c'è Ennio Falco, già vincitore dell'oro Atlanta, una medaglia d'oro olimpica, atleta molto credibile, con una esperienza e con una determinazione sorprendente. Poi c'è uno new entry, la prima volta un tiratore che viene dalla Sardegna, Luigi Lod, che ha vinto la carta olimpica e che difenderà la tradizione dello skit italiano a Londra. Da ultimi, ma perché sono gli ultimi riconosciuti dalla nostra federazione internazionale e dal comitato olimpico internazionale, c'è il double trap, dove Daniello difenderà il suo argento di Pechino e Daniele Di Spigno, determinato a sfatare una competizione olimpica che in passato non l'ha visto protagonista, mentre l'ha visto protagonista nel mondiali europei e in Coppa del Mondo. Ma devo dire, 8 atleti in grado tutti di portare al meglio la tradizione del tiro a volo italiano, dello sport italiano, in grado di fare risultato. Dunque, con questo spirito però c'è un avvicinamento molto determinato, che non deve andare a esagerare le aspettative ma nemmeno a sottovalutare le capacità.
1: Ecco Presidente, ragazzi, lei che è anche stato un tiratore, ci può dire quanto conta l'emozione in questo sport e la pressione psicologica dell'Olimpiade? E quindi teoricamente, dati che molti atleti hanno più Olimpiadi alle spalle, questo dovrebbe in qualche modo tranquillizzarli, quindi essere un aspetto positivo, non negativo.
2: Ma senz'altro sì, però per un atleta l'Olimpiade è la gara della vita, e quando si arrivano a questi appuntamenti, certo, le pressioni e le apprensioni possono superare quei limiti massimi di accettabilità, ma i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno dimostrato di avere la capacità non solo di sopportarle ma di compensare queste emozioni forti. Certo, il cuore batte in fretta, noi abbiamo messo in condizione questi ragazzi, anche facendo delle preparazioni mirate per ognuno, con il preparatore atletico, con lo psicologo e con il commissario tecnico, per saper gestire queste situazioni. Dall'altro abbiamo tiratori esperti che vengono da numerose esperienze olimpiche e tiratori che invece sono all'esordio olimpico, come appunto la Jessica, l'Odde, no? Di conseguenza c'è un mix proprio per evitare sorprese, voglio dire. Certo, se riusciremo a sommare questi elementi positivi, no? L'avvicinamento è sicuramente molto buono.
1: E poi un ultimo aspetto, ma per l'Italia in generale è una cosa molto importante, bisogna dire che tutti gli attrezzi usati dai nostri, ma anche da tutto il mondo, sono praticamente tutti attrezzi italiani, ovvero sia i fucili e le cartucce.
2: Ma sarà un trionfo del Made in Italy che noi abbiamo anticipato e che assicureremo all'immagine dell'Italia, che ne ha particolare bisogno adesso, dei nostri prodotti, siano essi i nostri attrezzi sportivi, i fucili, le munizioni, l'abbigliamento, tutti gli adeguamenti di compatibilità ambientale hanno avuto la regia dei nostri esperti italiani, tutti i sistemi informatici sono comunque con un Made in Italy. È un orgoglio del nostro paese e anche un contributo che viene offerto alla situazione del nostro paese, che certamente no, ne ha particolare bisogno. Dunque qualcosa che si somma alla credibilità dei nostri atleti e dei nostri tecnici, no, di una situazione che, alla quale viene richiesta in un momento delicato per il paese.
1: Beh, credo Presidente, con il quadro che è appena concluso, pochi possono essere, come dire, soddisfatti al pari suo, perché effettivamente ci ha dato un quadro molto molto confortante e questo naturalmente ci fa ben sperare.
2: È un quadro che risponde al lavoro dei tanti anni e in particolare degli ultimi 4 anni. Certo, poi la gara olimpica, come giustamente abbiamo ricordato poco fa, diventa un passaggio a sé stante, è la gara della vita. E noi ne siamo consapevoli, certo il compito di ognuno di noi è quello di non caricare di eccesso di responsabilità o di aspettative, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di essere protagonisti nella scena internazionale ormai da lungo tempo, ma questo non significa che altri non stanno incalzando, altri stanno facendo di tutto e di più.
1: Assolutamente, l'abbiamo visto anche con la prima medaglia di un paese del Golfo nella ultima occasione con lo sceicco Al Maktoum. Presidente, la ringrazio di essere stato con noi, naturalmente un in bocca al lupo a lei e alla sua federazione.
2: Tutti un in bocca al lupo agli atleti.
1: E per completare il quadro sul tiro in Italia andiamo adesso a parlare con il presidente Humphrey Dobrist del tiro a segno, una specialità che in passato ci ha dato una bellissima medaglia d'oro con Roberto Di Donna e in questa occasione chissà, qualche buona speranza ce l'abbiamo, ma la partecipazione è sufficientemente numerosa e di qualità, vero presidente?
3: Benissimo, allora tiro a segno a Londra, come tutte le Olimpiadi ultime, è rappresentato in 10 specialità olimpiche di carabina e di pistola. Noi quest'anno andremo a Londra con 7 atleti, che è un nostro record uguagliato a quello di Pechino, 7 atleti di carabina e di pistola. È una squadra molto forte, forse la più forte che abbiamo mai presentato ad Olimpiade. Ci sono quattro tiratori e tiratrici di carabina e 3 di pistola. E se vogliamo dividere fra maschi e femmine, allora 5 atleti e 2 atlete.
1: Quindi anche una rappresentanza femminile che, come sappiamo, lo sport in rosa in Italia sta tirando sempre molto, abbiamo tante medaglie che vengono, anzi certe volte più medaglie dal settore femminile che da quello maschile. E le specialità del tiro sono, come dire, specialità a fuoco e ad aria compressa.
3: Sì, allora la specialità ad aria compressa a 10 metri si spara con la pistola e con la carabina, tutta da ricompressa. Invece a fuoco abbiamo le distanze ai 50 metri dove sparano le carabine e la pistola libera. Le carabine è molto interessante perché hanno la disciplina a terra e poi nelle 3 posizioni. 3 posizioni sparano a terra, in ginocchio e in piedi. Quindi una gara molto molto difficile che dura una mezza giornata quasi. Invece ai 25 metri di pistola spariamo appunto soprattutto le ragazze che hanno la pistola sportiva e gli atleti la pistola automatica.
1: E poi la pistola ad aria compressa a 10 metri, la carabina a 10 metri come accennato, e noi dov'è che dovremmo, o in qualche modo quali atleti che dovremmo seguire per qualche speranza di buon piazzamento?
3: Allora diciamo le discipline del tiro a segno si compongono in 2 fasi. Una, la fase di qualificazione dove i tiratori fanno 40 o 60 tiri. Poi gli 8 migliori andranno a fare la finale e lì in 10 colpi si giocano le medaglie.
4: E portandosi noi, però il punteggio,
3: teoricamente avremo la possibilità di mandare sicuramente una buona parte anche in finale, e poi la finale lì si giocano il primo, secondo, terzo posto. Speriamo bene.
4: Sì, però diciamo che in particolare abbiamo...
3: Ma io faccio un po' di nomi, dai.
4: Sì, sì, allora, sì, anche perché è un orgoglio per la federazione, sì, fare sì, questi nomi.
3: Sì, sicuro. Allora, la nostra squadra olimpica si pone, adesso io dico in ordine alfabetico per quanto riguarda... Iniziamo con le carabine. Cambriani, Nicolò, campione mondiale di 10 metri, lui spara in 3 discipline. Spara i 10 metri di area compressa con la carabina, spara a terra di carabina e 3 posizioni. Nelle ultime gare della Coppa del Mondo ha vinto e ha preso l'oro, il secondo e il terzo posto, quindi è molto in forma. E poi abbiamo De Nicolo, che spara come Cambriani, stesse discipline di carabina, e nelle ultime Coppe del Mondo ha fatto un terzo posto, quindi buonissimo piazzamento. Poi abbiamo nelle ragazze la Zublas in Petra, che spara di carabine 10 metri, 3 posizioni, molto preparata, lei insomma ha fatto anche 400 su 400, quindi dipende un po' dalle giornate, comunque è ben messa. Poi Nardelli e Lani è una giovane che fa anche lei la carabina a 10 metri e 3 posizioni. Invece per quanto riguarda le pistole c'è Bruno Francesco, che è, diciamo, veterano, che ha fatto già diverse Olimpiadi, e lui fa la P10 e la PL, cioè P10 10 metri, PL pistola libera. Poi due nuovi, Giordano Giuseppe e Tescon Luca, che fanno, il primo fa la pistola libera e il secondo la pistola P10. Quindi questi sono i 7, magnifici 7 della nostra squadra olimpica.
4: Eh beh, insomma, ha fatto un quadro che dalle premesse, naturalmente non si può mai dire come andrà a finire una gara, specialmente olimpica, che sappiamo, bravo, è legata alla giornata, veramente all'umore. Abbiamo sentito quanti atleti sentono proprio il feeling al risveglio la mattina, se è il momento giusto per la medaglia o se qualche cosa non c'è nella testa, anche perché poi il tiro a segno è uno sport molto di testa.
3: Sì, cioè il tiro a segno, diciamo, è concentrazione, perfezione, autocontrollo e poi anche preparazione fisica, perché se uno va a fare 60 colpi e arrivi in fondo e non ha più condizione, allora i colpi non vanno più dove dovrebbero andare. Quindi soprattutto la concentrazione, e noi per questo ci avvaliamo anche del psicologo, e in modo che possa preparare anche la parte mentale del tiratore.
4: Ecco, dalle sue parole mi sembra quindi che la spedizione italiana per il tiro a segno parte veramente agguerita e con molta fiducia da parte sua anche.
3: Sì, noi siamo molto fiduciosi, come lei ha detto giustamente, che la medaglia può arrivare, perché dipende anche dalla forma giornaliera, un po' anche pizzico di fortuna, perché quelli che vanno a fare le finali sono più o meno tutti allo stesso livello, quindi certe volte manca un decimo per non prendere o per prendere una medaglia. La nostra preparazione è tale che siamo molto molto decisi di far bella figura.
4: E poi come sempre si deve far bene con la speranza che l'avversario faccia un po' meno bene di noi.
3: Ogni tanto succede, no? Viviamo alla storia, ne ho visto tanti di questi esempi, anche di tiratori bravissimi, per esempio l'americano che 2x2 Olimpiadi di fila, con l'ultimo colpo si è perso la medaglia.
4: Fortunatamente per noi, ricordo, Roberto Di Donna vinse proprio per un 6 del cinese che era nettamente, esatto, avanti a lui.
3: Sì, però questo è proprio il bello del tiro a segno, insomma, che in un colpo può decidere tante cose.
4: Bene, allora speriamo che, Presidente, questi buoni colpi arrivino per il tiro a segno italiano. Ringrazio Henry Obrist, Presidente della dell'Unione Italiana Tiro a Segno, cioè Presidente della Federazione che si occupa appunto di tutto il tiro a segno. La ringrazio e naturalmente in bocca al lupo per i suoi ragazzi.
3: Grazie, arrivederci, alla buongiorno.
0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
4: E questa settimana abbiamo una voce femminile a parlarci di Olimpiadi e della sua esperienza, ed è Elisa Rigaudo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino, quindi recentissime, per l'atletica leggera, nella specialità gloriosa per noi della marcia. Elisa Rigaudo, quindi buon compleanno, tanti auguri, e queste esperienze olimpiche, questi ricordi sono vivissimi ormai.
5: Grazie per gli auguri, un saluto a tutti. Sì, sembra strano che siano passati così velocemente 4 anni, perché comunque in questi 4 anni a me sono successe parecchie cose, quindi sì, è vero che solo 4 anni fa c'era Pechino e vincevo quella medaglia, però il tempo è passato così veloce che sono successe tante altre cose in questi 4 anni per me.
4: Allora, naturalmente ci ha messo adesso la curiosità di queste tante cose, spero positive.
5: Sì, sicuramente il fatto che sono diventata mamma nell'anno 2010, questa è stata una prima cosa assolutamente positiva, perché oltre a essermi realizzata già in parte come atleta, mi sono già anche realizzata come donna, perché sono moglie e mamma, e quindi sotto quell'aspetto lì ho un qualcosa che mi completa in più nella mia vita e che mi appaga. E poi 4 anni comunque in cui sono rientrata con un po' un punto interrogativo, non sapendo se riuscivo a rientrare ad alto livello. L'anno scorso sono arrivata quarta al mondiale, quindi mi fa ben sperare per questa Olimpiade.
4: Ecco, la specialità della marcia nel settore femminile è la 10 chilometri, quindi una sola prova, al contrario del settore maschile che ne ha due. Una volta era in pista, adesso invece su strada nel stesso percorso maschile. Come adesso hai vissuto quelle Olimpiadi come esperienza proprio umana, perché non, quella sportiva, abbiamo detto, una medaglia di bronzo, quindi comunque buona, e quella umana?
5: Ma quella umana ti dà tanto una medaglia, perché comunque sul lato anche di persona, come, non so, credi forse in più in te stessa dopo aver raggiunto magari un traguardo così, e soprattutto ti appaga anche sul lato dei sacrifici, perché comunque io faccio circa 5-6 mila chilometri all'anno marciando, non sono pochi, vado mattina e pomeriggio, e la vita d'atleta comunque è una vita che sì, ti dà tanto, però anche con i sacrifici, e quindi diciamo che una medaglia non ti cambia la vita in modo, cioè assolutamente, né economicamente né personalmente, però ti appaga molto per ciò che comunque da anni magari stai costruendo.
4: Ecco, e da un punto di vista così di esperienza umana, le Olimpiadi cosa ti hanno lasciato?
5: Beh, sono state Olimpiadi particolari, soprattutto Olimpiadi sia quella di Atene, perché era la prima, che quella di Pechino. Quella di Pechino sul lato umano mi ha lasciato molto, di un paese che io avevo visto non alle Olimpiadi, ma di una città vista in un altro contesto, e quindi ho visto quanto era cambiata questa Olimpiade, quanti cinesi volevano che tutto fosse perfetto per questa Olimpiade. E poi il clima che si respira già solo in un villaggio olimpico, nella mensa o piuttosto che al campo quando magari vai a allenarti, che non ti alleni o ti scaldi solo con atleti magari della tua specialità o dell'atletica, ma atleti di tutto il mondo che fanno tutti anche altri sport, quindi è una cosa ancora più immensa come rapporti, quindi hai modo di confrontarti ancora con più persone.
4: Senti, da un punto di vista così di curiosità, quali sono i personaggi o le persone che ti hanno sorpreso per una ragione o per un'altra?
5: Ma la prima Olimpiade è quella di Atene, ho avuto modo di dormire in camera con Fiona May, ed era per me veramente un idolo, no? Quindi dormire in camera con lei, la mia prima Olimpiade, mi sembrava quasi di sognare. E poi mi sono resa conto che Fiona May era assolutamente una persona normale, però con appunto questa grande tenacia, questa, e ho avuto un grande onore a stare, per dire, in camera con lei in un'esperienza del genere. E poi magari personaggi come magari Usain Bolt a mangiare davanti a me con il vassoio come tutti gli altri atleti, e quello un po' il bello, che ti trovi a fare le stesse cose come grandi atleti di altri tanto grandi sport, e quindi sei tutti uguali in quel contesto lì, ed è la cosa forse più bella per me.
4: Elisa Rigaudo adesso è impegnata in modo particolare a preparare queste Olimpiadi in Inghilterra, a Londra. È più il desiderio di ritornare a vivere questa esperienza olimpica, o più sei più concentrata sulla parte agonistica?
5: No, sono più concentrata sul livello preparatorio, perché comunque la gara di per sé è come tutte le altre gare, so che devo fare la mia distanza e so che comunque è una gara come le altre, come le avversarie, come tutto i mondiali e gli europei sono uguali e identici alle Olimpiadi, il contesto è diverso, la preparazione e l'attesa è sicuramente più importante, ma soprattutto ci sono più attenzioni intorno. E quindi per me è fondamentale l'attesa e la preparazione. Poi di per sé la gara, fatta una, fatta due, questa ormai è la terza, sinceramente la vivo un po' come le altre gare per alcuni aspetti, sempre con l'obiettivo che comunque è la gara più importante al mondo, sicuramente.
4: E quindi vai veramente per vincere questa volta, eh?
5: E con le avversarie ce ne sono alcune un po' difficili, perché comunque sono cresciute molto in questi anni, delle ragazze giovani russe, una cinese, e quindi le avversarie ci sono, e io devo sicuramente prepararmi al massimo per poter essere quel giorno lì competitiva al più possibile e poi arrivare alla fine della gara di aver dato il massimo. Quella sarebbe la soddisfazione più grande. Poi che arrivi la vittoria, la medaglia, quello sicuramente è ancora.
4: Elisa Rigaudo, un'ultima annotazione: la marcia, pur essendo lenta, è pure molto tattica, è vero?
5: Sì, perché comunque abbiamo una gara che dura praticamente un'ora e mezza, da 20 chilometri, e comunque non puoi pensare di non fare un po' di tattica e di non pensare, perché comunque essendo una gara così è fondamentale gestirsi il più possibile. E quindi è una gara che per me ha tanti lati positivi, proprio perché a volte ci fanno le gambe, ma fa soprattutto la testa la differenza. Chi riesce a condurre una gara in modo migliore riesce anche a vincere.
4: Allora, la testa e le gambe per te, il cuore per noi, nel farti ancora tanti auguri di buon compleanno per questa occasione, Elisa Rigaudo, che vive questo compleanno come sempre marciando. Grazie Elisa, buon compleanno ancora.
5: Grazie, ciao, un saluto a tutti.
4: E ultimo di questa settimana con Pregliani, un grande atleta in medaglia per tre Olimpiadi, Andrea Sartoretti nella pallavolo. Uno dei grandi interpreti di quella mitica stagione della pallavolo italiana, che si è concretizzata con un argento nel 96, un bronzo nel 2000 e ancora un argento ad Atene nel 2004. Allora, buon compleanno Andrea Sartoretti, e soprattutto quanti ricordi olimpici immagino?
6: Intanto grazie per tutto, sicuramente i ricordi olimpici sono tantissimi. È sempre stato il sogno di qualsiasi atleta, e quindi anche il mio, riuscire a partecipare ad un'Olimpiade, quindi ho avuto la fortuna di giocarne tre e di arrivare a medaglia in tutte e tre le manifestazioni, quindi i ricordi sono sicuramente molto molto positivi. È ovvio che negli anni che ti disputavo l'obiettivo era riuscire a vincere una medaglia d'oro, quindi lì per lì la medaglia d'argento e di bronzo non furono così apprezzate, ma con il passare del tempo sono sicuramente vissute in altra maniera rispetto ad allora.
4: Ecco, a partire già dalle Olimpiadi di Barcellona nel 92, quando iniziava già si era già vinto il titolo nel 91, il mondiale nel 91 a Rio de Janeiro, tutti si aspettavano l'Italia, e questo titolo olimpico in qualche modo è sempre stato stregato, eh?
6: Assolutamente sì, in tanti lo hanno detto in quegli anni, perché effettivamente siamo stati non a caso anche premiati come la nazionale del secolo, avendo vinto più titoli di tutte le altre squadre all'infuori delle Olimpiadi, perché sia nel 92, dove io non c'ero, eravamo una nazionale sicuramente favorita alla vittoria, e così anche nel 96. E in un modo o nell'altro, sia nel 92 che nel 96, l'Olanda ci fece lo sgambetto, poi nel 92 vinse il Brasile, nel 96 l'Olanda. Nel 2000, comunque sia, è rimasta l'unica partita persa di tutta l'estate, la semifinale contro la Serbia, che poi vinse le Olimpiadi, perché disputammo tutta la World League senza perdere e tutta l'Olimpiadi senza perdere una partita all'infuori della semifinale. E nel 2004 ci siamo apprestati come nazionale non favorita, perché il Brasile aveva preso il largo e ci aveva sostituito a essere la squadra favorita della manifestazione, e quindi quando ci siamo ritrovati poi a raggiungere questa finale ci siamo anche detti e guardati dicendo: magari questa volta siamo noi che siamo in grado di fare lo sgambetto. Invece purtroppo il Brasile ha rispettato il pronostico.
4: Eri effettivamente, era un Brasile molto forte, lo ricordo anche in una gara preolimpica a Roma, sì. Vincere nettamente, insomma, era un Brasile in quel momento stratosferico. Ma le Olimpiadi non sono soltanto gare, ricordi agonistici, ma sono anche ricordi di vita. E allora, come sono cambiate, visto che te di Olimpiadi ne hai vissute ben tre, come sono cambiate, se sono cambiate, le Olimpiadi dal tuo punto di vista?
6: Ma indubbiamente quello che ho notato non è un grandissimo cambiamento tra Olimpiadi ed Olimpiadi, è sicuramente come vengono vissute che possono esserci stati dei cambiamenti. C'è uno spirito, che è cosiddetto spirito olimpico, che effettivamente si sente dal primo giorno che uno entra dentro il villaggio, si respira proprio un'aria dove si vede in qualsiasi ambiente, in qualsiasi, dal ristorante al bar, all'accettazione, si respira proprio sport, e si vede proprio anche la vicinanza di atleti che sono lì per gareggiare, per vincere, e degli atleti che sono la maggior parte che hanno, che brillano gli occhi per essere riusciti ad arrivare all'Olimpiade. La maggior parte, diciamo, che sono lì per partecipare, solo una piccola fetta è lì per gareggiare, per vincere, e quando uno arriva all'Olimpiade lo sa se riesce a entrare la categoria che posso lottare oppure no. Però è un'area molto particolare per uno sportivo, perché se si mette a confronto, oltre a tutte le nazionalità, anche con tutte le discipline.
4: Ecco, questo come esperienza generale, ma qualche episodio che ti porti nella memoria di questi ricordi, diciamo, del villaggio soprattutto?
6: Ma io se ti posso ricordare che nel 96 l'allenatore era Velasco, e siccome eravamo la nazionale candidata alla vittoria come sport di squadra, forse quella che era più accreditata di tutta l'Italia, quindi anche lo stesso Velasco decise dove dovevamo alloggiare all'interno del villaggio, e la vivemmo un pochino in maniera straordinaria rispetto a quello che può essere invece vissuto il villaggio olimpico, perché ci mise su una delle ultime abitazioni esterne al villaggio, con una mensa più isolata e non quindi a contatto con tutto l'ambiente che ci poteva essere su un villaggio olimpico, e concedendoci anche pochissime uscite. Quindi eravamo una specie di ritiro dentro il villaggio olimpico, proprio finalizzato solamente alla concentrazione per raggiungere questo risultato. Nel 2000 a Sydney, con Andrea Anastasi come allenatore, invece lo vivemmo appieno, rispettando dei ruoli ovviamente che ci servono, perché comunque eravamo lo stesso la nazionale accreditata alla vittoria, quindi si doveva mantenere un certo rigore. Mentre ad Atene, con Montali come allenatore, ce la fece vivere un pochino appieno tutta l'Olimpiadi, concedendoci anche nei momenti di libertà di poter andare a vedere anche altre gare, e vivendo un pochino più in libertà anche il villaggio olimpico. È vero che eravamo anche una squadra abbastanza grande, abbastanza matura, e quindi dove c'era
4: eravate più responsabilizzati,
6: esatto,
4: data proprio l'età.
6: Era anche un gruppo dove le responsabilità già si sentivano da sole, quindi nessuno aveva voglia di fare cose straordinarie all'infuori di quella di prepararci al meglio.
4: Andrea Sartoretti, dove tieni le tue medaglie?
6: Le mie medaglie le tengo a casa dei miei genitori.
4: Quindi non ce le hai sott'occhio per ricordarti i tempi passati?
6: No, no, i miei genitori che mi hanno seguito spesso, quasi sempre, hanno mantenuto, ecco, sulla camera dove abitavo io una specie di medagliere su quelle che ho collezionato in questi anni. Io d'altronde vivevo sempre fuori e quando sono rientrato mi sono fermato lì nella città di Castello, dove è il paese di mia moglie, e quindi sono rimaste lì.
4: Senti, Andrea Sartoretti, come vedi le prossime Olimpiadi per l'Italia?
6: Ma le vedo sinceramente in maniera ottimistica, perché veniamo da qualche anno che non siamo riusciti più a tornare ai massimi livelli, però dall'ultimo anno ho visto un gruppo che ha molta fame, ha voglia di crescere, già si sono visti dei risultati, e secondo me se sono legati anche a un pizzico di fortuna, che comunque ci vuole sempre, potrebbe venire fuori che l'Italia possa fare veramente una grande e bella Olimpiadi, perché le prospettive in questo momento le vedo tutte.
4: Bene, Andrea Sartoretti, grazie per essere stato con noi, per averci dato questa testimonianza, e soprattutto ancora, come sempre, buon compleanno, festeggialo al meglio.
6: Grazie mille a voi e a presto, qualsiasi altra intervista.
1: E adesso auguri subito anche a Melania Greco, che questa settimana compiva gli anni proprio il martedì 19. E adesso subito alla storia con la nostra trasmissione da Olimpia a Seul, con questa puntata nella quale parleremo delle Olimpiadi di Mosca e soprattutto di Sara Simeoni.
7: Radio Anch'io 88 presenta

L'atletica femminile italiana ha dovuto attendere 40 anni prima di assaporare la gioia del primo successo olimpico. Nel 1936 Ondina Valla vinse la finale degli 80 metri ad ostacoli e conquistò la medaglia d'oro. Anche i giornali stranieri in quell'occasione parlarono di progressi generali dell'atletica femminile italiana. Si ipotizzava pertanto una conferma a breve termine. Invece, per un altro lunghissimo periodo, le speranze furono disattese. Si registrarono buoni piazzamenti, ma nessuna azzurra della squadra di atletica riuscì a salire sul gradino più alto del podio. Ora siamo a Mosca, è il 1980. Sono trascorsi 44 anni dalla vittoria della Valla e l'Italia spera ancora una volta di aggiungere un altro oro olimpico a quello conquistato dalla famosa ostacolista bolognese nello stadio di Berlino. L'atleta che potrebbe compiere questo miracolo è Sara Simeoni, la migliore saltatrice in alto in assoluto e detentrice del record mondiale.

0: A soli 17 anni Sara Simeoni diventava primatista italiana con un salto di 1,71 m. Nel 72 arrivava sesta all'Olimpiade di Monaco con un 85, nuovo limite nazionale. Negli anni successivi i miglioramenti erano costanti. Nel 74 era medaglia di bronzo ai campionati d'Europa, nel 76 si classificava seconda all'Olimpiade di Montreal, stabilendo per l'ennesima volta il record italiano con 1,91 m. La progressione raggiungeva la punta massima nel 78, quando la Simeoni migliorava il primato mondiale con un salto di 2 m e 1 cm. Dopo 4 settimane superava la stessa misura a Praga, dove vinceva il titolo europeo. Sara Simeoni vuol ricordare brevemente quello straordinario 78.
1: Sì, il 78 è stato un anno proprio decisivo perché avevo capito che se volevo dare una svolta, ecco, alla mia carriera di atleta dovevo prendere delle decisioni. E quindi, per esempio, mi sono trasferita nel centro di allenamento di Formia, dove potevo allenarmi tutti i giorni, avevo a disposizione una struttura, ecco, che mi potesse sostenere anche nei momenti, non so, bisogno del massaggiatore, bisogno di un medico, così. E, infatti era andato tutto bene, i risultati si sono fatti sentire subito, tanto che ho avuto una progressione eccezionale sia dalle gare indoor fino al record del mondo, che poi è stato coronato con la medaglia d'oro a questi campionati europei, dove in una sola giornata ho rifatto il record del mondo, ho vinto e sono riuscita a battere l'atleta più forte del momento, che era appunto la tedesca Esther Ackermann.

Sara Simeoni è al vertice della classifica mondiale nel 1980 con 1,98 m. Seconda con 1,96 m è la sovietica Nina Servina. Seguono staccate di 1 cm la polacca Ursula Kielan e la belga Christine Schöttebuel. L'avversaria tradizionalmente più pericolosa per Sara Simeoni è la tedesca dell'Est, Rosemary Ackermann, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Montreal con 1,93 m, la prima donna che sia riuscita a superare l'asticella posta a 2 metri.

0: Mosca, sono le 10.40 del 25 luglio 1980. Lo stadio Lenin è quasi completamente deserto. I decatleti hanno completato la prima prova in programma, i 100 metri. Nella zona del salto in alto, 20 atlete divisi in due gruppi tentano di superare 1,88 m. È la prova di qualificazione per la finale.
1: Ma la qualificazione, diciamo, non è stata netta. Ho avuto infatti bisogno di due salti, di due prove per superare la qualificazione, che era 1,88 m. Cosa anche un po' strana per me, perché di solito nelle qualificazioni le ho sempre superate brillantemente, anzi magari se in quella giornata la gara avesse potuto continuare, così il momento di forma era, non dico meglio, però anche se le qualificazioni hanno, ti obbligano a superare una misura che non è il massimo, la concentrazione è di molto superiore a quella della gara.
0: È sufficiente un solo salto alla Keenan, alla Ackerman, alla Matai, alla Sisoeva, alla Sutaway. Vengono eliminate 8 atlete, tra le altre la polacca Kravtsuk, accreditata di 1,94, e la sovietica Serkova, che aveva superato 1,92 appena un mese prima.

26 luglio, ore 18, comincia la finale del salto in alto femminile. L'asticella è posta a 1,75 m. Kirst, Ackermann, Reichstein, Stanton, Miller, Setaway la superano al primo tentativo. Passano il turno Kilan, Sisoyeva, Popa, Bikova, Matai e Simeoni. 1,80 m, 11 concorrenti superano l'asticella al primo salto. La Matai passa ancora il turno. La gara procede velocemente, la selezione non è ancora cominciata. 1,85 m, ecco la prima sorpresa. L'alberga Christine Sutaway è eliminata. La Kirst commette un errore, ma non fallisce la seconda prova. Il ritmo della gara rallenta. I passaggi dei partecipanti alle batterie dei 3.000 siepi obbligano le saltatrici ad effettuare alcune pause. L'asticella è posta ad 1,88 m. L'inglese Louise Miller e l'ungherese Andrea Matai sono eliminate. Sara Simeoni passa il turno. 1,91 m. Ackermann, Kilan e Simeoni superano l'asticella al primo tentativo. Sono necessari due salti a Sisoyeva, Reichstein e Stanton. Alla Kirst ne occorrono tre. Falliscono invece la sovietica Tamara Bikova e la rumena Cornelia Popa.

0: Le atlete devono superare 1,94 m. La gara si fa molto più selettiva. Chris Stanton, Andrea Rheinstein, Marina Sisoyeva e Rosemary Ackerman sono eliminate. Esce così di scena anche la temibile atleta della Germania Est.
1: Sì, la Ackerman infatti era ormai alla fine della sua carriera, infatti con le Olimpiadi di Mosca lei aveva smesso proprio di gareggiare. È stato un peccato perché diciamo l'abbandono della Ackerman così mi aveva lasciato un po' di nostalgia, anche perché avevamo in pratica cominciato assieme, ci eravamo trovate dalle Olimpiadi di Monaco, tanto che lei era arrivata settima dietro a me, poi però ha recuperato in grande stile e allora il suo abbandono era stato un po' triste.
0: Rimangono ancora in gara Sara Simeoni, Ursula Kilan e Jutta Kirst. Quest'ultima ha bisogno di due prove per superare 1,94 m. Stabilisce comunque il proprio primato personale.

0: I giudici sollevano l'asticella fino a 1,97 m. L'attenzione del pubblico è rivolta alle tre atlete rimaste in gara, una polacca, una tedesca dell'est e un'italiana. Sara Simeoni nel corso della sua carriera ha già superato 7 volte la misura che può valere la medaglia d'oro. Ursula Kilan ha un primato personale di 1,95. Per battere l'italiana deve necessariamente superare il proprio limite. Alla prima prova l'azzurra stacca troppo lontano e fallisce. Ursula Kilan e Jutta Kirst non riescono a approfittare dell'errore della loro avversaria. L'italiana è già pronta per il secondo tentativo. Sara Simeoni, lei saltava per prima. Lo considera un vantaggio o uno svantaggio?
1: Ma di solito è meglio saltare dopo. Così. Però devo dire che è anche un fatto così proprio psicologico. Per esempio nel 78 ero la prima a saltare, proprio la prima di tutta la serie, sì, di atlete. E non saprei dire, in quel caso lì mi è andata più che bene. E, niente, è questione di essere in forma, e di essere tranquilli.
0: E adesso andiamo a quel momento, al momento della seconda prova di Sara Simeoni a 1,97 nella radiocronaca di Giacomo Crosa.
2: Sara Simeoni cerca la concentrazione, sta fissando l'asticella, prende respiro, cerca la concentrazione, scuote la testa, c'è un vento neanche troppo leggero, 20 i gradi, 1001 la pressione, 50% di umidità in questo momento nello stadio Lien. In parte Sara Simeoni per la sua rincorsa, secondo tentativo alla quota di 1,97, supera il primo tentativo la quota di 1,97. Sara Simeoni.
0: Sara, c'è un piccolo errore da parte di Giacomo Crosa, ma glielo perdoniamo, l'emozione. È talmente bravo, ecco l'emozione, lo ripeta.
1: Sì, è stata l'emozione, penso.
0: Ecco, lei è amica dei radiocronisti e dei telecronisti.

0: No? E dei giornalisti in genere, a parte qualche piccolo caso così, ecco, succede. E che effetto le fa risentire queste cose?
1: Ma è bello, però mi piace risentirle rivedendomi.
0: Per cui preferisce la televisione, vuol dire questo?
1: No, però è bello anche vedere quello che succede. No, per carità, ci sono radiocronisti bravissimi, come voi naturalmente, che sapete benissimo trasmettere le emozioni, e quindi solo che mi piace anche vedere il salto, l'azione.

0: Non resta che attendere gli ultimi salti della Kilian e della Kirst. La polacca e la tedesca falliscono la prova. La Kirst batte nettamente l'asticella al terzo tentativo. Infine anche la Kilian fallisce. Sara Simeoni vince la gara e conquista la medaglia d'oro.
1: Qui mi ricordo, ho pianto tanto che ho allagato lo stadio Lieni. No, c'è una cosa, non so se... vabbè, sono andata naturalmente a abbracciare la Kilian perché poverina lei era un po' triste in quel momento, e nello stesso momento c'è stata l'acrema che è venuta a consolarmi perché stavamo piangendo un po' tutte lì.
0: E allora sentiamo anche l'intervista subito dopo quel salto di Gustavo Delgado.
2: Complimenti Sara, una grossa soddisfazione, comprendiamo la sua emozione, tutto quello che le passa per la mente ce lo dica.
3: No, niente, perché non riesco a parlare, sono felicissima.
2: Medaglia d'argento, la volta scorsa, questa volta ce l'ha fatta con la medaglia d'oro, complimenti davvero.
3: Grazie.
2: Immaginiamo che dedica anche a Rivoli questo titolo.
3: Eh beh, a tutti veramente, non posso far nessuna...
2: Ha visto quanti italiani l'hanno applaudito e hanno gridato il suo nome, Sara, Sara, da lì, dalle tribune?
3: Sì, l'ho visto. Bellissimo.
0: Bellissimo ha detto, però piangeva,
1: Piangevo, non riuscivo proprio a parlare perché poi quando mi viene da piangere probabilmente in questi casi più che altro per la tensione, ecco, della gara. È proprio un pianto dirotto e con i singhiozzi quasi e ho difficoltà a parlare, quindi mi facevano sempre domande e mi non sapevo proprio più come fare a rispondere.
0: Senta Sara, c'era anche quello che sarebbe poi diventato suo marito lì, ecco, allora che è successo con lui?
1: Ma diciamo che tra i due in questi casi chi soffre di più è sempre l'allenatore, chiunque sia, anche se c'è affetto o non c'è affetto, ecco, perché effettivamente non, da fuori non, si vorrebbe aiutare ma non si può far niente. Ma niente, poi di solito finisce sempre che si va a festeggiare con gli amici, bicchierate e via di seguito, è finita così anche quella volta.

0: Senta Sara, molte medaglie d'oro ci hanno raccontato che la notte dopo la gara e dopo la vittoria non hanno dormito. È successo anche a lei?
1: No, sono sempre riuscita a dormire. L'unica cosa che avevo difficoltà a fare era mangiare. Partivo con una gran fame così e invece riuscivo solo a mandar giù dei liquidi.
0: Se torniamo un pochino indietro con la memoria, nella sua vita di atleta, quali sono state le persone che lei ha amato di più? A parte Erminia Zaro come uomo, parliamo anche di Erminia Zaro come allenatore.
1: Veramente, io sono affezionata a tante persone. Devo pensare naturalmente anche dal primo allenatore che ho avuto e quindi i dirigenti della società che ho avuto all'inizio sono stati determinanti. E poi lungo la strada, ecco, sono cambiate delle cose sicuramente, ma sono cambiate perché mi accorgevo che per poter migliorare non potevo, dovevo cambiare, ecco, qualche cosa. E allora diciamo che ogni volta, ecco, forse questa è stata anche la mia fortuna così, oppure anche un sesto senso di riuscire a fidarmi di certe persone. Ho trovato sempre delle persone che mi hanno aiutato, che mi hanno aiutato molto e quindi ecco, anche nei momenti in cui ho dovuto lasciare casa per allenarmi ho trovato sempre affetto, amicizia e quindi anche gli amici per esempio che ho avuto a Formia.
0: Lei non ha fatto un nome però fino a questo momento, ne faccia qualcuno?
1: Perché non vorrei dimenticarmene qualcuno, a parte Erminio che vabbè è scontato, con Erminio è stato... La cosa bella è che da quando ha cominciato ad allenarmi lui ho avuto le affermazioni migliori, ecco, e quindi...
0: Senta Sara, le posso fare delle domande personali?
1: Sì.
0: Dopo quanto tempo che conosceva Erminia Zaro ha capito di essere innamorata di lui?
1: Ah, scoppio ritardato, sì. Ma noi così, diciamo che ci siamo conosciuti meglio dal 72, però da 2 anni prima, lo conoscevo già 2 anni prima, perché si facevano gare assieme, quindi conoscevo lui come conoscevo altre persone.
0: E io vorrei tirare in ballo uno dei suoi 2 genitori, sua madre, che è qui accanto a lei. Noi siamo in un ristorante dell'Acqua Cetosa dove Sara Simeoni è venuta a trascorrere alcuni giorni di lavoro. Signora Simeoni, no, signora, un attimo soltanto, io non le voglio sapere soltanto una cosa da lei. Nel momento in cui sua figlia ha vinto la medaglia d'oro a Mosca, dove era lei?
2: Ah, ero in casa con mio marito. C'erano un giornalista, del Gazzettino, il fotografo e un nipote con la famiglia, che di solito siamo chiusi in casa, tiriamo giù tutto che non entra nessuno. Quella volta lì abbiamo avuto gente e allora non abbiamo potuto fare tutti i nostri atti che di solito, sa? Stiamo male, si stava male al momento, sì, qualche lacrima che scendeva giù.

0: Senta, se la dovessero mettere di fronte a una scelta, il record del mondo o la medaglia d'oro di Mosca, quale sceglierebbe?
1: Ma sicuramente la medaglia non te la porta via nessuno, e quindi la medaglia di Mosca è importante, per tante cose. È importante perché è importante vincere. Ecco, ho capito questo, che già l'argento è un colore che non piace tanto, e perciò poi anche perché in effetti un atleta, il culmine della carriera di un atleta è la vittoria alle Olimpiadi, perché hanno un sapore particolare, perché così c'è tutta una storia dietro. Però l'importante sarebbe, come è capitato a me, riuscire a vincere le Olimpiadi, riuscire a fare il record del mondo, e quindi, anche se forse a livello affettivo sono più legata al record del mondo, ecco, come dicevo prima, a livello di soddisfazione.

E allora, cari amici, abbiamo anche seguito questa puntata che ci ha portato i momenti importanti delle Olimpiadi di Mosca di Sara Simeoni. A questo punto non ci rimane altro che salutarvi, come dandovi appuntamento alla prossima puntata, la 33esima, fra 7 giorni, e poi ringraziando in regia Alessia Colletta, in redazione Alessandra Fiori, e da parte mia, come sempre, allora un grazie per essere stati con noi, un arrivederci, un Forza Italia per tutto quello e le emozioni che ci danno questi atleti prima e dopo. Grazie ancora, arrivederci.

Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Malantrucco.
2: Lucio Dalla nasce come musicista jazz e in questo programma, qualche mese fa, Enrico Rava ci ha raccontato di averlo conosciuto così e che era anche molto bravo. Jazz e Dalla vanno quindi molto bene insieme, come dimostra anche il progetto discografico che Note a Margine presenta oggi. La nostra ospite è infatti la cantante e musicista Costanza Alegiani, che col suo progetto Folkways, in trio con Marcello Allulli al sax tenore e Riccardo Gola al contrabbasso, ha pubblicato il disco Lucio, dove vai? Per Parco della Musica Records. Costanza ci è venuta a trovare qui a Via Asiago e le abbiamo chiesto com'è andata. Ascoltiamola insieme.